0: Il di Bolsonaro sarà il primo gruppo nella Camera Alta. E l'Ucraina sotto le bombe dopo attacco russo su Kharkiv, un morto, raid su Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk.
1: Gli Stati Uniti vogliono un trilaterale con Ucraina e Russia entro fine ottobre e noi siamo favorevoli. Zelensky non chiude la porta al dialogo, ma al contempo promette più attacchi sulle raffinerie russe di fronte alla nuova strategia di Mosca: colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti di Kiev, i data center, le reti mobili per costringere gli abitanti a lasciare la capitale. Per ora le ambasciate europee, inclusa quella italiana, fanno sapere che continuano a operare nonostante l'invito di Mosca ad abbandonare Kiev. L'ultimo drone si è scagliato sul ponte nord in pieno giorno con le auto in transito e mentre nella capitale era in visita il cancelliere tedesco Merz, che in dono ha portato 1 miliardo in aiuti militari. È proprio con la collaborazione di Berlino che Kiev sta creando nuovi intercettori di droni, quanto mai urgenti. Nel 2026 morti e feriti civili sono aumentati del 55%, secondo un rapporto ONU. Dal Cremlino però nessuno scostamento dalla linea massimalista. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, fa sapere il portavoce Pieskov, Valeria Fraschetti, GR1.
0: Ed ora in Spagna, dove il primo ministro Sanchez potrebbe decidere oggi se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi il vertice delle forze sinistre sostengono l'esecutivo. La destra si vede invece già al governo e apre all'alleanza con Vox. E troviamo in Italia, ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel.
2: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
0: La cronaca: potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, morto ieri in un ospedale a Napoli dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata. Sindaca per ricostruire l'accaduto. Il delitto di Garlasco: i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista a TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano per la giustizia.
3: Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Eric Crispo. Le elezioni per il presidente in Brasile: si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Al primo turno Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il presidente uscente progressista Lula si è fermato al 45%. L'affluenza è stata del 79%. Nella notte, doppio attacco russo in Ucraina, a Kharkiv, almeno un morto e 6 feriti. Nella regione di Poltava colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone sono rimaste senza elettricità. Bombe su Kiev invece durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato, se non fermiamo Mosca prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a 3 nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel 2026 sono stati finora 15.000 i morti e feriti causati dalla guerra, registrati anche livelli di stupri da parte dei russi definiti agghiaccianti dalle Nazioni Unite. In Spagna non si ferma la protesta contro la crisi abitativa e nel Partito Socialista cresce la pressione sul premier Sánchez per il voto anticipato.
3: In Spagna sono ore decisive. Il premier socialista Sánchez dovrebbe sciogliere oggi la riserva sulla possibilità di convocare elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì dei due decreti sulla casa e le grandi manifestazioni di sabato a sostegno del diritto all'abitazione. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando ministri e dirigenti socialisti. Una parte consistente del suo partito guarda già alla prima data utile, il 29 novembre, nella speranza che le mobilitazioni sulla casa possano rafforzare la posizione del governo. Ma Sánchez deve fare i conti anche con i sondaggi. La maggior parte indica oggi una destra in vantaggio in caso di elezioni, mentre la politica

0: pubblica riflette sul da farsi, in piazza continua il presidio del sindacato degli inquilini. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende allestite per la protesta. Ora stanno valutando la possibilità di organizzare uno sciopero generale, coinvolgendo anche le principali sigle sindacali che finora non si sono pronunciate. Azzurra Meringolo, GR1.
1: In Italia oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio. Il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili, una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco, dopo un lungo silenzio, parlano in televisione. Genitori, dichiara Poggi.
2: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa l'informazione che due test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase a ferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: La morte dell'operaio abbandonato a Caivano, in corso le indagini per appurarne le circostanze, è probabile si tratti dell'ennesimo incidente sul lavoro.
3: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato venerdì pomeriggio dai soccorritori del 118, avvertiti da sconosciuti, nella periferia di Caivano, entroterra di Napoli, con diverse fratture compatibili con una caduta da una certa altezza, e poi morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli. Fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petrucci, al microfono di Enzo Perone, sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
4: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
3: Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Felicità, improvvisa vertigine.

0: you're alone.
1: Ore 4.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pierfrancesco Pezzosi in apertura alla politica. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale Stabilicum. Il voto è previsto per domani sugli articoli 1 e 2 e poi dopodomani sul terzo. Giovedì il voto finale in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto. Ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capi di lista bloccati. Per la Premier un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni del governo. E ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel. Caro carburanti è in cima all'agenda di governo.
4: Il peso delle incognite geopolitiche sui mercati dell'energia e in particolare la libera circolazione a Hormuz. Giorgia Meloni ne discute al telefono con il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Il colloquio si sofferma anche sulla cooperazione bilaterale con l'Italia, intelligenza artificiale e data center, energia e aerospazio. Sono i settori della collaborazione che i due leader rinnovano l'impegno a rafforzare. La Premier volerà a Riyadh in Arabia Saudita a fine mese per il vertice Unione Europea-Golfo, asse fondamentale, pensa la Presidente del Consiglio, sia per garantire stabilità nella regione che per la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa e in Italia. E sempre sul fronte internazionale, Giorgia Meloni riceverà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi l'omologo sloveno, domani il Presidente della Repubblica di Lituania. All'ordine del giorno il rafforzamento della sicurezza comune e della difesa in ambito NATO. Non bisogna rispondere alle provocazioni di Mosca, ma lavorare per una de-escalation, la linea ferma del governo italiano. Federica Ionta, GR1.
3: E manovre economiche e alleanze sono anche al centro del dibattito tra i partiti.
5: Continuare ad abbassare le tasse e dialogare sulla flessibilità con Bruxelles. Questa è la linea di Fratelli d'Italia per sostenere salari, potere d'acquisto e imprese. Giovanni Donzelli.
6: Le responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese, a differenza della sinistra che pensa soltanto a sprecare denaro e tassare gli italiani.
5: La Lega chiede coraggio ad una manovra che guardi, anche con l'aiuto delle grandi banche, in particolare alle nuove generazioni. Per Forza Italia, che dice no all'apertura di Renzi e che replica il centro è uno e siamo noi, bisogna continuare ad aiutare famiglie e imprese. Dalla Leopolda Matteo Renzi ricorda gli alleati: uniti si vince, divisi si perde. Quindi l'auspicio che il campo largo includa anche altre forze progressiste. L'avversario spiega il governo Meloni, che in quattro anni non ha fatto nulla, attacca il PD. Marco

0: Saracino.
1: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
0: Nell'anniversario di nascita dei 5 Stelle, l'affondo di Beppe Grillo ad un movimento che accusa è diventato strumento di arricchimento personale. Ci attaccano, ma andiamo avanti a testa alta. La replica di Giuseppe Conte che insiste nel criticare il governo sulle spese militari. Alessandra Allegra, GR1.
2: In Brasile per l'elezione del presidente si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ottiene il 47%, mentre il presidente uscente progressista Lula si ferma al 45%. Trionfo della destra al Senato, il partito liberale di Bolsonaro sarà il primo gruppo nella Camera Alta. Un risultato inatteso ha messo a caldo un Lula ottantenne che si dice però fiducioso di ribaltare l'esito al ballottaggio. Per il candidato trampiano questo voto segna invece la fine del partito del presidente uscente. Ucraina sotto le bombe, doppio attacco russo nella notte su Kharkiv, un morto. Raid invece su Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk. Combatteremo anche per lo 0,01 del territorio. Rapporto shock invece dell'ONU nel 2026, 15.000 i civili uccisi o feriti dai russi. Spagna, oggi il primo ministro Sanchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo. La destra si vede invece già al governo e apre all'alleanza con Vox. E torniamo in Italia con la cronaca. Incidente mortale in provincia di Bari, una donna di 60 anni è stata investita e uccisa sulla provinciale 34 tra Bisceglie e Corato. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. I carabinieri indagano per identificare il veicolo e ricostruire la dinamica. E a Milano una donna di 75 anni è morta nell'incendio del suo appartamento dove viveva sola. I vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno 3 bombole di ossigeno sanitario, una delle quali incendiata. Per il fumo gli abitanti del piano superiore sono stati fatti uscire dal palazzo.
3: Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, le elezioni per il presidente in Brasile, si andrà al ballottaggio, al primo turno Flavio Bolsonaro. Il figlio di Jair ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il presidente uscente progressista Lula si è fermato al 45%, affluenza del 79%. È un risultato inaspettato, ora inizia un'altra campagna elettorale, le parole di Lula: vinceremo, nessuno più di noi può offrire un futuro al Brasile, il commento di Bolsonaro. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
3: Certo, si va al ballottaggio il 25 ottobre, sono 3 milioni di voti di differenza che Lula deve guadagnare per riuscire a recuperare il vantaggio. Sono 3 milioni di voti che sono andati peraltro a un candidato Curi, uno psicologo che dovrebbe esprimere insomma la sua preferenza di voto, così come gli altri 4 candidati. E insomma la partita è apertissima e la fotografia che esce da questo risultato è comunque quella di un Brasile spaccato in due. A voi.
2: In Spagna oggi il premier Sanchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre la destra si vede già al governo e apre all'alleanza con gli estremisti di Vox. Nella notte doppio attacco russo in Ucraina, Kharkiv, almeno un morto e 6 feriti. Nella regione di Poltava colpita un infrastruttura energetica, 22.000 persone senza elettricità. Bombe su Kiev invece durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato, se non fermiamo Mosca prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a 3 nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel 2026 sono stati 15.000 i morti e i feriti finora causati dalla guerra, registrati anche livelli di stupri da parte dei russi definiti agghiaccianti dalle Nazioni Unite. In Italia la legge elettorale, oggi il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli dello Stabilicum, il voto è previsto per domani e dopodomani, giovedì, il voto finale in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto, ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilista bloccati. Per la Premier un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni dell'esecutivo. Oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio, il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili, una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco, dopo un lungo silenzio, parlano in televisione i genitori di Chiara Poggi.
4: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa l'informazione che 2 test del DNA

0: DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase a ferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: A Torino una donna si è salvata dal tentativo di ucciderla del compagno. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne l'ha strangolata fino a farle perdere i sensi. Poi si è ucciso lanciandosi dal 10° piano nonostante le urla dei vicini che tentavano di farlo desistere. Gli stessi vicini sono entrati nell'appartamento dove la 31enne si stava poi riprendendo e le hanno prestato soccorso. In casa c'era anche la figlia di appena un anno. Lo sport, Formula 1, Verstappen, Red Bull trionfa al Gran Premio del Bahrain, Antonelli su Mercedes arriva secondo, sempre più vicino alla vittoria del mondiale. Terzo Hamilton, quarto Leclerc, sulle due Ferrari penalizzati in avvio di gara dalla scelta delle gomme. Calcio, Nations League, questa sera Bologna in campo l'Italia contro la Turchia di Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Notizie del giorno.
3: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
4: Dal Corriere della Sera vado su. RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la Spagna. Oggi il primo ministro Sánchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al Congresso dei decreti sul governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre.
3: In Spagna sono ore decisive. Il premier socialista Sánchez dovrebbe sciogliere oggi la riserva sulla possibilità di convocare elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì dei due decreti sulla casa e le grandi manifestazioni di sabato a sostegno del diritto all'abitazione. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando ministri e dirigenti socialisti. Una parte consistente del suo partito guarda già alla prima data utile, il 29 novembre, nella speranza che le mobilitazioni sulla casa possano rafforzare la posizione del governo. Ma Sánchez deve fare i conti anche con i sondaggi. La maggior parte indica oggi una destra in vantaggio in caso di elezioni. Mentre la politica riflette sul da farsi, in piazza continua il presidio del sindacato degli inquilini. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende allestite per la protesta. Ora stanno valutando la possibilità di organizzare uno sciopero generale, coinvolgendo anche le principali sigle sindacali che finora non si sono pronunciate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Elezioni per il presidente in Brasile. Si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ottiene il 47%, mentre il presidente uscente progressista Lula si ferma al 45%. Trionfo della destra al Senato. Il Partito Liberale dell'ex presidente sarà il primo gruppo nella Camera Alta. Un risultato inatteso, ha messo a caldo Lula, che si dice però fiducioso di ribaltare l'esito al ballottaggio per il candidato trampiano. Questo voto segna invece la fine del partito del presidente uscente. Ucraina sotto le bombe, doppio attacco russo nella notte su Kharkiv, un morto, Raiden su Kiev. Invece durante la visita del cancelliere Merz, Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio. Rapporto shock dell'ONU: nel 2026 15.000 civili uccisi o feriti dai russi. E torniamo in Italia con la politica. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale. Stabilicum, il voto è previsto per domani sugli articoli 1 e 2 e dopodomani sul terzo. Giovedì il voto finale, in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto, ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilista bloccati. Per la premier un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni del governo. E ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto. Salirà dunque il prezzo del diesel.
4: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
2: E potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto ieri in un ospedale a Napoli dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata. Si indaga per ricostruire l'accaduto. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. E al via la settimana dei premi Nobel, che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11:30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
5: Tra poche ore sapremo a chi andrà il Nobel 2026 per la medicina. Le maggiori chance di vittoria, secondo gli esperti, ce l'hanno scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste, come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci anti-obesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Martedì, Nobel per la fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce.
0: Rai Radio 1 Sport.
6: A Brooklyn style, eh?

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le presidenziali in Brasile, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. I leader di Argentina e Colombia si congratulano con il vincitore, anche se la sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. L'inviata.
4: Il primo turno consegna un Brasile spaccato quasi a metà, ma con una sorpresa. Flavio Bolsonaro arriva davanti a Lula. Solo 2 punti percentuali, 47 a 45, circa 3 milioni di voti, ma abbastanza per rovesciare le previsioni degli ultimi sondaggi. Il bolsonarismo dimostra così di sopravvivere al suo fondatore, Jair Bolsonaro, padre di Flavio, ex presidente conservatore condannato per il tentato golpe. La destra avanza al Senato e negli Stati. Il partito liberale di Bolsonaro raddoppia la propria rappresentanza e diventa la prima forza del Senato, controllandone circa un terzo. Con gli alleati avrà un blocco in grado di condizionare pesantemente la governabilità del prossimo presidente. Lula non cerca di minimizzare. Ammette un risultato inaspettato, la definisce una lezione di democrazia e apre subito lo scontro del secondo turno. Attacca Flavio sul caso Bancomaster e lo accusa di legami oscuri con milizie e criminalità organizzata. Il 3 volte presidente conserva le sue roccaforti nel nord-est, ma paga soprattutto il voto del sud e del sud. Il 25 ottobre Lula e Bolsonaro tornano alle urne, 2 punti li separano, la corsa alla presidenza resta apertissima.
3: Il servizio era dell'inviata Stefania Battistini. La guerra in Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kharkiv ha provocato 2 morti e diversi feriti. Nella regione di Poltava colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone senza elettricità. Ieri bombe su Kiev durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, bersagliato ancora il ponte nord della capitale. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente, combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov. Nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota avrebbe aggredito con un coltello il comandante nel tentativo di prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sullo scalo Ben Gurion. In Israele nel frattempo si discute sulla sicurezza degli aeroporti e Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. In Spagna, atteso per stamattina l'annuncio del premier Sanchez che scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre la destra, in prospettiva governo, apre all'alleanza con gli estremisti di Vox. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Nella Basilica Superiore la messa presieduta dal presidente della CEI, Cardinale Zuppi. Poi dalla loggia del Sacro Convento il discorso del presidente Mattarella sull'attualità del messaggio del santo, in particolare sul tema della pace.
5: In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, che mi ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
3: A Torino un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con

0: La figlia di un anno, lui si è suicidato gettandosi dal balcone del 10° piano di un condominio. L'uomo le aveva stretto le mani al collo, lasciandola presa solo quando ha creduto di averla uccisa, e a quel punto si è lanciato nel vuoto. Siamo allo sport, calcio in primo piano con l'attesa per la nazionale.
1: Stasera a Bologna alle 20:45 si chiude il poker di partite in Nations League per la nuova Italia di Roberto Mancini, ancora contro la Turchia. Affaticato Moise Kean salterà la sfida di stasera in luogo del centravanti del Como. Mancini dovrebbe schierare Gianluca Scamacca a fare da antipasto alla nazionale maggiore. Ecco l'under 21 di Baldini che alle 18:15 a Pescara si gioca contro la Polonia la qualificazione diretta all'europeo di categoria. Formula 1 a Sepang in Malesia torna a ruggire Max Verstappen. Kimi Antonelli secondo in fuga mondiale a più 84 su Russell, costretto al ritiro. Terzo e quarto posto per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP in Giappone, doppietta spagnola Marquez Martin. Terzo il nostro Bezzecchi. Emilio Mancuso, GR1.
0: Sono le 6:05, ora l'edicola di Radio 1, prossimo GR1 alle 7.
2: Dottore Levatino.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Brasile, risultato a sorpresa nel primo turno delle presidenziali. Bolsonaro davanti al presidente uscente Lula, 47 contro 45%. Ballottaggio il 25 ottobre. Ucraina, ancora attacchi nella notte, vittime a Kharkiv. Ieri bombe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Il Cremlino, colpiremo le infrastrutture ancora più duramente. Garlasco, parlano i genitori di Chiara. Dopo 19 anni ha diritto di riposare in pace. Per noi il colpevole Stasi. Se ci sarà un'altra sentenza, ne prenderemo atto. Calcio, lunedì azzurro, stasera Bologna, Italia-Turchia, il CT Mancini a caccia di conferme, a Pescara, Italia-Polonia Under 21 vale il pass per l'europeo di categoria. Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano le presidenziali in Brasile, quasi 120 milioni le persone che si sono recate alle urne, urne da cui esce un risultato che sovverte i sondaggi della vigilia.
3: Flavio Bolsonaro si aggiudica il primo turno delle presidenziali brasiliane davanti ad Ignazio Lula da Silva, presidente uscente. Risultato a sorpresa.
4: Sono quasi 56.
3: La mia soddisfazione è enorme perché i sondaggi ci avevano lasciato indietro, dice trionfante alla stampa, davanti a casa sua a Brasilia. Quasi 56 milioni di brasiliani ci hanno scelto, chiedono un cambiamento. Le parole del figlio dell'ex presidente conservatore Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe del 2022. 47% delle preferenze, quelle accordate a Flavio Bolsonaro, 45% quelle a Lula, leader del Partito dei Lavoratori. Circa 3 milioni di voti, ma che mettono il Partito Liberale di Bolsonaro in condizione di essere la prima forza del Senato brasiliano. Lula ammette la sconfitta al primo round. Abbiamo preso una lezione di democrazia, dice, ma rinnova gli intenti per la prossima sfida. La partita non è finita. Il 25 ottobre ci sarà il ballottaggio. Sarà la prova del 9, sostiene ancora il presidente uscente Lula, che fa appello agli astenuti, secondo le stime circa 30 milioni di elettori. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Spagna ora, dove è atteso per stamattina l'annuncio del premier Sanchez che scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre a destra in prospettiva governo, i popolari aprono all'alleanza con Vox. La guerra in Ucraina. Nella notte attacco missilistico russo su Kharkiv, almeno 2 morti e diversi feriti. Bersagliata anche la regione di Poltava, dove 22.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica. Ieri raid su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, mentre Washington si muove sul fronte diplomatico.
5: Gli Stati Uniti vogliono un trilaterale con Ucraina e Russia entro fine ottobre e noi siamo favorevoli. Zelensky non chiude la porta al dialogo, ma al contempo promette più attacchi sulle raffinerie russe di fronte alla nuova strategia di Mosca: colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti di Kiev, i data center, le reti mobili per costringere gli abitanti a lasciare la capitale. Per ora le ambasciate europee, inclusa quella italiana, fanno sapere che continuano a operare nonostante l'invito di Mosca ad abbandonare Kiev. L'ultimo drone si è scagliato sul ponte nord in pieno giorno con le auto in transito e mentre nella capitale era in visita il cancelliere tedesco Merz, che in dono ha portato 1 miliardo in aiuti militari. È proprio con la collaborazione di Berlino che Kiev sta creando nuovi intercettori di droni, quanto mai urgenti. Dal Cremlino nessuno scostamento dalla linea massimalista. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, fa sapere il portavoce Pieskov. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il copilota voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini, inoltre, emerge che progettava da mesi l'attentato e che agito da solo. Non ci sono infatti legami con gruppi estremisti. In Israele, nel frattempo, si discute sulla sicurezza degli aeroporti e Netanyahu ha ordinato un esame approfondito di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei voli internazionali diretti nel

0: Il paese. Colloquio telefonico nella serata di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il presidente emiratino Bin Zayed. Si è parlato degli sviluppi della situazione in Medio Oriente, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. I due leader hanno espresso anche il comune impegno a rafforzare la cooperazione tra i due paesi. E a proposito di energia, prezzi del petrolio e caro carburanti, oggi a mezzanotte scade il taglio sulle accise del gasolio. Salirà quindi il prezzo del diesel nei distributori che non applicano il tetto massimo sui carburanti, ma il governo potrebbe prorogare ancora l'intervento.
1: Ancora un giorno per usufruire dello sconto da 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Dal 6 di ottobre il governo cambia strategia e si affida all'accisa mobile, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extra gettito IVA generato dall'aumento del prezzo del petrolio. Uno stop che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una luce in fondo al tunnel, dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Ad, 4,7 miliardi, quasi 2 solo nei mesi estivi. Gelsomina Testa, GR1.
0: Rincari energetici e non solo al centro del dibattito tra i partiti in vista della manovra.
2: Una finanziaria che guardi in particolare a famiglie e imprese, continuando a salvaguardare i conti pubblici. Questo è il pensiero di Fratelli d'Italia, concetti espressi anche da Forza Italia, che poi risperisce al mittente l'apertura di Matteo Renzi. Il centro, dicono, è uno e siamo noi. Dalla Lega si chiede una manovra coraggiosa. Marco Dreosto.
3: Non è uno sconto, ma è una strategia per il paese. Con la proposta della Lega, un giovane assunto pagherebbe il 5% di tasse. Perché trattenere i nostri giovani è la leva più forte per dare talenti alle imprese.
2: Divisi si perde, uniti si vince, anche accogliendo nel campo largo nuove forze progressiste, e questo è l'auspicio dalla Leopolda del leader di Italia Viva, Renzi. Il PD attacca il governo sulla sanità, 6 milioni di italiani rinunciano alle cure e Meloni pensa alle spese militari, argomento su cui affonda anche il Movimento 5 Stelle. Ettore Licheri.
4: Mentre esplodono il carrello della spesa, le bollette, i carburanti, decide di mettere 14 miliardi in più nella difesa.
2: Pentastellati che poi rispondono alle accuse di Grillo, sono diventati uno strumento di arricchimento personale, da lui informazioni false e mosso dalla rabbia. Alessandra Allegra, GR1.
0: La cronaca, il delitto di Garlasco. Dopo l'apertura della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, tornano a parlare i genitori della ragazza.
5: Il ricordo commosso della figlia Chiara da quando era bambina all'età adulta. Rita e Giuseppe Poggi raccontano chi era la 26enne vittima del brutale omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. È giusto ricordarla, spiegano in una lunga intervista a Canale 5, perché in questo anno e mezzo di circo mediatico di gran lunga peggiore che nella prima inchiesta, di lei si è parlato troppo poco. In una delle rare interviste concesse dall'avvio della nuova indagine della Procura di Pavia, Rita e Giuseppe Poggi ribadiscono: in 8 anni e 5 processi non ci siamo mai opposti a nessun accertamento. La giustizia ci ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Per noi è quello. Se queste nuove indagini ce ne daranno un altro, ne prenderemo atto. Vorremmo solo che questa storia finisse, perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Nelle ultime ore, proprio Giada Bocellari, avvocatessa storica di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, annuncia nuovi elementi in mano alla difesa, uno dei quali farà molto scalpore, dice. La difesa di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta appena conclusa dei magistrati pavesi, prepara le controdeduzioni. Il 38enne si dice certo che non ci siano elementi per arrivare a un processo. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
0: La morte dell'operaio abbandonato in strada in provincia di Napoli. La moglie chiede giustizia. L'uomo stava lavorando lontano dal luogo del ritrovamento.
6: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato venerdì pomeriggio dai soccorritori del 118, avvertiti da sconosciuti, nella periferia di Caivano, entroterra di Napoli, con diverse fratture compatibili con una caduta da una certa altezza, e poi morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli. Fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petrucci, Peruzzi al microfono di Enzo Perone sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
7: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
6: Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare di Calignano. Si sta cercando anche di identificare chi ha chiamato i soccorsi. La moglie di Calignano, che lascia anche due figlie, non riesce a darsi pace per le circostanze della morte del marito.
8: Si è caduto, perché non l'hanno soccorso subito?
6: Giancarlo Rossi, GR1.
0: Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita da un'autopirata mentre si trovava sulla strada tra Bisceglie e Corato, in provincia di Bari. In corso le indagini dei carabinieri, che sono sulle tracce dell'automobilista fuggito. Il veicolo, secondo alcune testimonianze, stava viaggiando ad alta velocità. Tentato femminicidio a Torino, l'uomo si è poi tolto la vita.
9: Le ha stretto le mani intorno al collo fino a farle perdere i sensi. Poi, forse convinto di averla uccisa, si è gettato dal balcone al decimo piano di un condominio del quartiere Barriera di Milano, a nord di Torino. Sono stati i vicini che li hanno sentiti litigare a chiamare i carabinieri.
10: Ho sentito chiamata la polizia e poi boom.
9: Lui, 37 anni, la compagna 31, tenta di trascinarla sul balcone, poi di strangolarla. Lei si accascia a terra, priva di sensi. A quel punto l'uomo scavalca il parapetto. Chi assiste alla scena lo prega di rientrare in casa.
11: Abbiamo sentito solo urlare, penso una persona che cercava di fermare il ragazzo, e poi il tonfo.
12: Senza parole, sono rimasto proprio scioccato.
9: Nel frattempo la donna era riuscita a rifugiarsi in un altro appartamento con la figlia di un anno. In passato c'erano stati altri litigi, ma nessuna denuncia per violenze. Fabrizia Ralla, GR1.
0: Smartphone e adolescenti, se utilizzati prima dei 14 anni, secondo uno studio americano, potrebbero favorire l'insorgere di disturbi alimentari.
13: Se comprate un cellulare ai vostri figli a 12 anni, è possibile che due anni dopo siano ossessionati dal proprio peso. La relazione tra smartphone e disturbi alimentari è al centro di uno studio dell'Università della California, condotto su circa 9.000 ragazzi. Emerge che i 14enni, che già da due anni usano il telefonino, hanno più probabilità di abbuffarsi, ricorrere a lassativi o a pillole dimagranti. La ricerca non si basa sulle diagnosi, ma sui sintomi riferiti dagli adolescenti. Secondo il report Proteggere il benessere dei minori, solo un bambino su 10 in Italia non ha lo smartphone in seconda media. Antonio Tintori, istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR.
14: Il ruolo della scuola è fondamentale, centrale, quello che spinge a insegnare il rispetto delle altre persone e quindi anche il rispetto di se stessi. Le ultime nostre indagini indicano che, ad esempio, sta esponenzialmente crescendo il numero degli adolescenti che si sottoporrebbe a degli interventi di chirurgia estetica, e poi da lì noi ritroviamo tutta una serie di patologie sociali. Dobbiamo insegnare un uso virtuoso del virtuale.
13: Flaminia Gullo, GR1.
0: Meteo, tempo ancora stabile, ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Preambolo di un forte peggioramento atteso martedì, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione poi al resto d'Italia nei giorni successivi. Lo sport, a partire dal calcio, e dall'attesa per gli azzurri e anche per gli azzurrini.
15: Un lunedì azzurro in campo sia la nazionale maggiore sia l'Under 21. Cominciamo dall'Italia di Roberto Mancini, che chiuderà il poker di partite in Nations League stasera a Bologna contro la Turchia, in crisi nerissima, Montella vicino all'esonero. Al posto di Ken, affaticato, in attacco dovrebbe giocare Scamacca. Dicevamo, lunedì azzurro in campo anche l'Under 21 a Pescara alle 18.15 contro la Polonia per il pass agli europei di categoria. Per la Formula 1 a Sepang in Malesia torna a ruggire Max Verstappen. Kimi Antonelli, secondo in fuga mondiale a più 84 su Russell, costretto al ritiro. Terzo e quarto posto per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP in Giappone, doppietta spagnola, Marquez Martin. Terzo il nostro Bezzecchi. Emilio Mancuso, GR1.
0: Gli 800 anni dalla morte di San Francesco, celebrati ieri ad Assisi e ricordati anche con una serata evento su Rai 1 aperta da Roberto Benigni con il racconto della vita del santo e del cantico delle creature. La prima poesia scritta in italiano, ha ricordato Benigni, che ha fatto risuonare nel presente lo spirito rivoluzionario di Francesco.
16: Il primo pacifista, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista. Una personalità incontenibile, eroica. Voi mi direte, vabbè, è un santo, però non dovete pensare a un santo distante lassù con l'aureola, no. È era un uomo, non era neanche un prete, ma era un laico e ci teneva a essere laico. La sua vita parla a tutti. Per questo Francesco è uno dei personaggi più amati e ammirati della storia del mondo.
0: Da oggi a sabato torna a Torino Reset Festival, la rassegna che fa dialogare nuovi talenti, grandi nomi della musica, pubblico o professionisti, abbattendo le barriere tra palco e backstage.
17: Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia.
0: Daniele Silvestri, Dante, Dente, Naipe e Francamente affiancheranno i quattro progetti musicali emergenti. Torna anche Levante per presentare il suo nuovo album. E sono le 7:14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi ci sarà Radio Anch'io Sport come ogni lunedì con Filippo Corsini e Guido Ardone, prima parte della puntata dedicata alle vicende della presidenza della FIGC con ospite Mario Pescante. Il GR torna alle 8, buon ascolto, buona giornata.
18: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
19: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
20: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
18: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
19: Il pomeriggio di Radio 1.
20: Da lunedì al venerdì dalle 15:30.
18: Con Raffaele Roselli,
19: Simona Arrigoni
20: e Claudio De Tommasi.
21: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
22: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
21: Scontata!
23: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
21: Più scontata!
24: Rai Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
2: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
3: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
2: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Saper attendere il proprio momento è quello che sta facendo Kimi Antonelli, sempre più vicino al suo primo titolo mondiale dopo il secondo posto tenuto ieri nell'interminabile Gran Premio del Bahrain, corso a Sepang e vinto da Verstappen. In scioltezza Antonelli, che in classifica ha allungato portando a 84 punti il proprio vantaggio sul compagno di scuderia Russell, costretto ieri al ritiro. Il momento giusto per Antonelli è sempre più vicino, visto che il giovane fuoriclasse della Mercedes potrebbe laurearsi campione tra un paio di Gran Premi. Attende il suo momento anche la nazionale di Mancini, che questa sera a Bologna andrà a caccia del bis contro la Turchia di Montella, cercando di dar seguito al percorso di crescita messo in mostra venerdì a Parigi con la Francia di Zidane. In campo oggi a Pescara anche l'Under 21 di Baldini, a caccia contro la Polonia del pass per l'Europeo. Ma l'ultima partita, quella ancora più importante, si giocherà domani al CONI, dove Giunta e Consiglio Nazionale si esprimeranno sul possibile commissariamento della Federcalcio. Faccia a faccia decisivo dunque tra il presidente del Comitato Olimpico Bonfiglio e quello del FIGC Malagò. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 5 ottobre. Entreremo subito nel vivo della questione più spinosa, il faccia a faccia, cioè tra Bonfiglio e Malagò, e lo faremo ospitando tra poco l'ex numero uno del CONI, Mario Pescante, attuale membro del CIO. Dalle 8.30 invece parleremo di nazionale, del ritorno del campionato insieme a un grandissimo del passato, Zvonimir Boban, ex centrocampista del Milan, oggi presidente della Dinamo Zagabria. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 001 e inviate i vostri messaggi al 335 699 2949. Ed ora Guido Ardone per la rassegna stampa del lunedì.
2: C'è decisamente il segno più sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, con una ripetizione insolita ma evidentemente voluta, apertura centrale: Kimi prende più, come ricordava Filippo Corsini, il mondiale vicino, perché l'italiano della Mercedes ha allungato con il secondo posto di ieri in Malesia, Gran Premio però formalmente ancora del Bahrain, alle spalle di Verstappen, ma naturalmente a più 84 per l'appunto su Russell fuori causa. Svista Ferrari, Hamilton terzo e poi non fermiamoci più. Ecco la ripetizione in chiave azzurra questa sera: Bologna, Italia, Turchia, vincere e confermarsi per cercare i quarti di finale di Nations League. Mancini con Scamacca, non ci sarà Moise Kean, chiudiamo bene, ha detto il CT azzurro, questa fase, lunga fase, con la quarta partita di questa finestra di Nations League. Lo ascolteremo anche noi tra pochissimo. E poi il Corriere dello Sport, che rimescola un po' le carte: c'è sì la Formula 1, taglio alto, Kimi mani sul mondiale, abbiamo già spiegato tutto in sostanza. L'ora è giunta, è interessante l'apertura centrale perché il Corriere dello Sport mette insieme più cose. Italia, tre sfide, l'Under 21 intanto alle 18.15, racconteremo ovviamente questa gara importantissima in diretta su Rai Radio 1. Questa sera la nazionale A, la nazionale maggiore come si diceva un tempo, Vergara nel Tridente, e poi domani Malagò ai voti, giornata importante quella che ci attende, quella di martedì, proprio per il futuro della FIGC. Tutto sport, Italia, rifacci divertire, perché dopo il successo di Bursa e la buon pareggio di Parigi con la Francia, cerchiamo conferme appunto dal gruppo di Mancini. Apertura diversa con la seconda parte dell'intervista al tecnico della Juve ed ex CT della Nazionale, aggiungiamo, Luciano Spalletti, Alai Begovic vi stupirà, e questo è il titolo scelto. Dobbiamo creare il contesto per permettergli di esprimere il suo talento, ha detto l'allenatore. Poi molti altri temi, da McKennie, Orsato, insomma un'ampia intervista a Luciano Spalletti. Buongiorno da Guido Ardone, ben trovate alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. Si sta per chiudere il cerchio, l'ampio cerchio, questa maxi finestra di Nations League, quarta e ultima partita, lo abbiamo detto, con gli azzurri di Roberto Mancini. Poi ricordiamo che a metà novembre si tornerà ancora in campo per le ultime due partite del girone. Una finestra, lo sapete, iniziata malissimo con il KO interno a Roma contro il Belgio, poi la crescita, la fiducia, insomma un altro clima. E allora, con Simona Petracca che ci accompagna in studio questa mattina per la lettura dei giornali, respiriamo questo clima, proiettandoci anche con la formazione per la gara di questa sera. Da Repubblica leggiamo Emanuele Gamba.
3: Passano i giorni e uno dopo l'altro si addolciscono gli spigoli sul volto di Mancini II. Se ce ne fossero anche nell'anima, può saperlo solamente lui. Di sicuro la distensione progressiva è evidente, mentre i segni della tensione, perlomeno quelli apparenti, avevano raggiunto il picco a cavallo della trasferta di Bursa. Adesso tocca alla Turchia venire qui. Stasera il CT scioglierà il gruppo dopo due settimane senza respiro. L'esperimento della sosta raddoppiata non è è piaciuto alla maggior parte dei CT. Però alla Nuova Italia serviva come passare un po' di tempo assieme, anche se via via ha perduto dei pezzi. Ieri si è arreso anche Ken e la stanchezza generale comporterà un massiccio ricorso al turnover. Dovrebbero tornare titolari Gianluca Mancini, Ruggeri, Barella, Romano e Cambiaghi o Maldini e debuttare dal primo minuto Dumbia e Vergara.
2: E dunque... Prego Simona, scusami.
3: Proseguo, la fatica è stata tuttavia il prezzo da pagare al principio della ricostruzione. In due settimane sono davvero cambiate tante cose, o perlomeno è cambiata l'atmosfera ripulita dalla cupezza del primo giorno.
2: Errore mio di tempismo e chiedo scusa alla nostra Simona Petracca, però come dicevo i cambiamenti di cui parlava Emanuele Gamba su Repubblica li ha confermati anche ai nostri microfoni, al microfono di uno dei nostri inviati Daniele Fortuna e il CT Roberto Mancini. Ascoltiamolo.
0: È chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene. Se riusciamo a giocare bene, credo che i tifosi ci seguiranno come stanno facendo adesso. Ken purtroppo ha questo problema che si porta dietro da un po', quindi ha stretto i denti a Parigi, però adesso ha dolore, quindi abbiamo preferito non rischiarlo e mandarlo a casa. Credo che cambieremo qualcosa di più, sì. Sicuramente io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale, allenata anche bene da Montella. Quindi nonostante le tre sconfitte credo che sarà una partita diversa, sì.
2: E nonostante le parole di Mancini, sì, la malandata Turchia di Montella che a sua volta rischia, ma restando sugli azzurri tra i rientri di questa sera anche Nicolò Barella, che è da ritenersi ovviamente uno dei titolarissimi della sua Inter e della nostra nazionale, eppure nelle ultime due gare soltanto una mezz'oretta in Francia, non è stato della partita a Bursa contro la Turchia. Allora il ritorno di Mancini in panchina, la disponibilità di Barella anche a giocare scampoli di partita, sentiamo proprio Nicolò Barella sempre con Daniele Fortuna, uno dei nostri inviati.
4: Il mister ci può dare tutto quello che ci serve, però siamo noi che dobbiamo trovare quel qualcosa dentro di noi per ripartire, iniziare e riavere la fiducia di tutti. Sicuramente la competitività deve far parte di ogni giocatore, perché sennò quando si spegnerà quella vuol dire che sta arrivando probabilmente alla fine della tua carriera. Questa non è la nazionale di Barella, questa è la nazionale italiana. Barella è probabilmente uno dei giocatori che deve dimostrare di più. Da questa responsabilità non mi tiro indietro, però tutti hanno voglia di dimostrare, quindi il mister deve fare le sue scelte tranquillamente. Io mi farò trovare pronto per 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che saranno.
2: Non solo una serata azzurra, sarà un lungo pomeriggio azzurro perché, come accennavamo, anzi per certi versi ancora più importante, la gara dell'Under 21 a Pescara contro la Polonia, capolista nel girone di qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno in Albania e Serbia. È una gara fondamentale, 18 e 15, a tal proposito è fondamentale anche ricordarvi l'appuntamento con Zona Cesarini che aprirà i battenti pochi minuti prima per la radiocronaca diretta di questo incontro, ovviamente la voce degli azzurrini Giuseppe Bisanti. Un solo risultato a disposizione per chiudere al primo posto questo girone e andare direttamente agli europei, altrimenti si potrà cercare anche l'accesso come migliore delle seconde, ma insomma i calcoli li faremo in seguito. Ci spiega tutto e ci ricorda tutto sulla Gazzetta dello Sport Alex Frosio.
3: Come una finale da vincere a tutti i costi, l'Under 21 deve ribaltare la Polonia per guadagnarsi il pass diretto al prossimo europeo. Non poteva esserci location migliore. A Pescara Silvio Baldini guadagnò nel giugno 2025 la promozione in Serie B, ultimo successo prima della sua nuova e inaspettata vita azzurra. L'Italia Under 21 ha sempre vinto il proprio girone di qualificazione, anche con un certo agio. Servono due gol di scarto e la Polonia non le ha mai presi in tutta la campagna di qualificazione, appena due in tutto le reti incassate. All'andata gli azzurrini furono fatali, 4 minuti di blackout, cancelliamoli, vinciamo questa finale.
2: E alla vigilia di questa finale, de facto, metaforicamente, le emozioni per il ritorno a Pescara, ma anche per un momento personale molto molto difficile che sta attraversando, poi naturalmente la partita, il tutto in pochi secondi nelle parole di Silvio Baldini.
5: Sarà una partita diversa rispetto all'Armenia, i nostri ragazzi hanno tutte le possibilità di vincere questa partita con due gol di scarto. Comunque vada, io sarò orgoglioso sempre di questi ragazzi, perché anche loro in questo momento mio particolare mi hanno dimostrato un affetto fuori dal normale, quindi sono contento di essere già con loro, ma sono sicuro che andrà bene. Nella vita lo sai, ci sono dei momenti un po' particolari e quando trovi la gente che con molto affetto ti accoglie, senti che il calcio poi c'è anche queste cose bellissime, l'amore che rimane per la passione per il calcio ma anche per il rispetto delle persone. Pescara devo solo ringraziarli.
2: Come sempre, non solo calcio, i mille volti della domenica, il Gran Premio della Bahrain rinviato ai tempi e recuperato appunto ieri a Sepang in Malesia, gara pazza, gara infinita, soprattutto per la pioggia che ne ha comportato il rinvio iniziale. Si è rivisto Verstappen, si vede sempre Antonelli che fa un altro passo avanti importante verso una chissà probabile, auspicabile conquista del titolo. Corriere della Sera, Giorgio Terruzzi.
3: Acquazzoni e svarioni, panne elettriche ed elettroniche, lui neanche una piega, Verstappen irresistibile in Malesia, dentro una domenica bestiale, la gara ritardata a causa diluvio, quindi rinviata al cospetto di una quantità di vetture in tilt. Davanti è impiegato pochi chilometri, Max a passare la coppia Mercedes, scattata meglio di lui, il suo figlio irresistibile, non era mai riuscito a salire sul podio alto nel 2026, l'ha fatto alla grande. La promessa di riscossa al momento non preoccupa Antonelli, davvero vicino a scrivere il suo nome sull'albo d'oro che più conta, secondo a Sepang, dopo aver messo dietro Russell, dopo aver accumulato altri punti dorati, sostenuto anche una volta da un pizzico di fortuna.
2: Sostanzioso dunque il vantaggio di Antonelli nella mondiale di Formula 1, si è invece assottigliato il vantaggio di Jorge Martin su Marc Marquez. Parliamo ovviamente della MotoGP, weekend a Motegi in Giappone, doppietta tra sprint e gara classica dello spagnolo, quello della Ducati ovviamente sul connazionale dell'Aprilia, un mondiale apertissimo, lo riviviamo il weekend. Dello sport Alessandro Di Moro.
3: Il Giappone è terra di conquiste per Marc Marquez. Lo scorso anno si era laureato campione del mondo proprio sul circuito di Motegi, mentre ieri ha completato un fine settimana perfetto bissando il successo della sprint con un'affermazione di forza nella gara lunga in sella a una Ducati risultata realmente competitiva solo nelle sue mani. Un successo dal triplice valore, visto che con tale trionfo Marquez si è portato a soli 2 punti da Jorge Martin, diventando anche il pilota più vincente di sempre a Motegi, mondiale come una lotta a tre tra lui e i piloti ufficiali Aprilia.
2: Giornata importante anche per le due ruote senza motore, europei di ciclismo in Slovenia, 2 azzurri sul podio, bene potremmo dire, ma per uno dei due, Giulio Ciccone, c'è stata la beffa del photo finish alle spalle del dominatore di questa fase della scena senza Pogacar, ovvero Remco Evenepoel. Allora andiamo a chiudere con Ciro Scognamiglio dalla Gazzetta dello Sport.
3: Tra i 2,8 e 3,3 mm di differenza più riguardi il photo finish del campionato europeo con gli occhi di Giulio Ciccone e dell'Italia più brucia, così fa male, nessuno dei due aveva capito chi avesse vinto, ammette l'abruzzese protagonista di una corsa superba, eppure non coronata dalla medaglia d'oro è Evenepoel a beffarlo sul filo del traguardo di Shenzhen in Slovenia con il colpo di reni in una volata a due che sembrava ben indirizzata dalla parte dell'azzurro, invece no. C'è il belga sul gradino più alto del podio e gli italiani che lo circondano sono 2, Christian Scaroni a chiudere 3. L'Italia al primo anno di CT di Roberta Modio torna a prendere medaglie in una grande rassegna internazionale di linea come non capitava dal 2021.
2: E noi ringraziamo anche quest'oggi Simona Petracca che ci ha accompagnato in studio per la lettura dei giornali. Le ore della vigilia per le nostre nazionali, come abbiamo ben chiarito, prima l'Under 21 e poi la squadra di Roberto Mancini, la giornata di vigilia rispetto all'appuntamento di domani che è molto importante sicuramente per gli equilibri del nostro calcio, per i vertici della FIGC in generale, per gli equilibri, per il momento del nostro sport. Insomma, si va verso questa giunta del CONI Filippo Corsini tra dubbi, pareri illustri di giuristi, si va in punta di diritto, cerchiamo di capirne di più con chi ha enorme esperienza dal punto di vista dirigenziale.
1: Non è facile capirne di più, di certo è un momento che nessuno avrebbe voluto, un momento brutto che non serviva a nessuno. E allora, per fare chiarezza, ci siamo rivolti a un grande esperto, membro del CIO, ex numero uno del CONI, e Mario Pescante, che è in diretta con noi, che ringraziamo per il suo intervento. Grazie Presidente, la chiamo ancora Presidente, grazie di essere con noi.
6: Grazie a voi.
1: Senta, intanto mi sembra di ricordare che è la prima volta questa che Giunta e Consiglio del CONI si riuniscono nello stesso giorno nel giro di pochi minuti. Anche questo è un inedito, mi sembra. È così, Presidente?
6: Ma, e lo dico con amarezza e anche un po' di sconforto, che è anche la prima volta che siamo di fronte a una vicenda che contraddice tutto quello che succede sui campi sportivi, dove c'è un'Italia bella, vincente, giovani, uomini e donne, ragazze e ragazze si battono benissimo in tutto il mondo, che sono ai vertici da molti anni ormai, ma non solo egoisticamente, l'Italia che organizza gli eventi che hanno avuto successo dalle Olimpiadi recenti di Torino, di Cortina, ai giochi del Mediterraneo di Taranto, alla America Cup di vela che sta facendo il passeio di gioia i napoletani. Beh, tutto questo purtroppo, uscendo dai campi, entrando nei palazzi dello sport, ecco, ci sono tante volte, la prima volta che accade qualcosa, accade soprattutto che così c'è il confronto tra due contendenti che sono appena il presidente attuale del CONI e l'ex è presidente, il predecessore, che tra l'altro è membro del Comitato Internazionale.
1: Credo che lei conosca bene tutti e due, tra l'altro, no?
6: Penso proprio di sì, certo. Sono 60 anni che in questo palazzo, con vari ruolo, ho svolto il mio lavoro.
2: Presidente, anche per ricordarlo a chi ci ascolta, domani sul tavolo letteralmente della Giunta del CONI c'è un unico tema che possiamo dividere in due tronconi. Intanto il mancato tesseramento di Giovanni Malagò per l'elezione alla presidenza della FIGC e successivamente, qualora questo requisito dovesse essere considerato fondamentale e rinunciabile, è allora l'ipotesi che secondo qualcuno è concreta del tesseramento. Questo è il quadro. La domanda che le faccio è che domani c'è in gioco una questione di merito, appunto sul tema, ma anche di metodo, perché qui si discute in maniera animata su quelli che saranno i votanti, sui conflitti. Ovviamente non voterà Malagò, però potrà votare la Bianchedi, che si è appena dimessa da capodelegazione, e addirittura qualcuno dice può esserci un conflitto per il presidente del CONI Bonfiglio per il ruolo che ha suo figlio Marco in una società che, tra le altre cose, assiste anche il Venezia in alcune questioni come il nuovo stadio. Insomma, questa è una situazione veramente complicata, esplosiva, a partire già, ripeto, dal metodo, da chi voterà.
6: Guardi, io come membro del CIO è norma di comportamento non entrare nelle vicende di politica nazionale. Ci occupiamo di attività internazionali, cercando di dare un minimo contributo a questo pianeta impazzito con lo sport che ha i suoi valori, che vorrebbero migliorare questa società. Siamo su un altro teatro, e per cui tutto quello che lei ha detto è la sintesi di quello che avrei detto io, ma non lo dico. E mi pare è da questa situazione che ho parlato di amarezza, di sconforto. Siamo in punta di diritto. Purtroppo è un cattivo esempio anche per quello che succede sui campi sportivi, ma sono sicuro che ne riusciremo. Ci riusciremo. L'importante che i problemi vengono discussi e risolti all'interno. Non ci devono essere infiltrazioni. Ebbene, ce la faremo, di questo sono certo. Io credo che ha citato prima della nostra nazionale, lo sta dimostrando il calcio stesso, che è in ripresa rispetto a un momento difficile che ha attraversato, che è durato anche la vita di molti anni, e quindi ce la faremo. Certo che io mi appello, l'ho già fatto in un'intervista, ma l'appello alla autonomia dello sport italiano, anche nei palazzi, non solo tecnica. Ma devo dire, non c'è nessun pericolo attuale ora, anzi il governo ha aiutato moltissimo in questi anni lo sport italiano sui campi, sulle installazioni, sugli impianti, sugli eventi tipo le Olimpiadi, tipo i giochi mediterranei, parlo solo degli ultimi esempi, quindi si può stare tranquilli per questo. Però io credo che il messaggio vada comunque dato, diciamo, magari per il futuro.
1: Ricordiamo comunque, Pescanti, che i giuristi scelti dalla Federcalcio sostengono che la mancanza del tesseramento di Malagò non configuri una grave violazione dell'ordinamento sportivo previsto dallo statuto CONI come presupposto di commissariamento di una federazione. Come dire, ci vuole un fatto ben più grave per procedere al commissariamento, e come sottolineava anche lei, l'importante è che venga salvaguardata sempre l'autonomia dello sport, no, Pescante?
6: Bene, io direi che la conclusione della sua precisa cronaca di quello che sta è sufficiente per fare il punto della situazione. La condivido, ma soprattutto l'ultima invocazione che faccio, che ciascuno stia nel proprio campo, senza invasioni, perché ce la faremo da soli. Lo speriamo che stasera c'è una nazionale azzurra che ha visto 8 milioni di italiani vedere la televisione questa settimana, lo sarà forse anche stasera. È il segno della ripresa. Loro ce l'hanno fatta, ce la dobbiamo fare anche noi.
2: Anche perché la cosa interessante, restando invece nel merito in questo caso della questione, è che sì, come accennava Filippo Corsini, ci sono due squadre, utilizziamo questo termine, di giuristi, una consultata dal CONI, l'altra dalla FIGC, entrambi ovviamente di autorevole e chiara fama. Sembrano concordare però sul fatto che il commissariamento non è la strada, divergono invece i loro pareri sul valore di questo tesseramento. Poi c'è chi si chiede, ma perché questo mancato tesseramento non è stato contestato in prima battuta ai tempi, al momento dell'elezione? Questo può essere un particolare, secondo lei, Presidente, dirimente, o comunque una aspetto che fa riflettere, insomma, ci si è accorti di tutto soltanto dopo, a cose fatte, come mai?
6: Ma senta, io sto partecipando a una gara di sci, non ho mai messo gli sci, vita mia, però una gara di slalom, di una competizione, e continuo sul mio atteggiamento. Non desidero entrare nel merito. Lei ha detto tutto, precisamente tutto. Quello che mi dispiace è che non stiamo parlando di sport attivo, ma stiamo parlando dello sport nei palazzi. Speriamo che duri questo dialogo in tempi positivi. Ci devono aiutare tutti, ci devono aiutare tutto il nostro mondo, perché torno a ripetere, ne possiamo uscire da soli senza integramenti di autorità. Non ci dimentichiamo che lo sport mostra l'immagine di un'Italia vincente nei vertici di tutti gli sport, nell'organizzare gli eventi. Ci sono autorevolissime autorità istituzionali che sono diventati, mi perdono l'aggetto, tifosi di questo nostro mondo, che gli italiani lo amano. Cioè,
1: Presidente, chiudiamo,
2: dobbiamo tornare al campo,
1: sintetizziamo
2: allo sport di campo, sì.
1: Dicendo che lo sport italiano non merita tutto questo. Grazie al Presidente Mario Pescante, membro del CIO. Ci sentiremo alle 8:30 dopo il GR1. A tra poco.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
9: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
10: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
8: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
9: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
8: Un pezzo fortissimo.
9: Quanto l'amo.
11: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
13: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
14: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
15: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
16: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti, situazione critica in A4 Brescia-Padova, dove ci sono 10 km di coda a causa di un veicolo in pane tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A8 Milano-Varese, code a tratti e traffico intenso tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. In A7 Milano-Genova, 1 km di coda per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. 1 km di coda anche in A26 Genova-Gravellona-Toce questa volta a causa di un incidente tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Sulla Firenze Mare code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con l'auto Sole in direzione di Firenze. Traffico intenso e code anche in A14 tra Bologna Fiere e l'allacciamento con l'auto Sole in direzione di Milano, e ancora in A14 2 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Atripineto in direzione di Ancona. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
17: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro. Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
19: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
18: E l'attenzione alla strada?
19: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e, in caso di distrazione, richiama l'attenzione del conducente.
18: Qual è il beneficio per chi guida?
19: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
18: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
20: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
21: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
20: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
22: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
23: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
22: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
23: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
22: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
23: Terme dell'Emilia Romagna.
22: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
24: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: GR1.
1: Brasile, Bolsonaro ribalta i pronostici e si aggiudica il primo turno delle presidenziali con il 47% contro il 45% di Lula. Ballottaggio il 25 ottobre. Spagna, sono ore cruciali. Dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le manifestazioni di piazza, Sanchez decide sulle possibili elezioni anticipate. Ancora missili russi sull'Ucraina, colpite le regioni di Poltava e Odessa, vittime a Kharkiv. Ieri bombe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Medio Oriente, crisi energetica, la premier Meloni a colloquio con il presidente degli Emirati, Bin Zayed, impegno comune per la stabilità. Legge elettorale, si apre la settimana decisiva, domani e dopodomani gli ultimi voti, giovedì il verdetto, scontro maggioranza-opposizione anche sui temi economici. Garlasco, intervista TV dei genitori di Chiara, per noi il colpevole resta Stasi, se ci sarà un'altra sentenza ne prenderemo atto, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Nobel, in mattinata a Stoccolma il premio alla medicina, venerdì sarà assegnato quello per la pace, tra i candidati la Stazione Spaziale Internazionale. Una festa per il patrono d'Italia, per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, serata evento di Rai 1 con l'appassionato racconto di Benigni e poi letture e musica in diretta da Perugia. Calcio, lunedì azzurro, la nazionale di Mancini a Bologna contro la Turchia, l'under 21 di Baldini ospita la Polonia, Formula 1, Kimi Antonelli in fuga mondiale. Buongiorno da Danilo Giannese. Il primo turno delle presidenziali in Brasile consegna un risultato inaspettato. È Flavio Bolsonaro a vincere le elezioni. Un voto che segna la fine del partito di Lula, dice Festante. Il presidente uscente invece guarda già al ballottaggio del 25 ottobre e parla di prova del 9, sottolineando la democrazia ci ha dato una lezione. L'inviata Rai, Stefania Battistini.
2: Flavio Bolsonaro vince il primo turno, solo 2 punti davanti a Lula, ma abbastanza per ribaltare i pronostici che davano in testa al presidente uscente. Un'onda di destra che va ben oltre la sfida per la presidenza. Il partito liberale di Bolsonaro raddoppia la propria rappresentanza e arriva a controllare circa un terzo del Senato con gli alleati, un blocco in grado di condizionare pesantemente la governabilità della prossima amministrazione. L'onda arriva anche negli stati. Dei 20 governatori eletti già al primo turno, appena 3 sono del partito dei lavoratori di Lula. Lula ammette un risultato inaspettato, lo definisce una lezione della democrazia e apre subito lo scontro del secondo turno. Attacca Flavio sul bancomaster e lo accusa di legami oscuri con milizie e criminalità organizzata. Flavio invece trasforma il primo posto in un messaggio politico. È la fine dell'era del PT, il partito dei lavoratori, dichiara, e guarda già alla prossima presidenza. La sfida al ballottaggio resta però apertissima.
1: Ultime ore di riflessione per Pedro Sanchez. Il premier spagnolo dovrebbe infatti decidere nelle prossime ore se convocare o meno elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa che hanno di fatto sancito la rottura della coalizione di governo e causato le grandi manifestazioni di piazza di sabato. I socialisti spingono per andare alle urne il 29 novembre, mentre a destra, in prospettiva governo, i popolari aprono all'alleanza con Vox. Sulle variabili che peseranno sulla decisione del premier, l'analisi di Pablo Simón, politologo dell'Università Carlos III di Madrid.
3: Sanchez sta contemplando la possibilità dell'adelanto elettorale.
4: Il premier Sanchez sta valutando di anticipare le elezioni perché sa che in questo momento c'è un certo slancio politico legato alla questione degli alloggi. È un tema tradizionalmente più vicino alla sinistra, potrebbe costruire una campagna elettorale su questo tema, ma al contempo deve fare i conti con i sondaggi. Quasi tutti indicano che dalle urne potrebbe uscire una maggioranza di destra.
5: E se Sanchez decidesse di non convocare elezioni?
4: La situazione sarebbe ancora più complicata perché c'è un malcontento enorme nelle strade, ma Sanchez non dispone di una maggioranza parlamentare tale da poter soddisfare le richieste della piazza.
5: Il movimento di protesta ha annunciato uno sciopero generale. I sindacati saranno coinvolti?
4: Le principali sigle, Unione Generale dei Lavoratori e Commissione Operaie, stanno valutando se aderire. Senza il loro sostegno, lo sciopero difficilmente avrebbe successo. Penso però che sia più probabile che scelgano di sostenere manifestazioni mirate, evitando uno sciopero generale troppo rischioso e oneroso per i lavoratori.
5: Azzurra Meringolo, GR1.
1: La guerra in Ucraina. Nella notte missili russi su Kharkiv uccidono 2 persone.

0: Sono diversi feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Ieri bombe su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che ribadisce massimo sostegno all'Ucraina e dichiara: Putin, fermi questa guerra insensata. E mentre la Casa Bianca spinge per un trilaterale Stati Uniti-Russia-Ucraina entro ottobre, dal Cremlino ancora minacce. La corrispondente da Mosca.
1: Nella consueta intervista del fine settimana, i toni del Cremlino non sono conciliatori. Il portavoce dice che la Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio della regione ucraina di Donetsk, che Mosca rivendica come parte della Federazione Russa. Non c'è nulla da discutere, afferma Peskov, che poi ricorda che Putin preferirebbe risolvere il conflitto con mezzi pacifici. Ma finché non sarà possibile, combatteremo e lo faremo duramente, aggiunge il portavoce, che poi estende la minaccia anche ai sostenitori di Kiev. Chi pianifica di infliggere un colpo devastante alla Russia ne pagherà il prezzo, come sta facendo ora l'Ucraina. Mosca intanto ha cambiato strategia e colpisce duramente anche il cuore di Kiev e le infrastrutture civili, presentando questi attacchi come una rappresaglia. Dopo le nuove dichiarazioni di Zelensky, che aveva annunciato l'aumento dei raid contro le raffinerie russe, il Ministero della Difesa di Mosca avverte che verranno intensificati gli attacchi contro obiettivi militari in tutta l'Ucraina, inclusa la capitale, con l'invito a stranieri e diplomatici a lasciare il paese. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: In Israele ora, dove si continua a discutere di sicurezza aerea dopo il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv, emergono nuovi inquietanti dettagli sul copilota che ha accoltellato il comandante. Accuse pesanti per lui. Il corrispondente da Gerusalemme.
2: Rischia la pena di morte il copilota del fallito attentato sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo i media, durante gli interrogatori, Hammam al-Hammami ha ammesso che intendeva far schiantare l'aereo sull'aeroporto israeliano di Ben Gurion. L'uomo era già atterrato nello scalo di Tel Aviv più volte e aveva programmato un attacco del genere a luglio, poi annullato. Secondo gli inquirenti emiratini e le autorità israeliane che collaborano alle indagini, il terrorista avrebbe agito da solo. Una tragedia scongiurata grazie ad alcuni passeggeri israeliani, ma che ha messo in luce una clamorosa falla nella sicurezza. La lista dei nomi degli equipaggi era stata fornita in anticipo dalla Fly Dubai anche alle autorità israeliane. Il copilota era stato licenziato in passato dalla compagnia di bandiera dell'Oman proprio per le sue idee estremiste. Aveva pubblicato immagini di leader di Al-Qaeda. Mentre il leader dell'opposizione, Lapid, punta il dito contro il premier Netanyahu, la ministra dei trasporti e i servizi segreti, Netanyahu ha ordinato una indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: Colloquio telefonico nella serata di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il presidente emiratino Bin Zayed. Si è parlato degli sviluppi della situazione in Medio Oriente e della volontà condivisa di rafforzare la cooperazione tra i due paesi.
3: L'attenzione sulla crisi politica ed energetica nel Golfo porta Giorgia Meloni a sentire al telefono il presidente degli Emirati Arabi. Rapporto diplomatico solido rilanciato dalla premier già nei primi mesi del suo mandato. Il colloquio ribadisce l'impegno comune sui mercati dell'energia e per la stabilità della regione, in particolare per quanto riguarda la libertà di navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. I due leader discutono anche delle misure adottate dal G7. La premier ha partecipato la scorsa settimana al vertice virtuale che ha dato il via libera al rilascio coordinato di greggio e prodotti raffinati per tenere a freno i prezzi ai distributori. Dopo i bilaterali di oggi e domani con il primo ministro sloveno e il presidente lituano a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni mercoledì sarà a Spalato per il vertice MED9, poi a Bruxelles per il Consiglio europeo e quindi a Riyadh in Arabia Saudita il 24 ottobre per il vertice UE Consiglio di cooperazione del Golfo. Federica Ionta, GR1.
0: Crisi energetica, lo abbiamo sentito, che si riflette inevitabilmente sul prezzo dei carburanti. Da domani il diesel costerà di più nei distributori dove non viene applicato il price cap per effetto della fine dello sconto sulle accise sul gasolio che scatterà oggi a mezzanotte. Il governo però potrebbe prorogare ancora l'intervento.
4: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento prezzo del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
0: Temi economici al centro del dibattito tra i partiti, mentre oggi alla Camera si apre la settimana decisiva per la legge elettorale. Attesa la richiesta di fiducia da parte del governo, domani e dopodomani gli ultimi voti, giovedì il verdetto definitivo.
5: La maggioranza ha superato gli egoismi e non ci saranno sorprese, assicura Angelo Rossi, relatore di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, che dal Corriere lancia l'affondo alle opposizioni. Non prendiamo lezioni, sul testo il confronto c'è stato. Partito dalla Premier che con Giovanni Donzelli guarda la manovra.
6: Fratelli d'Italia e il governo Meloni nella prossima finanziaria cercheranno di tenere responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese.
5: La Lega insiste su una legge di bilancio coraggiosa. Il sostegno al ceto medio resta la priorità per Forza Italia, che con Antonio Tajani respinge l'apertura di Matteo Renzi. Il centro c'è già, dice, e siamo noi. Leader di Italia Viva che, chiudendo la Leopolda, incalza gli alleati: uniti si vince, divisi si perde. L'avversario, ribadisce, è governo Meloni. In 4 anni non ha fatto niente, rincarano le opposizioni che sulla legge elettorale promettono battaglia. I 5 Stelle sollecitano il taglio delle tasse a famiglie e imprese stritolate, dicono da una pressione fiscale record. AVS pensa a una patrimoniale sul 2% dei super ricchi, e dal PD Marco Saracino.
7: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
5: Filippa Misano, GR1.
0: Le 8 e 12 minuti su Rai Radio 1, la cronaca con il caso Garlasco. Dopo un lungo silenzio, l'intervento in televisione dei genitori di Chiara Poggi. Resta intanto il mistero di alcuni campioni di DNA non refertati nell'inchiesta del 2007.
8: Il lavoro dei pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio è focalizzato ora a individuare in quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa all'epoca l'informazione che 2 test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo assoluto. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase a ferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Sarebbe stato abbandonato in strada dopo un incidente sul lavoro, e questa l'ipotesi della procura di Napoli Nord sulla morte di un operaio 61enne ritrovato tra le sterpaglie a Caivano.
9: Una chiamata alla moglie nel primo pomeriggio dello scorso venerdì per informarla che stava lavorando sul tetto di un capannone industriale a Caivano, in provincia di Napoli, è stata l'ultima traccia lasciata da Salvatore Conegliano, operaio di 61 anni, ma la più importante per gli inquirenti, perché conferma il sospetto di chi indaga che l'uomo abbia avuto un incidente nel cantiere, ma poi qualcuno lo ha abbandonato, ferito e in condizioni disperate tra le sterpaglie in una strada isolata. Conegliano è morto qualche ora dopo il ricovero. L'inchiesta della procura di Napoli Nord punta ora ad accertare questa ricostruzione. I carabinieri hanno rintracciato l'azienda di Caivano, dove Salvatore sarebbe stato assunto regolarmente giovedì 1 ottobre, il giorno prima della tragedia. C'è poi l'auto dell'operaio, trovata regolarmente parcheggiata proprio lì vicino. L'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.
10: Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
9: La moglie Carmela è ora disperata. Non meritava di essere trattato così. Voglio giustizia, dice.
11: Poi ci hanno chiamato l'ospedale, però aveva delle fratture che doveva essere caduto per forza da un'altezza alta.
9: Giuseppe Lisi, GR1.
0: È stato rintracciato l'automobilista che ieri sera alla periferia di Bisceglie in provincia di Bari ha travolto e ucciso una 79enne, una professoressa in pensione. Si tratta di un 50enne che dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna 31enne, le ha stretto le mani al collo lasciandola presa solo quando ha creduto di averla uccisa, quindi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. La donna si è ripresa rifugiandosi con la figlia di un anno dai vicini. Intelligenza artificiale negli Stati Uniti al via i lavori della nuova squadra voluta da Trump per guidare la super AI. Il corrispondente.
12: We need to slow down.
13: Dobbiamo rallentare. L'intelligenza artificiale pone rischi esistenziali per l'umanità, aveva denunciato un mese fa Dario Amodei, CEO dell'azienda americana Anthropic. Destabilizzazione dei mercati finanziari, attacchi, cyber o bioterrorismo sono gli scenari più foschi che l'AI potrebbe rendere concreti. Rischi che ora dovranno essere individuati dalla Super Intelligence Force, il nuovo gruppo di lavoro creato da Trump con a capo Jay Clayton, oggi direttore dell'intelligence nazionale, avrà 120 giorni per preparare un inventario ragionato di opportunità, pericoli ed eventuali spazi di intervento per le autorità federali. Trump si era detto contrario a un eccessivo interventismo pubblico. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che avrà un impatto maggiore della rivoluzione industriale, aveva avvertito. Ma dai rischi per l'occupazione, all'astio, per i data center, ora percepisce che parte dell'opinione pubblica è preoccupata. Da qui l'appuntamento martedì scorso alla Casa Bianca con i leader del settore. In un documento, l'impegno ad autoregolamentarsi e ora anche una task force, perché la Cina avanza e rimanere primi al mondo nell'intelligenza artificiale, secondo la Casa Bianca, è l'assicurazione più efficace contro ogni rischio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Smartphone e adolescenti. Una ricerca dell'Università della California associa l'uso del telefonino fin dai 12 anni a un maggior rischio di disturbi alimentari già a 14. Antonio Tintori, dell'Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, spiega come prevenire i problemi.
14: Il ruolo della scuola è fondamentale, centrale, quello che spinge a insegnare il rispetto delle altre persone e quindi anche il rispetto di se stessi. Le ultime nostre indagini indicano che, ad esempio, sta esponenzialmente crescendo il numero degli adolescenti che si sottoporrebbe a degli interventi di chirurgia estetica. Poi da lì noi ritroviamo tutta una serie di patologie sociali. Dobbiamo insegnare un uso virtuoso del virtuale.
0: Meteo, tempo ancora stabile, ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Forte peggioramento nella giornata di domani, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio. È la settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11.30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
15: I favori del pronostico vanno a scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1 o la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Tra qualche ora a Stoccolma la proclamazione del Nobel 2026 per la medicina. Domani sarà la volta della fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti. Il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove malgrado la guerra in Ucraina gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
0: Francesco, il santo di tutti, dopo la messa ad Assisi celebrata dal cardinale Zuppi e il discorso del presidente Mattarella dalla loggia del Sacro Convento, la serata evento di Rai 1 da Perugia ha chiuso le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia e ogni ospite di Giorgia Cardinaletti ha raccontato il suo Francesco tra riflessioni e letture, per esempio di Alessandro Baricco e Giorgio Pasotti e musica con tante canzoni a risuonare sui vari palchi.
16: Girava il mondo, ma poi finì a parlare.
0: Gianni Morandi e il piccolo coro dell'Antoniano hanno fatto risaltare la sua vocazione alla pace, poi Angelo Branduardi, Roberto Vecchioni, Arisa, Saif e tanti altri. Una serata aperta dal monologo di Roberto Benigni, Francesco il Cantico.
17: E nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, Francesco, che aveva poco più di 40 anni.
18: In quella notte del 4 ottobre, Francesco muore alle stigmate e diventerà presto il santo più amato, come ripete Roberto Benigni nel suo appassionato racconto della vita di San Francesco.
17: E San Francesco ha cambiato i sentimenti umani del mondo, non solo, ma ne ha inventati di nuovi, sentimenti che noi avevamo dentro e non sapevamo di possedere. Francesco ce l'ha tirati fuori, San Francesco.
18: E poi la sua opera poetica.
17: Laudato sì, mi signore.
18: Il Cantico delle Creature, la prima poesia in italiano, sottolinea Benigni, di un rivoluzionario nel nome dell'amore.
17: Quella prima volta erano tutti contro il creato e lui era l'amico. E il creato, quando l'ha visto, lo aspettava. E quando l'ha visto, ha detto: eccolo, l'amico mio è arrivato.
18: Anticipatore in tutto.
17: Il primo pacifista, cioè no, sapete, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, il primo ambientalista, è uno dei personaggi più amati e ammirati della storia del mondo.
18: Miriam Mauti, GR1.
0: La musica a grande ritorno per Iperturbazione con Risuona, album in uscita il 9 ottobre in cui vengono rivisitati i brani storici internazionali. La band torinese presenterà il progetto giovedì a Milano, poi a Torino, infine a Roma. La nostra intervista al cantante.
19: Dietro una finestra quassù,
20: il nuovo album dei Perturbazione, Risuona, è un viaggio attraverso canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano. Tommaso Cerasuolo.
21: Tradotte, direi non italianizzate. La traduzione costruisce ponti invece di sollevare muri. Questo è quello che abbiamo cercato di fare, ma non tanto con uno scopo, come dire, etico, ma proprio sull'onda emotiva di far risuonare nella nostra lingua canzoni amate tantissimo. Nel tradurre si paga, come dire, tributo alla tradizione, ma si tradisce anche allo stesso tempo.
20: I Perturbazione si sentono più innamorati a questo punto o traditori?
21: Più innamorati, perché l'arte della traduzione nella canzone è un'arte di equilibrio estremamente sottile e scivolosa, ma molto creativa, nutriente per chi la esercita.
20: Marcella Sullo, GR1.
0: Le 8:22, tra poco torna Radio Anch'io Sport. Mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini.
22: Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sarà con noi tra poco Zvone Boban, grande ex milanista. Con lui parleremo di un po' di tutto. Vi aspettiamo a tra poco.
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti. Vi lascio alla pagina sportiva da Danilo Giannese. Buon proseguimento di ascolto e di giornata. Prossimo GR come sempre alle 9.
23: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
23: Le piastrelle?
24: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
24: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
24: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
24: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
25: Iperceramica.
26: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
27: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
26: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
27: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
26: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
28: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
29: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
30: AEO, il meglio vicino a te.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
6: GR1 Sport.
7: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Calcio in apertura, lunedì azzurro in campo, nazionale maggiore Under 21. Italia-Turchia a Bologna, ore 20:45, diretta su questa rete. Mancini vuole continuare il cammino in Nations League. Montella, rischio esonero con la Turchia ancora a secco, uno dei nostri inviati.
8: Due partite di gioco a tratti splendente, la nazionale ha restituito la gioia di vivere l'azzurro ai tifosi che stasera di lunedì affolleranno il Dall'Ara. 27.000 biglietti venduti su 31.000, bisogna continuare così, chiede Mancini.
10: Chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene, se riusciamo a giocare bene credo che i tifosi ci seguiranno come stanno facendo adesso.
8: Al Dall'Ara Mancini ha debuttato a 16 anni nel Bologna con Burnici in panchina. Da quell'esordio precoce l'origine dell'idea di offrire opportunità ai più giovani. Ken indisponibile, giocherà Scamacca, Vergara e Maldini sono i possibili compagni d'attacco. La stanchezza fisica è di tutti alla quarta partita in 11 giorni. Le ultime scelte di formazione sono rimandate a stamane dopo la rifinitura. Ci sarà qualche cambio in più rispetto ai due tra Turchia e Francia, anticipa Mancini. Un'altra occasione per Romano a centrocampo, allora con Dumbia e Barella di nuovo titolare, senza polemiche da parte sua per i minuti limitati nelle ultime due partite. La Turchia è accompagnata dalle critiche, Montella è stato contestato, non avrà anche Guler e il Maz squalificati, rimane una squadra forte, non va sottovalutata, avvisa Mancini. Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
7: A fare da antipasto alla nazionale maggiore sarà l'Under 21 a Pescara con Italia-Polonia, in palio il pass per l'europeo di categoria. Silvio Baldini a Pescara ha vinto una finale playoff di Serie C proprio prima dell'investitura azzurra. Andiamo ad ascoltarlo.
16: Comunque vada, io sarò orgoglioso sempre di questi ragazzi perché anche loro in questo momento mio particolare mi hanno dimostrato un affetto fuori dal normale, quindi sono contento di essere già con loro, ma sono sicuro che andrà bene.
7: Italia, Polonia Under 21 diretta su questa rete alle 18:15. Passiamo adesso alla Formula 1. Kimi Antonelli in fuga mondiale dopo il secondo posto in Malesia, potrebbe festeggiare a fine mese in Texas. Soliti problemi in casa Ferrari, comunque a podio a Sepang.
30: Si è spesso detto che in questa stagione il cuore degli appassionati italiani si sarebbe diviso tra il tifo per la Ferrari e quello per Antonelli. In pochi, certo, avrebbero pensato si sarebbe arrivati a questa fase della stagione con Kimi così avanti in classifica, col mondiale a un passo. Ma a mancare in questo dualismo anche ieri è stata la Ferrari per una scellerata decisione tattica, a posteriori certo, che ha costretto i due cavallini ad una rimonta difficile ma anche esaltante. Tutta qui la differenza a Sepang tra le due anime tricolori. Un Antonelli che anche in Malesia non sbaglia, ottimizza al massimo, non esagera con Verstappen, che non è in lotta per il titolo e non ha nulla da perdere, ma difende invece con le unghie e coi denti il secondo posto, tenendo dietro Russell, il vero rivale, finché questi non si ritira con la Power Unit rotta. 84 punti di vantaggio ora, i mondiali si vincono anche così e la saggezza di questo ragazzo di 20 anni è illuminante. Illuminato non è invece stato il muretto Ferrari al via, non tanto per l'azzardo di partire con le gomme da asciutto, perché non sono stati gli unici, quanto piuttosto per averlo fatto con entrambe le vetture, ai Hamilton in prima fila e Leclerc in seconda. Forse differenziare poteva essere l'idea migliore, ma non è stato fatto, facendo finire entrambi i piloti a fondo classifica con un avvio di gara da incubo. Certo, poi la corsa l'hanno raddrizzata fino ad arrampicarsi sul podio con un Hamilton formato top, ma in questa Formula 1 bisogna essere perfetti ed è la differenza alla distanza tra vincitori e piazzati. Manuel Codignoni, GR1.
7: Moto mondiale in Giappone in salsa spagnola.
9: Uno dopo l'altro i pretendenti al trono stanno alzando bandiera bianca. Meno di due mesi fa erano in sei a sognare l'iride, dopo il Giappone sono rimasti in due e mezzo. Perché Marco Bezzecchi continua ad inanellare podi, ma non trova più la vittoria e punticino dopo punticino sta scivolando indietro. Con il terzo posto di ieri a meno 49 dalla vetta della classifica. Un divario non insormontabile, visto che rimangono ancora la bellezza di 222 punti da segnare, ma sicuramente importante, che va ridotto già dal prossimo round se Riminese vuole rimanere in lotta, anche perché altrimenti Aprilia potrebbe prima o poi fare una scelta e puntare tutto su Martin, vista la lotta serratissima con Marc Márquez. Il 9 volte campione del mondo della Ducati, infatti, si è riportato a meno 2 dal connazionale con la quinta doppietta del 2026 e già venerdì si torna in pista in Indonesia per un altro capitolo di questa entusiasmante battaglia. Occhio ai possibili ladri di punti, a costa su tutti, ma ieri in Giappone è sbucato fuori un inaspettato Enea Bastianini, ottimo quarto. In una corsa al titolo così tirata, ogni punto può fare la differenza. Luca Cesaretti, GR1.
7: Tennis, in attesa di notizie certe e chiare su Jannik Sinner, il China Open a Pechino. Tra poco le due semifinali, Urkacz De Minaur e un super Djokovic Medvedev. Il serbo ieri ha battuto Zverev ed è in serie positiva da 32 partite in Cina. Tempo di semifinali anche a Tokyo alle 9 italiane. Carlos Alcaraz nel derby spagnolo contro Munar, a seguire il ceco Leshka contro il monegasco Vacheron. Era questa l'ultima notizia, ora Radio Anch'io lo Sport da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Sono le 8:33 minuti, torniamo in diretta, gentili ascoltatori. Radio Anch'io Sport, seconda parte. Ancora buongiorno da Filippo Corsini. Andiamo subito a salutare Paolo Casarini a Milano. Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao Filippo e buongiorno a tutti i nostri amici.
1: Salutiamo anche Alberto Cerruti come ogni lunedì. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E buona giornata anche a Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta. I nostri contatti come sempre 335-699-2949 per i messaggi, sms e whatsapp, e poi per intervenire in diretta il numero verde 800-050-001. Alberto Cerruti, noi come sempre siamo partiti dalla rassegna stampa. Tu avrai ampiamente consultato i quotidiani. La mia inutile palma di apertura migliore forse va oggi al Corriere dello Sport, che in maniera secondo me sensata mette insieme queste tre partite delle prossime ore, due in campo, quelle odierne, c'è anche l'Under 21 contro la Polonia, ovviamente Italia-Turchia questa sera, e domani c'è una partita non di poco conto evidentemente in seno al CONI, perché lì il castello potrebbe un po' crollare complessivamente, ci auguriamo di no ovviamente.
5: Sì, io penso che i tifosi italiani guardino soprattutto la partita di questa sera, perché è una verifica importante per la nuova Italia di Mancini contro la Turchia. Non sottovalutiamo l'impegno dell'Under 21 con la Polonia, molto importante, e poi domani c'è un'altra partita che si gioca fuori dal campo. Credo che interessa meno al pubblico. Io dico che l'importante, come sempre, è fare chiarezza al più presto nell'interesse del calcio italiano, perché quello che conta è il futuro del calcio italiano, e quindi le situazioni poco chiare non aiutano nessuno.
1: Paolo Casarin, questa sera a Bologna Italia-Turchia, arbitrerà il polacco Marciniak, se non altro sì. Esperienza a prova di bomba, no?
2: Sì, molto esperto questo ragazzo polacco, e quindi credo che la partita sarà assolutamente regolare e poi vedremo i risultati.
1: Pronto? Sì, sì, ti sentiamo. Ecco, un tuo giudizio a questo punto anche sull'appuntamento clou di domani, insomma, che tutti, a cui tutti avremmo fatto volentieri a meno, questo sì. Faccia a faccia tra Buonfiglio, presidente del CONI, e Malagò, presidente della Federcalcio, insomma, ne avremmo fatto volentieri a meno. Che cosa succederà secondo te?
2: Sì, è stata una scoperta tardiva, se si vuol definire in questa maniera. In genere il CONI è sempre stato molto, molto equilibrato nei quadri che lo compongono. Adesso c'è venuta fuori questa storia che speriamo che domani o quando sarà si definisca e si parli prevalentemente dello sport.
4: Anche se in realtà potrebbe non essere soltanto l'ultima puntata, i temi in campo nel merito e nel metodo, come abbiamo più volte spiegato, li abbiamo affrontati nel corso della prima parte con un dirigente esperto come Mario Pescante. Poi, come dite giustamente entrambi, proviamo a tuffarci nel campo. E allora torno da Alberto Cerruti. Questa sera Mancini dovrebbe fare diversi cambiamenti. Poi magari è un tema che affronteremo anche più avanti, tra poco, con il nostro ospite in questa seconda parte. Questa finestra così densa, così ingolfata secondo qualcuno, quattro partite spalmate nell'arco di pochi giorni. Alberto, da una parte sì, l'emozione, non voglio dire di un mini europeo in tono minore, però sfide molto ravvicinate. Poi è chiaro che anche Mancini ha detto qui bisogna dosare le risorse, e quindi altre novità in vista di questa sera della gara del Dallara.
5: Questa sera sono comprensibili le novità, perché la quarta partita è in pochi giorni. Io penso che in prospettiva Mancini debba trovare la sua squadra, una base fissa con le alternative, perché continuare a cambiare non porta lontano, e quindi è importante trovare dei punti fermi. In questo senso è stata una piacevole sorpresa per tutti l'esordio di Caiodè, la terza partita consecutiva, un ragazzo che pochi conoscevano, nato a Borgomanero, e quindi questo può essere un motivo di speranza per il futuro. Però ripeto, trovare una base e non continuare a cambiare, perché troppi cambiamenti non aiutano a trovare continuità.
1: E allora possiamo salutare il nostro ospite molto gradito, lo abbiamo inseguito, lo abbiamo preso, ci siamo riusciti, ma siamo molto contenti di averlo con noi, Zvonimir Boban. Buongiorno Boban, grazie di essere con noi su Radio 1.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per chiamarmi.
1: Allora, Boban, reduce dal bagno di folla di Trento, tante manifestazioni di affetto, ma così non poteva che essere. Insomma, una volta ci si incontrava ai mondiali, caro Zvone, adesso noi dell'Italia ai mondiali non ci andiamo più, almeno per la terza volta consecutiva, dobbiamo accontentarci di altro. Che momento è per l'Italia, Boban? Come mai questo buio che continua per noi?
0: Ah beh, la storia è molto lunga, io credo che l'abbiamo un po' capita tutti, questione di come si lavora nei vivai, come si sviluppano i talenti, quale proprio il metodo si usi nei club per far sì che il talento italiano che c'è, non è possibile che non ci sia. Viene praticamente cresciuto in una maniera corretta. Questo evidentemente non avviene, perché no, noi, io dico, l'Italia dopo il Pirlo, ecco, diciamo Totti, Pirlo, la generazione è quella, del Pirlo è un po' più grande, non c'è un talento straordinario, non c'è un fuoriclasse straordinario, questo o un fuoriclasse, basta dire, non si deve dire straordinario. Ma adesso si dice top player, quindi magari ci siamo confusi tutti, non bisogna dire fuori classe, sta parola certo. Bellissima italiana, oramai sono anglofobo, visto quanti, vabbè, comunque adesso andare dentro, purtroppo credo che ci vogliono ore, però questo è un po' il succo del discorso. iPad allenatori che sempre pensano al collettivo, al risultato, mai al sviluppo veramente individuale, mai al sviluppo delle posizioni individuali, poi alla fine, avendo sempre paura del risultato, di essere cambiati dalla gente che poco magari sa del calcio e lavora nei club, alla fine optano sempre per la sicurezza, tra le virgolette, di un 3-5-2 che abbiamo visto imperversare questi ultimi anni, che è un sistema veramente sì, fatto bene magari da una o due squadre al mondo come lo è Inter e non so chi altro, ma per il resto non ha vinto nulla ultimi 30 anni. Se il 92% dell'era post-Sacchi, dei campionati importanti, dei tornei importanti, quindi dei mondiali europei, Coppa America e delle cinque leghe più importanti al mondo, sono state vinte con i sistemi 4 dietro 2 sulla fascia, quindi non è questione di pensiero, io penso che sia o non sia, questi sono fatti.
1: Insomma, bisogna lavorare senza fretta per avere dei risultati nel futuro, però il calcio non ti aspetta, il calcio ha sempre molta fretta, soprattutto l'hanno i dirigenti, l'hanno i tifosi. Con noi ci sono Alberto Cerruti e Paolo Casarin, andiamo subito ad Alberto, prima domanda per Boban, a te Alberto.
5: Beh, ciao Svone, si è parlato degli appuntamenti, io ricordo che giovedì c'è un appuntamento importante per te, compi 58 anni anche se non li dimostri, quindi auguri in anticipo se possibile. Senti, ti chiedo Zone, se hai visto l'Italia e se anche tu sei rimasto sorpreso come me, come tanti, da questo ragazzo che non conoscevamo, Caio De, gioca in Inghilterra e questa sera sarà confermato da Mancini sulla fascia destra.
0: Io mi chiedo perché non è stato chiamato prima, visto che ha avuto già 50 presenze nella Premier, però non è che avrebbe magari cambiato tutto, però è un ottimo, ottimo giocatore, molto attento, molto rapido, distanze giuste, difensivamente veramente molto tosto, legge le situazioni, un ottimo giocatore, l'ho visto contro la Francia, io lo conoscevo un po', qualche partita l'ho visto nella Premier, però a questo livello giocare con questa facilità, con questa diciamo tranquillità anche, ma tranquillità viene dalla estrema confidenza nelle proprie qualità, quindi sì che mi ha sorpreso a questi livelli. Sì, la partita con la Francia l'ha fatta veramente in una maniera straordinaria, cioè due non gli è andato una volta uno contro uno, cioè che è quasi impossibile. Quindi bravissimo.
1: Paolo Casarin, vai.
2: Ciao Osbone, è piacevole sentirti parlare di calcio, veramente hai una competenza fuori dal normale. E volevo chiederti, dopo il mondiale negli USA, qual è il rapporto tra i membri di UEFA e della FIFA, in particolare naturalmente con il presidente dell'Infantino?
1: Questo mondiale Boban ci ha fatto vedere cose curiose, poi insomma... Quindi volevamo anche...
0: Molto. Vabbè, si è perso un po' il calcio, no? Vabbè. Però dopo, alla fine il gioco rimane sempre. Quale rapporto, Paolo, ho io o quale rapporto hanno l'UEFA e la FIFA? Quello che vediamo un po' tutti, perché non ho capito bene, scusami, mi sei un po'...
2: Sì, sì, no, no, ma nessun problema. Ma parlo delle varie aree del mondo, cioè Sud America, l'Africa, eccetera.
0: Ah, ma delle, poi... sì, sì, adesso. Sì, ma credo che alla fine tutto si calmi, perché sono voti abbastanza controllati, nessuno farà la guerra a nessuno. Io credo alla fine, nonostante certi errori, abbiamo già visto, io ho già criticato, non voglio tornare a ripetere le cose su Gianni, ma neanche dobbiamo buttare il bene che Gianni ha fatto alla FIFA. Alla fine però comunque credo che tutto si calmerà e si voterà per Infantino. Io non credo che avrà un'opposizione, e se ci sarà l'opposizione non avrà la forza, perché già ha riconquistato l'Asia, quanto vedo Oceania è sempre controllata, Sud America è sempre rimasta con lui, Europa credo che non sia così omogenea quanto si pensi, credo che magari metà metà, quindi alla fine Africa è sempre con Gianni. Non credo che avrà problemi di essere rieletto, ecco. Poi il conflitto UEFA FIFA, c'è sempre la voglia, ecco, di UEFA di dimostrare che è più importante della FIFA, e sono due grandissime organizzazioni, ma certamente la FIFA è quella che governa.
4: E a questo punto, in caso di una probabile riconferma come lei immaginava, Boban, dobbiamo aspettarci l'allargamento a 64, 128, 256, faccia lei il multiplo, perché questo maxi mondiale, insomma, Infantino ha già annunciato, io dico minacciato, un ulteriore allargamento, perché poi lei ha detto benissimo poco fa, magari poi il gioco si perde con tutte queste squadre un po', no?
0: No, il gioco non si perde con le squadre, non sono d'accordo. Il gioco non si può perdere mai, mai. Abbiamo un europeo di 24 squadre e abbiamo 55 nazioni europee. Abbiamo un mondiale ogni 4 anni per 48 squadre. Abbiamo 211 nazioni che fanno parte della FIFA. Io non credo che sia un dramma. E se si fanno 64, che non credo che avverrà, ma non cambia il numero delle partite. E noi cosa ci ricordiamo dei mondiali? Ci ricordiamo delle semifinali, finali o le partite straordinarie? Quindi lasciare l'opportunità ai paesi più piccoli e la FIFA nel secondo articolo dello statuto allo sviluppo del calcio, cioè l'obbligazione del sviluppo del calcio nel mondo, lasciare la possibilità di partecipare ai più piccoli una volta ogni 4 anni a un torneo così grande, io non lo vedo tragico. E sempre c'è questo elitismo, allora che si giochi in 4, cioè non più Italia, o magari Italia, Brasile, Argentina. Cioè possiamo andare indietro, l'europeo si giocava a 8 fino a 82, credo, 86. Io non vedo il problema perché giochino e partecipano più squadre, cioè, veramente a me diverte, è bello vedere le nuove nazioni crescere, giocare al calcio, divertirsi per una volta ogni 4 anni in un torneo straordinario. Ma anche questo mondiale non è che, a parte i fatti brutti che adesso non andiamo a commentare, rosso tolto e via così, disastri diciamo di messaggi anticalcio, però non è che adesso è stato un disastro per quel che riguarda il gioco, non è che non ci siamo divertiti.
1: Ecco, però in caso di 64 squadre sarà un mondiale che in pratica durerà un paio di mesi, dunque si accorciano i tempi anche per recuperare.
0: No, lo stesso numero delle partite. È lo stesso numero delle partite, non è vero.
4: Beh, quest'anno l'allargamento c'è stato con l'inserimento dei sedicesimi.
1: Però
4: quindi
1: è
4: diciamo
1: un po'
4: che
1: di più il mondiale.
0: No, per una squadra, per una squadra è lo stesso numero di partite. Perché qua
4: sì, in effetti, per arrivare alla fine, sì, no, in questa ottica ha ragione. Però, si è aggiunto soltanto il sedicesimo di finale, però sostanzialmente non è che la differenza fosse profonda per noi narratori e per
0: otto
4: partite sempre per arrivare in finale. Sì, questo è giusto. Così come è giusto chiamare in causa
0: due giorni.
4: Sì, esatto. I nostri ascoltatori con le loro domande per Boban, ce ne sono due in linea, quindi come sempre massima sintesi da parte di entrambi. Cominciamo da Leonardo da Teramo, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a voi e complimenti per questa trasmissione che dura da tanto, fatta da professionisti che esprimono pareri pacati, intelligenti e puntuali. Detto ciò, volevo fare una considerazione su Malagò. Ma perché, come al solito, si crea in Italia questi pastrocchi? Si creano questi pastrocchi perché non si guarda in faccia la realtà. Mettete un calciatore famoso con dietro un'equipe di esperti che possono aiutarlo, che lo possa aiutare, punto. Dopodiché tutto fa, perché dico questo? Perché subentra la politica. Invece di cogliere l'unica cosa positiva della politica, che è quella dei ministri, per esempio, metti un ministro dalla faccia pulita, ma chi lavora e chi sta dietro nelle direzioni. Io penso che questa sarebbe la soluzione più bella e più limpida che un'azione così che ha una storia calcistica come l'Italia possa
4: per
6: fare.
4: Per la gestione della politica sportiva. Grazie Leonardo, tema molto ampio, poi magari ci torniamo con Boban. Sentiamo prima anche l'altra domanda. Vincenzo da Salerno, buongiorno anche a lei.
7: Buongiorno a tutti, un piacere parlare con Boban, un grande calciatore del passato, e ovviamente fargli gli auguri per giovedì, come dicevate grazie prima, per il suo compleanno. No, io vorrei tornare non sulle nazionali ma sul campionato, e vorrei chiedere a Boban se questo suo Milan, tra virgolette, è un Milan che la soddisfa oppure è un Milan destinato, come lo scorso anno, a fare un campionato che in un certo qual modo non lo riporti nelle coppe europee, diciamo nella Champions innanzitutto, e poi se questa meteora Como, se non è una meteora, può in un certo qual modo insediare le squadre che si battono sempre per vincere
4: le solite note, diciamo, certo. Grazie Vincenzo. Allora Boban sul Milan è stato molto chiaro già a Trento, perché le sue dichiarazioni sono state ampiamente riprese, il suo punto di vista sul Como, e poi a margine, per tornare anche a quello che diceva il precedente ascoltatore, se ha avuto modo di seguire insomma queste acque turbolente ai vertici della FIGC, domani è una giornata importante, libero parere comunque di un uomo di calcio a tutto tondo. A lei la parola.
0: Ma guardi, io cosa ho detto di così speciale sul Milan non ho capito. Che Milan dovrebbe cercare o ambire di vincere. Io allora, veleno di Boban, io non riesco a capire veramente quanto sia cambiata l'idea cosa dovrebbe essere il Milan e i tifosi del Milan. Non possiamo essere mediocri. Poi se si vuole accettare ogni anno che l'ambizione massima del Milan sia la Champions League, io non ci ho capito bene nulla di quello che mi hanno insegnato in Italia e quello che mi ha insegnato sicuramente anche il mio padre, guardando Rivera giocare, sperando che io una volta potessi fare almeno una giocata come lui. Quindi, seppur sono croato, però mio padre aveva una ossessione di Rivera. Ma ecco, questo. Poi il Milan per adesso tiene duro, il gioco non sembra quello che possa promettere le cose più grandi, il sistema a me sempre, questo sistema 3-2, che alla fine diventa 5-2-3, alla fine dei conti o 3-4-3, quello che è, ma alla fine diventa veramente 5, con i giocatori sulle fasce che si massacrano, che è un po', ecco, un po' di illogica. Poi se riuscirà a Morim, con lo spirito buono che ha dato, a cambiare bene, a riuscire ad andare fino in fondo con le coppe europee, con l'Europa League, con la rosa non profonda, veramente saremo più che felici e tutti salteremo di gioia. Io ne dubito, come ne dubita tutta l'Italia calcistica, che un po' va più a fondo, praticamente e qualitativamente.
1: E sulla FIGC, che la domanda sulla quale insisteva il nostro ascoltatore, Bob, anche pensiero.
0: La domanda proprio chiara, ovviamente quello è il sogno di avere un calciatore che abbia le capacità di da manager, ma anche le capacità politiche, le capacità, diciamo, istituzionali per poter guidare un'istituzione così. Ovvio che è ideale, perché poi dopo, quando uno capisce di cosa si parla e possa dare una mano all'allenatore, a tutto il movimento, io sono più che d'accordo. Non sempre avviene, perché mentre noi giochiamo gli altri fanno la scuola di vita, diciamo, e riescono ad avere le capacità o prendere le posizioni che poi dopo sono quelle di spicco, quelle di guida, ma questo, sono d'accordo con lui, sarebbe ovviamente la cosa migliore.
1: Tornando al Milan, anche perché arrivano tanti messaggi di tifosi milanisti al 335-699-2949, io credo che il papà di Boban sia rimasto soddisfatto della carriera del figlio, pensando soprattutto a Rivera. Ma volevo sapere da Boban, tornando anche ad Amorim, lo ha capito il Milan fino a questo momento o deve ancora riuscirci a capirlo? E poi Amorim sta convincendo Boban?
0: Ma è ancora presto, come ho detto io, a me non piace mai quando si gioca tre a dietro. Credo che alla fine le corse diventano lunghe e faticose, le distanze troppo spaccate tra di loro, i collegamenti a un certo momento non esistono più o sono molto duri da mantenere in 90 minuti, quindi deve essere molto capace di cambiare sempre al tempo giusto e bene, con la quasi stessa qualità, per esempio sui fluidificanti, sui terzini, su due centrocampisti. Ecco, vediamo, con Lecce è andata meglio certamente rispetto alle altre partite dove Milan ha subito tanto, ma siamo all'inizio del processo, seppur ogni partita sembra avere dietro degli anni, visto in che mondo viviamo, dove si parla tanto e dove si legge tanto, dove tutti parlano tanto, e quindi bisogna lasciargli un po' di tempo. Ecco, bisogna lasciargli un po' di tempo, ma convincermi deve convincermi con i risultati, non me, non deve convincere me, ma tutti noi, credo. È normale, ma bisogna comunque lasciargli un po' di tempo e continuità per lavorare.
1: Alberto Cerruti.
5: Al contrario del Milan, che si accontenta di partecipare, l'Inter punta a vincere grazie alla mentalità di Marotta. E nell'Inter c'è un giocatore che tu conosci bene perché sei presidente della Dinamo Zagabria, Sucic, che è arrivato l'anno scorso, decisivo nell'ultima partita a Roma. Credi che questo giocatore nell'Inter possa e debba avere più spazio?
0: Io credo assolutamente di sì, l'avevo già detto, e non perché lui è, diciamo, il nostro, tra le virgolette. È un giocatore completo, straordinario, che ha tanta classe, tanto coraggio, anche il gol, però è evidente che non si sente a suo agio, o almeno che chi non lo veda, diciamo, come credo lui meriti. Ma dopo, questo è solo il mio pensiero, non dico che certamente che chi fa quel che pensa che sia il migliore per l'Inter. Se continua così, non so quanto senso abbia che Sucic rimanga nell'Inter, sinceramente, perché io credo che è uno delle migliori mezzali al mondo.
1: Allora, Boban, detto questo, chi vincerà lo scudetto? Da pronostico secco, la grande favorita, Inter a parte, per la corsa finale nel nostro campionato?
0: Inter a parte, Roma, quello che dimostra, ecco, sperando che anche gli altri tengano il passo e possano farla interessante questa corsa.
1: Bene, è stato un piacere avere con noi Zvonimir Boban, grazie per la disponibilità.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ci risentiremo ancora, ciao, Boban, ciao. Grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin, un grazie a Ombretta Conti che ha curato la regia, l'organizzazione di Rossella Lacommare, e per la parte tecnica ci ha assistito oggi Giovanna Insardi. Guido.
4: Come già detto, ribadiamo, oggi giornata lunga, pomeriggio interessante per la maglia azzurra, poco prima delle 18:15, comunque in tempo per il calcio d'inizio di Italia-Polonia, Under 21 a Pescara, ci giochiamo il pass all'Europeo di categoria. Ovviamente Giuseppe Bisantis al microfono. Questa sera calcio d'inizio alle 20:45, il collaudato duo Francesco Repici e Daniele Fortuna per Italia-Turchia, quarta gara del girone di Nations League, settimana azzurra, poi ripartirà il campionato e dunque a maggior ragione appuntamento a lunedì prossimo con noi Filippo Corsini.
1: Non c'è dubbio, speriamo di assistere oggi ancora a qualche cosa di positivo in crescita per le due nazionali. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata, linea GR1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
10: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
9: Il fenomeno della risonanza?
11: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
9: E la pressione?
12: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
13: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
14: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
17: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, subito in Spagna perché il premier spagnolo Pedro Sánchez sta per fare a Palazzo della Moncloa l'attesa dichiarazione per rivelare i suoi piani su possibili elezioni anticipate, decisione che segue la bocciatura da parte del Congresso di due decreti legge in materia di diritto all'alloggio. Esponenti del governo e del Partito Socialista si sono schierati a favore del voto anticipato, ritenendo di poter approfittare dell'ondata di proteste esplosa per l'emergenza abitativa.

0: 45%, un risultato che sovverte le previsioni della vigilia. I leader di Argentina e Colombia si congratulano con Bolsonaro, anche se la sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. Sono molto felice di questo risultato inaspettato, dice Bolsonaro Junior, e la fine dell'era Lula. È un test a testa, mi appello a chi non ha votato, afferma il presidente uscente. Abbiamo 3 settimane per convincerli che siamo noi la forza giusta per questo paese. Guerra in Ucraina, nella notte missili russi su Kharkiv uccidono 2 persone, diversi feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Ieri bombe su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che ribadisce massimo sostegno all'Ucraina e dichiara: Putin fermi questa guerra insensata. E mentre la Casa Bianca spinge per un trilaterale Stati Uniti-Russia-Ucraina entro ottobre, dal Cremlino ancora minacce, pronti a combattere anche per lo 0,01% del Donetsk, territorio che Mosca rivendica come parte della Federazione Russa. In questi istanti l'apertura dei mercati finanziari in Europa, colleghiamoci allora con Milano con Luigina Venturelli.
1: Sì, le borse europee hanno aperto in territorio positivo, deciso il rialzo di Milano e di Londra dello 0,6%, più debole quello di Francoforte e Parigi, solo di 0,1 punto. A Piazza Affari però l'attenzione è tutta sul settore bancario dopo il rilancio di Intesa San Paolo nella scalata su MPS, a condizione però che l'assemblea della Banca Senese rigetti il piano difensivo disposto dall'amministratore delegato Lovaglio. E Intesa si è già assicurata il sostegno di 2 maggiori azionisti di MPS, Delfin e Caltagirone. Il titolo di Intesa sale dello 0,2%, quello di MPS invece perde lo 0,4%. Intanto sui mercati internazionali sono ripresi gli investimenti legati alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, ne beneficia soprattutto la borsa di Tokyo che è salita del 2,4%, mentre Shanghai e Seoul sono chiuse per festività. A favorire la propensione a rischio anche il calo dei prezzi del petrolio, il Brent è scambiato a $101,4 al barile, l'euro in forte calo ai minimi da 17 mesi sotto 1,12 dollari. A voi.
0: Le indagini sull'operaio di 61 anni abbandonato in fin di vita per strada a Caivano in provincia di Napoli e poi morto in ospedale. Si sospetta che non avesse un contratto.
2: Secondo quanto accertato dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Salvatore Calignano, l'uomo era stato assunto da una ditta edile di Caivano il 1 ottobre, il giorno prima della sua morte. Un'assunzione che all'avvocato Petruzzi, che assiste la famiglia, appare quantomeno strana. Alla moglie lui non aveva mai detto di aver firmato un contratto di lavoro.
3: Cioè, dicevano i dottori, è potuto cadere da una grande altezza per avere questo tipo di frattura.
2: Gli inquirenti stanno cercando chi poi ha portato l'uomo in una strada isolata della città, dove poi è stato soccorso. La salma di Salvatore Calignano è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Per la famiglia restano gli interrogativi. Se davvero l'operaio fosse stato in regola, perché abbandonarlo in fin di vita in periferia? Perché non chiamare subito aiuto? Dubbi che verranno dipanati dalle indagini che proseguono senza sosta.
3: Voglio giustizia per mio marito, perché voglio capire cosa è successo.
2: Napoli, Lilli Vicaroteo, GR1.
0: Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso l'automobilista che in Puglia, alla periferia di Bisceglie, ha travolto e ucciso una donna di 79 anni, professoressa in pensione, senza prestarle soccorso. L'uomo, 50 anni, è stato sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore potrebbe venire emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti. Al via la settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Questa mattina a Stoccolma alle 11.30 l'assegnazione del premio per la medicina, domani sarà la volta della fisica. Il 7 ottobre sarà proclamato il Nobel per la chimica, l'8 quello per la letteratura, il 9 quello per la pace ed infine il 12 ottobre quello per l'economia. Sport, calcio, lunedì azzurro, in campo la nazionale maggiore contro la Turchia a Bologna alle 20.45, quarta partita della Nations League. Montella a rischio esonero con la Turchia ancora a 0 punti. Alle 18.15 l'Under 21 a Pescara contro la Polonia, in palio la qualificazione all'europeo di categoria. Telecronaca di entrambe le gare su Radio 1. Le 9.05, adesso c'è
4: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 14 gennaio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.

0: pareggio con Daniel Ciofani al quindicesimo, un gol strepitoso al volo che ha battuto il portiere del Crotone. Tiro e la palla in rete, la rete di Dionisi al quarantesimo, il raddoppio di Federico Dionisi, destro a pelo d'erba micidiale, il 3-0 del Frosinone con Dionisi al venticinquesimo. È partito in contropiede, ha dribblato un avversario, ha messo il pallone in rete, manca davvero poco e arriva il triplice fischio, il Frosinone in Serie A. È scoppiata la festa sugli spalti del Matusa con 10.000 tifosi sociali in delirio, invasione di campo per festeggiare i giocatori ed è un momento che entra dritto negli annali del calcio per la prima storica promozione dei giallo-azzurri sociali.
1: È il 16 maggio del 2015, il Frosinone segna 3 gol al Crotone e vola per la prima volta in Serie A, promozione diretta con un turno di anticipo, un traguardo storico impensabile d'inizio stagione che fa impazzire di gioia il popolo ciociaro e che arriva al termine di una cavalcata strepitosa con la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. È un incendio di passione quello che scoppia allo stadio Matusa al triplice fischio, un sogno pazzesco che diventa vero con un allenatore giovane, Roberto Stellone, romano di 37 anni, con i gol di Daniel Ciofani e Bomber Dionisi arrivato in quella stagione e con la forza e la coesione di un gruppo di ragazzi, gli stessi che solo 11 mesi prima erano in campo, guidati da Capitan Frara, a sfidare il Lecce nella gara di ritorno della finale playoff per la promozione in Serie B. All right.
0: La giornata è caldissima a Frosinone, ma l'atmosfera è infuocata a prescindere qui al Matusa, che è completamente gremito nei 9.000 posti disponibili, con il tutto esaurito che è stato raggiunto al botteghino in poche ore. Una città impazzita quella che abbiamo visto arrivando qua allo stadio. Un tripudio di giallo e di blu, i colori del Frosinone, con uno strappo giallo-rosso nel settore ospiti. I 2.500 tifosi salentini che hanno seguito il Lecce fin qui. Cross dalla linea di fondo, pallone morbido di testa, la rete! La rete del pareggio con Paganini! Frosinone in vantaggio con Capitan Frara, calcio d'angolo battuto da destra e colpo di testa del capitano del Frosinone che ha messo la palla in rete. Paganini in area di rigore, il tiro, la parata di Caglioni, poi Viola, la rete, la terza rete del Frosinone che chiude i giochi. Entusiasmo che straripa adesso, giocatori che si abbracciano sotto la curva, il Frosinone è in Serie B.
1: È il 7 giugno del 2014, il Frosinone supera il Lecce nel doppio confronto e conquista la promozione in Serie B per la seconda volta nella sua storia. In Salento era finita 1-1, mentre nella gara di ritorno al Matusa si impongono 3-1 in rimonta ai giallo-azzurri ciociari. Il gol del sorpasso, il 2-1, arriva nel secondo tempo supplementare al minuto 116, al culmine della tensione e della fatica, e a metterlo a segno davanti ad una tifoseria in delirio, come nelle migliori sceneggiature, è il capitano Alessandro Frara, che poi sarà fra i protagonisti anche nella stagione successiva, quella della promozione in Serie A. Buongiorno Frara.
2: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
1: Alessandro, allora tu poi hai lasciato il calcio giocato, sei diventato dirigente nel Frosinone ricoprendo diversi ruoli, oggi sei il direttore sportivo della Lucchese in Serie C. Io però partirei proprio da quelle emozioni incredibili vissute in campo con il Frosinone, perché tu sei stato protagonista di un modo di vivere il calcio che sta scomparendo definitivamente. Mi riferisco all'atmosfera unica del vecchio stadio Matusa. Oggi a Frosinone c'è un impianto moderno, splendido, lo Stirpe, ma al tempo c'era il Matusa, il vecchio stadio in pieno centro cittadino, con le tribune che straripavano letteralmente, con una tifoseria che definire passionale dir poco, e la gente che vedeva la partita faceva il tifo anche da fuori, dalle finestre, dai balconi, dai terrazzi dei palazzi circostanti. Il Matusa in quegli anni era un fortino, era difficilissimo uscirne indenni.
2: Sì, lo è stato poi anche in Serie A, c'era un'atmosfera incredibile, la gente sembrava, io dico sempre, sembrava un po' di rivedere le immagini del calcio argentino. Io quando vedo il calcio argentino vedo ancora quella passione, e il Matusa mi ricorda quello. La cavalcata dalla C alla A è stata una cosa incredibile, quando sento il tuo commento ancora mi emoziono, perché rivivo quegli attimi che sono stati veramente per tutti noi e per tutta la gente di Frosinone indimenticabili, e ancora oggi viviamo nel ricordo di quello, insomma.
1: È un'emozione che molto più modestamente ho vissuto anch'io come cronista dietro al microfono. Ricordo quel gol decisivo che segnasti contro il Lecce, quello per la promozione in Serie B, poi sei corso sotto la curva nord, che è il cuore della tifoseria del Frosinone, a 4 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Penso che una cosa più bella ed emozionante di così non potevi immaginarla.
2: Ma quella è stata l'emozione più grande della mia vita calcistica, insomma. Poi venivo da un periodo difficile, avevo perso mio papà, quindi è stato tutto, sembrava che un regista di un film avesse scritto un copione perfetto, perché sotto la curva nord c'è stato un boato pazzesco, che ancora ricordo. E insomma è stato veramente bello.
1: E ti sei tolto la maglietta e sotto la maglietta ne indossavi un'altra con una dedica per tuo papà, questo ce lo ricordiamo.
2: Sì, sì, che poi è una cosa che non ero solito farlo, l'ho fatto solo in quella partita, non lo so, probabilmente mi sentivo qualcosa, una carica particolare.
1: Poi Alessandro, nella stagione successiva c'è stata la promozione diretta in Serie A con una giornata di anticipo, si disse contro i pronostici perché c'erano altre squadre che partivano con l'obiettivo dichiarato, c'era anche il Bologna in Serie B, il Pescara. Voi quando avete cominciato a crederci? A che punto?
2: Guarda, noi siamo partiti per salvarci in quella stagione, però la squadra comunque aveva anche dei valori tecnici importanti e aveva una grande coesione all'interno dello spogliatoio. Eravamo molto uniti, la promozione dell'anno prima ci aveva unito tantissimo. Ma guarda, nel girone di ritorno abbiamo iniziato veramente, veramente a crederci, perché vedevamo che riuscivamo a tenere botta con le squadre forti. Mi ricordo una partita in casa con il Verona, la partita di Terni che abbiamo vinto, quello ci ha dato la spinta in là per andare a vincere il campionato, insomma.
1: Hai ricordato anche tu la coesione del gruppo nel doppio salto dalla Serie C alla Serie A, che però non è stato un caso isolato in quegli anni, è un'impresa che riuscì anche ad altre squadre. Ricordo la Spal, il Benevento, il Parma, il Lecce, il Novara. Ma perché accadeva con questa frequenza? Forse è più importante, sono più importanti i valori, come dicevi tu, la coesione, l'essere uniti, è questo.
2: Beh, allora, i valori tecnici contano sempre, secondo me, tant'è che le squadre che hanno fatto la doppia promozione avevano squadre forti in C. La differenza tra la C e la B non è così marcata, forse adesso un pochino di più, in quegli anni non era così marcata come tra la B e la A. Poi la A diventa un altro sport, però se una squadra in C è forte ed è compatta ed è coesa, può far bene anche in B, con qualche piccola modifica. Noi aggiungemmo pochi giocatori all'organico, mi ricordo Dionisi, poi San Marco a gennaio, però più o meno l'ossatura della squadra era rimasta la stessa.
3: In questa partita elettrica le emozioni cominciano presto, con un gol di Cattaneo annullato per fuorigioco, subito seguito da un gol valido segnato da Lorenzo. Passano 9 minuti e la Lucchese pareggia. Pozzi aggancia il piede di Mick mentre l'Ungherese sta per tirare in porta e l'arbitro Galeati decreta il rigore. Segna lo stesso Mick sulla sinistra di Franzosi. A un minuto dal riposo un autogol di Giacomazzi ha mandato in vantaggio la Lucchese. E adesso, 27esimo minuto della ripresa, Giovannini, sostituendosi a Franzosi uscito dai pali, rimanda all'inevitabile rigore il gol che Tahiti avrebbe già segnato. Lo realizza ancora Mick, stavolta sulla destra. Wilkes, ubriacando con le sue finte, Scarpato e Kolberg, mette sul piede di Skoglund la palla del secondo gol nero-azzurro. E adesso spara l'ultima cartuccia, quella del pareggio. Ma prima la mano di Moro e poi il piede di Tubaro salvano la preziosa vittoria con cui la Lucchese ha fatto un gran passo avanti verso la salvezza.
1: È la settimana incomoda del 1951 che ci racconta la vittoria della Lucchese sull'Inter per 3-2 nel campionato di Serie A, ed è anche la Lucchese, peraltro, visto quello che dicevamo prima, in quegli anni fu protagonista di una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A nella stagione 45-46 e 46-47. Rimase in A per 5 anni, centrando anche un ottavo posto. Da allora la Lucchese in Serie A non c'è più tornata. Chiedo ad Alessandro Frara, attuale DS della squadra, se è ormai un sogno impossibile, visto soprattutto il calcio di oggi, le risorse che necessita, le tante vicissitudini economiche che la Lucchese ha dovuto sopportare, come tante altre società del resto nel calcio.
2: Ma io mi auguro di no, perché il bello del calcio è poter sognare, poter comunque scalare posizioni con magari la competenza, le idee. E quindi mi auguro che la possibilità ci sia. È chiaro che ci vogliono tante, tante cose, ci vogliono investimenti, ci vogliono anni, ci vuole organizzazione e ci vuole del tempo. Quindi la piazza di Lucca è una piazza che ha una storia calcistica gloriosa, che negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà, però è una piazza che ha un potenziale grande, e quindi Speriamo di poter migliorare le cose.
1: Adesso siete in una posizione di centro classifica, ma c'è voglia di crescere, state lavorando per crescere, per andare avanti. C'è la finestra di mercato aperta in questo momento, come state lavorando?
2: Ma questo è stato un anno di ripartenza per la Lucchese, è cambiata la proprietà quest'estate e quindi stiamo cercando di fare un progetto pluriennale e di migliorare soprattutto per la prossima stagione. Dobbiamo sicuramente terminare questa nel miglior modo possibile, nella miglior posizione possibile, per poi costruire per l'anno prossimo.
1: Alessandro, in Serie C si cominciano ad affacciare le under 23 dei grandi club. Nel vostro girone, il girone B, c'è la Juventus, nel girone A c'è l'Atalanta. Che livello di calcio esprimono queste squadre? E può essere questa una strada nuova per il calcio italiano, per sfornare talenti, per aiutare anche i conti delle società?
2: Ma guarda, allora il progetto è interessantissimo, tant'è che sia la Juve è partita prima e sta tirando fuori giocatori importanti per la Serie A. L'Atalanta sta facendo molto bene nel girone A, vedrete che verranno fuori i giocatori per la prima squadra. Il problema è che la maggior parte dei club italiani non possono permettersi di sostenere un progetto così a livello economico, perché è molto dispendioso. Sicuramente il progetto è interessante e porta frutti, però non tutte le società hanno le risorse per poter portare avanti un progetto così.
4: La ripresa è cominciata da un minuto, 1-1 tra Roma e Atalanta, due cambi, uno per parte tra il primo e il secondo tempo, il debutto subito impegnativo per Huijsen, ragazzo di 18 anni, arrivato in settimana dalla Juventus. Carne secchi, su deviazione in calcio d'angolo di Huijsen, che stava per andare al primo gol, grande intuito. Huijsen si salva l'Atalanta con carne secchi.
1: L'esordio del 18enne olandese Huijsen domenica scorsa, il ragazzo prelevato dalla Roma al mercato di gennaio in prestito dalla Juventus, dall'under 23 della Juventus, per tamponare l'emergenza in difesa. Poi ha giocato da titolare dall'inizio anche nel derby di Coppa Italia con la Lazio mercoledì scorso, provocando peraltro il rigore che ha deciso la partita, ma questo nulla toglie alla classe indiscussa e cristallina di questo ragazzo. Alessandro Ferrara, tu sei stato responsabile del settore giovanile del Frosinone e quindi conosci questo ambiente. È vero che in Italia i ragazzi giovani giocano troppo poco, come si dice, che c'è poco coraggio nel lanciarli?
2: Noi siamo un popolo risultatista e quindi dove c'è l'esigenza del risultato subito non c'è il tempo di aspettare, non c'è la pazienza di accettare qualche errore, e i giovani vanno aspettati, e questo è il motivo principale per cui da noi i giovani fanno un po' fatica, anche se negli ultimi anni qualcosina sta cambiando, giocano un po' di più. Nei paesi stranieri La mentalità è diversa e vengono buttati nella mischia anche per essere rivenduti.
1: I ragazzi giovani in Italia li vediamo soprattutto nei momenti di difficoltà, quando mancano i titolari, cioè quando gli allenatori non possono fare a meno, non hanno altre scelte, più che altro questo vediamo.
2: Sì, vediamo questo e vediamo che vengono buttati dentro magari quando per esigenze economiche, quindi quando non c'è budget. Per fortuna qualche realtà che va un po' controcorrente c'è. Lo stesso Frosinone vediamo che gioca con tanti ragazzi. Lì dipende molto dal coraggio del direttore, dell'allenatore e della società ad appoggiare questo tipo di mentalità.
1: Fra l'altro tu Huijsen lo conosci perché ha giocato contro di voi nell'Under 23 contro la Lucchese nel vostro girone di Serie C, e ti chiedo poi perché si vanno a cercare preferibilmente ragazzi giovani all'estero piuttosto che crescerli nelle giovanili? Costa di meno? Azzardo un'ipotesi?
2: Ah, guarda, Huijsen è un giocatore importante e quindi se si trova un ragazzo di quel livello, secondo me è giusto prenderlo, che sia straniero o sia italiano. Il problema dei nostri settori giovanili è un problema legato agli investimenti, alle strutture. Ci sono molte molte realtà che devono far allenare un'ora e un quarto i ragazzi, un'ora e mezza, dopo devono lasciare il campo, si devono dividere il campo due squadre, quindi non c'è la possibilità di lavorare con continuità per migliorare i dettagli. Si lavora di squadra, si lavora di quantità e poco di qualità. Questo è il problema fondamentale che purtroppo ci attanaglia in questo momento.
1: Abbiamo citato Huijsen e la storia di Huijsen ricorda un po' la tua storia, perché anche tu a 18 anni giocavi nella Juventus, fra l'altro hai esordito in Coppa Italia con l'Atalanta, ma soprattutto in Champions League a Glasgow in casa del Celtic. Immagino che te la ricordi bene, con grande emozione, quella situazione. Tutti i ragazzi, ovviamente, a cui viene data la possibilità di esordire giovani sanno giocare a calcio, ma poi non basta essere solo bravi. Cosa serve per confermarsi ed imporsi?
2: Serve una grandissima forza mentale, serve il fatto di cercare sempre di migliorarsi, perché è un mondo altamente competitivo e quindi bisogna avere grande equilibrio. Si corre il rischio di esaltarsi o di deprimersi alla minima difficoltà, e quindi oltre a quello che madre natura ti dà serve appunto questo.
1: È una forte
2: ricordo.
1: Sì, no, vai.
2: No, ricordo quella sera come se fosse oggi. È stata un'emozione incredibile. Tra l'altro io venivo da una primavera che era allenata da Gasperini, l'attuale tecnico dell'Atalanta. Si lavorava benissimo, 6 giocatori di quella squadra comunque hanno giocato in Serie A, quindi insomma segnale che si lavorava molto bene.
1: Tu parlavi della solidità mentale dei ragazzi che va costruita, ma in questo senso le famiglie e i genitori hanno un ruolo? Vi aiutano a far crescere i ragazzi? Mi riferisco a quando lavoravi nel settore giovanile, oppure diventano un problema in più a volte?
2: Guarda, in questo momento qua un problema che stiamo vivendo nel nostro paese è appunto quello. Prima i genitori stavano un po' di più al loro posto, adesso sono più invadenti, i ragazzi hanno già il procuratore quando sono molto giovani, cambiano procuratore alla minima difficoltà ogni 2 mesi. Le aspettative che hanno i genitori le riversano sui figli, perché mettono a posto magari i problemi economici della famiglia, una serie di cose che prima non c'era o comunque c'era di meno.
1: Grazie Alessandro Frara per essere stato con noi, è sempre un piacere, in bocca al lupo per la tua Lucchese.
2: Grazie a voi.
1: A presto, ciao Alessandro.
5: Comoros against Zambia in the final group game of Africa Cup of Nations qualifying in Group H. Comoros in green started the game very brightly. They win a free kick on the stroke of half time. Gwalia handballing right in front of the referee, and that thunderbolt of a free kick by Benjelu Jusuf breaking the deadlock, delighting the home fans, sparking celebrations both in the stands and just off the pitch. Absolute rocket shot from Jusuf.
1: La splendida rete di Benjelu Jusuf, che allo scadere del primo tempo direttamente sul calcio di punizione porta in vantaggio le isole Comore sullo Zambia nella qualificazione alla Coppa d'Africa, è il mese di settembre del 2023, ma è già un'altra epoca, perché dal 2 ottobre scorso alla guida della nazionale delle Comore c'è un allenatore italiano, Stefano Cusin, arrivato nel piccolo arcipelago dell'Oceano Indiano con il sogno di conquistare la prima storica qualificazione ad un mondiale. Giorgio Matteoli ci racconta la sua storia.
6: Mila abitanti nell'oceano a sud-est dell'Africa, territorio francese fino agli anni 70. Le isole Comore vantano una nazionale di calcio ancora giovane, solo una Coppa d'Africa giocata e, ovviamente, nessun mondiale. Finora, perché un italiano sogna in grande. Da ottobre a cantare l'inno delle isole Comore c'è Stefano Cusin, nuovo commissario tecnico, e subito 2 vittorie nelle prime 2 partite del girone di qualificazione ai mondiali del 2026.
7: Nessuno si aspettava comunque un inizio così importante, che la squadra è stata molto rinnovata, quindi abbiamo iniziato bene col Centrafrica con una vittoria, però è chiaro, battere il Ghana, quella è stata la vera impresa.
6: inizio da allenatore in Italia, poi esperienze ovunque: Camerun, Congo, Ucraina, Libia, Arabia, Inghilterra e ancora Sudafrica, Cipro, Iran e Sud Sudan. E adesso le isole Comore, quasi per caso.
7: Io ero praticamente a scadenza di contratto in Sudan, pensavo di rimanere perché mi trovavo bene con i giocatori, con la federazione, però poi il mio agente comunque aveva questa opportunità, mi è sembrato che ci fosse un potenziale interessante, perché poi il 100% dei giocatori sono tutti giocatori che giocano in Europa, mi è parso subito un'ottima opportunità.
6: Allenatore giramondo, Cousin rifiuta però che il suo lavoro venga sminuito parlando solo di esperienze esotiche.
7: È una cosa che mi fa ridere, perché alla fine sono tutti giocatori professionisti che potrebbero giocare in Italia tra Serie A e Serie B, quindi di esotico c'è poco, c'è il posto e basta. E alla fine sono un allenatore italiano che lavora all'estero e porta comunque la nostra cultura, che è comunque una cultura importante dal punto di vista tattico in giro per il mondo.
6: Il calcio africano, sottolinea, è ormai al massimo livello globale.
7: Tutti i club di Premier League hanno giocatori africani, tutti i club della Liga hanno giocatori africani, anche in Italia ce ne sono tanti che giocano, e quindi non è più una sorpresa. Il calcio africano è cresciuto tanto, e credo che anche in futuro bisognerà fare i conti con le nazionali africane.
6: Chi rischia di restare indietro, spiega Stefano Cousin, è il pallone italiano, sempre più bisognoso di un aggiornamento dal punto di vista tecnico.
7: Se De Zerbi è accostato al Real Madrid e non ha mai avuto un'opportunità in Italia con una squadra importante, piuttosto che Farioli, che sia primo o secondo in classifica in Francia e non abbia avuto mai un'opportunità in Italia, cioè, secondo me questa è un'anomalia. Il nostro calcio ha bisogno di essere rinnovato, ha bisogno di idee nuove, ha bisogno di persone nuove.
1: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umberto Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Alessandro Pazienza alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
8: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Spagna, dopo la bocciatura da parte del Congresso di due decreti legge in materia di diritto all'alloggio e l'ondata di proteste esplosa per l'emergenza abitativa, il premier socialista Sánchez ha sciolto la riserva. Ho deciso di convocare un consiglio dei ministri straordinario oggi stesso per sciogliere il Parlamento e convocare elezioni generali per il 29 novembre, ha dichiarato Sánchez, e ha lanciato un appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione, ha detto, i limiti ai diritti, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continua ad essere un baluardo di apertura, di giustizia sociale. E siamo alle presidenziali. In Brasile quasi 120 milioni le persone che si sono recate alle urne, da cui esce un risultato che sovverte i sondaggi della vigilia.
4: Flavio Bolsonaro si aggiudica al primo turno

0: anche i sondaggi ci avevano lasciato indietro, dice trionfante alla stampa davanti a casa sua a Brasilia. Quasi 56 milioni di brasiliani ci hanno scelto, chiedono un cambiamento. Le parole del figlio dell'ex presidente conservatore Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe del 2022. 47% delle preferenze, quelle accordate a Flavio Bolsonaro, 45% quelle a Lula, leader del Partito dei Lavoratori, circa 3 milioni di voti, ma che mettono il Partito Liberale di Bolsonaro in condizione di essere la prima forza del Senato brasiliano. Lula ammette la sconfitta al primo round, abbiamo preso una lezione di democrazia, dice, ma rinnova gli intenti per la prossima sfida. La partita non è finita, il 25 ottobre ci sarà il ballottaggio, sarà la prova del 9, sostiene ancora il presidente uscente Lula, che fa appello agli astenuti, secondo le stime circa 30 milioni di elettori. Claudia Stamerra, GR1.
1: La tensione tra Russia e paesi NATO, il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa, preparandosi ad una potenziale aggressione al di là dell'Ucraina. Ucraina che ha vissuto un'altra notte di attacchi a Kharkiv, seconda città del paese, un morto e due feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Mosca accusa invece Kiev di aver colpito due impianti della centrale nucleare di Zaporizhia nell'Ucraina sudorientale, ma sotto il controllo di Mosca, esclusi rischi per la sicurezza della struttura. La cronaca ci riporta in Italia. La donna di 79 anni investita alla periferia di Bisceglie in Puglia dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'automobilista che l'ha travolta senza poi prestarle soccorso. L'uomo, 50 anni, è stato sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore potrebbe venire messo un provvedimento cautelare nei suoi confronti. E proseguono le indagini della Procura di Napoli Nord sulla morte venerdì di Salvatore Conigliano, l'operaio 61enne ritrovato tra le sterpaglie di una strada isolata di Caivano, gravemente ferito a seguito, secondo l'ipotesi degli inquirenti, di un incidente sul posto di lavoro. I carabinieri hanno rintracciato l'azienda in cui era stato assunto proprio il giorno prima della tragedia. Si cerca soprattutto chi abbia deciso di abbandonare l'uomo e perché. La moglie di Conigliano ha chiesto giustizia per il marito. Al via la settimana dei premi Nobel che in questo 2026 compiono 125 anni. Si parte alle 11.30 a Stoccolma con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
2: I favori del pronostico vanno a scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Domani sarà la volta della fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire fino al 12 ottobre con il Nobel per l'economia gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti, il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove malgrado la guerra in Ucraina gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
1: Chiudiamo con il meteo, il tempo stabile alle ore contate, in queste ore ancora sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Forte peggioramento poi nella giornata di domani, una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio. Sono le 10:05, questa è Rai Radio 1, prossimo GR come sempre alle 11.
3: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 12 aprile 1970.
4: Tutto il calcio minuto per minuto.
5: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Questi i campi con i quali nell'ordine effettueremo i collegamenti. Roma per Lazio-Juventus, Cagliari per Cagliari-Bari, Firenze per Fiorentina-Milan, Milano per Internazionale-Napoli, Pisa per Pisa-Monza. I radiocronisti sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Massimo Valentini, Giuseppe Viola e Gianfranco Pancani. Sentiamo subito come sono terminati i primi tempi. A voi Roma.
6: Lazio 0, Juventus 0, a voi Cagliari.
7: Cagliari 1, Bari 0, a voi Firenze.
8: Fiorentina 1, Milan 2, a voi Milano.
9: Internazionale 1, Napoli 0, a voi Pisa.
10: Pisa 0.

0: Monza 0, a voi studio.
1: Gli altri primi tempi a Brescia, Brescia 1, Lanerossi Vicenza 0. A Palermo, Palermo 2, Roma 2. A Genova, Sampdoria 1, Verona 1. A Torino, Torino 0, Bologna 1. Passiamo alle brevissime note di cronaca via Roma.
2: All'Olimpico, risultato del primo tempo, lo ripetiamo mentre le squadre stanno entrando in campo per il secondo tempo. Lazio 0, Juventus 0, cielo sereno, giornata calda ma ventilata. L'avvio dell'incontro è veloce e promettente. Le due squadre per i primi 15 minuti giocano con ritmo sostenuto, puntando decisi al gol. Comincia la Juventus con un tiro di Favalli al secondo minuto che Di Vincenzo devia in angolo. Tre angoli consecutivi ancora per la Juve con tiro finale sul fondo di Leoncini al quarto. La Lazio mantiene Chinaglia come punta avanzata, retramassa che sarà uno dei migliori in campo per la Lazio di questo primo tempo, mentre Anastasi è controllato da Papadopoulo. Al quinto Tancredi devia in angolo un tiro di Mazzola e l'ottavo è Governato che vede un suo tiro parato da Tancredi. Inizia in questo momento il secondo tempo. Al decimo, su punizione dal limite per la Juve, Leoncini da Leonardi che tira, para Di Vincenzo. Subito dopo Massa impegna con un tiro non forte Tancredi che deve intervenire al tredicesimo in due tempi su punizione di Chinaglia. A questo punto la partita cala di tono, si fa ancora pericolosa la Juve al 27esimo con un tiro di Leoncini, poi la Lazio al 42esimo con un fortissimo tiro di Mazzola che supera di poco la traversa ad andare vicino al gol. Chinaglia al 44esimo spedisce di testa sul fondo un cross di Governato. L'ultimo brivido del primo tempo è per i laziali. Cucurello da destra fa partire un raso terra che attraversa l'area della Lazio e va sul fondo. Partita apertissima e fino a questo momento risultato di parità 0-0 ci sembra rispecchiare l'andamento dell'incontro. A voi Cagliari.
3: A Cagliari si gioca il secondo minuto della ripresa, invariato risultato rispetto ai primi 45 minuti. Il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 39esimo del primo tempo dal solito Gigi Riva. Vi descriviamo subito l'azione del gol, punizione a tre quarti di campo, parabolica di Bruniera da destra a sinistra sulla traiettoria. Dopo una vigorosa rincorsa si avventava alla sua maniera quasi in tuffo Riva, che di testa metteva alle spalle di Spalazzi a qualche centimetro dal palo alla destra del portiere. In precedenza il Cagliari aveva sfiorato il gol più volte, in particolare al terzo minuto con Riva che si liberava sulla sinistra e folgorava in diagonale. Spalazzi ribatteva bravamente e Gori era di un soffio in ritardo per la correzione a rete. Al settimo angolo di Bruniera, corretto di testa da Domenghini e girato ancora di testa da Riva a rete, la palla terminava di poco a lato. Al tredicesimo, saltando su Riva, Spalazzi si infortunava leggermente senza accusare conseguenze apprezzabili. Al diciassettesimo Riva di testa sfiorava di nuovo il bersaglio, al ventisettesimo Nanè subiva un vistoso fallo in aria, ma commetteva, se così si può dire, l'errore di rialzarsi e recuperare la palla, con il che inducendo De Robbio, che sta dirigendo davanti a spalti gremiti, a concedergli il vantaggio di cui in effetti Nanè si giovava per scagliare a rete con forza e precisione, ma il suo tiro si spegneva niente meno che sul corpo di Riva. Al ventinovesimo un ottimo spunto individuale di Fara veniva conclusa dall'interno biancorosso con un bel tiro al quale Albertosi replicava alzando in angolo. Alla mezz'ora una secca conclusione di Bruniera veniva deviata in angolo da Spalazzi. Al 38esimo, sugli sviluppi di un cross di Nanè davanti a Spalazzi, si accendeva una mischia gigantesca. La palla ballava per qualche secondo a pochi centimetri dalla linea del gol prima che Muccini la allontanasse alla brava. Quindi il gol e successivamente il Bari, che poteva reagire per qualche minuto, impegnava due volte Albertosi con Spadetto, mentre Spalazzi al 43esimo fermava con bravura una bella girata di Gori che era stato servita da Riva. Siamo ora al terzo della ripresa, sempre 1-0 per il Cagliari. A voi Firenze.
4: A Firenze la ripresa è cominciata da oltre un minuto, il Milan è sempre in vantaggio per 2-1. Dobbiamo raccontarvi tre gol, un palo, un rigore parato, quello concesso al Milan, e un'espulsione, quella di Rognoni, quindi facciamo in fretta. Ha cominciato la Fiorentina che è andata in vantaggio al quinto, Mariani ha ricevuto su rimessa laterale, si è girato, è entrato in aria, ha visto uno spiraglio e ha lasciato partire uno splendido tiro effettato che si è insaccato alla sinistra di Becchi, sostituto di Codicini nella porta del Milan. Il vantaggio dei Viola è durato 5 minuti, al decimo Convinsi destreggia bene in area Viola e porge sulla destra a Rognoni, si impappina la difesa dei campioni d'Italia e Rognoni riesce a far centro, 1-1. Due minuti passano e il Milan va in vantaggio. Scendono in diagonale i rossoneri. Fogli sulla destra dà in velocità al centro a Combin, che allarga ancora di più sulla sinistra. Sulla palla irrompono spalla a spalla Rogora e Prati. Prati tocca per primo e riesce a mettere dentro, eludendo l'ultimo tentativo, il disperato tentativo di Superchi. 2-1. Sei minuti dopo siamo al 18esimo. È Chiaruggi che, autore di una lunga azione personale, si libera di alcuni avversari e quindi tira. Becchi è battuto, ma la palla picchia contro la base del montante sinistro e ritorna in campo attraversando tutto lo specchio della porta vuota. A questo punto giungiamo al 36esimo. L'arbitro, che è Gonella, accorda al Milan un rigore dopo un intervento di Brizzi su Combin, che si era mosso in aria su invito di Rognoni. È Prati che batte la massima punizione con un tiro violento ma centrale. Superchi riesce a respingere con il corpo, c'è parso in particolare con le gambe. Al 41esimo l'espulsione, episodio abbastanza inaspettato in una partita che ha un valore del tutto platonico tra Fiorentina e Milan, ma tant'è, c'è stata. Un fallo di Rognoni su Longoni, una consultazione tra Gonella e il guardaline, e l'arbitro ha poi indicato imperiosamente al milanista la via degli spogliatoi. Il Milan è in 10 pertanto, ma è in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina mentre si gioca il secondo, terzo minuto, anzi scusate, della ripresa. A voi Milano.
5: A San Siro siamo al quinto, l'Inter in vantaggio grazie a un gol di Jair sul Napoli per 1-0. Se non ci fosse stato Corso a fare qualche numero, la partita avrebbe annoiato assai 45.000 che gremiscono San Siro. Il mancino interista, fino a qualche settimana fa nell'elenco dei trasferibili, sta giocando per il pubblico oltre che per la sua squadra, molto scoordinata. Ecco, proprio adesso ancora Corso è andato vicino al gol. Dicevamo un Inter molto scoordinata quando l'azione non è suggerita dal suo logico ispiratore. Corso, che ha creato la prima palla gol per Bertini, il quale ha dimostrato di non apprezzare il pensiero, fallendo alla porta, si è poi incaricato di cercare il gol e ha sbagliato per un soffio. Il Napoli, per il quale Giuliano soltanto si prodiga generosamente, non ha ancora dato fastidi agli interisti. E veniamo al gol che si è verificato al 31esimo. Azione di Bertini in posizione di ala destra e traversone. Respinge un difensore napoletano verso Bedin che colpisce al volo e spara una bordata sulla traversa. Sulla respinta Jair si aggiusta la palla e da 7-8 metri fa secco Zoff. Dirige il signor Lattanzi in una giornata di sole, gli angoli sono 3-1 per l'Inter. Ricordiamo che il Napoli dal 14esimo ha sostituito Pogliana, che ha accusato uno stiramento alla coscia sinistra, con Oliva. Siamo al sesto della ripresa, Internazionale 1 Napoli 0, a voi Pisa.
0: Pisa 0, Monza 0, un primo tempo, quello che abbiamo visto qui all'Ardenza, all'Arena Garibaldi, che è una netta supremazia territoriale del Pisa, che fin dal stesso inizio ha pressato in area del Monza con una serie di azioni non sempre di ottima fattura, diciamo pure, ma comunque apprezzabili sul piano dell'agonismo e della capacità complessiva del gioco, di tutta la squadra, voglio dire. In due o tre occasioni Castellini è stato chiamato ad uscire su tiri pericolosi degli avanti neroazzurri, mentre Grandini è rimasto pressoché inattivo, dato che il Monza ha fatto capolino in area solo su azioni di contropiede, preferendo controllare il gioco dei toscani in difesa di un pareggio che chiaramente è nelle intenzioni di radice. Un Pisa rispetto a quello delle ultime prestazioni senz'altro migliori, un Pisa con un centrocampo assai funzionale e attivo, specie in abbondanza, che con lunghi lanci crea occasioni da gioco per i compagni e al momento giusto sa essere lui stesso in aria. I tiri più pericolosi del Pisa sono stati infatti i suoi, almeno nel primo tempo. Siamo al terzo della ripresa, sempre 0-0 qui fra Pisa e Monza. A voi studio centrale.
2: Bortoluzzi, chiedo la linea per cortesia da Roma. Scusa se devo interrompere, la Lazio ha segnato con Ghio. Pertanto il risultato è il seguente: Lazio 1, Juventus 0 al settimo minuto.
1: Grazie a Mary. Ora un flash di aggiornamento via Roma.
2: Sempre 1-0 per la Lazio al decimo della ripresa. A voi Cagliari.
3: Anche a Cagliari è il decimo, il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0. A voi Firenze.
4: A Firenze ottavo, Milan 2, Fiorentina 1. A voi Milano.
5: A San Siro undicesimo, 1-0 per l'Inter, a voi.
1: Ci comunicano in questo istante, per quanto concerne la partita di Genova, all'ottavo della ripresa la Sampdoria è passata in vantaggio con una rete di Benetti. Quindi all'ottavo della ripresa a Genova, Sampdoria 2 e Verona 1. Chiamiamo ancora l'Olimpico che terrà la linea per 3 minuti. A te Ameri.
2: Siamo sempre al 11° minuto del secondo tempo, la Lazio, ricordiamo, è passata in vantaggio con Ghio al 7° minuto. L'azione è stata condotta da Fortunato sulla sinistra, dal fondo l'ala sinistra ha crossato, Ghio ben piazzato quasi al centro dell'area della Juventus si è alzato di testa e ha insaccato, ripetiamo, con un colpo di testa sulla sinistra di Tancredi. Applausi per la Lazio, che sta comportandosi molto bene, nel senso che sta continuando a macinare del gioco, mentre in questo momento vediamo impegnato addirittura Mazzola, poi è Leoncini che recupera il pallone, lo lancia in avanti sulla sinistra per Favalli, è già stato fermato, si rimette in azione ancora la Lazio, Mazzola sul fondo, controllato da Roveta, ferma la palla sulla destra dello schieramento d'attacco laziale, cerca di fentare nei confronti di Roveta, che ritorna la palla e gliela mette in fallo laterale quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra della rete difesa da Tancredi, rimessa in gioco e effettuato, ecco. È la Juventus con Leoncini che è riuscito a fermare l'attacco della squadra, poi è Morini che si mette in moto sulla sinistra e lancia prontamente in avanti sulla sinistra ancora Favalli, è entrata di Wilson che mette il pallone in fallo laterale a tre quarti di campo alla metà campo della Lazio e rimessa in gioco da parte della Juventus, scatta in questo momento, vediamo, Anastasi sulla rimessa in gioco, ma vediamo che la rimessa dovrà essere forse ripetuta. Così è, infatti, il pallone è stato toccato dai giocatori laziali, lanciato in questo momento verso Favalli, che effettuerà nuovamente la rimessa in gioco. Il pallone è indirizzato verso Anastasi, che è controllato da Papadopoulo. Ferma il pallone Anastasi, cerca di filtrare fra due giocatori, vi riesce, entra in aria, limite, tiro, para Di Vincenzo piegandosi in ginocchio. Di Vincenzo ha recuperato il pallone. Vediamo frattanto le formazioni delle squadre: Juventus, Tancredi, Salvatore Leoncini, Rovetta, Morini, Cucurello, Leonardi, Vieri, Anastasi, Furino e Favalli. La Lazio ha in campo Di Vincenzo, Papadopoulo, Wilson, Governato, Polentes, Marchesi, Massa, Mazzola, Chinaglia, Ghio e Fortunato. Ancora una rimessa in gioco, questa volta per la Lazio, già effettuata. È Massa che ha recuperato il pallone, fa filtrare il pallone in avanti per Chinaglia, controllato da Morini. Chinaglia cerca di superare Morini, non vi riesce, e recupera il pallone invece Furino, che si aveva verso la linea centrale del campo. Fa partire un passaggio lungo in una zona di terreno dove non c'è nessuno degli juventini, per cui Marchesi ha buon gioco, può recuperare il pallone al limite della propria area e a passarlo poi fuori area sulla destra, dove c'è in questo momento Fortunato. Anzi, ripetiamo, Massa, scatto in avanti ancora dalla Lazio con Mazzola, controllato da Furino, lotta fra i due. Vediamo che l'arbitro Picasso, che dirige l'incontro, comanda un calcio di punizione in favore della Juventus. Battuto è in questo momento la Juventus, che cerca di portarsi all'attacco, e Vieri che cerca di superare la linea centrale del campo. Un passaggio effettuato ancora in avanti, mentre la palla sta rotolando verso il fondo. Vediamo che c'è un intervento dell'arbitro Picasso, redarguisce il giocatore che ha commesso fallo, vale a dire Polentes, che controlla, vale a dire il numero 3 Wilson, che controllava Favalli. Calcio di punizione concesso in favore della Juventus. Al termine di questo calcio di punizione, di questa azione, passeremo la linea a Cagliari. Ecco il calcio di punizione che sta per essere battuto. È Favalli pronto a battere il calcio di punizione, mentre l'arbitro Picasso si allontana dal pallone. Sulla destra della rete, difesa da Di Vincenzo, quasi al limite dell'area. Favalli pronto per battere il calcio di punizione, tutta la Juventus in attacco. Chinaglia è nella metà campo della Lazio. Ecco il pallone che spiove in aria, ha respinto in questo momento Marchesi, togliendo la palla a Cucurello. La palla sta avviandosi verso la linea del fallo laterale e la rimessa in gioco verrà operata dalla Juventus. 1-0 al 14° del secondo tempo per la Lazio, rete segnata da Ghio al 7°. A voi Cagliari.
3: Anche a Cagliari si gioca il 14° minuto della ripresa, un'autentica esplosione di gioia con Spalti impazziti ha accolto l'intervento di Ameri, che segnalava il vantaggio della Lazio. Il Bari continua a battersi piuttosto bene, con Muccini e Fara in buona evidenza e utilizzando schemi assai prudenti, che presentano Muccini libero, Loseto stopper su Riva e Spimi su Gori, e il resto dell'organico, con l'eccezione del solo Spadetto e qualche volta Pienti.
4: Giochi, scusa, qui sì. A Firenze, per dire che la Fiorentina ha pareggiato qualche istante fa con Chiarugi 2-2, pertanto a te la linea.
3: D'accordo, pareggio fiorentino per Chiarugi. Stavamo dicendo dello schema del Bari, che è molto prudente, presenta praticamente una sola punta, Spadetto o Pienti, mentre il resto dell'organico è impegnato nella zona mediana del campo nel lavoro di interdizione e di rilancio. Gli stopper sono, ripetiamo, Spimi su Gori e Loseto su Riva, mentre Muccini funge da libero. Spalazzi si è comportato sino a questo momento piuttosto bene. Il Cagliari manovra con Cera libero, Nicolai stopper, Poli, Nenè e Bruniera a metà campo e Domenghini, Gori e Riva a punte. Il gioco ha avuto sinora l'andamento più largamente previsto, Cagliari sempre proiettato verso Spalazzi e Bari impegnato a difendersi con la maggiore determinazione possibile durante il periodo non collegato. Al sesto e al settimo tiri di Riva fermati a terra da Spalazzi. Al decimo Bruniera calciava da lontano, la palla rimbalzava davanti a Spalazzi, che la poteva solo sfiorare accompagnandola in angolo con la collaborazione della traversa. Al quattordicesimo, cioè 2 minuti fa, Gori ha superato in dribbling un paio di avversari, si è presentato solo in area sulla sinistra, ma Spalazzi è stato bravo a togliergli la palla dai piedi proprio al momento della conclusione. Siamo al 16° a Cagliari, sempre 1-0 per il Cagliari. A te Valentini.
4: E il 14° a Firenze, come avete sentito qualche istante fa, esattamente un minuto fa, ha pareggiato la Fiorentina con Chiarugi. La Fiorentina ha coronato così praticamente la sua pressione piuttosto massiccia esercitata fin dall'inizio della ripresa. Un cross da destra di Rizzo è stato raccolto dall'estrema della Fiorentina, che ha messo in rete. Frattanto l'assenza di Rognoni, espulso al 41° del primo tempo, consente a Longoni di inserirsi pressoché stabilmente nelle trame offensive dei Viola. Un suo tiro a rete è stato deviato in angolo al 7° minuto. Il Milan reagisce in contropiede, si è contratto per reggere la spinta dei Viola, reagisce in contropiede quando può. Al 10° combina, è sfuggito a Brizzi, ma lo stopper è riuscito a recuperare sul centravanti prima ancora che questi potesse scoccare il tiro in rete. 2-2 pertanto tra Milan e Fiorentina, mentre si gioca il 15° della ripresa. A voi Milano.
5: A San Siro siamo al 17°, l'Inter è sempre in vantaggio grazie al gol messo a segno da Jair al 31° del primo tempo. L'Inter è ancora all'attacco in questo momento, c'è un traversone di Jair, la palla è raccolta da Facchetti al limite, si libera il terzino di un avversario, ma interviene successivamente Panzanato, che dà la palla a Zoff. Ripetiamo il risultato qui a San Siro al 18° della ripresa. Internazionale 1-0, a voi Pisa.
0: Pisa 0, Monza 0, è una bella giornata, il terreno è in perfette condizioni, dirige davanti a 12.000 spettatori circa il signor Lobello, solito modulo di gioco anche in questo primo scorcio della ripresa con i padroni di casa che cercano l'azione buona per segnare e Di Lombardi che lasciate in avanti le due punte, Achille e Bertogna, si destreggiano a centrocampo per bloccare gli avanti appunto pisani che sorretti dalle retrovie si spostano con mobilità e agonismo, niente di fatto però a questo momento, siamo già al 12esimo, sempre 0-0 fra Pisa e Monza, a voi studio centrale.
1: Attenzione a Mary, ancora 3 minuti, a voi Olimpico.
2: 17esimo minuto della ripresa, la Juventus gioca in 10 uomini, è stato espulso Favalli, a un certo punto Ghio, Massa e Mazzola si sono trovati vittime di interventi fallosi dei loro avversari e sono finiti per terra. L'arbitro ha ritenuto Favalli colpevole di aver dato un pugno in faccia a Massa e l'ha espulso, pertanto la Juventus gioca in 10 uomini, ripetiamo, e in questo momento ancora l'attacco, la Lazio. Ecco che Ghio è stato fermato da un intervento di Salvatore e poi la palla va verso Leoncini che cerca di scambiarla subito con Morini che si è liberato di Chinaglia e avanza nel settore di estrema sinistra e sulla linea centrale del campo lascia quindi il pallone al proprio compagno di Sparavieri, quest'ultimo allunga in avanti verso Leoncini che si proietta all'attacco, lo controlla Massa, in avanti ancora, si fa soffiare il pallone però Cucureddo ed ecco che si trovano ancora in proiezione offensivi laziali, si trova sulla sinistra in questo momento Chinaglia tallonato, inseguito da Morini che supera nella posizione della sinistra, Chinaglia rimette verso il centro, intervento ancora di Salvatore che respinge su Ghio, intervento successivo di Vieri che porta il pallone verso la linea centrale del campo, è controllato da Governato, supera in questo momento la linea centrale del campo, anzi da Mazzola, ancora Vieri in azione, giunto quasi al limite dell'area, si libera di uno, di due avversari, passa il pallone poi sull'estremo settore di destra dove c'è Leonardi, intervento dei difensori laziali, l'azione della Juventus è finita, sicché Fortunato può scattare sulla sinistra, cerca di superare il suo diretto avversario, in questo momento è Cucureddo, ma Morini è intervenuto e rimandato ancora il pallone in avanti, il pallone è recuperato in questo momento da Furino che cerca di sfuggire a Massa, si porta verso il limite dell'area, intervento di Wilson che respinge, rincorre il pallone ancora a Furino, lo recupera nella posizione di ala sinistra, avanza, lo controlla in questo momento Wilson, si sposta verso sinistra ancora a Furino, entra in area, stop improvviso della palla, una serie di finte e controfinte per ingannare Wilson, poi sul fondo va a terra, contrastato da Wilson, vedremo la decisione del signor Picasso che si porta verso la linea di fondo e concede un calcio d'angolo in favore della squadra juventina. Vediamo che invece non si tratta di calcio d'angolo e si tratta semplicemente di una rimessa dal fondo già effettuata, Massa è scattato, pallone nel piede e avanza verso la linea centrale del campo, scambia in questo momento sulla destra con Governato che ha superato la linea centrale, eccolo in azione, stop della palla, poi la palla termina in fallo laterale per la rimessa in gioco della Lazio, la Lazio ancora all'attacco, ha segnato un gol al 7° minuto con Ghio e pertanto conduce la partita con la Juventus per 1-0, è stato espulso nelle file juventine il giocatore Favalli che ricordiamo è stato riconosciuto dall'arbitro colpevole di aver dato un pugno a Massa. Ora è la Juventus in possesso della palla ed è esattamente Furino che trascina i suoi all'attacco. Un raso terra verso Leonardi che si sposta rapidamente sulla sinistra mentre c'è un intervento del numero 6 Marchesi il libero che ha servito ancora a Governato. Governato ha superato la linea centrale del campo da Ghio su cui si protende in questo momento Salvatore. Gli ferma la palla e gliela mette in fallo laterale. La rimessa in gioco quasi all'altezza del limite dell'area della Juventus in favore della Lazio. Attende Ghio il piazzamento dei compagni, accorre Massa che riceve in questo momento la palla. È stato fermato da Salvatore, va a terra, si dibatte ancora Salvatore con Massa, lotta fra i due, c'è un intervento, anzi è stato Leoncini, c'è un intervento dell'arbitro, calcio di punizione concesso in favore della squadra juventina, già battuto con pallone che termina sulla destra Cucureddo, Cucureddo supera la linea centrale del campo, eccolo avanzare quasi alla destra, ora si sposta ancora di più sulla destra, è controllato da Fortunato, Cucureddo sta per arrivare sul fondo, entra in aria, il pallone sta per andare fuori, intervento finale da parte di Anastasi, la palla è terminata oltre il fondo, rimessa in gioco per la Lazio. 1-0 sempre per la Lazio al 21esimo della ripresa, a voi Cagliari.
3: A Cagliari è il 22esimo, il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0, arriva in piena area, si libera di un uomo che gli mette però la palla in calcio d'angolo. Riva è spesso maltrattato, ma più con cordialità che con cattiveria dalla difesa biancorossa, spesso allarmata anche dai funambolismi di Gori e dagli affondi spesso disordinati, ma a volte anche perentori di Domenghini. Un minuto fa, al 22esimo, un'autentica prodezza dell'ala nazionale non ha avuto fortuna. Domenghini ha agganciato a tre quarti di campo, si è portato al limite dell'area, ha lasciato partire un sinistro assai violento al quale Spalazzi si è opposto in tuffo. La palla ha carambolato sulla faccia interna del palo alla sinistra del portiere Barese e quindi è terminata fuori. Nel Bari sta invece spegnendosi Fara, il miglior regista forse degli ospiti, sicché le punte pugliesi sviluppano i propri contropiede con qualche affanno. Siamo ora al 24esimo, sempre 1-0 per il Cagliari all'Ampsicora. A voi Firenze.
4: A Firenze quasi il 21esimo, è sempre 2-2 tra Fiorentina e Milan. I viola sembrano aver tratto vigore dal gol del pareggio messo a segno da Chiarugi al 12esimo della ripresa e hanno dato anche una maggiore lucidità al proprio gioco, costringendo i propri avversari, cioè il Milan, ad un'azione quasi costantemente difensiva. Vi ricordiamo tra l'altro che la Fiorentina gioca in condizioni di superiorità numerica per l'espulsione di Rognone. Il Milan reagisce con dei contropiedi affidati sporadicamente naturalmente a Combin e a Prati. A conclusione di uno di questi, al 20esimo, Superghi ha bloccato bene a terra un tiro del centravanti rossonero. 2-2 tra Fiorentina e Milan, a voi Milano.
5: A San Siro siamo al 24esimo, il risultato non è mutato, l'Inter è sempre in vantaggio grazie al gol segnato da Jair al 31esimo del primo tempo. In questa ripresa il Napoli è apparso più spigliato, ma è stata l'Inter ad avere ancora le migliori occasioni, come quella offerta da Jair, che di testa ha liberato Boninsegna. Il centrattacco dell'Inter ha appoggiato letteralmente la palla a Zoff anziché concludere con decisione. L'Inter usufruisce adesso di un calcio d'angolo, è il 7° contro 3 per il Napoli. Ripetiamo il risultato di San Siro al 25esimo della ripresa, Internazionale 1 Napoli 0, a voi Pisa.
0: A Pisa ancora 0-0 fra Pisa e Monza, siamo al 20esimo della ripresa, è una partita piacevole anche se non eccezionalmente valida sul piano della tecnica calcistica, due squadre che agiscono su schemi diversi in difesa o se vogliamo alla ricerca di due risultati anche diversi, il pareggio per i Lombardi e la vittoria piena per i Toscani che cercano di svincolarsi nella strettoia che il Monza sta pure davanti alla propria porta. Cosma per la verità c'era riuscito un attimo fa, forse un minuto fa, ma ha sciupato calciando alto davanti alla porta di Castellini. Con qualche azione veloce i bianco-rosso di Trebbi cercano di alleggerire la pressione, ma il risultato finora è ancora inchiodato sullo 0-0 con il Pisa che adesso attacca a valanga. Siamo al 21esimo, 0-0 qui a Pisa fra Pisa e Monza, a voi studio centrale.
1: Scusate un attimo, ci segnalano ancora, e questo riguarda la partita di Torino, al 30esimo Torino 1 Bologna 1, ha pareggiato per il Torino Carelli. Ripetiamo, alla mezz'ora Torino 1 e Bologna 1. Attenzione a Meriti, ripassiamo la linea ancora per 3 minuti, a voi Roma.
4: A Meri Roma, chiedo scusa, qui a Firenze. A Meri?
2: Prego.
4: Chiedo scusa, qui a Firenze, al 23esimo la Fiorentina è passata in vantaggio sul Milan, conduce per 3-2 dopo un'autorete di Trapattoni. A te, a Meri.
2: Grazie Valentini, mancano 20 minuti alla conclusione della partita e sempre la Lazio che conduce per una rete a zero. Ricordiamo, rete di Ghio segnata al 7°, ora è scattato Chinaglia e sul fondo, traversone effettuato, blocca in tuffo Tancredi buttandosi in avanti quasi al limite dell'area di porta e con le mani mette subito in azione Vieri. Vieri si va a superare dal pallone e poi avanza, palla al piede, lo controlla a distanza ancora Massa. Ecco, vediamo un passaggio, anzi Wilson, un passaggio in avanti fermato da Marchesi in area, il pallone che era stato lanciato verso Leonardi, poi ancora Marchesi in lotta con l'ala, è riuscito a superarlo proprio lungo la linea del fallo laterale, avanza ancora, si libera di Vieri, passa il pallone governato, quest'ultimo lo scambia subito sulla destra dove si muove ancora Ghio, passaggio in avanti, ecco Ghio in possesso della palla, sta per andare a terra, recuperano ancora però i giocatori laziali, c'è uno scambio fittissimo in pochi metri di terreno, acrobazia di Wilson per mantenere la palla in gioco, la palla dice il segnalini, è uscita in fallo laterale, rimessa in gioco per la Juventus quasi all'altezza della linea centrale del campo, il pallone viene lasciato a Vieri che recupera prontamente la palla, la mette in questo momento sui piedi di Furino e quest'ultimo lancia subito il pallone verso Leoncini, da Leoncini ancora in avanti ad Anastasi che rincorre la palla insieme con Papadopoulo, supera Papadopoulo in corsa sul fondo, traversa prontamente ma il tiro è sbagliato e la palla termina sul fondo. Ricordiamo che la Lazio conduce per una rete a zero, rete segnata da Ghio al 7° e che la Juventus gioca con un uomo in meno in quanto Favalli è stato espulso nel corso del secondo tempo per fallo ai danni di Massa. La palla in gioco viene rimessa dal portiere di Vincenzo con la collaborazione di Governato, al limite dell'area ha recuperato il pallone Governato e avanza verso la linea centrale del campo, si vanno a piazzare i giocatori della Lazio, ecco Governato ancora al piccolo trotto, sta per contrastarlo Anastasi, parte un tiro di destra indirizzato verso il Fortunato che però non riesce a raccogliere la palla e pertanto la spedisce ancora oltre il fondo. La palla comunque era uscita in fallo laterale, Salvatore facendo all'arbitro tener conto di queste perdite di tempo, la palla era uscita in fallo laterale, ripetiamo, quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sulla destra della rete difesa da Tancredi. Tancredi stesso è corso sul fondo, ha recuperato la palla e la lancia in questo momento verso Salvatore. Se il Cagliari dovesse vincere a Bari e la Lazio dovesse vincere qui all'Olimpico contro la Juventus, il Cagliari sarebbe con 2 settimane di anticipo campione d'Italia. Ecco che in questo momento il pallone è colpito da Cucureddo che lancia ancora in avanti verso la linea centrale del campo, colpo di testa di Governato, pallone recuperato da Mazzola, rilanciato ancora in avanti dalla parte opposta Cucureddo che rilancia a Vieri che ferma la palla, la mette a terra e poi cerca di servire Leoncini il quale è scattato sulla destra e la palla termina così in fallo laterale. La rimessa in gioco per conto della Lazio Ecco un passaggio di Wilson all'indietro verso il proprio compagno di squadra Marchesi, che si è portato fuori dalla propria area, ha recuperato il pallone e l'ha dato in questo momento a Mazzola. Mazzola ha fermato la palla, avanza controllato da Leoncini, poi dà il pallone governato proprio sulla linea centrale del campo, il pallone sfugge al giocatore, è Massa che cerca di impossessarsene, ben riuscito, avanza nella posizione di ala destra, poi lancia subito in avanti verso Chinaglia, al limite ferma la palla Chinaglia, a tiro mancato di un soffio, il pallone da Chinaglia, ma c'è calcio di rigore perché Chinaglia nell'effettuare il tiro è stato messo a terra da Morini. Calcio di rigore contro la Juventus decretato dall'arbitro Picasso. Ci sono naturalmente le solite discussioni e le corse in questo momento dei fotografi che vanno verso il fondo, che vanno verso la linea di fondo per riprendere il calcio di rigore con cui molto probabilmente la Lazio liquiderà la Juventus in questa terz'ultima giornata del campionato italiano di calcio della massima serie. Incaricato del tiro ci sembra di vedere Mazzola, è Chinaglia. L'arbitro Picasso è accanto a Tancredi, ora si allontana, ma non si porta sulla linea di fondo. Pronto Chinaglia per battere il tiro, Tancredi cambia piegate, parte il tiro, rete! Lazio 2, Juventus 0, a voi Cagliari!
6: A Cagliari il tuo annuncio, Ameri, è stato accolto da un'esplosione di gioia, gli spalti sono in delirio, mentre il Cagliari tuttavia stenta un pochino a riordinare le proprie fila all'attacco per la difesa tenace che sta opponendo il Bari. La panchina barese ha utilizzato qualche minuto fa, ed esattamente al 28esimo, il numero 13 Zukowski, che è entrato in sostituzione di Diomedi. Tiro del Bari in questo momento con Colautti, anzi con Pienti, che Albertosi bravamente sventa in angolo, ma c'era una posizione di fuorigioco di Zukowski subito rilevata da De Robbio, nulla di fatto, pertanto il Cagliari si gioverà di questa punizione a proprio favore per la posizione irregolare del 13esimo giocatore Zukowski, che si trovava davanti ad Albertosi mentre Pienti scoccava il suo tiro che lo stesso Albertosi aveva deviato in angolo. Al 31esimo all'Ampsicora, sempre 1-0 per il Cagliari, grazie alla rete messa a segno, ricordiamo, nel primo tempo al 39esimo da Gigi Riva. A voi Firenze.
7: Quasi il 29esimo a Firenze, la Fiorentina conduce per 4-2. Come avete appreso dal nostro flash precedentemente, la Fiorentina era andata in vantaggio sul Milan al 23esimo in seguito da un'autorete di Trapattoni. Adesso, qualche istante fa, il gioco è ripreso proprio ora, ha segnato ancora Chiaruggi per la Fiorentina, che pertanto conduce per 4-2. La storia dell'autorete, una discesa di Rizzo sulla destra, un tiro dell'ala in diagonale verso la porta, l'intervento di Trapattoni con l'evidente intento di mandare la palla in angolo. Le misure sono sbagliate e la palla entra in rete eludendo l'intervento di Vecchi. Poco fa Chiaruggi, autore di un'azione anche in questo caso personale, ha preso una palla e ha scagliato contro Vecchi. È riuscito Vecchi in un primo tempo a ribattere brillantemente il tiro dell'ala. La palla è tornata però ancora a Chiaruggi che, dopo averla ripresa e mosso qualche passo, ha insaccato definitivamente in rete. Pertanto Fiorentina in vantaggio per 4-2 sul Milan. A voi Milano.
5: A San Siro siamo al 32esimo della ripresa. L'Inter è sempre in vantaggio sul Napoli per una rete a 0. Rete messa a segno, lo ripetiamo, da Jair nel corso dei primi 45 minuti. C'è un attacco adesso del Napoli condotto da Giuliano, che apre verso Barisone in posizione di ala destra. Barisone al limite dell'area interista, traversa, ma sulla palla interviene molto bene Facchetti, che allontana. Al 29esimo il Napoli avrebbe potuto pareggiare con Giuliano, il cui tiro è stato respinto dalla faccia di Cella. Per questo incidente, chiamiamolo così, il libero dell'Inter ha lasciato il campo e dal suo posto è rientrato dopo parecchi anni in maglia nerazzurra Aristide Guarneri, il cui ritorno è stato festeggiato da molti applausi del pubblico interista. Ripetiamo il risultato a San Siro al 32esimo della ripresa, Internazionale 1, Napoli 0.
1: Attenzione Ameri, due minuti a voi Olimpico.
2: 32esimo minuto della ripresa, la Lazio conduce per 2-0. Ora c'è un calcio di punizione concesso in favore della squadra laziale. Dobbiamo frattanto lamentare che è uscito dal campo Mazzola ed è entrato al suo posto Morone. Ecco il pallone su calcio di punizione e sui piedi di Governato, che subito lo passa sulla destra, dove si muove in questo momento Morrone. Nella metà campo della Lazio c'è ancora uno scambio fra Marchesi e poi il pallone corre sulla destra, dove si mette in questo momento in azione Wilson. Passaggio effettuato a Morrone che avanza, sulla destra è scattato ancora Wilson, Morrone si fa soffiare la palla mentre ripartono in questo momento i giocatori juventini all'attacco, con Vieri che supera ora la linea centrale del campo, lo contrasta Morrone. Passaggio effettuato sulla destra, dove in questo momento vediamo muoversi Roveta che si porta all'attacco. Ancora la palla verso Furino sulla sinistra, Furino si riporta verso il centro, rasoterra in avanti ad Anastasi che entra in area sulla sinistra, ma giusto Papadopoulo interviene di piede e rimette la palla in palo laterale, quasi all'altezza del limite dell'area della Lazio, sulla destra della rete difesa da Di Vincenzo. Rimessa in gioco effettuata, è Leonardi che ha recuperato la palla, ritorna indietro, poi passa il pallone verso Vieri, quest'ultimo subito dà la palla a Leoncini, giunto quasi nei pressi del limite dell'area. Leoncini indeciso, passa quindi il pallone ad Anastasio, un pallone impossibile, respinge la difesa da Lazio. Morrone lancia per Chinaglia solo e quindi quest'ultimo a Ghio, che sopraggiunge dalle retrovie nella posizione della sinistra, si porta il pallone in avanti, è controllato da Leoncini. Ecco ancora Ghio in possesso della palla, la cede a Morrone, Chinaglia si sposta verso il limite dell'area della Juventus, poi il pallone termina ancora sulla sinistra a Fortunato, sopraggiunge anche lì delle retrovie, ha recuperato la palla, è in lotta in questo momento col suo diretto avversario che Rovetta, si spinge sul fondo, l'ha superato, traversone di precisione, ma Rovetta allunga la palla in calcio d'angolo. Siamo giunti al 35esimo della ripresa, situazione per la Lazio 2-0 in favore della squadra laziale. A voi Cagliari.
3: A Cagliari si gioca il 37esimo minuto del secondo tempo, sono le ultime trepide battute all'Amsicore, dove il Cagliari, ovviamente con qualche emozione che a volte ne rende poco lucida la manovra, si avvia tra la commozione della folla a conquistare il suo sospiratissimo scudetto. Adesso Riva ha perduto un facile aggancio in aria, era un contropiede molto efficace del Cagliari, in quanto in queste ultime battute è il Bari che sta menando la danza, conducendo avanti i propri centrocampisti a ridosso delle punte nel tentativo disperato di recuperare il risultato. Un colpo di tacco di Fara che voleva mettere in movimento nell'area cagliaritana Pienti non è andato a buon fine per l'intervento di Nicolai. Siamo al 38esimo, sempre 1-0 per il Cagliari, rete di Riva al 39esimo del primo tempo. A te Valentini.
7: 34esimo a Firenze, Fiorentina sempre in vantaggio per 4-2 sul Milan, che tenta naturalmente di recuperare il suo svantaggio. L'impresa ci appare assai gravosa, anche perché, non dimentichiamolo, il Milan gioca in 10 contro 11. Il risultato comunque non è mutato, né la cronaca registra alcunché di particolare. Cediamo la linea a Milano.
5: A San Siro mancano 8 minuti alla conclusione dell'incontro, l'Inter è sempre in vantaggio per 1-0. Il Napoli si è fatto più intraprendente in questo scorcio di ripresa ed ha affollato spesso la metà campo interista. C'è ancora la palla in area interista in questo momento ed è Facchetti ad allontanarla in direzione di corso. Ripetiamo il risultato, quando mancano 7 minuti alla conclusione, Internazionale 1 Napoli 0.
1: Ameri, se sei d'accordo per queste ultime battute della partita di Cagliari, passerei la linea a Ciotti e Ciotti la ripasserà all'Olimpico. A te Ciotti.
3: D'accordo Portoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari a 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto, gli spalti sono tutti in piedi, la partita frattanto prosegue con qualche nervosismo ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto preteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco con il numero 3, cioè Furlanis. Il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione alla destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi, cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spimi. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso dal quale si riprende anche con la collaborazione dei compagni. Vediamo Poli che si è portato accanto al marcatore della seconda rete cagliaritana, che ormai sta recuperandosi e sta schierandosi nella zona sbagliata del campo. È ancora frastornato Gori, sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Palla al centro, la raccolta per il Bari Pienti, la manovra ancora per la squadra ospite Colautti, parte il tiro di Colautti, viene frenato da un intervento in interdizione di Cera, recupera Zukowski in chiara posizione di fuorigioco, fischia De Robbio, fuorigioco battuto da Albertosi direttamente sul libero, il capitano del Cagliari Cera, che avanza, palla al piede, ha davanti a sé Zukowski, ne evita l'intervento appoggiando corto di piatto destro su Poli che si era liberato nella fascia laterale del campo, indirizza Poli verso Mancini e da questi verso Nenè. Siamo a tre quarti di campo nell'area delle Bari, avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine
6: il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Ampsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martiradonna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolto i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti. Vi ricordiamo il risultato finale qui all'Ampsicora: Cagliari batte Bari 2-0, reti di Riva al 39esimo del primo tempo e di Gori al 43esimo della ripresa. A te Ameri.
2: Va bene Ciotti, io penso che i due famosi fuorilegge arrestati dai carabinieri dovranno farsi anche dare gli autografi. Puoi restare in ascolto, sai, puoi restare con i potenziometri aperti del tuo microfono. Dovranno d'accordo farsi dare anche gli autografi della Lazio, che oggi ha giocato una splendida partita. Ricordiamo, la squadra più in forma del momento, la Lazio, che sta disputando uno spettacoloso finale. E in questo momento la Lazio termina la sua fatica dando una mano al Cagliari, che è diventato così campione ufficiale d'Italia a due giornate dalla conclusione dell'incontro. Noi non abbiamo molto da dire, diciamo soltanto che è stata una Lazio splendida. Dovremmo dire anche che la Juventus ha giocato per quasi tutto il secondo tempo priva di un giocatore, Favalli, espulso per scorrettezza e danni di massa. Ricordiamo le marcature: per la Lazio al settimo del secondo tempo Ghio su colpo di testa su cross di Fortunato, e Chinaglia al 29esimo sempre da ripresa su calcio di rigore per fallo commesso da Morini ai danni dello stesso centravanti laziale. Ti cedo la linea a Ciotti, in quanto penso che da Cagliari avrai molto più da dire che non noi qui a Roma.
6: Grazie Mere, riprendiamo la linea dall'Ampsicora, che è tutto un tripudio di tifosi e di folla. Una folla che si è riversata soprattutto naturalmente verso l'ingresso degli spogliatoi, dove i giocatori rossoblù, neocampioni d'Italia, stanno tentando di guadagnare il proprio spogliatoio dopo l'assalto festoso ma nel complesso civile e controllato della tifoseria rossoblù. È stata una partita, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nel corso dei precedenti collegamenti, piuttosto nervosa da parte del Cagliari, come del resto era scontato. Tutti i giocatori erano consapevoli della grande responsabilità che gravava sulle loro spalle in questa occasione, e il Bari ha potuto avere spesso buon gioco soprattutto in quella zona del campo dove invece solitamente il Cagliari eccelle, cioè nella fascia centrale del terreno di gioco. Comunque il Cagliari ha condotto una partita veemente, non ha mai lasciato l'iniziativa agli avversari, li ha messi spesso alle corde ed è passato al 39esimo del primo tempo con una rete entusiasmante di Gigi Riva, che ha raccolto in tuffo con una di quelle acrobazie perentorie che sono tipiche del suo repertorio una punizione parabolica battuta da tre quarti di campo di Bruniera. Poi nella ripresa il Cagliari ha sfiorato in più occasioni il raddoppio e soprattutto, come abbiamo già ricordato, con Bruniera che ha colpito la traversa con la collaborazione della mano di Spalazzi, che si era librato in tuffo per tentare di fermare la traiettoria del tiro assai insidioso dell'interno cagliaritano, e successivamente con Domenghini che con un affondo molto perentorio dalla tre quarti di campo si è portato al limite, ha scoccato un violento tiro di sinistro al quale Spalazzi ha opposto la mano sinistra e da questa la palla ha carambolato sulla faccia interna del palo alla sinistra del portiere ospite. Poi è arrivato finalmente il gol della sicurezza matematica, un gol che premia forse il giocatore più umile, più disciplinato tatticamente della pattuglia di Scopigno, e cioè Bobo Gori, che aveva tentato più volte il successo nel corso di questo incontro e l'ha conquistato finalmente a due minuti dalla conclusione con uno scatto assai bello in area barese che gli ha consentito di superare Spimi, il suo stopper, e quindi di concludere con un violento diagonale che ha battuto Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere barese. Una partita quindi meno lucida, meno ordinata forse delle altre che sino a questo momento il Cagliari ha disputato, ma una partita il cui risultato non si può certamente discutere. C'è stata praticamente una sola squadra organicamente e consapevolmente in campo, il Cagliari, e quindi il successo arrivato con il punteggio classico, con il punteggio inglese 2-0, con un gol per tempo e quasi in sincronia, 39esimo il gol di Riva, 43esimo quello di Gori, mi sembra premi in maniera adeguata gli sforzi che anche nell'occasione il Cagliari ha saputo compiere con grande brillantezza. È inutile fare naturalmente in un'occasione di questo genere un elenco dei migliori, anche se ci sembra che il solito Riva
3: Domenghini per la generosità e la caparbietà con cui si è battuto, Cera per la lucidità con cui ha condotto la sua partita e Nenè per la grande mole di gioco che ha saputo svolgere, meritino nell'occasione una citazione particolare insieme ad Albertosi che, non va dimenticato, nel primo tempo ha saputo opporsi per ben due volte nel giro di pochi secondi a due tentativi ravvicinati di Spadetto che avrebbero potuto condurre il risultato su binari diversi. Ora il Cagliari si gode in pace la propria festa perché è riuscito finalmente a guadagnare gli spogliatoi. Saranno gremiti di fotografi, di cronisti, ma comunque di personaggi che sono in confidenza con le esigenze di questi momenti e rispetteranno almeno per qualche minuto, ci auguriamo, il desiderio di tranquillità dei giocatori dopo questo sforzo sostenuto nell'ultima occasione decisiva della loro brillantissima stagione. Frattanto in campo ci sono bandiere rosso-blu, spicca quella del club Marius, che è il circolo tifoso di tifosi più popolare di Cagliari. Sono in tutto 5 o 6 bandiere, mentre i palloncini rosso e blu vengono liberati nell'aria e lo stendardo con i colori sociali della società viene issato sul pennone più alto dell'Amsicora. Noi, prima di restituire la linea allo studio, ricordiamo, a beneficio di quanti si ponessero soltanto ora in ascolto, il punteggio con cui il Cagliari ha concluso la sua ultima fatica stagionale all'Amsicora, conquistandovi lo scudetto per la stagione 1969-70. Cagliari batte Bari 2-0, reti di Gigi Riva al 39esimo del primo tempo e di Bobo Gori al 43esimo della ripresa. Qui è l'Amsicora, a voi studio.
1: E qui è lo studio, grazie Ameri, grazie Ciotti, vi risentiremo in Domenica Sport. Per i soli risultati finali a te Valentini.
7: A Firenze finale Fiorentina batte Milan 4-2. A voi Milano.
5: A San Siro risultato finale Internazionale batte Napoli 1-0.
1: Qui lo studio con gli altri risultati finali a Brescia. Brescia e la Nerossi Vicenza 1-1. A Palermo, Palermo e Roma 2-2. A Genova, Sampdoria batte Verona 2-1. A Torino, Torino e Bologna 1-1. Per le brevi cronache a voi Firenze.
7: A Firenze il Fiorentina ha battuto il Milan 4-2. Breve storia di questa partita. Parte bene la Fiorentina, tanto bene che alla quinto va in vantaggio. Il Milan però incassa con estrema disinvoltura e soltanto 5 minuti dopo riesce a pareggiare. Poi al dodicesimo va in vantaggio a sua volta. A questo punto i rossoneri si impadroniscono un poco del gioco, li imprimono il loro ritmo. La Fiorentina scade, sembra quasi che il Milan possa condurre la danza. Se non che succedono un paio di cose che certamente hanno la loro influenza psicologica sui rossoneri. È al 36esimo la prima di queste cose. Prati batte un rigore, ma in maniera tale da farselo parare con il corpo da Superchi. Qualche minuto dopo Rognoni viene espulso per un fallo di reazione su Longoni. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa la Fiorentina spinge a fondo l'acceleratore e riesce ad acchiappare il pareggio con Chiarugi al dodicesimo. A questo punto qui terza mazzata praticamente per i rossoneri che al 23esimo vedono Trapattoni indirizzare nella propria rete un tiro scoccato da Rizzo sulla destra. Quindi anche un'autorete. Poco dopo, è il 28esimo, Chiarugi riesce a segnare, a portare a 4 le reti della Fiorentina. E qui dobbiamo dire che ai rossoneri, ridotti tra l'altro appunto in 10, come abbiamo detto, è mancata evidentemente la forza anche per una reazione consistente. Vince pertanto la Fiorentina. Un poco di nostalgia, forse nel pubblico, viola, che ricorda analoghi momenti festosi come quelli che si stanno vivendo a Cagliari un anno fa. Una nostalgia probabilmente leggermente attenuata da questa vittoria sul Milan, che rimane sempre una vittoria di prestigio. Ha arbitrato con ella 40.000 gli spettatori, 6-0, 6-2, scusate, i calci d'angolo, 4 i gol per la Fiorentina, 2 per il Milan. A voi Milano.
5: A San Siro vi ripetiamo il risultato finale. Internazionale batte Napoli 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Jair al 31esimo del primo tempo. È stata una partita poco divertente che l'Inter si è aggiudicata facendo soltanto il proprio dovere. Ad eccezione di Corso, in particolare nel secondo tempo, nessun interista si è messo particolarmente in luce. Una partita, diremmo, di ordinaria amministrazione per gli interisti. Il Napoli si è battuto nel finale al limite delle proprie possibilità che per la verità non sono sembrate mai irresistibili. Ripetiamo il risultato da San Siro. Internazionale batte Napoli 1-0.
1: Qui è lo studio che riepiloga i risultati. 13esima giornata di ritorno, Serie A. A Brescia, Brescia e la Nerossi Vicenza 1-1. A Cagliari, Cagliari batte Bari 2-0. A Firenze, Fiorentina batte Milan 4-2. A Milano, Internazionale batte Napoli 1-0. A Roma, Lazio batte Juventus 2-0. A Palermo, Palermo e Roma 2-2. A Genova, Sampdoria batte Hellas Verona 2-1. A Torino, Torino e Bologna 1-1. La classifica: Cagliari punti 42, campione d'Italia. Juventus e Internazionale punti 37, Fiorentina 35, Milan 33, Napoli e Torino 30, la Nerossi Vicenza e Roma 27, Lazio 26, Bologna 25, Verona 24, Sampdoria 23, Palermo 18, Bari e Brescia 17 punti. Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la trasmissione, il nostro appuntamento è a domenica prossima. Vi ricordiamo, tra un minuto circa sul secondo programma va in onda Domenica Sport. Grazie dell'ascolto e buonasera.
8: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto. Hanno partecipato alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Roma, Sandro Ciotti da Cagliari, Massimo Valentini da Firenze, Giuseppe Viola da Milano, Gianfranco Pancani da Pisa. Dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi.
9: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 11.
1: Iod, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Apriamo con una ultima ora sull'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva di Taranto da mettere in atto entro fine ottobre. Respinta la seconda istanza di sospensiva presentata dagli organi dell'azienda in vista della decisiva udienza della Cassazione fissata per il 20 ottobre. Tensioni tra Russia e paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa, preparandosi ad una potenziale aggressione al di là dell'Ucraina. Ucraina che ha vissuto un'altra notte di attacchi. A Kharkiv un morto e due feriti. Colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Mosca accusa invece Kiev di aver colpito due impianti della centrale nucleare di Zaporizhia. Esclusi i rischi per la sicurezza della struttura. In Spagna, ora dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione popolare, il premier Pedro Sánchez scioglie le Camere e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre.
4: Nel fare il suo annuncio dal Palazzo della Moncloa, Sánchez lancia un appello alla cittadinanza. Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia perché continui ad essere un baluardo di apertura, di giustizia sociale e

0: posizione che in TV ha esordito ripetendo la stessa esclamazione: por fin, finalmente.
1: Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor.
0: Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. Finalmente potrà andarsene chi non avrebbe mai dovuto arrivare così lontano. Finalmente voteremo e finalmente la Spagna potrà scegliere il paese che vuole essere. È l'unica buona notizia che Sánchez potesse dare a questo punto. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Le presidenziali in Brasile. Flavio Bolsonaro vince il primo turno con il 47% davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che si attesta al 45%.
3: Molto felice, verdade, con il risultato che noi
2: Sono molto felice di questo risultato inaspettato, dice Bolsonaro Junior. È la fine dell'era Lula. È un testa a testa, mi appello a chi non ha votato, afferma il presidente uscente. Abbiamo 3 settimane per convincerli che siamo noi la forza giusta per questo paese. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto su base annua. Lo rende noto l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% sul precedente trimestre, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. In calo la propensione al risparmio, come anche il potere d'acquisto, meno 0,9% rispetto ai precedenti 3 mesi. Migliora il rapporto tra deficit e PIL, sceso nel secondo trimestre al 2%. Ultimo giorno oggi dello sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio. Il governo sembra pronto a prorogarlo. Intanto, dopo giorni di forte calo, tendono a stabilizzarsi i prezzi dei carburanti al distributore.
4: I dati diffusi questa mattina dal Ministero delle Imprese riferiscono di una diminuzione di circa 2 millesimi, sia sulla benzina che sul gasolio, sia in autostrada che sulla rete ordinaria. Tutti i listini restano comunque ancora sopra i 2 euro al litro. Oggi è l'ultimo giorno dello sconto fiscale di 6,1 centesimi sul diesel, sconto che però il governo è intenzionato a prorogare utilizzando il maggior incasso dell'IVA, come ha detto questa mattina il ministro Adolfo Urso.
5: Proseguiremo. Il ministro dell'economia lavora su questo, sulla quella che viene chiamata CISE mobile, nel restituire l'extragettito dell'IVA così realizzato ai consumatori.
4: Secondo indiscrezioni, la proroga sarebbe stata chiesta anche dalle compagnie che hanno introdotto il prezzo calmierato sulla benzina e sul diesel. Quest'ultimo potrebbe altrimenti aumentare, sicuramente nei distributori di quelle società che non hanno adottato nessun price cap. Fabio Comini, GR1.
2: Siamo allo sport, calcio, lunedì azzurro in campo nazionale maggiore e under 21 a Pescara alle 18:15 azzurrini contro la Polonia. In palio la qualificazione all'europeo di categoria. Alle 20:45 a Bologna, Italia-Turchia. Mancini vuole continuare il cammino in Nations League. Montella a rischio esonero, con la Turchia ancora a secco. Il CT azzurro indica la strada da seguire. Sentiamo.
6: È chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene. Se riusciamo a giocare bene, credo che i tifosi ci seguiranno, come stanno facendo adesso. Io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale. Nonostante le 3 sconfitte, credo che sarà una partita diversa.
2: Le 11:05 ci fermiamo qui. Vi lascio a Wanna Be, il futuro che vorrei. Buon proseguimento di ascolto.
7: Rai Radio 1 Sport.
8: Esodo. Roma. Foibe. Porta. È il centravanti della Roma degli anni 30. Firmerà pure il gol del primo storico derby contro la Lazio. Dopo la guerra, però, deve lasciare la sua Istria per un campo profughi in Toscana. Dopo 10 anni lo tirerà fuori da lì Fulvio Bernardini, facendolo diventare portiere, ma stavolta di un palazzo. Questa è la storia di Rodolfo Falk.
9: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
8: Era il 1867 quando il principe Umberto chiese a Margherita di Savoia di diventare sua moglie. Lei rispose con un sì che valeva per 2.
10: Sai quanto sono orgogliosa di appartenere a casa Savoia e lo sarei doppiamente diventando tua moglie.
8: In effetti, Margherita e il principe Umberto erano cugini. Lui era il figlio di re Vittorio Emanuele II che, oltre

0: Ad essere il padre della patria era anche lo zio di quella Margherita che adesso aveva l'incarico delicatissimo di garantire la discendenza alla famiglia reale. Le nozze furono celebrate ovviamente a Torino l'anno dopo, nell'aprile del 1868. I principi però presto si sarebbero stabiliti a Napoli perché il Regno d'Italia, che aveva appena portato la capitale da Torino a Firenze e che presto l'avrebbe trasferita a Roma, aveva deciso che l'erede al trono sarebbe dovuto nascere in un'altra capitale, quella del Regno delle Due Sicilie, spazzato via dal Risorgimento. Qui, l'11 novembre 1869, venne al mondo il bimbo che assunse il titolo di Principe di Napoli e al quale fu anche imposto il nome di Gennaro. La storia però lo avrebbe conosciuto come Vittorio Emanuele III di Savoia. A corte però ci si accorse che il bambino si sviluppava poco e male, forse per una forma di rachitismo, e Umberto, che intanto era diventato re, era avvelenato per il fatto che il figlio del re avrebbe avuto sì il lignaggio, ma non l'aspetto. Intanto Vittorio Emanuele, per quel che poteva, cresceva. Da adulto sarebbe stato un uomo col tronco sviluppato normalmente, ma con gambe deboli, corte e storte. Col tempo sarebbe emerso anche il caso della schiena dritta, ma quello era un problema non di ossa, di testa. Il principe Vittorio Gennaro Emanuele intanto faticava anche solo a restare in piedi, non parliamo del male che provava dopo essere stato a lungo a cavallo. I dolori veri però erano altri. La madre, che sentiva di avere fallito l'unica missione a cui era stata chiamata dalla sua amatissima casa Savoia, era molto fredda col figlio. Non parliamo del padre che in cuor suo disprezzava prima di chiunque altro la moglie, che era anche cugina, e questo pensava era la causa dell'aspetto del figlio a cui, non c'erano santi, un giorno avrebbe dovuto lasciare non solo il trono, ma anche la guida dell'esercito. Però anche questo non era più certo perché Vittorio Emanuele Gennaro era alto 1,53 m e questo avrebbe costretto i medici militari a bollarlo come inabile alla leva. Che nessun decreto al mondo avrebbe potuto far crescere il principe lo sapevano tutti. Pochi però si immaginavano che la soluzione sarebbe veramente passata per un decreto reale che riformava non più il principe, ma l'altezza minima per entrare nell'esercito reale, abbassando il limite ad 1,50 m. La seconda metà del piano però non sarebbe entrata in Gazzetta Ufficiale perché ora la sciabola di ordinanza avrebbe spazzato per terra. Ne fu allora forgiata una su misura per quell'uomo a cui tutti, ironia della vita, si sarebbero rivolti pronunciando il titolo di Sua Altezza, mentre sempre tutti, alle spalle, sghignazzando, lo avrebbero chiamato proprio così, Sciaboletta. Sciabolone, invece, ha un altro fisico e un'altra storia. Sciabolone, anche se poi a Roma allo stadio diventa Sciabolone con due B, ecco, Sciabolone col suo 1,86 m ha una struttura da corazziere. Sciabolone si chiama Rodolfo, Rodolfo Folc, ma come il re è anche Gennaro in onore di Napoli, pure Sciabolone ha sempre un nome particolare in ogni luogo nel quale si trova a giocare e le sue prime partite sono nel luogo dove è nato. La sua città è Fiume e viene annessa al Regno d'Italia negli anni 20 del Novecento, quando Folc comincia a giocare a pallone. Trieste è lontana solo una 70ina di chilometri, ma qui lingue e culture si mischiano e i confini, più che motivo di certezza, sono causa di rivincite. Però adesso conta solo che Fiume sia diventata parte del regno di Vittorio Gennaro Emanuele III di Savoia e che le squadre di calcio locali cominciano a disputare il campionato italiano. Rodolfo Folk è il centravanti della Gloria Fiume, colori sociali giallo e rosso mattone. Giallo e rosso mattone, a volte la vita si diverte a mandarti piccoli, indecifrabili messaggi che ti anticipano quello che sarà, ma tu ancora non puoi coglierli, anche perché ora è il 1926 e c'è un servizio militare che ti porta via da casa e Rodolfo Folk lascia Fiume e parte per il distretto militare di Firenze. Poteva andargli molto peggio, non c'è che dire. A Firenze, questo 1926, poi, è un anno importante per il calcio perché la palestra ginnastica fiorentina Libertas e il Club Sportivo Firenze si fondono nella Fiorentina. La società si iscrive al campionato di prima divisione, torneo di 40 squadre, un po' Serie A, un po' Serie B. È lo stesso torneo a cui partecipa anche la Gloria Fiume, che però quest'anno ha un altro centravanti, visto che Rodolfo Folk sta facendo il militare. Rodolfo ha 20 anni, è un tranquillo soldatone del genio telegrafisti con poche ma rigide certezze. La prima è, lo sapete, che quest'anno il campionato lo vede col binocolo, visto che la sua squadra è lontana chissà quanto da Firenze. La seconda è che la libera uscita è di domenica, proprio come le partite della prima divisione. Ora, qualche tifoso della Fiorentina in caserma avrà anche chiuso un occhio. Fatto sta che, improvvisamente, al centro dell'attacco della squadra che in questo momento sfoggia una divisa bianca e rossa, c'è un ragazzone biondo, alto 1,86 m, di cui si sa a malapena il nome anche perché è un tipo riservato, molto riservato. Uno che non si lamenta e che non si lamenterà mai, nemmeno quando avrà tutte le ragioni del mondo per farlo. Si chiama Rodolfo, Rodolfo Bolteni, e allo stadio in pochi sanno dove sia stato pescato, ma tutti sanno che di gol ne fa e come. Ne realizza 11 in 14 gare e poco alla volta si comincia a sussurrare che quello è un soldato e che per aggirare le regole e giocare anche durante il servizio di leva ha dato generalità false. Quando poi il torneo finisce, così come era arrivato, Rodolfo Bolteni sparisce. Voce di Spalti però raramente è voce di Dio, ma intanto questo strano, enigmatico Rodolfo Bolteni è diventato il primo bomber della storia della Fiorentina. Quando poi l'anno dopo a Fiume riappare Rodolfo Folk, tutto è chiaro, anche perché Rodolfo, non più Bolteni, ma nuovamente Folk, marchio di fabbrica, segna 16 gol in 16 gare. Il Napoli cerca di acquistarlo, ma è la Roma a tesserarlo. Sarà un periodo d'oro.
1: Orco acceso, vana passione, 11 atleti, Roma chiamò.
0: La prima stagione è la 1928-29. Folk gioca 30 partite e segna 24 gol. Le doppiette sono 5. Alla penultima di campionato contro il Torino, primo in classifica, segna addirittura 5 volte. Questi gol, spesso strappati di forza, con tiri potenti e precisi, gli cuciono addosso il soprannome di Sciabolone. Qualcuno allo stadio lo grida anche per sfottere un pochino il re, c'è da scommetterci. Allo stadio però è frequente che il suo nome venga romanizzato e Folk diventa Forche, e Forche viene cantato addirittura nel primo inno della Roma. È citato poi anche quel Fulvio Bernardini che dà scuola all'Argentini, uno che tantissimo talento, oltre che nei piedi, lo ha anche nella testa e forse anche nel cuore. Non si dimenticheranno mai uno dell'altro, Bernardini e Folk.
1: Fulvio Bernardini che dà scuola.

0: Ini valdanese costantino, lombarde costantino, morche il mago per segnare.
1: Il primo campionato di folk nella capitale termina con la Roma al terzo posto in 5 anni. Rodolfo Sciabolone gioca 157 partite segnando 103 gol. Tra questi, quello che avrebbe deciso il primo sentitissimo derby della storia della capitale. Il Corriere dello Sport, che allora si chiamava il Littoriale, la mattina del 9 dicembre 1929 scrive:
2: sapevamo che a Roma la maggioranza del pubblico volge le sue simpatie ai giallorossi. Credevamo tuttavia che anche gli azzurri avessero larga messe di simpatie. Ci siamo dovuti ricredere.
1: L'episodio decisivo arriva a 20 minuti dalla fine.
2: Ferrares quarto, d'improvviso, si svincolò bruscamente e allungò la palla a Volk, che la folla invocava a gran voce, scandendo il nomignolo di nuovo conio, Sciabolone. Volk stava, come al solito, con le spalle alla porta. Attese la palla mentre i terzini laziali accorrevano quali locomotive sbuffanti. Si voltò con un dietrofront vertiginoso e tirò a rasoterra in rete nell'angolo più impensato. Sclavi si distese in tuffo disperato mentre la sfera di cuoio scuoteva la rete. Dal piede di Volk era partita la stangata classica che non perdona.
1: Il primo gol nel primo derby con la prima vittoria della Roma sulla Lazio. Si era veramente fatto un nome Rodolfo Sciabolone Folk tra quei tifosi della Roma che poi sventolavano gli stessi colori giallo e rosso mattone con cui aveva giocato a Fiume e con cui tornerà a giocare a fine carriera. Il nome, però, non gli avrebbe garantito il futuro. La guerra mondiale avrebbe spazzato via tutto, da queste parti forse più che altrove, e la vita di Folk, di nuovo a Fiume, come quella di tantissime persone, sarebbe stata devastata dal passaggio dell'Istria alla Jugoslavia appena una ventina d'anni dopo essere diventata Italia. A quel punto sarebbero stati almeno 300.000 gli italiani nati qui, costretti ad abbandonare la loro terra visto che a comandare era arrivata gente che non andava per niente per il sottile. Sempre qui, al crepuscolo della guerra, i partigiani di Tito avevano preso a buttare nelle cavità carsiche ogni tipo di nemico politico e gli italiani erano il grosso di questa categoria. Qualcuno in queste foibe era finito con una pallottola in corpo, qualcun altro era volato per decine di metri con le mani legate e ancora vivo. Restare è diventato impossibile e allora anche Rodolfo Folk, che la casacca della Fiumana se l'è sfilata da pochi anni, molla tutto e parte senza aver avuto modo di afferrare l'indispensabile. A Fiume rimangono il conto corrente, la casa, il lavoro all'AGIP e persino le ricevute dei contributi per la pensione. Con moglie e i due figli supera il confine che è stato spostato verso ovest e in un attimo smette di essere un cittadino e diventa un profugo. Prima tappa Gorizia, poi c'è Trieste e poi ancora Udine.
3: Le conseguenze di una guerra che non dovevamo fare ci hanno tolto Pola. L'esodo dei polesani è una triste pagina di questa dopoguerra. Fortune distrutte, case arredate dal lavoro di generazioni. E tutto finisce in poche masserizie su un moto peschereccio. L'Italia per accogliere questi figli non ha che il suo cuore materno. Ma se c'è lavoro per noi, fratelli polesani, ce ne sarà anche per voi. Se c'è pane per noi, sia pure poco, ce ne sarà anche per voi.
1: Il pane, però, non sarà mai diviso. Il loro destino è quello di essere stranieri in Italia dopo esserlo diventati nella loro Istria. Rodolfo Folk, 118 gol in campionato tra Roma, Fiorentina e poi anche Triestina, 5 presenze e 4 gol nella nazionale B, finisce nel campo profughi di Laterina, vicino ad Arezzo. Con lui c'è anche Alfio Mandic, giocatore di serie B e C, che lascerà questa testimonianza.
4: Eravamo arrivati nella stazioncina ferroviaria di Laterina provenienti da Ancona il 19 agosto del 1948. Un camion militare americano ci venne a prelevare e ci scaricò davanti alle baracche. La zona era completamente isolata e non c'era alcuna possibilità di trovare un lavoro anche saltuario. Si tenga presente che il sussidio giornaliero era di 105 lire, una miseria. Il campo di Laterina si presentava così. Sulla sinistra c'erano ben allineate una decina o poco più di baracche in pessime condizioni, con porte e finestre fatiscenti e quasi tutte da sostituire. Tutti si attivarono con pale, carriole e scope a ripulirle di ogni genere di materiali e di immondizie per rendere il luogo più accogliente e vivibile. Alla destra del campo c'erano altre 4 o 5 baracche che furono così adibite. La prima a cucina, le altre a scuola materna, scuola elementare, biblioteca. Ed infine l'ultima fu adattata a chiesa.
1: In questo campo profughi senza porte, in mezzo al nulla della campagna, senza la possibilità di trovarsi un lavoro e, va detto anche questo, con i topi che ballano nelle camerate, Sciabolone Folk spende quasi 10 anni di vita, quasi 10 anni di non vita. E nel niente di questo tempo anche il nome e il soprannome che s'era fatto vengono dimenticati assieme alla vita di questi italiani che l'Italia ha spinto lontano dagli occhi e dal cuore. Qualcuno però, miracolosamente, di Rodolfo Folk si sarebbe ricordato. Pare sia stato l'ex compagno di squadra Fulvio Bernardini, sì, proprio quel Fulvio Bernardini che secondo l'inno della Roma in campo era così bravo da dare lezioni di calcio agli argentini, ad andare incontro al povero Rodolfo Sciabolone Folk. Si trattava di fare qualcosa di semplice e decisivo come solo i gesti di vero amore sono, anche quelli più piccoli. E tutto nella delicatezza di questo silenzio e di quella discrezione che avevano segnato la vita di quest'uomo che di arrogante aveva solo il tiro da fuori area. Quel tiro che gli aveva permesso di fare gol anche quando i terzini laziali gli correvano incontro, scrivevano i giornali, quali locomotive sbuffanti. La vita da 105 lire al giorno, quando una giocata al totocalcio per cambiarti la vita ne costava 30, sarebbe finita quando Sciabolone Folk avrebbe ritrovato una porta da fissare, ma per lavoro. Stavolta non si trattava della porta avversaria e nemmeno della porta sgangherata di una baracca del campo profughi di Laterina. La porta, anzi il portone, sarebbe stato quello del palazzo del totocalcio di Roma a Ponte Milvio. Quest'uomo mite, che allo stadio chiamavano Sciabolone, che la vita aveva condannato a non avere passato né futuro, da centravanti era diventato portiere, però non uno di quei portieri che si buttano tra i piedi degli attaccanti, ma uno di quei portieri che passano lo straccio per tenere pulito l'androne mentre noi ci camminiamo sopra incuranti del fatto che il pavimento sia ancora bagnato. Ma con quello straccio e quella fatica era tornato a lavorare finalmente e a versare, anche qui finalmente, i contributi per la pensione dopo che le ricevute di quelli già pagati ai tempi dell'Agip di Fiume e che erano stati persi nell'esodo dall'Istria ovviamente non erano state riconosciuti dallo Stato italiano.
5: Quanto sei bella Roma.

Falk non avrebbe confessato mai a nessuno questa che, oltre ad essere la sua storia, era anche la storia di un pezzo di tutti noi. Solo raramente si sarebbe preso il lusso di mostrare a qualche ragazzo curioso del passato le sue foto in azione. E Rodolfo, Sciabolone, Volteni, Forche, Folk, a quel punto si limitava a dire così: «Vedi questo giocatore? Un giorno ebbe il mio nome».

0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it oppure numeri primi @rai.it. Da Francesco Graziani un saluto con le nostre storie senza uguali.
1: C'è adrenalina nell'aria.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna, in primo piano alla Spagna, dove a fine novembre si terranno le elezioni anticipate. Lo ha stabilito il premier socialista Sánchez. La decisione arriva dopo che il Parlamento iberico ha bocciato i decreti del governo sull'emergenza abitativa.
4: Pedro Sánchez scioglie le camere e chiama gli elettori al voto anticipato per il 29 novembre.
5: Los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis.
4: Gli spagnoli scelgano se seguire l'ondata di estrema destra oppure dare al paese una maggioranza progressista più ampia, dichiara il premier socialista dopo che le opposizioni assieme agli indipendentisti catalani di destra hanno bocciato i decreti del governo sulla casa. Uno smacco che ha scatenato le manifestazioni contro il caro abitazioni, migliaia di persone in piazza con in mano le chiavi di casa, il simbolo della protesta. Avevamo proposto misure coraggiose per combattere la speculazione, rivendica Sánchez, che ora tenta il rilancio dopo un weekend di consultazioni con il Partito Socialista e con gli alleati. Le elezioni anticipate, l'unica buona notizia che Sánchez poteva darci, commenta il leader del Partito Popolare Feijóo, che va forte nei sondaggi ed è pronto ad allearsi con il partito di estrema destra Vox. Francesco Mincone, GR1.
3: Brasile, Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, vince il primo turno delle elezioni presidenziali con il 47% dei voti davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che si attesta al 45%. Felice di questo risultato inaspettato, ha detto il leader della formazione di destra, mentre il candidato della sinistra, Lula, in vista del ballottaggio del 25 ottobre, si appella a chi non è andato a votare. Cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa in vista di una potenziale aggressione. Poco fa la replica del portavoce del Cremlino Peskov. Il Ministero della Difesa e altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini.

0: Lo ha dichiarato un portavoce militare, sottolineando che la zona dello stretto è stata messa in sicurezza. Ora in Gran Bretagna, dove torna sotto i riflettori la base della Royal Air Force di Fairford a causa del ritiro da parte degli Stati Uniti dei bombardieri B-1 in seguito ad una nuova minaccia che non è stata resa nota.
1: La conferma del ritiro è stata data da un funzionario del Pentagono alla CNN, che ha definito la minaccia comunque reale. I bombardieri, una dozzina del tipo B-1, sono stati ridispiegati nelle loro basi di origine negli Stati Uniti, ma non in Gran Bretagna, cosa piuttosto inusuale quando si procede ad operazioni di questo tipo. La decisione arriva mentre il presidente Donald Trump sta valutando diverse opzioni per la guerra contro l'Iran, specie dopo le elezioni di midterm di inizio novembre. La scorsa settimana, lo ricordiamo, un agricoltore del villaggio di Wilford, nei pressi della base, aveva chiamato la polizia dopo aver visto tre furgoni bloccare una strada e un gruppo di uomini mascherati fuggire dalla scena. L'allarme ha costretto all'evacuazione di 85 abitazioni nei pressi della base, utilizzata per lanciare attacchi contro l'Iran tra febbraio e marzo scorso. Le ipotesi sui motivi dell'incidente spaziavano dalla minaccia terroristica di matrice iraniana al furto di carburante, in un periodo in cui i prezzi dell'energia nel Regno Unito hanno raggiunto livelli record. Dubbi non del tutto chiariti, fino al ritiro dei bombardieri americani. Fabrizio Noli, GR1.
0: In Italia chiede la giustizia alla moglie dell'operaio edile di 61 anni trovato ferito a Caivano e poi morto in ospedale, che potrebbe essere rimasto vittima di un incidente lavorativo.
2: Continua l'inchiesta sulla morte di Salvatore Calignano, 61 anni, di Orta di Atella, caduto da un capannone trovato in stato di incoscienza venerdì scorso nel primo pomeriggio a Caivano. I carabinieri stanno ricostruendo i contorni della vicenda. I militari non escludono un incidente sul lavoro e un successivo tentativo di mascheramento della disgrazia. Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito. Non meritava di essere trattato così. A parlare è la moglie Carmela. La donna ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dal marito venerdì alle 13 mentre stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto di una struttura. Secondo quanto emerso, Salvatore Calignano era stato assunto regolarmente il 1 ottobre, il giorno prima dell'incidente. La circostanza dell'assunzione subito prima del tragico evento, sottolinea l'avvocato della donna Francesco Petruzzi, ci appare quantomeno strana. La CGIL di Napoli e Campania ha annunciato che si costituirà parte civile nel futuro processo. Anche la CISL ha preso posizione sull'accaduto. Elena Pab, GR1.
0: L'Istituto Karolinska di Stoccolma ha appena annunciato i vincitori del premio Nobel per la fisiologia e la medicina 2026.
3: The 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.
0: E lo avete sentito, un riconoscimento congiunto che va a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le loro scoperte relative ai canali ionici sensibili alla luce e all'optogenetica, la disciplina grazie alla quale sono riusciti a svelare i circuiti neurali che governano specifici comportamenti rilevanti per i disturbi neurologici e psichiatrici e permettere in ambito clinico di ripristinare la vista nelle persone con disabilità visiva. Ora lo sport e il calcio, stasera alle 20.45 Italia-Turchia con Radio Cronaca in diretta qui su Rai Radio 1. Al microfono del nostro inviato l'intervista al centrocampista azzurro Nicolò Barella.
4: Nicolò Barella, è una nuova ripartenza anche per te, ma anche per il commissario tecnico Mancini. Come l'hai trovato come persona e anche nelle idee di gioco? C'è qualcosa di diverso rispetto a prima?
5: Ma no, penso che ogni allenatore si adatti alla squadra che ha. Logicamente la sfida di gioco, gli interpreti dalla nazionale che, nel quale ho giocato io, dell'europeo, sono cambiati, però il mister è sempre lo stesso. Il mister ci può dare tutto quello che ci serve, però siamo noi che dobbiamo trovare quel qualcosa dentro di noi per ripartire, iniziare e riavere la fiducia di tutti.
4: A Parigi sei partito dalla panchina. A 29 anni è più facile accettare una scelta di questo genere oppure dispiace sempre, perché un giocatore vuole sempre giocare?
5: Dispiace sicuramente, la competitività deve far parte di ogni giocatore, perché sennò quando si spegnerà quella vuol dire che sta arrivando probabilmente alla fine della tua carriera. Questa non è la nazionale di Barella, questa è la nazionale italiana. Barella è probabilmente uno dei giocatori che deve dimostrare di più. Da questa responsabilità non mi tiro indietro, però tutti hanno voglia di dimostrare, quindi il mister deve fare le sue scelte tranquillamente. Io mi farò trovare pronto per 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che saranno.
6: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
0: Meteo, il tempo stabile alle ore contate, in queste ore ancora sole, clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Forte peggioramento nella giornata di domani.

Domani una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 16 gennaio 2013.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Pronto?
2: Hola amigo, che passa?
1: Te son fora. Mi chiami il giorno prima del derby.
2: Mi dici di cosa hai paura? Alzi le barricate anche al telefono? Non ti bastano quelle che fai in campo?
1: Ah, ancora con questa storia del catenaccio. Ma se faccio giocare Rivera e Sani dietro tre attaccanti?
2: Che vuoi farci, ombre? Quando ti mollano un'etichetta non te ne liberi più. Sai come sono fatti i giornalisti? Pensano pure che noi due siamo nemici.
1: Ah, proprio non li sopporto.
2: Ma piantala, ti ricordi quando un giornalista ti disse vinca il migliore e tu rispondessi ciò speremo de no?
1: Mica recitavo.
2: Sì, ma gli hai dato quello che voleva e forse un po' lo sapevi.
1: Ma io non faccio il saltimbanco, sono un allenatore.
2: E allora? Forse non te ne sei accorto, la guerra è finita e la gente vuole divertirsi. E noi la facciamo divertire, il nostro è sport, ma è anche spettacolo. Per questo guadagniamo così tanto.
1: Ah, guadagni tu, Mona. A me mi danno molto meno di te.
2: Sempre a lamentarti, eh? Dai che ti saluto. Vado a controllare i miei giocatori. E trovati una scusa per la sconfitta di domani, perché domani vinciamo noi. Se vinse, caro Paron, se vinse sicuro.
3: Trebbiano, Borgorosso, pareggio.
4: Perché? Se vinse! Se vinse! Il Trebbiano è debole sulla sinistra! Se vince di sicuro! Due punti!
5: Mette due punti!
6: Buonasera gentili ascoltatori, il dialogo immaginario che avete appena sentito ci riporta agli anni 60 e a due grandi protagonisti non solo sportivi di quel periodo, Elenio Herrera e Nereo Rocco, allenatori rispettivamente di Inter e Milan, le due squadre che in quel decennio vinsero tutto quello che si poteva vincere in Italia e nel mondo. Il pescatore di perle questa sera va a scavare nella memoria per raccontarvi due uomini, due protagonisti, ma soprattutto un decennio che passerà alla storia come quello del boom economico che si apre con le memorabili Olimpiadi di Roma e si chiuderà nel segno della contestazione studentesca. Insomma, se il Novecento fu il secolo breve, quel decennio cambiò davvero tutto. Ed Herrera, il burbero Paron, triestino, fisico massiccio, amante della buona tavola e del buon vino, di poche parole, paternalistico con i suoi pupilli, primo fra tutti Gianni Rivera. E il mago, argentino di nascita ma cittadino del mondo, giramondo, funambolo, incantatore con le parole e con i gesti. Herrera diventa così popolare in quegli anni che nei film ne fanno la parodia, come nel brano che abbiamo ascoltato, tratto da Il presidente del Borgo Rosso Football Club, pellicola degli anni 70 con Alberto Sordi. Con noi stasera ci sono Fiora Gandolfi, moglie di Herrera, Tito Rocco, figlio di Nereo, e Gigi Garanzini, giornalista di lungo corso che sta curando la mostra che in maggio ricorderà proprio i nostri personaggi. Allora Garanzini, due personaggi così diversi, così affascinanti, ti ritrovi un po' nel ritratto che ho abbozzato?
7: Come no, e credo che una delle cifre stilistiche di questo percorso di mostra che ci sarà a Palazzo Reale a partire dal 20 maggio sia proprio la biodiversità di questi due personaggi, entrambi strepitosi per personalità e per aver saputo caratterizzare un'epoca, anche e soprattutto aggiungerei dal punto di vista tecnico, per aver dato uno spessore che prima non c'era alla figura di allenatore. È da allora che si dice l'Inter di Herrera e il Milan di Rocco. Prima le squadre erano sempre state dei giocatori, non degli allenatori.
6: Due personaggi così distanti, così rappresentativi del tipico dualismo italiano. Noi sappiamo, dobbiamo sempre essere bianchi o neri da una parte o dall'altra.
7: È vero. E tra l'altro in quegli anni la rivalità Rocco Herrera a Milano prese il posto niente meno che di Callas e Tebaldi, per esempio, dove la Callas era Herrera per il mio e la Tebaldi era Rocco. Era appena finita la rivalità di Coppie Bartali, ce n'erano altre nascenti, sia pure di minor importanza, di minor valenza, ma insomma Walter Chiari e Bramieri si rubavano, ed erano tra l'altro un milanista e un interista, a loro volta si rubavano un po' la scena nei teatri di prosa o di varietà a Milano, così come i due panettoni. Il panettone Motta era un marchio che poi è diventato milanista nella storia, mentre Alberto Alemagna era addirittura un consigliere d'amministrazione dell'Inter. E quindi vedi che questa storia si ripeteva anche allora.
6: E ci torneremo, un calcio sicuramente diverso da quello di oggi, ma io saluto e coinvolgo la signora Fiora Gandolfi. Buonasera signora.
8: Eccomi qua.
6: Allora signora, come conobbe e soprattutto come conquistò il mago Herrera?
8: Come lo conobbe? Io gli ho fatto un'intervista, perché allora si facevano le interviste.
6: Non erano solo conferenze stampa affollatissime.
8: Adesso si fa taglia in colla.
6: Herrera non era un personaggio facile da, come dire, da contattare, soprattutto da anche da gestire.
8: No, facile da contattare come giornalista, facilissimo. Non è come adesso, perché se uno è grande è sempre facile, è piccolo che fa, mette tanta ostilità. E poi da gestire, no, da gestire, cioè, diciamo, come marito.
6: Certo.
8: sì, era tremendo. Però lui mi ha insegnato a non aver paura di nessuno e di niente, me l'ha insegnato lui, quindi non avevo nemmeno paura di lui.
6: Ecco, Tito Rocco, invece il Paron che padre era e che uomo era, oltre che come allenatore, forse lo conosciamo di più.
5: Era un padre di un'intelligenza molto positiva, cioè la nostra famiglia, appunto, noi ci incontravamo ogni 15 giorni, ogni settimana, lui era sempre fuori per lavoro ed era sempre presente ai nostri problemi, alle nostre problematiche di famiglia tra me e mio fratello e le nostre famiglie. Era un uomo che riusciva a spaziare con la mente, oltre a interessarsi della sua squadra e dei suoi giocatori, anche a livello familiare lui era molto legato a questo discorso. E come padre io posso ricordare che era un padre che a me è risultato quasi perfetto.
6: Ecco, estroverso, abbiamo detto, Herrera sicuramente sapeva giocare molto bene con le parole, sapeva anche trattare sia con i giocatori che con la stampa. Sentiamo un brano di Herrera, ricordiamo la sua voce.
9: Andiamo, veloce, attacca la palla. Veloce, andiamo, le gambe all'erta. Ecco, attento, veloce, attacca la palla. Più veloce.
10: Un allenatore deve occuparsi di quattro cose fondamentali: la preparazione fisica del suo giocatore, il progresso tecnico, la tattica, cioè il gioco d'insieme, e la morale. Per questo ultimo ci vuole psicologia, anche per conoscere i suoi giocatori, il temperamento e le reazioni. Penso che ogni allenatore di grande squadra deve avere solo un traguardo: vincere lo scudetto e vincere ogni competizione.
11: Perché la chiamano il mago?
10: Mi hanno chiamato già in Francia, in Spagna, in Italia, perché ogni club che io alleno con gli stessi giocatori aumenta di molto il suo rendimento, i suoi incassi e il suo prestigio. Ma io non sono un mago, io sono un allenatore che lavoro e che ho bisogno dei bravi giocatori come qui nell'Inter.
6: Signora Gandolfi, si ritrova in questo ritratto che fa di se stesso Herrera?
8: Lui aveva il culto della velocità, per questo si è imposto.
6: E sentiamo allora anche la voce di Nereo Rocco.
12: Nereo, ha qualche rimpianto? Qualcuno non è stato grato verso di lei?
13: No, io dico adesso, questo dico veramente, non ho nessuna ingratitudine nel calcio. Il calcio ha mediato tutto. Nel calcio hanno voglia di chiacchierare, di parlare. Chi è capace è capace, chi no si elimina da solo. Chi resta sulla cresta dell'onda vuol dire che è capace, diciamo, non con tutti i mezzi, con i mezzi leciti, diremo, sul campo, fuori campo. Ecco, chi non è capace viene eliminato da solo.
6: Ecco, l'intervista era di Gianni Minà. Rocco, anche qui riconosce suo padre, soprattutto sicuramente un approccio diverso con il microfono, solido e ben impiantato.
5: Vede, con un approccio diverso, ma tutto portato un po' allo stesso risultato, insomma. È come il mago esprimeva le sue convinzioni, il suo modo di lavorare in quel sistema. Mio padre, con meno parole e così con più ficcante nei discorsi, tutti e due andavano al risultato, ognuno lo inseguiva per una strada diversa.
6: Garanzini, Herrera lo dice apertamente, parla di psicologia che forse in quegli anni era come, non lo so, portare un cane in chiesa, però Rocco, pur senza dirlo, la psicologia la usava e come?
14: Ha detto bene Tito, erano due fuori classe che, per strade diversissime, essendo diversissimi loro come individui e come persone, però avevano ben in testa chiaro dove volevano arrivare e ci sono riusciti entrambi, indipendentemente dai percorsi che hanno scelto e dalle personalità loro. Io credo davvero che la riscoperta del periodo Rocco Herrera, oltre che la riscoperta calcistica e sociale, è la scoperta, invece, senza il ri, è la scoperta di quando nacque la comunicazione del calcio, che oggi è così fondamentale, che è diventata quasi una scienza esatta, una scienza da studiare, e che nacque, io credo, proprio con questi due personaggi strepitosi, antitetici tra loro, che fecero comunicazione ante litteram, ed è bastato sentire queste poche battute dell'uno e dell'altro, erano avanti in una maniera incredibile rispetto ai loro epigoni molto tardi di oggi, perché 50 anni dopo noi ascoltiamo in genere soltanto banalità o quasi soltanto banalità. Se avete sentito le frasi di entrambi, beh, insomma, c'è uno spessore lì dentro che oggi ci sogniamo.
6: Assolutamente vero. Signora Gandolfi, lei non so se continua a seguire il calcio. Ha trovato, chiaramente Herrera ha cambiato con Rocco il modo di allenare e ha cambiato in qualche modo anche il calcio di quel tempo. Lei trova oggi qualche somiglianza con quello che ha fatto e ha detto suo marito?
8: Somiglianza? No, io ho trovato l'unica persona che sia simile a Elenio Mourinho, perché è una persona molto intelligente che fa quello che deve fare, fa il suo dovere, si fa pagare.
6: È un paragone che è stato fatto quello tra suo marito e Mourinho, anche se devo dire forse non si dovrebbe, però suo marito risultava più simpatico.
8: Ma no, ma anche Mourinho era simpatico.
6: Però ecco, sicuramente per l'immagine, per come sa concentrare l'attenzione su se stesso e quindi in qualche modo, come predica Mourinho, distrarre l'attenzione dalla squadra per concentrarla su se stesso, è stato sicuramente suo marito il primo che l'ha fatto.
8: Prendere tutti gli strali negativi e difendere sempre il giocatore ad oltranza. Questo era il principio, no?
6: Rocco, suo padre è famoso anche per quelle battute fulminanti con cui si dice prendesse in contropiede i giornalisti. È tutto vero? C'è qualche leggenda? Oppure era proprio così, capace di fulminarti con una frase?
15: Ma era un ottimo psicologo. Aveva anche a cattivarsi i giornalisti. Aveva le sue simpatie, i suoi più fedeli, diciamo, per cui del suo lavoro faceva anche parte di avere comunicazioni con i giornalisti in certa maniera.
6: È impossibile parlare degli anni 60 senza fare un riferimento specifico a chi anche nella musica ha cambiato quel decennio. Parliamo naturalmente dei Beatles, allora ascoltiamo Love Me Do.

0: Questi dunque erano i Beatles, parliamo degli anni 60, siamo partiti da Rocco Herrera, ma in quegli anni non c'era naturalmente solo il calcio. Saluto Enrico Menduni, docente di radio e televisione all'Università di Roma 3. Buonasera Menduni.
1: Buonasera.
0: Allora, gli anni 60 dicevamo, e non era solo calcio, era tante altre cose, il boom economico, cambiavano i consumi, cambiava la pubblicità, cambiava un po' tutto, forse il decennio in cui maggiormente si sente il cambio di passo nel secolo scorso.
1: Beh, direi di sì, gli anni 50 sono anni di duro lavoro in cui viene preannunciato il benessere del decennio successivo. Naturalmente benessere non vuol dire benessere per tutti, però vuol dire almeno benessere annunciato, benessere presentato come accessibile e un sostanziale miglioramento della vita per almeno una parte significativa della popolazione italiana. Le due grandi carte, diciamo, in mano ai legislatori, in mano ai politici, in mano agli industriali dell'Italia furono due: una fu la televisione e una fu l'automobile, sostanzialmente i due accessori indispensabili della modernità.
0: Consumi e televisione hanno un nome e un cognome, direi. Ascoltiamo questo contributo.
2: Non c'è due senza tre, non c'è due senza triplex.
3: Oggi la nuova cucina triplex è Fornorama.
4: Una nuova comodità, senza doverci chinare la regoliamo. E cottura uniforme nel forno rama, senza mai aprire il forno.
2: Non c'è due senza tre, non c'è due senza triplex.
5: Che maniere, è un'ingiustizia però.
6: Cosa c'è?
5: Non trovo la mia mamma perché sono nero.
7: Tu non sei nero, sei solo sporco.
0: Carosello Menduni, inutile dirlo, nel 57 comincia la programmazione, poi arriverà naturalmente in tutti gli anni 60, è un po' stata la colonna sonora dell'infanzia, almeno per la mia generazione, ed è il connubio di quello che lei diceva.
1: È un pezzo del connubio, perché in realtà la televisione non è solo un'induzione al consumo tramite la pubblicità, è prevalentemente una scuola di vita nell'età del consumo, e questo non avviene soltanto con la pubblicità, ma avviene anche e direi soprattutto con il complesso della programmazione, che è una grande educazione alla vita urbana contemporanea nelle società occidentali. Paroloni, ecco, per dire, che ci hanno insegnato le cinque regole d'oro per fare il tè, ci hanno insegnato a desiderare automobili prima di possederle e ci hanno dato l'autostrada per poterci andare sopra.
0: Parleremo tra poco di autostrade e di automobili, convolgo però anche Gigi Garanzini, perché la televisione cambia anche la fruizione del calcio.
8: Ah, certamente sì, tant'è vero che in quel 22 maggio del 63, che fu la prima Coppa dei Campioni del calcio italiano, avrebbe dovuto anche essere la prima telecronaca di una Coppa dei Campioni vinta dal calcio italiano, invece lo fu solo in maniera parziale, perché non riuscirono a prendere la linea Carosio e i tecnici da Londra, e la fece quasi interamente da tubo Beppe Viola del Corso Sempione. Quindi immaginate un po', se non stiamo parlando di preistoria, ma di che nomi però della preistoria.
0: E poi cominceranno, ricordiamolo, la trasmissione del secondo tempo, o di uno dei tempi in genere, al secondo alla sera, fino ad arrivare naturalmente ai giorni nostri, dove è possibile vedere tutto in tutto il mondo. Parlavamo prima di automobile, parlavamo di Autostrada del Sole, ascoltiamo ancora un contributo.
9: Sempre più eleganti, confortevoli, veloci le nostre auto e sempre più numerose, il che è una constatazione confortante, dato che lo sviluppo della motorizzazione è un indice sicuro del crescente benessere di una nazione moderna. Strumento di lavoro e di svago le auto. Sta al nostro equilibrio, al nostro autocontrollo, al nostro senso di disciplina, far sì che il codice della strada sia effettivamente un'arma essenziale nella sacrosanta battaglia contro gli incidenti stradali. Il codice ha introdotto nuovi segnali, la cui esatta conoscenza è essenziale per un'ordinata circolazione stradale. Un tutore del traffico ci chiarisce il significato di alcuni di essi.
10: Incrocio con una strada senza diritto di precedenza. Su una strada con precedenza presegnata indica una intersezione nella quale l'utente ha la precedenza sui veicoli provenienti da sinistra e da destra.
0: Questa era naturalmente la settimana Incom. Menduni, sembra parlare davvero di millenni fa, non di decenni.
1: Sì. Beh, la macchina era ancora un oggetto misterioso, nessuno sapeva bene guidarla. Se noi vediamo nel primo anno di esercizio dell'Autostrada del Sole, il pezzo naturalmente fra Milano e Parma, un pezzo semplicissimo, tutta pianura, noi ci rendiamo conto che moltissime persone ignoravano che quando si accendeva la luce rossa dell'olio forse era opportuno fermarsi. Moltissimi si fermano perché hanno finito la benzina, perché non hanno messo l'olio, perché si sono dimenticati il freno a mano. Quindi siamo ancora un paese che considera le macchine degli strani apparecchi di cui il funzionamento è ignoto. Diciamo, la socializzazione dell'automobile avverrà a tappe forzate fino al 1974.
0: E anche però la concessione di consumo che cambia con l'Autostrada del Sole.
1: Diciamo, con la costruzione dell'Autostrada del Sole, che è un momento di forte americanizzazione dell'Italia, si prendano esempio anche ristoranti, cosiddette oasi, della società Harvey, che è una società che ha gestito per molti anni i vagoni ristoranti in America e poi ha gestito gli autogrill. Si cominciano a fare gli autogrill, alcuni dei quali, sempre copiando dagli Stati Uniti, hanno la forma a ponte, cioè scavalcano le carreggiate. Poi si smettono di costruirli perché sono troppo costosi rispetto al...
0: Ed è sicuramente qualcosa che cambia anche il nostro modo di consumare. Anche il cinema si interessa non solo di calcio, come abbiamo sentito nella prima parte, ma anche di automobili. Ascoltiamo.
6: Ambe Virgilino, presa la cotta.
0: E questo era l'inconfondibile Vittorio Gassman. Il film era Il Sorpasso. Garanzini, cambia il calcio, cambiano i consumi. Questi anni 60 davvero sono di rottura, di cambiamento.
8: Tant'è vero che riascoltarli oggi certamente non sono una grande iniezione di buon umore. Tale è la sproporzione, no? tra quello che si respirava allora, di, in termini di consumi, di ottimismo, di sguardi in avanti, e invece il paese incartato in cui purtroppo stiamo vivendo oggi. Ascoltavo quel carosello dell'immortale Calimero e pensavo alla frase dello slogan: non sei nero, sei solo sporco, e ti torna in mente Bustarsizio, purtroppo, no? Oggi.
0: Certamente sì.
8: Purtroppo le chiavi di lettura di oggi sono molto più negative di allora, ma questo non è reducismo, è che erano davvero belli gli anni in cui tutti insieme si cresceva verso qualcosa, e invece oggi la speranza di riuscire a ricrescere, ma è già un'altra cosa.
0: In una battuta, Menduni, è solo gli occhi della nostalgia che ci fanno vedere così positivo tutto quello che c'è alle nostre spalle, o effettivamente, al di là del dato reale di difficoltà del momento, dobbiamo tornare a continuare a sperare in qualche modo?
1: Ma io non ho mai smesso, per la verità. Diciamo, erano anni più giovani, era un paese del baby boom, era un paese che cresceva, però voglio dire, una parte dei guai che abbiamo adesso sono nati proprio allora, ecco, sono nati dalla sensazione di aver raggiunto un benessere e quindi di potersi permettere cose che gli altri paesi, forse un po' più sparagnini, da tempo hanno messo sotto controllo. Vorrei ricordare che anche questa smania del trasporto privato, dalla crisi petrolifera del 1974, ha subito un brusco ridimensionamento e l'automobile non è mai stata più quello che era prima. Ma forse con un pochino di intelligenza, prima di fare 800 km di autostrada, si sarebbe potuto fare una ferrovia Milano-Napoli degna di questo nome. Noi l'abbiamo avuta solo nel 1999, ecco, 50 anni di ritardo su tutti gli altri paesi europei. Però insomma, c'è speranza,
0: Il nostro viaggio negli anni 60 termina qui. Saluto gli ospiti: Fiora Gandolfi, Tito Rocco, Gigi Garanzini ed Enrico Menduni. Ringrazio Ombretta Conti alla regia, l'assistente Valentina Galli e il tecnico Carlo Silveri. Vi lasciamo con una cantante e un brano simbolo di quegli anni. Ornella Vanoni canta Che cosa c'è?

cercavo il fiore, mi sfuggiva Gaia. Penso a lei e guardo te, che già tremi perché sai che fra i boschi o in mezzo ai fiori presto mia sarai.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Spagna al voto, il premier socialista Sánchez apre la crisi e convoca elezioni per il 29 novembre. In Brasile in vantaggio il figlio di Bolsonaro, ballottaggio con Lula il 25 ottobre. La premier Meloni al lavoro su crisi energetica e caro carburanti, governo pronto a prorogare lo sconto di 6 centesimi sul gasolio. L'Ilva non riapre, i giudici per la seconda volta confermano il blocco degli alti forni di Taranto, tra 15 giorni in Cassazione la sentenza definitiva. Nobel per la medicina, Dijsselroed, Hegemann e Nagel, le loro ricerche su come la luce attivi i neuroni hanno aperto una nuova era per le neuroscienze. Aria d'autunno, attesa pioggia sulle Alpi e instabilità al centro, da mercoledì maltempo, da nord a sud temperature giù di 6-7 gradi, attenzione ai fenomeni estremi. Ottobre a tutto pop, Europe, One Direction, Ipuh, Laura Pausini, Saldavinci, De Gregori, Ligabue e non solo, tanti in Italia i concerti di star internazionali. Stasera a Bologna, Italia-Turchia, molti cambi, centrocampo giovane con Dumbia e Romano, Mancini al GR1 ricorda Vialli, mi avrebbe consigliato di non andare in Arabia, è sempre qui con noi. Alice Andreoli in studio, in primo piano la Spagna, dove il premier socialista Pedro Sánchez scioglie il Parlamento e convoca elezioni anticipate, la decisione dopo la bocciatura del piano casa del governo e le proteste che hanno attraversato il paese.
4: Il premier socialista Sánchez annuncia lo scioglimento delle Camere e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre.
5: Los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis.
4: Gli spagnoli scelgano se seguire l'ondata di estrema destra oppure dare al paese una maggioranza progressista più ampia, dichiara Sánchez, dopo che le opposizioni, assieme agli indipendentisti catalani di destra, hanno bocciato i decreti del governo sulla casa, uno smacco che ha scatenato le manifestazioni contro il caro abitazioni, migliaia di persone in piazza con in mano le chiavi di casa, il simbolo della protesta. Avevamo proposto misure coraggiose per combattere la speculazione, rivendica Sánchez, che ora tenta il rilancio per puntare in campagna elettorale proprio sull'emergenza abitativa.
6: La unica buona notizia che Sánchez...
4: Le elezioni anticipate, l'unica buona notizia che poteva darci Sánchez, commenta il leader del Partito Popolare, Feijóo, pronto ad allearsi con il partito di estrema destra Vox, una coalizione che secondo i sondaggi potrebbe superare il 50%.

0: Bolsonaro, figlio di Jair, ora si andrà al ballottaggio con Lula il prossimo 25 ottobre.
1: Figlio d'arte, il padre ha guidato il Brasile dal 2019 al 2023, ma ora sta scontando una condanna a 27 anni agli arresti domiciliari. Dopo essere stato condannato per aver complottato per impedire al successore Lula di entrare in carica, per Flavio Bolsonaro il risultato del primo turno delle presidenziali brasiliane è il chiaro segnale che il Brasile vuole il cambiamento. Quasi 56 milioni di voti ricevuti che segnano, secondo il candidato del Partito Liberale di ultradestra, la fine del Partito dei Lavoratori. Un'eredità, secondo Bolsonaro Junior, disastrosa, fatta di numeri record di donne assassinate, brasiliani indebitati e aziende chiuse. Da parte sua, il presidente in carica, Lula, non ha nascosto la sua delusione, ma spera adesso nel secondo turno, facendo appello agli elettori che si sono astenuti, il 21% del totale, pari a circa 33 milioni di brasiliani. Lula non ha nascosto il suo ottimismo, affermando di essere molto bravo negli scontri diretti. Fabrizio Noli, GR1.
0: Settimana densa di appuntamenti internazionali per la Premier Meloni, che continua a lavorare in particolare sul caro carburanti.
2: La crisi politica ed energetica in Medio Oriente, l'impatto sull'economia e sui flussi migratori sono i dossier che impegneranno Giorgia Meloni al prossimo MED 9. La riunione del gruppo informale dei 9 paesi mediterranei dell'Unione porterà la Premier in Croazia mercoledì. L'anno scorso andò il ministro degli esteri Antonio Tajani. Tra i punti in agenda del vertice, il rafforzamento dell'economia europea, argomento da riprendere al Consiglio europeo che si occuperà del quadro pluriennale di bilancio. A Bruxelles la prossima settimana Giorgia Meloni arriverà con la richiesta di tutelare le politiche agricole e di coesione e, in asse per ora solo con la Repubblica Ceca, di rivedere il sistema europeo di tassazione del carbonio. Fra poche ore la Presidente del Consiglio incontrerà il primo ministro sloveno a Palazzo Chigi. I due leader sono cofirmatari di una serie di lettere alla Commissione, l'ultima della scorsa estate, sui migranti dopo la crisi a Ceuta. Anche con la Slovenia l'Italia ha sospeso i trattati di Schengen con un provvedimento valido fino a dicembre. Federica Ionta, GR1.
0: Ultimo giorno oggi dello sconto fiscale di 6,1 centesimi sul gasolio, ma il governo è pronto a prorogarlo, stavolta utilizzando l'extragettito IVA di settembre.
3: È corsa contro il tempo per mantenere lo sconto sulle accise da 6,1 centesimi sul gasolio. Potrebbe essere firmato già oggi un decreto ministeriale per consentire di mantenere l'agevolazione, evitando nuovi rincari per automobilisti e autotrasportatori. Ma questa volta non saranno utilizzate risorse da tagli ai ministeri o da risparmi vari, ma lo strumento dell'accisa mobile, come annunciato dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
4: Proseguiremo sulla quella che viene chiamata accisa mobile, nel restituire l'extragettito dell'IVA così realizzato ai consumatori.
3: Ma non è l'unico fronte aperto. L'esecutivo sta trattando con le compagnie petrolifere per prolungare nel tempo il price cap volontario introdotto nelle ultime settimane da diversi operatori. Un'iniziativa che ha contribuito a contenere i prezzi alla pompa e a rendere meno pesante il costo dei rifornimenti. Intanto il Codacons ha calcolato che le misure fin qui adottate stanno portando su un pieno di benzina un risparmio di oltre 5 euro, mentre sul diesel 6,50 euro. Lorenzo Oppi, GR1.
0: Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto su base annua, lo rivela l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% sul precedente trimestre, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. In calo la propensione al risparmio, come anche il potere d'acquisto, meno 0,9% rispetto ai precedenti tre mesi. Migliora invece il rapporto tra deficit e PIL, sceso nel secondo trimestre al 2%. Dati Istat insieme a manovra e legge elettorale al centro del confronto politico.
5: Dalla sinistra non prendiamo lezioni sulla legge elettorale, così Angelo Rossi, Fratelli d'Italia, che poi dice sul testo il confronto c'è stato. Dal partito della Premier Foti torna sulla manovra, famiglie ed imprese sono i due pilastri su cui si reggerà la legge di bilancio. Marta Schifone.
6: Il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote IRPEF sono due misure che hanno rimesso nelle tasche degli italiani ben 21 miliardi.
5: Riduzione delle tasse, obiettivo centrale di una finanziaria che dia stabilità e fiducia al paese, questa è la linea linea di Forza Italia e dalla Lega si insiste su una manovra che tassi gli extra profitti e che dia sostegno alle nuove generazioni. 4 anni buttati

0: Al vento, così il PD che attacca sui dati Istat, fotografa l'Italia che Meloni continua a negare. Beatrice Lorenzin.
1: Il documento programmatico di finanza pubblica certifica la distanza tra la propaganda del governo e la realtà. Crescita sotto l'1% per il prossimo triennio con le famiglie che fanno i conti con stipendi insufficienti a cure inaccessibili.
0: Il potere d'acquisto continua a diminuire, la pressione fiscale è salita a più del 43%, l'accusa che arriva anche dal Movimento 5 Stelle al governo. Temi economici su cui affonda anche Angelo Bonelli da AWS. Più tassati e più poveri. Alessandra Allegra, GR1.
2: L'Ilva non riapre, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni di Taranto, da mettere in atto entro fine ottobre.
3: A un passo dalla chiusura. Per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano ha lasciato in piedi il provvedimento di luglio che impone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da eseguire entro il 28 ottobre. Il collegio ha infatti bocciato anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e da ADI S.P.A. I difensori chiedevano di congelare la decisione sul blocco dell'area a caldo in attesa dell'udienza della Cassazione a cui le società hanno fatto ricorso e che è già fissata per il 20 ottobre. I giudici hanno ribadito che la tutela della salute dei cittadini e l'ambiente hanno la priorità rispetto alle esigenze economiche di continuità dell'impresa. È una decisione che avrà conseguenze per i lavoratori del polo siderurgico, compresi quelli dell'indotto, ma anche per il progetto di vendita dello stabilimento da parte del governo. Ad agosto un gruppo di aziende italiane si era offerto di comprare tutti gli impianti anche senza area caldo. Resta tutto ora appeso ad un filo, quello della sentenza definitiva della Cassazione. Gelsomina Testa, GR1.
2: Altro fronte di crisi industriale è quello di Electrolux. Per il futuro dei siti produttivi dell'azienda di elettrodomestici è intervenuto il ministro delle imprese Adolfo Urso, che annuncia il prossimo tavolo per il 29 del mese e un nuovo piano di rilancio da sostenere anche con strumenti in manovra. Intanto a Cerreto d'Esi, sciopero di 8 ore, sit-in davanti allo stabilimento. Il conflitto in Ucraina, 2 persone uccise a Kharkiv in un attacco delle forze di Mosca che hanno colpito una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando senza elettricità oltre 20.000 persone. Raid nella regione di Odessa, mentre sono quasi 200 i droni ucraini abbattuti in Russia. L'Estonia rinforza intanto le sue difese lungo il confine orientale.
4: Un conflitto con la Russia, un'invasione, non è mai stata un'ipotesi puramente teorica in Estonia. La storia antica e recente induce Tallinn a prendere molto seriamente dichiarazioni, manovre, silenzi moscoviti. Il Financial Times rivela un nuovo attivismo militare estone, nuove commesse d'armi capaci di colpire in profondità, come gli HIMARS statunitensi. Soprattutto l'Estonia mira ad avanzare la prima linea di difesa verso il confine russo in caso di invasione. Ha ampliato e modernizzato la base di Jovi a 50 km dalla frontiera. Vi ha trasferito il quartier generale della prima brigata di fanteria a Narva, città chiave sul confine dove si è battuta la Russia di Pietro il Grande e di Stalin. È in costruzione una nuova base militare progettata per ospitare un massimo di 1.000 uomini. A Tallinn non si reputa credibile la possibilità di un conflitto diretto a breve termine tra Russia e NATO, ma si ritiene però che Mosca possa tentare di lanciare provocazioni, campagne da guerra ibrida per testare il principio della mutua difesa della NATO. L'Estonia ha già sperimentato il primo attacco cibernetico di massa coordinato da uno Stato nel 2007. Hacker russi costrinsero alla paralisi l'intera rete internet del paese e anche che il capo del BND, il servizio di intelligence estera tedesco, Martin Jäger, mette in guardia su un possibile conflitto violento con la Russia. Il rischio di sabotaggi e attentati contro bersagli in Germania è concreto. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, nello Yemen, i ribelli filo-iraniani Houthi sono sotto attacco nella controffensiva delle forze governative appoggiate dai sauditi, che affermano di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Sempre alta la tensione anche nello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
5: La situazione attuale corrisponde a uno dei momenti più difficili affrontati dalla Repubblica Islamica. Il monito arriva dal consigliere per la sicurezza nazionale Mohsen Rezaei, ma l'analisi è confermata anche dalle dimissioni del ministro iraniano del petrolio Mohsen Paknejad, sostituito ad interim con l'amministratore delegato della National Iranian Oil Company. A più di 7 mesi dall'inizio della guerra, il blocco navale americano ha limitato in modo significativo la capacità di Teheran di esportare petrolio, principale fonte di entrate dello Stato, aggravando anche la crisi dei carburanti all'interno del paese. Eppure i Pasdaran continuano a rivendicare il controllo di Hormuz e dichiarano: al momento non ci sono navi americane nello stretto, ma neppure nei golfi, si sono allontanate a 1000 chilometri di distanza perché vulnerabili ai nostri attacci. Nelle ultime ore, un'altra nave cisterna è stata colpita da un proiettile di provenienza sconosciuta mentre attraversava lo stretto, equipaggio illeso ma danni alla sala macchine. E il regime degli Ayatollah continua anche la repressione interna, eseguite le condanne a morte di altri due manifestanti che avevano preso parte alle proteste antigovernative di gennaio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:13, siamo alla cronaca con l'inchiesta sull'operaio trovato in fin di vita in strada a Caivano, che poi è deceduto in ospedale. La moglie della vittima chiede giustizia.
6: I contorni di questa ennesima morte sul lavoro sono ancora da chiarire. Salvatore Calignano, 61 anni, di Orta Adiatella, stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano venerdì scorso. La moglie Carmela lo ha sentito al telefono alle 13. Due ore dopo una chiamata ha avvertito il 118 della presenza dell'uomo in strada. I soccorsi lo hanno trovato semi-incosciente, portato in ospedale con diverse fratture e morto sabato. «Se è vero che me l'hanno abbandonato in strada, voglio giustizia per mio marito». Così Carmela Mura, moglie della vittima. Salvatore Calignano sarebbe stato assunto regolarmente il 1 ottobre, il giorno prima dell'incidente. La circostanza dell'assunzione subito prima del tragico evento ci appare quantomeno strana, sottolinea Francesco Petruzzi, l'avvocato di Carmela Mura, che ha affermato: «Se avesse avuto un contratto, lo avrei saputo». Il nipote di Salvatore, Enzo, racconta: «Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza. I suoi colleghi, invece di soccorrerlo subito, lo hanno spostato per nascondere le loro responsabilità». Elena Paba, GR1.
2: Caso Garlasco, vorremmo che questa storia finisse presto. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. Così i genitori della vittima, Chiara Poggi.
7: Se la giustizia ci darà un altro nome ne prenderemo atto. Non è che ci intestardiamo, ma per noi al momento il colpevole è Alberto Stasi. Così i genitori di Chiara Poggi, che per la prima volta hanno parlato in TV dalla riapertura dell'inchiesta, parole che i legali di Alberto Stasi, da noi interpellati, non si permettono di commentare per il rispetto dovuto alla famiglia della vittima, spiegano. I genitori di Chiara esternano anche la loro amarezza per aver letto delle loro intercettazioni sui media. Quanto alle invettive nei loro confronti da parte della madre di Andrea Sempio, Giuseppe Poggi dice solo: «Non la giudico». Intanto resta al centro dell'attenzione la relazione del RIS del 2007 coi due test negativi sul DNA di Chiara Poggi trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, analisi non incluse nel fascicolo d'inchiesta d'allora. Antonio De Rensis, difensore di Stasi.
8: Noi abbiamo una prima verifica incerta, un'altra in cui c'è uno straordinario dato, 2,78 nanogrammi microlitri, che è un quantitativo enorme supponendo fosse sui pedali. Poi c'è il nulla, ci sono le due repliche del 20 negative e altre repliche successive tutte negative.
7: Claudio Vigolo, GR1.
2: Era priva di gas all'interno e non poteva esplodere la bombola da cucina trovata stamane sotto la copia della statua del David in piazzale Michelangelo a Firenze. Dopo l'intervento degli artificieri e dei carabinieri che l'hanno rimossa, è ripresa la circolazione e indagini in corso per risalire all'autore del gesto. Nobel per la medicina, annunciati i vincitori dell'edizione 2026.
9: The 2026 Nobel Prize in...
10: Il riconoscimento congiunto è andato a tre neuroscienziati: Carl Deisseroth, psichiatra, Peter Eggman, biologo, e Georg Nagel, biofisico. Premiate le loro scoperte sui canali ionici sensibili alla luce e lo sviluppo dell'optogenetica, disciplina che unisce genetica e luce per attivare o disattivare cellule specifiche, permettendo di mappare i circuiti neuronali. Alfredo Berardelli, professore emerito di neurologia presso la Sapienza Università di Roma.
11: Questa è una tecnica che serve per controllare l'attività dei neuroni cerebrali con un'estrema precisione. Si inseriscono dei geni nelle cellule che si vogliono studiare. Questi geni producono delle proteine fotosensibili e le cellule così modificate rispondono quindi agli impulsi di luce.
10: Attraverso i loro studi pioneristici, i tre ricercatori hanno aperto la strada anche ad importanti applicazioni cliniche in persone con disabilità visiva.
11: E in alcuni pazienti affetti da riduzione del la vista, quali per esempio la retinite pigmentosa, potrebbe avere degli effetti.
10: Mauro Zanda, GR1.
2: La calda estate che abbiamo vissuto ormai è definitivamente alle spalle, perché è previsto un peggioramento meteo con temporali e progressivo abbassamento delle temperature. Ascoltiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
12: Oggi e domani atmosfera ancora molto stabile, con qualche infiltrazione di aria più umida che porterà un po' di stabilità sulle coste tirreniche, ma anche al settentrione, dove pioverà sulle Alpi e anche in area prealpina. Situazione che già dalla giornata di mercoledì cambierà in maniera decisa. Arriverà una nuova perturbazione da nord, porterà piogge temporali che pian piano nel corso della settimana fino a venerdì attraverseranno un po' tutto il paese. Ci saranno localmente fenomeni anche intensi, temperature che torneranno nelle medie del periodo, quindi perderanno 6-7 gradi verso il fine settimana.
2: Con una quotazione milionaria negli Stati Uniti va all'asta la macchina di Batman.
13: Il suo valore è stimato tra i 5 e i 7 milioni di dollari, cifra ragguardevole ma non proibitiva per gli appassionati del settore. Parliamo della Batmobile, quella che abbiamo ammirato nel film Batman Il Ritorno, diretto da Tim Burton nel 1992 con Michael Keaton nei panni del protagonista, Danny DeVito in quelli del pinguino e Michelle Pfeiffer, affascinante Catwoman.
14: Vuoi sentirmi ruggire?
13: Si tratta della vettura originale, non di una replica. È quella che in gergo si definisce Hero Car, ovvero l'auto effettivamente usata da Keaton nella stragrande maggioranza delle sequenze di guida nella Gotham City immaginata dal regista. Nera, vistose ali da pipistrello sul retro, le fiamme attivabili a distanza con un telecomando e sprigionate dalla turbina posteriore, grazie alle quali Batman in una scena epica la meglio sui suoi nemici. Insomma, un pezzo di cinema che viaggia su quattro ruote. Chi se lo aggiudicherà? Lo sapremo il 23 novembre, giorno fissato per l'asta in un evento speciale a Los Angeles. Daniele Morgera, GR1.
2: La musica con tantissime star, sarà un ottobre ricco di occasioni per gli amanti dei concerti dal vivo. Scopriamo date e artisti.
15: Gli estimatori del rock lo avranno già fissato in agenda. Tre giorni dopo gli Europe, a Milano arriveranno i Deep Purple. Il 17 ottobre al Forum di Assago, dove il 27 si esibirà il rapper statunitense Don Toliver, mentre il giorno successivo sarà la volta dell'ex One Direction Niall Horan, che bisserà il 29 a Bologna. Ottobre ricco anche per gli appassionati di musica italiana. I Pooh celebrano i 60 anni di carriera con 10 date, mentre Laura Pausini prosegue la sessione italiana del suo tour mondiale. Ligabue canterà a Firenze, Mantova, Casalecchio ed Ancona, dove arriverà anche Saldavinci, oltre a Vinicio Capossela con doppia data. Fine mese con la residenza romana di Francesco De Gregori e le sue Nevergreen, perfette sconosciute.
16: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci
15: Per i più giovani 6, Falfa, Benji e Fede, Amy Schilla e Coez, che chiude con una doppietta nella capitale all'Auditorium Conciliazione. Silvio Vitelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Mattia e Patrizio Gotti, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Una buona giornata. Linea allo sport.
17: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
18: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
17: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
18: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
17: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
18: Terme dell'Emilia Romagna.
17: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
19: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata, meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
21: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
20: Scontata!
22: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
20: Più scontata!
22: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: GR1 Sport.
3: Buongiorno da Giacomo Prioreschi, apriamo con il calcio, ultima della lunga serie di partite di Nations League per l'Italia. Stasera alle 20.45 il ritorno con la Turchia, all'andata era finita 4-1 per gli azzurri. Sentiamo le parole del CT della Nazionale, Roberto Mancini.
23: Alla quarta partita in meno di due settimane le energie sono ridotte, le scelte di Mancini saranno conseguenti. Vergara titolare potrebbe essere l'ala destra del futuro, dice il commissario tecnico. Scamacca in mezzo e Maldini dall'altra parte, il centrocampo giovane e inedito, Dumbia e Romano con Barella, Di Lorenzo favorito su Caiode che ha giocato le ultime due partite. Mancini vuole chiudere bene con la Turchia, ferita e pericolosa. I pensieri poi si sposteranno a Roma, al CONI, per il possibile commissariamento della FIGC. Mancini non si sbilancia, è ottimista.
24: Mi dispiace che ci sia questa situazione in questo momento, perché comunque un momento così difficile anche per la nazionale, un po' di tranquillità sarebbe stata meglio, ecco, però io sono sicuro che le cose andranno bene.
23: La nuova nazionale di Mancini senza Vialli. Domani il commissario tecnico riceverà il premio intitolato all'amico di una vita. L'avrebbe dissuaso dall'andare in Arabia 3 anni fa, avrebbe dato consigli.
24: Eravamo come fratelli, quindi con un fratello tu parli sempre e sicuramente chiedi anche dei consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca.
25: Che avrebbe detto?
24: Non lo so, no, avrebbe detto di non andare questo.
25: E sarebbe qui con lei?
24: Sì, sicuro, sicuro, ma è qua con noi sempre questo.
23: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
3: Rimaniamo sul calcio. Nel weekend, dopo la lunga sosta per gli impegni della nazionale, torna il campionato. Abbiamo parlato con l'ex Milan Zvonimir Boban dell'Italia e della Serie A. Sentiamo cosa ci ha detto.
26: Se la sua Croazia si lecca le ferite, due sconfitte e una valanga di gol incassati nelle ultime gare di Nations League, gli azzurri di Roberto Mancini cercano invece conferme rispetto a quanto di oggettivamente buono si è visto tra Bursa e Parigi. Per la serie, visti dagli altri, cervello del Milan stellare e della nazionale con la maglia a scacchi, Zvonimir Boban.
27: Talento italiano c'è, non è possibile che non ci sia. Viene cresciuto in una maniera corretta. Questo evidentemente non avviene. L'Italia dopo Dotti, Pirlo, la generazione è quella. Non c'è un fuori classe straordinario. Allenatori sempre pensano al risultato, ma al sviluppo delle posizioni individuali, avendo sempre paura di essere cambiati. Questo è un po' il succo del discorso.
26: Discorso che poi si accende sul Milan, la sua recente sferzata su quella che dovrebbe essere l'ambizione del club. Ha smosso le acque del mondo rossonero.
27: Se si vuole accettare ogni anno che l'ambizione massima del Milan sia la Champions League, io non ci ho capito bene quello che mi hanno insegnato in Italia. E poi se riuscirà a morire comunque con lo spirito buono che ha dato per andare fino in fondo con la rosa non profonda, tutti salteremo di gioia, io ne dubito.
26: Guido Ardone, GR1.
3: Ancora calcio, ancora nazionale, in questo caso Under 21, gli azzurrini sono impegnati nelle qualificazioni al prossimo europeo di categoria e alle 18.15 sfideranno la Polonia nello scontro diretto per l'accesso alla competizione continentale. Ascoltiamo a proposito di questo il CT azzurro Silvio Baldini.
28: Sarà una partita diversa rispetto all'Armenia, i nostri ragazzi hanno tutte le possibilità di vincere questa partita con 2 gol di scarto. Comunque vada, io sarò orgoglioso sempre di questi ragazzi, perché anche loro in questo momento mio particolare mi hanno dimostrato un affetto fuori dal normale, quindi sono contento di essere già con loro, ma sono sicuro che andrà bene.
3: In chiusura il tennis, Sinner ancora ai box per l'infortunio al ginocchio destro, ora è a rischio il primato del ranking mondiale. Sentiamo il commento di un grande ex tennista azzurro.
29: Con Corrado Perazzutti per parlare di Novak Djokovic, davvero fenomenale. Il prossimo anno compirà 40 anni. Ieri è stato capace di rimontare e battere Zverev a Pechino. Una vittoria da numero uno e anche un regalo a Jannik Sinner, perché impedisce al tedesco di poter arrivare in testa alla classifica dopo il torneo di Shanghai.
30: Djokovic è comunque al di là dell'età, quando gioca 2 su 3 ed è centrato, rimane uno dei giocatori più pericolosi che ci sono sul circuito. In grado di battere giocatori sicuramente come Zverev.
29: Barazzutti, aspettiamo tutti Jannik Sinner, chissà se rientrerà, lasciamo un grande punto interrogativo, però naturalmente sarà un fine d'anno importantissimo perché Jannik, non ce lo dimentichiamo, difende 3.000 punti.
30: Certo, ci auguriamo che ritorni il prima possibile, è chiaro che se non riuscirà a ritornare è facile che rischi di perdere, diciamo, la posizione di numero uno, certamente comunque insomma non la perde certo perché perde sul campo da tennis, se ci sono questi problemi e dovrà stare fermo sicuramente.
4: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 14 gennaio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
5: Con Daniel Ciofani al quindicesimo, un gol strepitoso al volo che ha battuto il portiere del Crotone. Tiro e la palla in rete, la rete di Dionisi al quarantesimo, il raddoppio di Federico Dionisi, destro a pelo d'erba micidiale, il 3-0 del Frosinone con Dionisi al venticinquesimo. È partito in contropiede, ha dribblato un avversario, ha messo il pallone in rete, manca davvero poco e arriva il triplice fischio, il Frosinone in Serie A. È scoppiata la festa sugli spalti del Matusa con 10.000 tifosi sociali in delirio, invasione di campo per festeggiare i giocatori ed è un momento che entra dritto negli annali del calcio per la prima storica promozione dei giallo-azzurri sociali.
6: È il 16 maggio del 2015, il Frosinone segna 3 gol al Crotone e vola per la prima volta in Serie A, promozione diretta con un turno di anticipo, un traguardo storico impensabile d'inizio stagione che fa impazzire di gioia il popolo ciociaro e che arriva al termine di una cavalcata strepitosa con la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. È un incendio di passione quello che scoppia allo stadio Matusa al triplice fischio, un sogno pazzesco che diventa vero con un allenatore giovane, Roberto Stellone, romano di 37 anni, con i gol di Daniel Ciofani e Bomber Dionisi arrivato in quella stagione e con la forza e la coesione di un gruppo di ragazzi, gli stessi che solo 11 mesi prima erano in campo, guidati da Capitan Frara, a sfidare il Lecce nella gara di ritorno della finale playoff per la promozione in Serie B. All right.
5: La giornata è caldissima a Frosinone, ma l'atmosfera è infuocata a prescindere qui al Matusa, che è completamente gremito nei 9.000 posti disponibili, con il tutto esaurito che è stato raggiunto al botteghino in poche ore. Una città impazzita quella che abbiamo visto arrivando qua allo stadio. Un tripudio di giallo e di blu, i colori del Frosinone, con uno strappo giallo-rosso nel settore ospiti. I 2.500 tifosi salentini che hanno seguito il Lecce fin qui. Cross dalla linea di fondo, pallone morbido di testa, la rete! La rete del pareggio con Paganini! Frosinone in vantaggio con Capitan Frara, calcio d'angolo battuto da destra e colpo di testa del capitano del Frosinone che ha messo la palla in rete. Paganini in area di rigore, il tiro, la parata di Caglioni, poi Viola, la rete, la terza rete del Frosinone che chiude i giochi. Entusiasmo che straripa adesso, giocatori che si abbracciano sotto la curva, il Frosinone è in Serie B.
6: È il 7 giugno del 2014, il Frosinone supera il Lecce nel doppio confronto e conquista la promozione in Serie B per la seconda volta nella sua storia. In Salento era finita 1-1, mentre nella gara di ritorno al Matusa si impongono 3-1 in rimonta ai giallo-azzurri ciociari. Il gol del sorpasso, il 2-1, arriva nel secondo tempo supplementare al minuto 116, al culmine della tensione e della fatica, e a metterlo a segno davanti ad una tifoseria in delirio, come nelle migliori sceneggiature, è il capitano Alessandro Frara, che poi sarà fra i protagonisti anche nella stagione successiva, quella della promozione in Serie A. Buongiorno Frara.
7: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
6: Alessandro, allora tu poi hai lasciato il calcio giocato, sei diventato dirigente nel Frosinone ricoprendo diversi ruoli, oggi sei il direttore sportivo della Lucchese in Serie C. Io però partirei proprio da quelle emozioni incredibili vissute in campo con il Frosinone, perché tu sei stato protagonista di un modo di vivere il calcio che sta scomparendo definitivamente. Mi riferisco all'atmosfera unica del vecchio stadio Matusa. Oggi a Frosinone c'è un impianto moderno, splendido, lo Stirpe, ma al tempo c'era il Matusa, il vecchio stadio in pieno centro cittadino, con le tribune che straripavano letteralmente, con una tifoseria che definire passionale dir poco, e la gente che vedeva la partita faceva il tifo anche da fuori, dalle finestre, dai balconi, dai terrazzi dei palazzi circostanti. Il Matusa in quegli anni era un fortino, era difficilissimo uscirne indenni.
7: Sì, lo è stato poi anche in Serie A, c'era un'atmosfera incredibile, La gente sembrava, io dico sempre, sembrava un po' di rivedere le immagini del calcio argentino. Io quando vedo il calcio argentino vedo ancora quella passione, e il Matusa mi ricorda quello. La cavalcata dalla C alla A è stata una cosa incredibile. Quando sento il tuo commento ancora mi emoziono, perché rivivo quegli attimi che sono stati veramente per tutti noi e per tutta la gente di Frosinone indimenticabili, e ancora oggi viviamo nel ricordo di quello, insomma.
6: È un'emozione che molto più modestamente ho vissuto anch'io come cronista dietro al microfono. Ricordo quel gol decisivo che segnasti contro il Lecce, quello per la promozione in Serie B, poi sei corso sotto la curva nord, che è il cuore della tifoseria del Frosinone, a 4 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Penso che una cosa più bella ed emozionante di così non potevi immaginarla.
7: Ma quella è stata l'emozione più grande della mia vita calcistica, insomma. Poi venivo da un periodo difficile, avevo perso mio papà, quindi è stato tutto, sembrava che un regista di un film avesse scritto un copione perfetto, perché sotto la curva nord c'è stato un boato pazzesco che ancora ricordo. E insomma è stato veramente bello.
6: E ti sei tolto la maglietta, e sotto la maglietta ne indossavi un'altra con una dedica per tuo papà, questo ce lo ricordiamo.
7: Sì, che poi è una cosa che non ero solito farlo, l'ho fatto solo in quella partita, non lo so, probabilmente mi sentivo qualcosa, una carica particolare.
6: Poi Alessandro, nella stagione successiva c'è stata la promozione diretta in Serie A con una giornata di anticipo, si disse contro i pronostici perché c'erano altre squadre che partivano con l'obiettivo dichiarato, c'era anche il Bologna in Serie B, il Pescara. Voi quando avete cominciato a crederci? A che punto?
7: Guarda, noi siamo partiti per salvarci in quella stagione, però la squadra comunque aveva anche dei valori tecnici importanti, aveva una grande coesione all'interno dello spogliatoio, eravamo molto uniti, la promozione dell'anno prima ci aveva unito tantissimo. Ma guarda, nel girone di ritorno abbiamo iniziato veramente a crederci, perché vedevamo che riuscivamo a tenere botta con le squadre forti. Mi ricordo una partita in casa con il Verona, la partita di Terni che abbiamo vinto, quello ci ha dato la spinta in là per andare a vincere il campionato, insomma.
6: Hai ricordato anche tu la coesione del gruppo nel doppio salto dalla Serie C alla Serie A, che però non è stato un caso isolato in quegli anni, è un'impresa che riuscì anche ad altre squadre. Ricordo la Spal, il Benevento, il Parma, il Lecce, il Novara. Ma perché accadeva con questa frequenza? Forse è più importante, sono più importanti i valori, come dicevi tu, la coesione, l'essere uniti, è questo?
7: Beh, allora, i valori tecnici contano sempre, secondo me. Tant'è che le squadre che hanno fatto la doppia promozione avevano squadre forti in C. La differenza tra la C e la B non è così marcata, forse adesso un pochino di più, in quegli anni non era così marcata come tra la B e la A. Poi la A diventa un altro sport, però se una squadra in C è forte ed è compatta ed è coesa, può far bene anche in B, con qualche piccola modifica. Noi aggiungemmo pochi giocatori all'organico, mi ricordo Dionisi, poi San Marco a gennaio, però più o meno l'ossatura della squadra era rimasta la stessa.
2: In questa partita elettrica le emozioni cominciano presto, con un gol di Cattaneo annullato per fuorigioco, subito seguito da un gol valido segnato da Lorenzo. Passano 9 minuti e la Lucchese pareggia. Pozzi aggancia il piede di Mick mentre l'ungherese sta per tirare in porta, e l'arbitro Galeati decreta il rigore. Segna lo stesso Mick sulla sinistra di Franzosi. A un minuto dal riposo un autogol di Giacomazzi ha mandato in vantaggio la Lucchese. E adesso, 27esimo minuto della ripresa, Giovannini, sostituendosi a Franzosi uscito dai pali, rimanda all'inevitabile rigore, il gol che Tahiti avrebbe già segnato. Lo realizza ancora Mick, stavolta sulla destra. Wilkes, ubriacando con le sue finte, scarpato, e Kolberg mette sul piede di Skoglund la palla del secondo gol nero-azzurro. E adesso spara l'ultima cartuccia, quella del pareggio. Ma prima la mano di Moro e poi il piede di Tubaro salvano la preziosa vittoria, con cui la Lucchese ha fatto un gran passo avanti verso la salvezza.
6: È la settimana incomoda del 1951 che ci racconta la vittoria della Lucchese sull'Inter per 3-2 nel campionato di Serie A, ed è anche la Lucchese, peraltro, visto quello che dicevamo prima, in quegli anni fu protagonista di una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A nella stagione 45-46 e 46-47. Rimase in A per 5 anni, centrando anche un ottavo posto. Da allora la Lucchese in Serie A non c'è più tornata. Chiedo ad Alessandro Frara, attuale DS della squadra, squadra, se è ormai un sogno impossibile, visto soprattutto il calcio di oggi, le risorse che necessita, le tante vicissitudini economiche che la Lucchese ha dovuto sopportare, come tante altre società del resto nel calcio.
7: Ma io mi auguro di no, perché il bello del calcio è poter sognare, poter comunque scalare posizioni con magari la competenza, le idee, e quindi mi auguro che la possibilità ci sia. È chiaro che ci vogliono tante cose, ci vogliono investimenti, ci vogliono anni, ci vuole organizzazione e ci vuole del tempo. Quindi la piazza di Lucca è una piazza che ha una storia calcistica gloriosa, che negli ultimi anni ha avuto un po' di difficoltà, però è una piazza che ha un potenziale grande, e quindi speriamo di poter migliorare le cose.
6: Adesso siete in una posizione di centro classifica, ma c'è voglia di crescere, state lavorando per crescere, per andare avanti. C'è la finestra, sì, di mercato aperta in questo momento, come state lavorando?
7: Ma questo è stato un anno di ripartenza per la Lucchese, è cambiata la proprietà quest'estate, e quindi stiamo cercando di fare un progetto pluriennale e di migliorare soprattutto per la prossima stagione. Dobbiamo sicuramente terminare questa nel miglior modo possibile, nella miglior posizione possibile, per poi costruire per l'anno prossimo.
6: Alessandro, in Serie C si cominciano ad affacciare le under 23 dei grandi club. Nel vostro girone, il girone B, c'è la Juventus, nel girone A c'è l'Atalanta. Che livello di calcio esprimono queste squadre, e può essere questa una strada nuova per il calcio italiano, per sfornare talenti, per aiutare anche i conti delle società?
7: Ma guarda, allora il progetto è interessantissimo, tant'è che sia la Juve è partita prima e sta tirando fuori giocatori importanti per la Serie A. L'Atalanta sta facendo molto bene nel girone A, e vedrete che verranno fuori giocatori per la prima squadra. Il problema è che la maggior parte dei club italiani non possono permettersi di sostenere un progetto così a livello economico, perché è molto dispendioso. Sicuramente il progetto è interessante e porta frutti, però non tutte le società hanno le risorse per poter portare avanti un progetto così.
8: La ripresa è cominciata da un minuto, 1-1 tra Roma e Atalanta, due cambi, uno per parte tra il primo e il secondo tempo, il debutto subito impegnativo per Huijsen, ragazzo di 18 anni, arrivato in settimana dalla Juventus. Carne secchi, su deviazione in calcio d'angolo di Huijsen, che stava per andare al primo gol, grande intuito. Huijsen si salva l'Atalanta con carne secchi.
6: L'esordio del 18enne olandese Huijsen domenica scorsa, il ragazzo prelevato dalla Roma al mercato di gennaio in prestito dalla Juventus, dall'under 23 della Juventus, per tamponare l'emergenza in difesa. Poi ha giocato da titolare dall'inizio anche nel derby di Coppa Italia con la Lazio mercoledì scorso, provocando peraltro il rigore che ha deciso la partita, ma questo nulla toglie alla classe indiscussa e cristallina di questo ragazzo. Alessandro Ferrara, tu sei stato responsabile del settore giovanile del Frosinone, e quindi conosci questo ambiente. È vero che in Italia i ragazzi giovani giocano troppo poco, come si dice, che c'è poco coraggio nel lanciarli?
7: Noi siamo un po' risultatista, e quindi dove c'è l'esigenza del risultato subito non c'è il tempo di aspettare, non c'è la pazienza di accettare qualche errore, e i giovani vanno aspettati, e questo è il motivo principale per cui da noi i giovani fanno un po' fatica, anche se negli ultimi anni qualcosina sta cambiando, giocano un po' di più.
6: Sì,
7: nei paesi stranieri La mentalità è diversa e vengono buttati nella mischia anche per essere rivenduti.
6: I ragazzi giovani in Italia li vediamo soprattutto nei momenti di difficoltà, quando mancano i titolari, cioè quando gli allenatori non possono fare a meno, non hanno altre scelte, più che altro questo vediamo.
7: Sì, vediamo questo, e vediamo che vengono buttati dentro magari quando per esigenze economiche, quindi quando non c'è budget. Per fortuna qualche realtà che va un po' controcorrente c'è. Lo stesso Frosinone, vediamo che gioca con tanti ragazzi. Lì dipende molto dal coraggio del direttore, dell'allenatore e della società ad appoggiare questo tipo di mentalità.
6: Fra l'altro tu Huijsen lo conosci perché ha giocato contro di voi nell'Under 23 contro la Lucchese nel vostro girone di Serie C, e ti chiedo poi perché si vanno a cercare preferibilmente ragazzi giovani all'estero piuttosto che crescerli nelle giovanili? Costa di meno? Azzardo un'ipotesi?
7: Ah, guarda, Huijsen è un giocatore importante e quindi se si trova un ragazzo di quel livello, secondo me è giusto prenderlo, che sia straniero o sia italiano. Il problema dei nostri settori giovanili è un problema legato agli investimenti, alle strutture. Ci sono molte realtà che devono far allenare un'ora e un quarto i ragazzi, un'ora e mezza, dopo devono lasciare il campo, si devono dividere il campo due squadre, quindi non c'è la possibilità di lavorare con continuità per migliorare i dettagli. Si lavora di squadra, si lavora di quantità e poco di qualità. Questo è il problema fondamentale che purtroppo ci attanaglia in questo momento.
6: Abbiamo citato Huijsen e la storia di Huijsen ricorda un po' la tua storia, perché anche tu a 18 anni giocavi nella Juventus, fra l'altro hai esordito in Coppa Italia con l'Atalanta, ma soprattutto in Champions League a Glasgow in casa del Celtic. Immagino che te la ricordi bene, con grande emozione quella situazione. Tutti i ragazzi ovviamente a cui viene data la possibilità di esordire giovani sanno giocare a calcio, ma poi non basta essere solo bravi. Cosa serve per confermarsi ed imporsi?
7: Serve una grandissima forza mentale, serve il fatto di cercare sempre di migliorarsi, perché è un mondo altamente competitivo e quindi bisogna avere grande equilibrio. Si corre il rischio di esaltarsi o di deprimersi alla minima difficoltà, e quindi oltre a quello che madre natura ti dà serve appunto questo.
6: È una forte
7: ricordo.
6: Sì, no, vai, vai.
7: No, ricordo quella sera come se fosse oggi. È stata un'emozione incredibile. Tra l'altro io venivo da una primavera che era allenata da Gasperini, l'attuale tecnico dell'Atalanta. Si lavorava benissimo, 6 giocatori di quella squadra comunque hanno giocato in Serie A, quindi insomma segnale che si lavorava molto bene.
6: Tu parlavi della solidità mentale dei ragazzi che va costruita, ma in questo senso le famiglie e i genitori hanno un ruolo? Vi aiutano a far crescere i ragazzi? Mi riferisco a quando lavoravi nel settore giovanile, oppure diventano un problema in più a volte?
7: Guarda, in questo momento qua un problema che stiamo vivendo nel nostro paese è appunto quello. Prima i genitori stavano un po' di più al loro posto, adesso sono più invadenti, i ragazzi hanno già il procuratore quando sono molto giovani, cambiano procuratore alla minima difficoltà ogni 2 mesi. Le aspettative che hanno i genitori le riversano sui figli, perché mettono a posto magari i problemi economici della famiglia, una serie di cose che prima non c'era o comunque c'era di meno.
6: Grazie Alessandro Frara per essere stato con noi, è sempre un piacere, in bocca al lupo per la tua Lucchese.
7: Grazie a voi.
6: A presto, ciao Alessandro.
9: Comoros against Zambia in the final group game of Africa Cup of Nations qualifying in Group H. Comoros in green started the game very brightly. They win a free kick on the stroke of half time. Gwalia handballing right in front of the referee, and that thunderbolt of a free kick by Benjelu Jusuf breaking the deadlock, delighting the home fans, sparking celebrations both in the stands and just off the pitch. Absolute rocket shot from Jusuf.
6: La splendida rete di Benjelu Jusuf, che allo scadere del primo tempo direttamente sul calcio di punizione porta in vantaggio le isole Comore sullo Zambia nella qualificazione alla Coppa d'Africa, è il mese di settembre del 2023, ma è già un'altra epoca, perché dal 2 ottobre scorso alla guida della nazionale delle Comore c'è un allenatore italiano, Stefano Cusin, arrivato nel piccolo arcipelago dell'Oceano Indiano con il sogno di conquistare la prima storica qualificazione ad un mondiale. Giorgio Matteoli ci racconta la sua storia.
10: 800.000 abitanti nell'oceano a sud-est dell'Africa, territorio francese fino agli anni 70. Le isole Comore vantano una nazionale di calcio ancora giovane, solo una Coppa d'Africa giocata e, ovviamente, nessun mondiale. Finora, perché un italiano sogna in grande. Da ottobre a cantare l'inno delle isole Comore c'è Stefano Cusin, nuovo commissario tecnico, e subito due vittorie nelle prime due partite del girone di qualificazione ai mondiali del 2026.
11: Nessuno si aspettava comunque un inizio così importante, che la squadra è stata molto rinnovata, quindi abbiamo iniziato bene col Centrafrica con una vittoria, però è chiaro, battere il Ghana, quella è stata la vera impresa.
10: Inizio da allenatore in Italia, poi esperienze ovunque: Camerun, Congo, Ucraina, Libia, Arabia, Inghilterra e ancora Sudafrica, Cipro, Iran e Sud Sudan. E adesso le isole Comore, quasi per caso.
11: Io ero praticamente a scadenza di contratto in Sudan, pensavo di rimanere perché mi trovavo bene con i giocatori, con la federazione, però poi il mio agente comunque aveva questa opportunità, mi è sembrato che ci fosse un potenziale interessante, perché poi il 100% dei giocatori sono tutti giocatori che giocano in Europa. Mi è parso subito un'ottima opportunità.
10: Allenatore giramondo, Cusin rifiuta però che il suo lavoro venga sminuito parlando solo di esperienze esotiche.
11: È una cosa che mi fa ridere, perché alla fine sono tutti giocatori professionisti che potrebbero giocare in Italia tra Serie A e Serie B, quindi di esotico c'è poco, c'è il posto e basta. E alla fine sono un allenatore italiano che lavora all'estero e porta comunque la nostra cultura, che è comunque una cultura importante dal punto di vista tattico, in giro per il mondo.
10: Il calcio africano, sottolinea, è ormai al massimo livello globale.
11: Tutti i club di Premier League hanno giocatori africani, tutti i club della Liga hanno giocatori africani, anche in Italia ce ne sono tanti che giocano, e quindi non è più una sorpresa. Il calcio africano è cresciuto tanto, e credo che anche in futuro bisognerà fare i conti con le nazionali africane.
10: Chi rischia di restare indietro, spiega Stefano Cusin, è il pallone italiano, sempre più bisognoso di un aggiornamento dal punto di vista tecnico.
11: Se De Zerbi è accostato al Real Madrid e non ha mai avuto un'opportunità in Italia con una squadra importante, piuttosto che Farioli, che sia primo o secondo in classifica in Francia e non abbia avuto mai un'opportunità in Italia, cioè, secondo me questa è un'anomalia. Il nostro calcio ha bisogno di essere rinnovato, ha bisogno di idee nuove, ha bisogno di persone nuove.
6: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umberto Conti, con Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Alessandro Pazienza alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
12: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. Spagna, il premier socialista Sánchez apre la crisi e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre. L'annuncio del primo ministro dopo la reazione dell'opinione pubblica per la bocciatura dei due decreti sulla casa. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, afferma. In Brasile al primo turno delle presidenziali in vantaggio il figlio di Bolsonaro andrà al ballottaggio con Lula fra 20 giorni. Cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa in vista di una potenziale aggressione. Il Cremlino replica, il Ministero della Difesa e altri servizi competenti dispongono del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Energia e caro carburanti in cima all'azione del governo. Oggi scade lo sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio. Esecutivo pronto alla proroga utilizzando l'extra gettito IVA di settembre. Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, così intende tutelarsi da clonazione della voce tramite intelligenza artificiale generativa. La domanda al momento risulta oggetto di esame. Va a due tedeschi e un americano il Nobel per la medicina 2026. Dijsselroth, Hagemann e Nagel hanno gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze, sottolinea il Karolinska Institute di Stoccolma, riuscendo a svelare i circuiti neurali che governano specifici ricordi, sentimenti e comportamenti in disturbi neurologici e psichiatrici. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 15.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
8: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
1: Il caffè di Radio 1 Sport.
9: 3 minuti dopo le 14, pronti a iniziare una nuova settimana insieme, il caffè di Rai Radio 1 Sport, 2 ore insieme fino alle 16, questo pomeriggio in compagnia di Emanuele Granelli,
10: Gabriele Brocani
9: e dall'altra parte del vetro in regia.

0: esatto, per questa maxi sosta inedita per le nazionali. Quarto impegno per gli azzurri di Roberto Mancini. Poi ovviamente non è finito il girone, ci saranno altre due partite nella sosta di novembre. Stavolta riaffrontiamo la Turchia, questa volta in casa, però allo stadio Dall'Ara di Bologna, ore 20:45. Già sono stati staccati più di 28.000 biglietti. C'è una discreta voglia d'azzurro, Gabriele, anche perché comunque le ultime due uscite, le due trasferte di Bursa proprio contro la Turchia di Vincenzo Montella e poi il pareggio di Parigi contro la Francia di Zidane, insomma, hanno dato hanno regalato dei segnali piuttosto invitanti e incoraggianti per la nazionale di Roberto Mancini. Ci saranno poi anche tanti cambiamenti anche per la serata di oggi, tanti giovani in campo, un tridente completamente inedito anche da questo punto di vista. Ascolteremo tra poco le parole proprio della CT Mancini e anche di Nicola Barella nelle interviste dei nostri inviati. C'è un altro appuntamento importante sempre in chiave azzurra, ovvero quella dell'Under 21. Qui è una partita veramente decisiva contro la Polonia, ore 18:15 a Pescara, nella Pescara del CT Silvio Baldini. Italia-Polonia è una sorta di scontro diretto, di spareggio per la qualificazione agli europei. Vale il primo posto l'Italia, però all'Italia non basta vincere, ma deve vincere con due gol di scarto contro la Polonia, esattamente, se no c'è anche la scorciatoia e il piano B di passare come tra le migliori seconde. In questo momento l'Italia di Baldini è effettivamente la migliore seconda, però tanto passerà ovviamente dalla partita di questa sera di Pescara, e quindi grande in bocca al lupo anche per la nazionale di Silvio Baldini. Ascolteremo anche l'intervista del nostro inviato Giuseppe Bisantis e in generale di tutto tutti e due gli impegni azzurri. Parleremo con Quintiliano Giampietro, anche perché è vero, due appuntamenti importanti alla vigilia, però tutto questo di una giornata campale per il calcio italiano, perché domani in giunta CONI si deciderà il futuro della Federcalcio, la questione legata al mancato tesseramento di Giovanni Malagò, quindi la possibilità anche di commissariamento. Capiremo, queste ultime ore sembrano piuttosto frenetiche, quindi capiremo un po' quali sono, un po' come ci si avvicina a questo importante appuntamento per il calcio italiano. E poi ovviamente grande spazio alla Formula 1, perché ieri Kimi Antonelli, insomma, ha messo un altro bel punto sul mondiale, arrivando secondo alle spalle di Max Verstappen, e il ritiro di George Russell gli permette di arrivare a 84 punti di vantaggio a 7 gare dalla fine, più una sprint in un Gran Premio che chiamarlo Gran Premio è riduttivo, sì, è una vero, maratona, un'odissea sotto l'acqua in cui è successo veramente di tutto, e ne parleremo con la nostra voce della Formula 1, Manuel Codignoni. Insomma, il solito piatto ricchissimo del lunedì, Gabriele. Sì.
1: E non ci faremo mancare neanche la musica, partiamo da Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

0: fatto un sogno.
1: Cosmo, lui ha fatto un sogno, e questa canzone che abbiamo ascoltato ogni giorno, ogni notte, ci lancia proprio all'interno di questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport. Dobbiamo anche aggiornare un po' di tennis.
2: Esatto, in queste due ore aggiorneremo anche sulla partita di Novak Djokovic a Pechino. Ieri è continuata la sua striscia di imbattibilità nel torneo cinese, 32 su 32, battendo Alexander Zverev e facendo anche un discreto favore a Jannik Sinner, che quantomeno fino al torneo di Vienna manterrà la numero uno del mondo, anche se permane l'incertezza, sì, e anche la poca chiarezza sul suo ritorno in campo. Ancora non c'è una data certa. Dopo Pechino ha rinunciato anche al prossimo Masters 1000 di Shanghai, e vedremo quando tornerà. Adesso il prossimo appuntamento sarebbe il famoso torneo ricchissimo di esibizione, il Six Kings Slam, sì, che è più difficile a pronunciarlo in realtà che a farlo, in cui c'è un montepremi ricchissimo. Ormai è già la terza edizione, c'è il punto interrogativo anche sulla sua presenza, possibile rientro a Vienna. Ormai è anche difficile fare un cronoprogramma, anche perché appunto non c'è grandissima chiarezza sulle sue condizioni fisiche, sulle tempistiche di recupero e su come sta realmente il ginocchio destro, questa infiammazione ai tendini del ginocchio destro di Jannik Sinner. Comunque Djokovic in campo è avanti 4-3 su Daniil Medvedev, ha anche recuperato John Breck, era sotto 3-2 Novak Djokovic, che sembra un po' rigenerato in questa seconda parte di stagione, la sta finendo come l'aveva iniziata, e aveva battuto, ricorderete, Jannik Sinner in quella semifinale di Melbourne agli Australian Open, poi cedette solamente in finale contro Carlos Alcaraz. Certamente da seguire questa semifinale di Pechino, anche se si sa già poi il nome del primo finalista, ovvero Alex de Minaur, ha battuto Hubert Hurkacz, il polacco si è dovuto ritirare per un problema fisico a metà del secondo set, De Minaur era avanti 6-4, 3-2, invece già definita la finale dell'altro torneo in corso in questa fase asiatica del calendario tennistico, ovvero quello di Tokyo, sarà Alcaraz contro Lechka. Alcaraz ha vinto il derby spagnolo in rimonta contro Munar 5-7, 6-3, 6-1, vittoria invece in due set per Jiří Lechka, il ceco, sul monegasco Vacherò. Ma andiamo a vedere le home page un po' di tutti i siti sportivi. Sulla Gazzetta dello Sport l'intervista esclusiva di The Athletic ad Antonio Conte, che parla delle differenze economiche tra la Premier League e il resto un po' del mondo. In Premier il bazooka, altrove le pistole, effettivamente c'è questo tipo di divario economico e non solo. E poi fa un riferimento senza fare pieno riferimento alla Juventus, ma si capisce che
1: chiaramente
2: la logica porta a pensare naturalmente che si possa parlare di Juventus, dice Conte, vorrei uno di quei club che hanno perso di vista la propria storia, sembra un riferimento piuttosto diretto alla Juventus, e quindi rimane in un certo senso l'ombra di Antonio Conte su Luciano Spalletti, anche se nelle ultime due partite poi ha rimesso un po' a posto la situazione, quantomeno in termini di risultati. Ne riparleremo con Quintiliano Giampietro a inizio seconda ora. Per parlare di Under 21 invece si apre un po' il capitolo Camarta, il momento continua per lui, per l'attaccante del Milan, diventa riserva anche in Under 21 da centravanti anche di Sisse, che invece ha deciso l'ultima partita proprio degli azzurrini a Yerevan contro l'Armenia, proprio nei minuti finali. La Formula 1 invece, sorrisi e rammarico a Maranello, perché la Ferrari è riuscita a tornare a podio con il terzo posto di Lewis Hamilton dopo 5 gran premi consecutivi per la rossa,
1: nonostante
2: a secco di podio,
1: una strategia
2: in cui diciamo rivedibile, discutibile quantomeno, e quindi certamente c'è la soddisfazione di essere tornati sul podio, però c'è un po' l'amaro in bocca per quella scelta delle gomme, insomma, da asciutto, quando ancora la pista era totalmente bagnata, era un lago praticamente. Poi ne parleremo con Manuel Codignoni. Arriviamo però alla nazionale, le parole di Mancini in conferenza stampa: non sottovalutiamo la Turchia, che fatica anche il nuovo format, in effetti oggi è la quarta partita in 12 giorni per la nazionale, ed è anche per questo che ci saranno diversi cambi nell'undici titolare. Ascoltiamo allora le parole di Roberto Mancini un po' a tutto tondo sulla gestione appunto dei tanti impegni, ma anche sul ritorno a Bologna, dove è cresciuto, dove ha mosso i primi passi da calciatore, e anche un bel ricordo di Luca Vialli. Ascoltiamo Roberto Mancini intervistato dal nostro inviato Daniele Fortuna.
3: Noi dobbiamo anche guardare a queste partite perché sono importanti, al di là
0: di andare alla fase finale della National League, comunque è importante per il ranking, quindi è importante per crescere. Sono partite difficili che i giocatori giovani soprattutto fanno bene.
3: Cercava altri Bonucci e Chiellini, si è detto nella conferenza stampa di presentazione, dei riferimenti. Li sta trovando? È importante avere questi leader? Chi potrebbero essere?
0: Beh, giocatori un po' più esperti, che insomma, che hanno fatto gli europei, che hanno fatto altre partite importanti, ci sono. Sicuramente ci saranno molto utili con i ragazzi più giovani. Ci sono anche altri difensori che questa volta non sono venuti per infortuni, che potranno essere importanti in futuro.
3: Di Marco, per esempio.
0: Sì, ma Di Marco, Leoni, ce ne sono tanti.
3: Qual è la qualità tecnica migliore di questa squadra? Per come l'ha visti lei in questi giorni, quale dovrebbe essere invece migliorata?
0: No, migliorare dobbiamo migliorare su tutto, perché insomma abbiamo fatto veramente poche partite, quindi no, non si può migliorare in così breve tempo, insomma ci vuole un po' più di tempo per migliorare sotto tutti gli aspetti, tattico, tecnico, come squadra, però insomma quello che abbiamo fatto è già un passo in avanti molto, molto grande.
3: Dumbia l'altro giorno diceva: ho scelto lo Sporting Lisbona anche se avevo richieste dall'Italia, perché lì mi offrivano un progetto che io ritenevo migliore. Caioli, i tifosi italiani l'hanno scoperto adesso perché non lo conoscevano, e allora sempre più giocatori vanno all'estero. La questione economica secondo me c'entra fino a un certo punto, diceva lei, a questo punto è meglio, però si impoverisce il campionato italiano. Per la nazionale è un bene avere questi ragazzi che vanno in Premier, che vanno in giro.
0: Beh, il campionato italiano è già un po' che si è impoverito, però per noi il fatto che vadano a giocare all'estero e giochino in campionati anche più faticosi, più difficili, tipo la Premier League, e poi che giochino, quindi poi comunque Dumbia è andato allo Sporting Lisbona, che è una grande squadra, gioca le coppe, insomma è importante per i ragazzi.
3: Domani si decide il commissariamento della FIGC. Io le chiedo, da persona comune, che idea si è fatta di tutta la vicenda?
0: Mi dispiace che ci sia questa situazione in questo momento, perché comunque un momento così difficile anche per la nazionale, un po' più di tranquillità sarebbe stata meglio, ecco, però io sono sicuro che le cose andranno bene.
3: Domani lei va a ricevere il premio Vialli. Le chiedo, sarebbe qui con lei, con la nazionale, avrebbe chiesto consiglio quando ha dato le dimissioni 3 anni fa a Luca? E che cosa avrebbe
0: Luca
3: detto?
0: Luca era come se eravamo come fratelli, quindi con un fratello tu parli sempre, quindi sicuramente anche chiedi anche dei consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca.
3: Che avrebbe detto?
0: Non lo so, no, avrebbe detto di non andare questo.
3: E sarebbe qui con lei?
0: Sì, sicuro, ma è qua con noi sempre questo.
4: Rai Radio 1 Sport.
2: Le parole di Roberto Mancini anche su Luca Vialli, quell'abbraccio comunque sì. A Wembley rimarrà per sempre
1: stampato
2: in tutti i tifosi azzurri. Intanto però le scelte in vista della partita di questa sera 20:45 contro la Turchia allo stadio Dall'Ara di Bologna. Ci sarà una prima volta per Inacio, prima convocazione, era stato ovviamente, rientrava nella ampia lista dei convocati di questa maxi sosta, però per la prima volta farà parte probabilmente della partita. Vedremo uno spezzone in campo per il figlio di Nasio Pia, ex attaccante di Napoli Atalanta, che ha scelto anche lui, come del resto Dumbiale, lo diceva Daniele Fortuna, Roberto Mancini, l'esperienza all'estero in questo momento al Borussia Dortmund.
1: E ha scelto quindi la nazionale italiana.
2: E ha scelto la nazionale italiana.
1: Perché ancora non era
2: scontato per niente, assolutamente.
1: Questa presenza sarà comunque, da questa non si ritorna indietro.
2: Esatto, e quindi fa capire che molto probabilmente lo vedremo in campo, quindi per incatenarlo in qualche
1: nazionale
2: italiana. Manca solamente Nicolò Tressoldi. Ne abbiamo parlato anche al Festival di Trento con Oliver Bierhoff, che diceva, sarebbe un peccato effettivamente se dopo tutto il trascorso adesso con la Germania Under 21 poi scegliesse l'Under 21 italiana, la nazionale italiana, la maglia azzurra. Sicuramente ci sarà
1: il capitano che dell'Under 21.
2: Esatto, lui ha detto è 50-50, in questo momento forse più 51-49 per la Germania in questo istante, però sì, è un tipo di giocatore come del resto Inacio, sono quei profili che mancano un po' alla nostra nazionale, che possono dare un po' più di qualità negli ultimi 30 metri. Anche oggi ci saranno, come detto, tantissimi cambiamenti in formazione, con ogni probabilità l'attacco sarà formato da Scamacca, Vergara e uno quantomeno tra Maldini e Cambiaghi. Ha escluso invece dalla lista dei convocati Mancini, Pessina Messina, ovvero il quarto portiere, Coppola, Quadio, Ghilardi, Ricci, Soma e anche Rolando Mandragora. Sarà invece titolare con ogni probabilità Nicolò Barella, che invece ha vissuto sulla sua pelle l'esclusione da una partita, quella di Bursa contro la Turchia, e anche quella dal primo minuto comunque a Parigi contro la Francia di Zinedine Zidane. Rimane però comunque un pilastro, certo, un punto di riferimento di questa nazionale. Ascoltiamo allora le parole anche di Nicolò Barella, intervistato sempre da Daniele Fortuna.
3: Nicolò Barella, è una nuova ripartenza anche per te, ma anche per il commissario tecnico Mancini. Come l'hai trovato come persona e anche nelle idee di gioco? C'è qualcosa di diverso rispetto a prima?
5: Ma no, penso che ogni allenatore si adatti alla squadra che ha. Logicamente la sfida di gioco, l'interpreti dalla nazionale nel quale ho giocato io, dell'europeo, sono cambiati, però il mister è sempre lo stesso. Il mister ci può dare tutto quello che ci serve, però siamo noi che dobbiamo trovare quel qualcosa dentro di noi per ripartire, iniziare e riavere la fiducia di tutti.
3: Zenica, Bosnia, quella serata, Ronza ancora in testa, e poi Frattesi ha detto che non è riuscito a vedere nemmeno una partita dei mondiali. Tu invece i mondiali li hai visti, come hai vissuto la mancata qualificazione?
5: Come l'ho vissuta? Penso che sia normale che vedere una competizione in quale volevamo esserci, invece non siamo riusciti ad esserci, è un dispiacere grande. Quella serata sicuramente non è che si può cancellare, perché comunque nella testa rimane, però il mister, penso la più grande qualità che abbia è convincere i giocatori a lasciare da parte determinate cose. Cioè, il ricordo deve stare vivo, perché comunque è una delusione, però bisogna anche ripartire, perché la vita, il calcio è così, bisogna sempre dimostrare, e questo è il momento di dimostrare che vogliamo ripartire, vogliamo riguadagnarci la fiducia degli italiani, ma soprattutto ritrovare dentro di noi quella voglia che a volte è mancata.
3: A Parigi sei partito dalla panchina, a 29 anni è più facile accettare una scelta di questo genere, oppure dispiace sempre, perché un giocatore vuole sempre giocare?
5: Dispiace sicuramente, la competitività deve far parte di ogni giocatore, perché sennò quando si spegnerà quella vuol dire che sta arrivando probabilmente alla fine della tua carriera. Questa non è la nazionale di Barella, questa è la nazionale italiana. Barella è probabilmente uno dei giocatori che deve dimostrare di più, da questa responsabilità non mi tiro indietro, però tutti hanno voglia di dimostrare, quindi il mister deve fare le sue scelte tranquillamente. Io mi farò trovare pronto per 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che saranno.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Meraviglia dalla California, la band, una delle band più amate in quel periodo. Parliamo dei Fleetwood Mac, che hanno vissuto diverse stagioni, quella inglese da cui nascono e poi quella dove si trasferiscono praticamente nella West Coast e diventarono appunto protagonisti della West Coast Music. Qui abbiamo ascoltato Don't Stop, non ci si ferma nemmeno noi. 14:26, Rai Radio 1 Sport, il nostro caffè va avanti, Emanuele.
1: E non si ferma neanche la battaglia tra Novak Djokovic e Danil Medvedev, semifinale del torneo 500 di Pechino.
0: Colpo
1: Djokovic
0: su colpo.
1: Esatto, già 1 ora e 4 minuti di gioco e non è ancora finito. Siamo lontani dal capire l'esito del primo set. Djokovic ha recuperato un break di svantaggio. Proprio in quest'ultimo game il nono ha annullato una palla break a Medvedev e Djokovic è avanti 5-4, davvero equilibratissimo. E a Djokovic, dopo le fatiche anche di ieri contro Zverev, sembra volersi prendere anche tutto il tempo possibile nei suoi secondi di battuta, andando anche oltre, prendendosi qualche warning, ma anche in questo è un maestro Novak Djokovic nella gestione
0: Mind
1: del
0: games.
1: Tempo esatto, innervosendo anche gli avversari, anche se Danil Medvedev è fatto della stessa pasta, quindi sarà una bella sfida. Per ora 5-4 Djokovic in questo primo set. L'apertura, l'home page del Corriere dello Sport, è un'intervista a Giampiero Gasperini in vista della ripresa del campionato. Vogliamo ripartire bene, Cristante sta recuperando anche se è in dubbio per un problema al ginocchio, sia per la sfida contro il Como della prossima weekend che contro il Real Madrid. Esatto, poi ritorna anche sul mercato con Ebi all'ultimo, non c'erano i tempi per sostituirlo, sento il sostegno dei Friedkin anche se sono lontani. Gasperini è stato anche protagonista al Festival dello Sport di Trento.
0: Sì.
1: Ovviamente si va su questa maxi sosta un po' complicata per alcune nazionali, sosta e bufere ovunque, scrive il Corriere dello Sport. Modric si vergogna dopo il 7-0 subito dalla Croazia contro l'Inghilterra, ha detto: per la prima volta mi sono invergognato in vita mia per una partita. Ovviamente lo strappo di Cristiano Ronaldo con il Portogallo, da quando c'è stato questo strappo Gonzalo Ramos ha segnato in tutte le partite, il Portogallo ha vinto, è la prima squadra ad essersi qualificata ai quarti di finale di Nations League, è l'unica finora, in attesa della Spagna a punteggio pieno. Anche la moglie del portiere della Norvegia litiga, grandi problemi in casa Norvegia in questo momento all'ultimo posto e c'è il rischio che possa non essere una testa di serie agli europei 2028 e quindi spauracchio anche possibile per l'Italia, perché questa sera
0: potrebbe
1: ritrovarsela, perché questa sera in caso di vittoria contro la Turchia l'Italia si assicurerebbe quantomeno la testa di serie, il ruolo da testa di serie al sorteggio del prossimo 6 dicembre. E poi si va appunto sulla nazionale, sulle parole di Mancini e sull'appuntamento invece importante dell'Under 21 oggi pomeriggio alle 18:15 a Pescara, allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, Italia-Polonia, scontro diretto per il primo posto e quindi la qualificazione agli europei dell'anno prossimo, della prossima estate 2027. L'Italia deve vincere con 2 gol di scarto, una partita anche speciale per il CT Silvio Baldini, che torna a Pescara dopo quella incredibile promozione in Serie B con quella serie anche di rigori contro la Ternana. Allora ascoltiamo Silvio Baldini, il CT dell'Under 21, intervistata dal nostro inviato Giuseppe Bisantis.
2: Con Silvio Baldini, lungo viaggio dall'Armenia, si torna in casa, finalmente è arrivata la gara decisiva. Lei anche a Yerevan ha mostrato serenità, ha detto anche se non avessimo vinto andava bene lo stesso. Qui adesso però, se vogliamo passare, conta la vittoria.
3: Sicuramente che se vogliamo arrivare primi dobbiamo vincere con 2 gol di scarto. Però, come ti ripeto, avevo già detto a un tuo collega, io di questi ragazzi sono orgoglioso di essere qua, di far parte di questo gruppo, perché ecco, in un momento un po' particolare della mia vita mi hanno dato la possibilità di risentirmi una persona utile, di essere una persona che può apprezzare la vita anche se in certi momenti non trovi una giustificazione a certe cose che ti accadono. Però ecco, stare in mezzo a loro, ho trovato quell'energia positiva, quell'entusiasmo che mi fa sentire felice di essere allenatore dell'Under 21, ma soprattutto di un gruppo di ragazzi che sono fantastici.
2: Poi si era capito sin dall'inizio che in questo girone ci sarebbe stato un testa a testa con la Polonia, troppo più forti rispetto alle altre. All'inizio si parlava di Palermo, altra città dove lei è stata. Si arriva a Pescara, dove prima di venire in Under 21 le fece un'impresa, perché prese una qualificazione in B che nessuno si aspettava ai rigori, col portiere Zoppo. Insomma, qui se lo ricordano tutti, tant'è che si dice che domani viene aperta intanto una curva, non era previsto, ci sarà quasi il tutto esaurito.
3: Ma io, quando arrivai qui la prima volta, dissi delle parole su questa città, perché avevo guardato la storia e disse che questa città c'è la magia. E nasce dal fatto che una città con 100.000 abitanti, la prima volta che sono andato in Serie A, in 40.000 erano a Bologna per spingere la loro squadra. Quindi ti immagini, ci sono tre generazioni dall'epoca ad ora che continuano ad amare il Pescara, a sentirsi orgogliosi di questa squadra, di questa città. E io sono riuscito, per fortuna, a entrare in simbiosi con questa città, perché io l'ho vissuta fin dal primo momento come nessun altro. Non l'ho vissuta da allenatore, ma l'ho vissuta da come fortunato di stare in un posto dove c'è la magia. All'inizio sono diffidenti, ma quando capiscono che tu sei qua e sei per apprezzare quello che loro valgono, ti danno il cuore. Per me essere qua a Pescara è una grande fortuna, perché sono convinto che i miei ragazzi saranno orgogliosi nella loro vita di essere stati qua, di aver giocato una partita in uno stadio così bello.
2: A proposito di ragazzi, beh, rispetto a giovedì, qualche cambiamento inevitabilmente ci sarà, perché sì, due sono andati via, uno è arrivato. Quelli che ha messo dentro nel secondo tempo, parlo di Zis, Liberali e Lulli, hanno fatto una gran partita. Potremmo vederli dal primo minuto?
3: Sicuramente, non ci sono problemi, sono ragazzi, sono tutti pronti. Volete la formazione, te la darò dopo in conferenza, per non dirla, perché tanti segreti non ce n'ho, dai.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Clovis, un brano che fu pubblicato la prima volta nell'86, un brano dei Lover Speaks, una band purtroppo sfortunata, che pubblicarono questo singolo di un album che purtroppo cadde così nell'indifferenza più totale, però erano comunque nell'orbita di Dave Stewart, che li chiamò per aprire alcuni concerti degli Eurythmics, e proprio in quel periodo Annie Lennox si innamorò di questa canzone e fu uno dei brani di successo del suo album del 95, appunto questa No More I Love Yous. Il cantante poi pare abbia perso la voce, sia caduto nella follia, non è riuscito manco neanche a raccontare come è nato questo testo, però comunque rimane una delle piccole gemme pop di quegli anni. 14:37,
1: rapidissimo aggiornamento su Djokovic e Medvedev. Djokovic avanti 6-5 adesso, il servizio per il russo, per cercare di portare questo lungo primo set al tiebreak, già durato 1 ora e 15 minuti, e quindi si va per le lunghissime. Potrebbe essere un match maratona, ma nulla a confronto di quello che è accaduto ieri al Gran Premio del Bahrain, trapiantato in Malesia a Sepang, un'odissea praticamente infinita.
0: Quello che è accaduto e quello che non è accaduto.
1: Quello che non è accaduto, un'odissea infinita al quale è sopravvissuta la nostra voce della Formula 1, Manuel Codignoni. È tornata a Itaca praticamente. Ciao Manuel,
0: ciao,
1: buon pomeriggio.
0: Manuel.
2: Diciamo, sono tornato in Bahrain passando dalla Malesia.
1: Esatto,
2: ecco.
1: Quello è stato il tragitto.
2: La lunghezza del viaggio. Esatto, la lunghezza del viaggio è stato più o meno quella.
1: Sì. Manuel, è stata la partita, il Gran Premio più pazzo a cui tu hai avuto modo di raccontare su Radio 1 in questi anni?
2: Allora, uno dei più pazzi, non il più pazzo, perché la palma di più pazzo in assoluto se lo prende il Gran Premio del Belgio del 2021, che dopo un'attesa anche più lunga rispetto a quella di ieri non si è mai corso. 4 giri, di cui 2 più 2 dietro la safety car, tutti a casa sotto la pioggia con punteggio dimezzato. Quello non si batte.
1: Non si
2: questo
1: batte.
2: Però c'è arrivato. Quello non si batte. Questo però c'è arrivato vicino, diciamo, perché il bug del software della federazione che ferma le macchine a caso, credo che insomma sia un unicum.
1: Vale il podio quantomeno.
2: Sì, diciamo, questa è una cosa che ci fa da un lato capire quanto queste macchine siano diventate complicate, dall'altro lato credo che sia un qualcosa che servirà di lezione nel momento in cui si andranno a scrivere i regolamenti della prossima generazione di macchine, perché francamente una cosa del genere, come si dice a Merano Centro, non si può sentire.
1: Non si può sentire effettivamente, scatenando anche l'ironia e in parte anche la rabbia di alcuni piloti. Leggevo, mi pare, un commento di Ocon, ha detto: è come se fosse stato la mia gara sul kart a noleggio, poi a un certo punto finisce il tempo e si arriva a non avere più energia. Ecco, questa è stata un po' la sensazione, si è arrivati a un punto come con i PC e i cellulari, quel spegni e riaccendi, sì. Classico.
2: E la cosa pazzesca è che ha funzionato, no?
1: Esatto.
2: Ma poi, insomma, al di là delle battute, contestualizziamo la situazione. Sì. Non si era mai corso con questa generazione di vetture sul bagnato. Cos'è successo? È successo che il combinato disposto, come diceva qualcuno, di correre sul bagnato, velocità estremamente lente dietro la safety car, condizioni di aderenza precaria, ha portato al fatto che la centralina di alcune macchine si è impazzita, perché registrava dei valori che non erano coerenti con quello che avrebbero dovuto essere in condizioni normali, e quindi entrava in modalità di sicurezza, si spegneva, ok, per 60 secondi, appunto per questioni di sicurezza. Solo che la sicurezza è qualcosa di diverso, no? Quando ci si è resi conto che il problema che fermava queste macchine era questo, allora bisogna dare atto ai tecnici della federazione di essere stati estremamente veloci, perché hanno riscritto nel giro di pochi minuti le righe di codice necessarie per bypassare questo problema. Questo software è stato poi reinstallato sulle macchine a tempo di record, testato a tempo di record, e la corsa si è fatta. Per cui il problema generale, secondo me, non è tanto l'evento contingente, perché è chiaro che le variabili sono talmente tante che è impossibile prevederle tutte. È però, diciamo, la causa sopra, ovvero sia il fare delle macchine così complicate che diventano dei server, dei processori su 4 ruote, che rende diciamo talmente tanto complessa la macchina elettronica che può portare a queste situazioni. Diciamo, sono stati bravi a risolvere il problema è che esista appunto un problema di complessità eccessiva sulla quale credo che bisognerà poi mettere mano per il futuro, perché sono talmente tante le variabili che è impossibile prevederle tutte, e chissà mai se magari un Gran Premio dove fa troppo caldo o dove si va troppo forte si spegne nuovamente.
0: Esatto.
2: Macchine.
0: Esatto.
2: Tra l'altro, prima di chiudere, vorrei dire che comunque esistono dei precedenti di questo punto, da questo livello anche non recentissimi. Quando ancora Fernando Alonso correva con la McLaren derelitta motorizzata Honda, e parliamo di una decina d'anni fa, nel Gran Premio del Belgio lui in qualifica prese il curvone di Puan, che è una curva verso sinistra velocissima, in pieno. Il software della sua macchina bloccò il motore ed entrò in protezione, perché già all'epoca le varie mappature erano strutturate curva per curva per avere delle velocità di riferimento. Il fatto che lui abbia preso quella curva in pieno fu registrato come un problema, ovvero tu sei andato dritto perché non puoi fare la curva a quella velocità e il motore si spegne.
3: Certo.
2: Già 10 anni fa.
1: Già 10 anni
0: Alonso,
1: fa.
0: Che...
1: Alonso tra l'altro è stato uno dei più duri in assoluto contro la federazione ieri nel post gara, e ha fatto anche lui poi un mini capolavoro portando all'ottavo posto la Aston Martin. Però tornando poi sulla gara, perché alla fine è una gara c'è stata. Come un po' anche
2: no, permettimi
1: la gara...
2: di fare, sì. Permettimi di fare una cosa, una chiosa sulla capacità dialettica di Fernando Alonso, certo. Che è veramente un genio anche fuori dal volante, no?
1: Beh, già l'annuncio della settimana è stata straordinaria a modo suo, prendendoci in giro a tutti come sa fare solo lui.
2: Esatto, ma lui poi a fine gara ha detto una roba meravigliosa, secondo me. Ha detto: qual è stato l'highlight della tua gara? L'highlight della mia gara è stato vedere delle macchine che si fermavano nel giro di formazione e vedere la federazione fermare la corsa proprio per questo. Noi ci siamo già ritirati tante volte quest'anno, la metà delle mie corse è stato un ritiro, potremmo prendere spunto da questo. Se ogni volta che io mi fossi ritirato la corsa si sarebbe fermata e si sarebbe ripartita, avremmo avuto un sacco di punti in più. È veramente un genio,
1: è un assoluto genio.
0: E io ti dico che se fosse arrivato quarto avremmo avuto 4 piloti di 4 generazioni, possiamo dire che sono i 4 più forti, perché poi alla fine la gara ha avuto un senso, no? Cioè, abbiamo visto anche Kimi sul bagnato, che non era comunque una cosa che dovevamo ancora verificare, ne parlavamo anche qualche giorno fa, Manuel.
2: Sì, no, la gara ha avuto un senso assolutamente, perché dal punto di vista agonistico questa è una pista meravigliosa, una pista che tutti quanti i piloti sono stati contenti di ritrovare, ed è una pista che ci ha mostrato una gara vera, ci ha fatto vedere che Verstappen aveva un passo inarrivabile per tutti quanti ed ha vinto, inarrivabile anche perché lui sostanzialmente non è in lotta per il mondiale, e quelli che aveva alle sue spalle, Antonelli e Russell, invece sì. Quindi se lui poteva correre un po' a babbo morto, come si dice, gli altri invece dovevano correre con un occhio al mondiale. Intelligentissimo Antonelli nel gestire tutte quante le fasi concitate della gara, le varie safety car, la pista che si asciuga senza commettere neanche una sbavatura. Sfortunatissimo Russell, che comunque stava facendo la sua gara, era dietro Antonelli, bisogna ricordare anche questo a tutti quelli che dicono che Kimi è stato fortunato. Però insomma ha pagato un problema di affidabilità pesantissimo che lo ha portato ad uno zero che ricorda anche lo zero che nel 2016 Lewis Hamilton portò a casa sempre in Malesia nella sua lotta con Nico Rosberg, poi quel mondiale peraltro lo perse. E poi dobbiamo dire anche della Ferrari, dobbiamo dire di una Ferrari che a inizio gara ha sbagliato tutto quanto lo sbagliabile, non tanto
1: nello sconcerto di tutti, tra l'altro tra piloti anche avversari.
2: Sì, ma allora non tanto per l'idea di partire con gomme da asciutto, perché è vero che tu l'azzardo lo potevi correre, ma non con tutte e due le macchine, perché in questo caso tu cerchi di differenziare le strategie. Poi io apprezzo molto il fatto che Leclerc a fine gara abbia detto: ci sembrava la scelta giusta, e quindi se la scelta tu la ritieni giusta la fai con tutte e due le macchine. In questo caso si è dimostrato un grande team player Leclerc, però anche no, insomma, perché la storia del motorsport ci insegna che di solito in queste situazioni le strategie vanno differenziate. Poi è da dire, e questo aumenta poi il rimpianto è aumentato dal fatto che la Ferrari il passo comunque ce l'aveva, perché Hamilton è risalito fino al terzo posto, e soprattutto dando un'analisi ai tempi in regime di corsa libera lui girava sugli stessi tempi di Verstappen, se fosse
1: quindi
2: stato
1: c'era
2: davanti,
1: la possibilità di lottare anche con Max,
2: vincere non lo so, lottare con Max di sicuro, e quando Verstappen e Hamilton lottano può succedere qualsiasi cosa, perché sono due che molto bene tra di loro insomma non si vogliono. È stato veramente un peccato, che però ci ha dato la possibilità di vedere di avere l'ennesima dimostrazione che Lewis Hamilton non è venuto a svernare a Maranello, perché uno che non c'ha più voglia una gara come quella che ha fatto lui non la fa.
1: Su questo senza ombra di dubbio. Parlavi prima del ritorno alla vittoria di Verstappen dopo quasi praticamente un anno, si sta prefigurando un po' quello che era accaduto anche l'anno scorso un po', Manuel, no? La resurrezione della Red Bull, e Max che torna a giocare un po' anche un ruolo da protagonista, e questa direi che, visto come sottolineavi prima Manuel, lui non è adesso in lotta per il mondiale, questa è un'ottima notizia per Kimi ed è una pessima notizia per Russell.
2: Ma sì, perché ovviamente se tu hai un pilota che toglie punti ai big e sei davanti e non devi recuperare, è solamente un qualcosa che ti fa piacere. Ma poi aggiungo, Verstappen e Antonelli sono molto amici anche al di fuori della pista, infatti avete visto ieri comportarsi un po' come Mimì e Cocò quando erano nella cool down room, nella strada che precede il podio, giravano gli highlights della gara e si è visto il camera car di Antonelli che tira via quella specie di paletto di plastica che era all'ingresso della corsia box, e appena vede questa roba qua Verstappen si gira: ah, sei stato tu, ho passato tutta la gara a chiedermi chi fosse stato, sei veramente maldestro, e Antonelli insomma ci ha riso su. I due tra di loro sono molto amici, cosa che non si può dire invece di Verstappen con Russell, che si detestano diciamo cordialmente e spesso e volentieri.
1: Si era visto anche nei 10 giri finali di Baku.
0: Pare che comunque Russell non è che sia esatto, questo grande mostro di simpatia, però comunque entrambi hanno
2: allora carattere. In realtà Russell, allora spesso due lance a favore okay di Russell. Russell è meno peggio di lui, di diciamo, che si pone male perché
0: lo disegnano così.
2: Non è un cattivo ragazzo, si pone male, diciamo, è uno che viene comunque da una famiglia abbastanza altolocata, ed è uno che diciamo gode un po' il comportarsi nel classico inglese con la puzza sotto il naso, che non è in realtà, però è uno che si vende molto male. E poi aggiungo anche che al di là della simpatia o antipatia che uno può avere nei confronti di Russell e il tifo che tu puoi avere o non avere per Kimi Antonelli, quello che è successo ieri non se lo è meritato,
0: perché
2: un turning point del mondiale arrivi per un incidente meccanico è qualcosa che non auguriamo a nessuno.
1: Poi esattamente dopo il Gran Premio dopo il Gran Premio la settimana prima in Azerbaigian, in cui avevi riaperto tutto, eri rientrato in corsa, ecco, quello veramente compromette anche la corsa al mondiale. In questo momento Manuel Kimi più 84 punti su Russell, mancano 7 Gran Premi alla fine più una sprint nel prossimo weekend a Singapore. Noi siamo sempre per la filosofia quella trapattoniana, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, però insomma anche per i più scaramantici insomma il traguardo è vicino.
2: È chiaro che il traguardo è più vicino oggi di quanto non lo fosse l'altro ieri, diciamola così. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, e ne avevamo parlato, forse Gabriele se lo ricorderà anche, è che io avevo sottolineato il tema dell'affidabilità anche alla vigilia di questo Gran Premio, quando tutti quanti si ragionava sul margine di Kimi, eccetera, eccetera. E adesso, non per dire sono stato bravo, perché non è questo quello che voglio dire, e non per volerla tirare a nessuno, così come voglio dire indirizzare qualcosa, però sai, nella stagione in cui un cambiamento regolamentare così importante investe sia il telaio che le power unit, i ritiri sono un fattore. Ieri l'abbiamo scoperto veramente in maniera anche cattiva, se vogliamo, per quello che riguarda Russell. È chiaro che Kimi Antonelli resta il grande favorito e all'80% 90% mi sbilancio vincerà questo campionato del mondo, però è ancora presto per poter dire che è già stato fatto. Lo abbiamo visto poi anche nel corso degli anni. Michele Alboreto nel 1985, l'ultimo italiano ad andare vicino alla conquista di un mondiale, sembrava lanciato prima dell'estate, poi la Ferrari decide di cambiare turbine, le macchine iniziano a rompersi, il mondiale lo vince Prost e Enzo Ferrari, ricordando Michele Alboreto, diceva: gli dobbiamo un mondiale. Capito? La Formula 1 è uno sport, è soprattutto con queste macchine così complicate, che sa essere anche crudele. Abbiamo fatto un altro passettino, però per scaramanzia stiamo zitti. Non è vero, ma ci credo.
1: È vero. Però il fatto che comunque sia uscito con 18 punti in più dopo una gara così folle, questo consolida tanto, e anche a livello di fiducia, consapevolezza per Kimi, credo sia un altro bel passettino in avanti.
2: Ma questo assolutamente, questa sai, ci sono degli anni in cui tutto quanto ti riesce, è come un po' come nel calcio, no? Per quello che riguarda i calciatori, anni in cui un attaccante si impegna, fa delle partite clamorose e non riesce a buttarla dentro, anni in cui hai l'annata da Inzaghi, sei lì davanti, passeggi per caso, la palla ti sbatte
1: e ti entra tutto,
2: segni, no? Esatto, è un po' questo quello che sta succedendo a questa fase della stagione di Kimi. Gli riesce bene tutto, perché guardate che anche a Baku, l'essere partito così indietro dopo un errore ed aver portato a casa un quinto posto in quelle circostanze è tanta roba. Vale anche se ovviamente il successo di Monza ha avuto una diciamo importantissima, giustamente lì partiva 19esimo, ma il quinto posto di Baku dal punto di vista agonistico per la conformazione del circuito vale la vittoria di Monza,
1: e poi se ti riprendi tutto con gli interessi la settimana dopo vale ancora di più.
2: Sbadabam, esatto, certo. Sbadabam,
0: sì. Adesso, hai fatti la classifica.
2: 84, 84 punti sono tre gare e una sprint, e ancora, perché tanti. 75 più 7 fa 82, tre gare, una sprint è un nono posto.
0: Infatti la classifica parla chiaro, soprattutto quella costruttori, vediamo 150 punti tra la Mercedes e la Ferrari, e io tifo sempre Cadillac perché vorrei che si togliesse quello zero da lì, però prima o poi faranno un piazzamento, Manuel.
2: Guarda, io ho un carissimo amico che lavorava in Pirelli, è un po' uno dei miei insider nel paddock, che adesso lavora in Cadillac, no? Io non ci siamo ancora sentiti in questo fine settimana perché ho paura di dirgli che ieri la Cadillac andava quasi più piano della safety car. hanno avuto veramente una stagione complicata, ma c'è da capirli, cioè insomma ormai una squadra che parte da zero, completamente da zero, nell'anno di del cambiamento regolamentare più folle della storia della Formula 1, devono imparare tanto, insomma.
0: È vero.
2: Anch'io faccio un po' il tifo per loro perché tolgano quello zero, magari con Bottas che mi sta molto più simpatico di
0: Perez, anche per me,
1: anche per regalare una buona parola a quest'amico.
2: Tra l'altro, sapete, adesso vi dico questa cosa, sapete che la prossima settimana si corre a Singapore, no? Bottas, che è un grande appassionato di bici ed è fidanzato con una ciclista professionista, sta andando dalla Malesia a Singapore in bicicletta, sta facendo 400 km in bicicletta.
0: È fantastico.
1: Numero uno, assolutamente. Manuel, noi intanto ci risentiamo in settimana perché Singapore appunto incombe. E intanto grazie mille, come sempre.
0: Grazie, Manuel.
2: Vi saluto, belle signore, per citare la canzone, no?
0: Hai fatto bene.
1: Ciao, Manuel.
0: Ciao.
1: Grazie a Manuel Codignoni.

0: Antidroga è il titolo del brano appena ascoltato da Emma e Fabri Fibra. Ci si avvicina, Emanuele, verso la fine di questa prima parte del caffè di Radio 1 Sport. Lo facciamo ovviamente dandovi un po' di aggiornamenti,
1: soprattutto sulla semifinale del torneo ATP 500 di Pechino tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Il russo doveva vincere quel game per assicurarsi il tiebreak e non ce l'ha fatta. È arrivato il break decisivo nel finale di primo set da parte del 39enne serbo, e quindi avanti di un set dopo un'ora e 35 minuti di gioco, 7-5, e in questo momento Djokovic è avanti 1-0 senza break. Però nel secondo parziale Medvedev ha appena annullato anche una palla break, e qui, come detto, si andrà davvero per le lunghe. Arriviamo anche da uno scambio da 27 colpi in questo istante, con Djokovic abbastanza sulle ginocchia, mentre il russo
0: lo fa ogni fine scambio,
1: però vuole accelerare. Invece il russo sa che il tempo magari potrebbe essere più dalla sua parte, però intanto deve rimontare con Djokovic avanti di un set in questa semifinale. Chi vince affronterà nella finale di domani Alex de Minaur. Noi siamo in chiusura di
0: seconda
1: questa
0: parte,
1: nostra prima ora, soprattutto dedicata alla nazionale. Parliamo con Quintiliano Giampietro e soprattutto anche di questa vigilia del voto alla giunta del CONI, in cui si decide anche il possibile commissariamento della Federcalcio.
0: Allora, con questa canzone di Mick che si chiama Beautiful Freaks arriviamo a segnare l'orario GR1 e poi torniamo. A dopo.
1: A dopo.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Il conflitto in Ucraina, due persone uccise a Kharkiv in un attacco delle forze russe, raid anche nella regione di Odessa. L'intelligence tedesca lancia intanto l'allarme, la Germania rischia lo scontro con Mosca, mentre l'Estonia rinforza le sue difese lungo il confine orientale. La corrispondente.
3: Cresce la tensione tra la Russia e il fianco est della NATO. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe verso il confine con la Russia e sta rafforzando la produzione e il dispiegamento di armi capaci di colpire in profondità il territorio russo in caso di provocazioni. Tensioni che si riflettono anche nei toni usati dal Cremlino. Il portavoce Peskov in un'intervista dice che la Russia è pronta a combattere fino all'ultimo centimetro per conquistare la regione ucraina del Donetsk e che Putin preferirebbe, secondo Peskov, negoziare la pace, ma al momento non è possibile, quindi si continua a combattere massicciamente. Una minaccia che viene estesa anche ai sostenitori di Kiev, perché dice Peskov, chi proverà a colpire la Russia ne pagherà un prezzo molto pesante, come sta facendo l'Ucraina. Ucraina dove c'è stato un cambio di strategia, Mosca colpisce sempre di più anche Kiev e le infrastrutture civili, come i ponti, anche se la difesa russa sostiene che si tratti di obiettivi militari in risposta agli attacchi ucraini. E ancora una volta è stato ribadito l'invito agli stranieri e diplomatici di lasciare il paese, perché dice la difesa, noi continueremo a portare avanti le nostre azioni. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Spagna, abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, così il premier Sanchez, che dopo le proteste di piazza seguite alla bocciatura dei provvedimenti sulla casa ha aperto la crisi di governo ed ha convocato elezioni per il prossimo 29 novembre. Il primo ministro ha annullato la sua partecipazione al vertice euromediterraneo di mercoledì prossimo in Croazia, che avrà sul tavolo fra gli altri i dossier legati alle crisi internazionali e alle ripercussioni dei costi sui prodotti energetici. In Italia la riforma della legge elettorale modificata al Senato torna alla Camera. Il governo pone la fiducia sui primi due articoli del testo relativi alle norme sulle preferenze e sul terzo che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. La votazione avverrà domani per gli articoli 1 e 2 e mercoledì per l'articolo 3. Giovedì il voto finale. La cronaca, l'operaio di 61 anni morto in ospedale dopo essere stato ritrovato in gravi condizioni in una strada isolata di Caivano in provincia di Napoli. Ci sono tre persone indagate nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla procura e mercoledì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Scontro nella notte fra due auto sull'Adriatica a San Salvo in provincia di Chieti, è morto un uomo di 48 anni. La sua vettura dopo l'impatto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone che non sono in pericolo di vita. Momenti di paura fortunatamente senza alcuna conseguenza a Firenze. Sentiamo di cosa si tratta.
4: Una bombola di gas sotto la statua del Davide a Piazzale Michelangelo ha fatto scattare questa mattina l'allarme bomba a Firenze. La bombola, grigia, della grandezza di quelle utilizzate per le cucine, è stata notata da un'operatrice della società di gestione rifiuti durante il turno di servizio verso le 7.30 e segnalata al 112. Immediato l'intervento dei carabinieri con il supporto dei vigili del fuoco, mentre la polizia municipale chiudeva al transito l'area intorno al Piazzale Michelangelo. Dopo le verifiche degli artificieri dell'arma dotati del robot per ispezionare l'oggetto potenzialmente pericoloso, la bombola è stata rimossa e a metà mattinata l'accesso a Piazzale Michelangelo è stato riaperto. All'esito di accertamenti la bombola è stata ritenuta inoffensiva, fanno sapere i carabinieri. Sono adesso in corso le indagini per capire da chi e perché la bombola sia stata posizionata sotto la statua del Davide, probabilmente durante la notte. Al vaglio degli investigatori le analisi dei video delle telecamere della zona. Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.

0: Sino a Love Me Do, il nome Beatles era conosciuto da pochi al di fuori della loro Liverpool o Manchester. Certo, i futuri Fab Four potevano contare sul piccolo seguito racimolato nei frequenti concerti allo Star Club di Amburgo, dove però eseguivano cover dei pionieri del rock. Piano piano cominciarono a lavorare su canzoni scritte da loro, a partire da Love Me Do, che si rivelò una hit. Nel gennaio 1963 la band pubblicò il suo secondo singolo, Please Please Me, e nel Regno Unito fu Beatlesmania, che un anno dopo contagiò anche gli Stati Uniti. È tutto, il prossimo GR alle 16.
1: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
2: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
3: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
4: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
5: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
6: Il caffè di Radio 1 Sport.
7: Inizia la seconda ora del caffè di Rai Radio 1 Sport, quando sono le 15:06. Buon pomeriggio e ben ritrovati nuovamente da Emanuele Granelli,
8: Gabriele Broccheri
7: e Emanuele Rinaudo al comando delle operazioni, alla regia e alla parte tecnica. È un lunedì a fortissime tinte azzurre, impegno per le nostre nazionali, quella maggiore 20:45, stadio Dall'Ara di Bologna, il quarto e ultimo impegno di Nations League, quantomeno in questa maxi sosta contro la Turchia di Vincenzo Montella. Ci saranno diversi cambi di formazione, ne parleremo tra pochissimo con il nostro quintiliano Gianpietro. Qualche ora prima, alle 18:15, invece a Pescara, un altro appuntamento molto significativo per la nazionale Under 21, invece di Silvio Baddini, che torna nella sua Pescara, quindi partita speciale per il CT, che per due partite è stato anche CT della nazionale maggiore. Il selezionatore e commissario tecnico, la partita contro la Polonia, e ci si gioca il pass per gli europei di categoria della prossima estate, quindi 2027. All'Italia serve una vittoria con due gol di scarto, c'è l'opzione, anche un'altra scorciatoia, di passare come la migliore seconda, ma una vittoria oggi con due gol di scarto darebbe, diciamo, la certezza di qualificarsi direttamente, anche perché poi arrivare tra le finaliste agli europei potrebbe permettere di qualificarsi ai giochi olimpici di Los Angeles 2028, ai quali manchiamo da Pechino 2008, non vinciamo una medaglia dal 2004, insomma sarebbe il caso anche di tornare con una nostra nazionale ai giochi olimpici, al quale manchiamo da tantissimo tempo. A proposito di Pechino, si sta giocando la semifinale del torneo ATP 500 tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Djokovic ha vinto il primo set 7-5, siamo ormai oltre l'ora e mezza di gioco, 1-1 invece in questo lottatissimo terzo game, con Djokovic che ha già annullato, credo, 5 palle break, la quinta in maniera straordinaria con una palla corta e poi chiudendo al volo in avvicinamento. Stavolta deve forse concedere un'altra palla break, no, era lungo il dritto di Medvedev, quindi vantaggio Djokovic 1-1 nel secondo set, con il serbo avanti quindi di un set, e vicino a continuare questa striscia incredibile di imbattibilità nel torneo della capitale cinese, 32 su 32. Nel caso di vittoria affronterebbe Alex de Minaur, che ha già battuto Hubert Hurkacz nell'altra semifinale, sfruttando anche il ritiro del tennista polacco. Tra pochissimo, Quintiliano Gianpietro, parliamo di nazionale e non solo, perché domani c'è una giornatina niente
8: importante,
7: male.
8: Sì. Ma prima la grande musica dei Dave Matthews Band con Say Goodbye.

0: La grande musica della Dave Matthews Band, questa era Say Goodbye, l'abbiamo ascoltata alle 15:14, torniamo in diretta a un altro caffè.
1: Un altro caffè, lo aggiungiamo facciamo. E mi fa molto piacere riascoltare anche in diretta il nostro Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ciao Manuele, ciao, ben ritrovato Quintiliano.
1: Anche a te. Allora, due giornatine niente male per il calcio italiano ci aspettano. Oggi sul campo, domani e ci arriveremo, la giunta CONI si decide il futuro della Federcalcio. Ma partiamo dalla nazionale di Roberto Mancini. Beh, da questa sera contro la Turchia a Bologna, Quintiliano, si aspettano conferme sui segnali incoraggianti delle ultime due trasferte a Bursa e Parigi. Inevitabilmente ci saranno anche delle novità, dei cambiamenti, dopo tutto è il quarto impegno in 12 giorni, però effettivamente soprattutto dopo la partita contro la Francia di Zidane ci sono stati dei segnali di... Allora, io faccio fatica a parlare sempre di rinascita perché è comunque un termine un po' forte, però dei segnali di vita quantomeno incoraggianti ci sono stati.
2: Ha detto bene, la mia stessa idea, bisogna trovare un equilibrio tra la depressione post Belgio e l'euforia post Francia, ma anche post Turchia volendo, no? Però soprattutto sì. Francia, perché parliamo di una delle nazionali più forti al mondo, e quindi l'Italia adesso ha la possibilità di, diciamo così, intanto di mettersi al sicuro sotto il profilo poi dei sorteggi per quanto riguarda gli europei, che sarebbe nel caso in cui arrivasse tipo seconda, ma dovrà fare la corsa al Belgio, sarebbe sicuramente testa di serie. Certo, conferme da parte della nazionale, ma siccome cambia giustamente Mancini, come in ogni gara, perché siamo in una fase di ricostruzione, tante partite ravvicinate, quindi anche conferma di qualche giovane e magari, diciamo così, segnali da qualche senatore che forse no, non sta dando proprio il massimo, ma non perché non voglia.
1: Ti riferisci livelli... soprattutto a Nicolò Barella?
2: Però l'ha detto anche lui, sì. Stato molto... devo dire che è stato molto onesto.
1: Autocritico, sì.
2: Esattamente, ma fa bene così, perché da quelli più forti ci si aspetta, anzi te la dico tutta, in una fase di ricostruzione, fermo restando il CT, cioè il CT dovrebbe trovare proprio nei senatori, no, un appoggio, invece certo. Stranamente, ma forse non troppo, sono soprattutto i giovani che si stanno mettendo in evidenza.
1: Ascoltavamo proprio poco fa nell'intervista del nostro inviato Daniele Fortuna proprio le parole di Nicolò Barella. Diceva: ovviamente mi dispiace non partire sempre dal primo minuto, perché ovviamente vorrei giocare sempre, però questa non è l'Italia di Nicolò Barella, è l'Italia un po' di tutti, ed è giusto che il CT soprattutto in una fase del genere possa provare un po' più di alternative, di tanti altri ragazzi. Ad esempio oggi potrebbe partire titolare Dumbia, potrebbe ritrovare spazio anche lo stesso Alessandro Romano, con la possibilità alla fine di questa maxi sosta, Quintiliano, di finire anche al secondo posto quantomeno provvisorio nella classifica di Nations League, considerando come si era partiti 12 giorni fa, non sarebbe male affatto.
2: Esattamente, l'abbiamo detto, qualcuno l'ha citato anche tu, che credo che alcuni di questi ragazzi, anzi spero, diventino anche dei punti fermi per l'Italia certo. del futuro, perché poi spesso accade che magari si mettono in evidenza, in questo caso peraltro in un torneo, una competizione ufficiale, in realtà sono sostanzialmente scomparse le amichevoli della nazionale, però poi spesso qualcuno si perde. Che fine ha fatto, faccio un esempio, Romano, che fine ha fatto Caiode? Invece bisognerebbe insistere su questa scia e magari alla fine di questa maxi sosta certamente Mancini avrà le idee più chiare sui giovani, certo. rispetto ai quali può contare per il futuro. Detto che le porte della nazionale, no, si dice in gergo, sono sempre aperte, però è importante questa fase qui di ricostruzione, certo. proprio l'inizio, la ripartenza, e alcuni secondo me già potrebbero avere la patente da giocatori per la nazionale maggiore in modo quasi definitivo, direi.
1: E tra l'altro questa sera, Quintiliano, potremo vedere anche forse per la prima volta in campo Samuele Inacio, che era stato convocato nella maxi lista di questo appunto maxi impegno di quattro partite, però per la prima volta potrà quantomeno essere in panchina, e credo, visto che vorrà puntarci anche per il futuro la nazionale italiana, scenderà in campo e farà uno spezzone di partita. Ti intriga il talento un po' di Samuele Inacio? Perché sembra quel tipo di giocatore che manca maledettamente alla nazionale, quello che dà qualità negli ultimi 30 metri.
2: manca al calcio italiano, direi. È quasi scomparsa quella tipologia di calciatore, anche perché ormai alcuni atteggiamenti tattici, non dico che lo escludano quel tipo di calciatore, però rispetto ad alcuni movimenti, alcune, secondo me anche un po' integralisti, alcuni allenatori, invece servirebbe proprio quel giocatore lì. Tra l'altro, caro Emanuele, hai fatto bene a citare proprio questo ragazzo, perché intanto è figlio d'arte, lo sappiamo, no? Il papà ha giocato nel Napoli, nell'Atalanta, lui deve, ancora sarebbe possibile una qualificazione con il Brasile, lui deve firmare tre presenze con la nazionale maggiore, perché ieri ha detto Mancini, però siccome già ha fatto un po' la trafila nelle giovanili, però non contano nulla, quelle lì contano tre presenze nella nazionale maggiore, questa sarebbe la prima, sono convinto anch'io che uno sprazzo di gara lo farà, ma diciamo a sciogliere ogni dubbio ci ha pensato proprio il papà, perché ha detto guardate che comunque vada, lui ha scelto la nazionale italiana, quindi il Brasile, nel caso in cui volesse chiamarlo, già
1: lui si è già deciso. Invece discorso diverso sembra per Nicolò Tressoldi, che adesso invece è nell'under 21 tedesca, anche se ancora deve decidere, lui dice 50-50, forse più 51-49 a questo punto per la Germania. Ma è un talento sicuramente, Samuele Inácio, da monitorare, da vedere magari in campo anche con la maglia azzurra, come del resto anche Antonio Vergara, già il suo impatto comunque a Parigi contro la Francia, oggi dovrebbe partire titolare, a Parigi invece è stato ottimo il suo impatto. Tutti questi giovani poi saranno un po' da mixare, Quintiliano, da shakerare anche con i big che in questo momento non ci sono, penso a Palestra, Di Marco, chissà se Retegui ancora avrà un ruolo, visto che comunque l'aveva chiamato Mancini durante il suo primo mandato. Insomma, può essere un mix che si può rivelare poi interessante a medio-lungo termine.
2: Deve essere un mix, ma anche nelle squadre di club, secondo me la forza di una squadra è proprio questa, mix tra giovani, perché molto onestamente dobbiamo dire che solo con i giovani non si vince, così come solo con i senatori. Cioè, ci deve essere il giusto mix. Su Vergara peraltro è stato Mancini, si è esposto anche ieri, sì, caro Emanuele, perché ha detto vabbè, aspettiamo, vediamo, però alla fine ha detto spero, la frase finale, che diventi la nostra alla destra per il futuro. Quindi secondo me già un'idea molto precisa su questo ragazzo qui, che fa un po' oltre il proviamolo, vediamolo, almeno questa frase qui, io non credo che sia una frase di circostanza, però sì, hai ragione, speriamo, io insisto su questo punto, il passaggio tra l'Under 21, perché poi sarebbe anche qualcuno dell'Under 21 pronto per il salto, certo, di qualità. Bisogna mixare anche, cercare di essere anche, diciamo, bravi in questa connessione Under 21 nazionale maggiore, che spesso purtroppo non c'è stata. Quindi giovani senatori, e giustamente poi sarà l'allenatore, il CT in questo caso, a doverli amalgamare bene, sperando che resti Mancini, ma credo di sì. Perché sì, a prescindere da come andrà a finire la questione politico-istituzionale, credo che resti Mancini.
1: Eh sì, ora ci arriviamo alla giornata campale di domani, però dicevi giustamente di questo vaso comunicante che deve esserci tra Under 21 e Nazionale Maggiore. C'è stato in questo caso anche al contrario, perché oggi c'è una partita decisiva per l'Under 21, sì, e sono riscesi ad esempio con gli azzurrini i vari Pisilli, anche Anor, che oggi giocherà titolare, quindi ci deve essere questa connessione, come dicevi, continua tra le due parti. Invece un punto di riferimento assoluto della nazionale, qui non c'è bisogno di cambi, stravolgimenti, il nostro numero uno, Gigio Donnarumma, e qui la scuola, nostra scuola dei portieri in questo senso è assolutamente sempre all'altezza nel corso degli anni.
2: E questo si conferma una tradizione bellissima per quanto riguarda l'Italia. Ecco, dispiace un po' per i numeri due di questi fuoriclasse, no? Succedeva con Zoff, è successo con Buffon, sta accadendo anche con Donnarumma, perché al di là di Vicario, Carnesecchi, per esempio, Carnesecchi è definito uno dei più bravi, non il più bravo dopo Donnarumma, però fino a quando ci sarà Donnarumma, che peraltro è molto giovane, credo che vedrà poco il campo, ma è giusto anche così. Sicuramente per l'Italia va bene, meno per questi ragazzi che bussano un po' alla porta della porta, un gioco di parole, però con Donnarumma, guarda, ti dico, secondo me è l'unico vero fuoriclasse attualmente in questa nazionale.
1: Eh sì, in questo momento, poi dopo la prestazione straordinaria di Parigi con almeno 7 parate decisive, senza dubbio Donnarumma si sta dimostrando uno dei migliori in assoluto nel suo ruolo e in assoluto il fuoriclasse vero di questa nazionale.
2: Del resto Emanuele, l'europeo vinto da Mancini,
1: eh sì, c'è molto del suo.
2: I due centrali ex della Juventus, Bonucci e ovviamente Chiellini, bravo, certo. Chiesa, subentrare eccetera. Però poi alla fine sono state decisive le parate di Donnarumma.
1: Senza ombra di dubbio. Arriviamo a questa giornata decisiva di domani. Insomma, è una vigilia con delle ore frenetiche si stanno vivendo in FIGC. Si decide appunto la possibilità del commissariamento. Quali sono le ultime voci e controvoci su questa giornata che può decidere veramente tanto del futuro del calcio? Ed è in parte un peccato perché si sta ricostruendo tanto sul campo ed arriva proprio in un momento che più sbagliato non si può.
2: E beh, tu troncheresti sul nascere un nuovo corso nel caso in cui ci fosse il commissariamento. A me, dalle fonti federali, mi ridicono, della giustizia sportiva in particolare, che stando alle regole, il tesseramento, che non aveva Malagò, è condizione necessaria per
1: requisito assolutamente indispensabile,
2: esatto, per essere candidato e quindi eventualmente eleggibile, cosa che poi è successa per quanto riguarda Malagò. Ma come tu sai, Malagò si è servito, e domani diranno loro, insomma, di 3-4
1: giuristi,
2: consulenti giuridici di livello altissimo, per esempio Cassese, che è costituzionalista, uno dei migliori anche a livello di diritto pubblico, anche il figlio dello stesso presidente
1: Bernardo Mattarella.
2: Certo. E loro hanno detto che non solo il tesseramento, loro dicono, non solo il tesseramento non è così grave la mancanza, non che non serva, ma che non è grave, non è pesante questa mancanza, ma poi sembra che non si sia opposto nessuno quando è stato presentato Malagò, entro i 7 giorni necessari per. Questo è un po' il succo del discorso. E quindi sembra più di qualche motivo, è chiaro, la consulenza di Malagò, quindi della Federcalcio, per ritenere ingiusto, inammissibile il commissariamento. È chiaro, e lì c'è anche un discorso di natura politico-istituzionale,
1: certo.
2: Perché se la giunta, saranno 17 votanti, ma chiaramente Malagò non voterà.
1: Esatto, perché c'è anche una questione poi di metodo su chi potrà votare e chi no.
2: Chi no. Malagò, diciamo che anche lì, leggendo il regolamento, sulla carta potrebbe, ma sarebbe inopportuno, perché farebbero ricorso nel caso in cui il voto di Malagò sarebbe decisivo. Malagò, che è uno dei componenti della giunta, come sappiamo, così come la Bianchieri, che però è rientrata perché si è dimessa da capodelegazione,
1: esatto,
2: azzurra. Quindi di fatto con otto voti passi, vinci. A parità di voti passa la linea del commissariamento, cioè quella proposta dal CONI. C'è un altro aspetto importante, Emanuele, di cui tener conto, cioè se non dovesse passare la linea di Bonfiglio, cioè ci sarebbe una sostanziale sfiducia della parte governativa del CONI,
1: una spaccatura totale,
2: totale, che tu sai che la giunta è sostanzialmente il governo dello sport italiano. Poi sappiamo che quello che decide, la proposta del CONI, quello che risulterà dalla giunta del CONI, sarà sottoposta al Consiglio Nazionale, 78 votanti, tutte le federazioni tranne quelle commissariate, anche i rappresentanti dei calciatori, insomma dovrà parare definitivamente il sì o il no, o meglio la proposta, bocciare o ammettere la proposta della giunta. Quindi ci sarà prima alle 13 la giunta, che proporrà la sua decisione al Consiglio Nazionale, quindi sarà una giornata molto lunga, presumo,
1: sì.
2: Comunque vada a finire, sarà un autunno molto caldo, perché poi se dovesse passare la linea, non passare la linea del CONI, ci sarebbe anche il rischio commissariamento del CONI stesso, quindi attenzione, bisogna stare molto molto attenti.
1: Un qualcosa che tra l'altro non fa piacere per niente alla UEFA, la questione commissariamento.
2: Esatto, che ieri ha minacciato, esattamente, ci sono state le parole di minaccia di Seferin,
1: certo,
2: rispetto al discorso degli europei, perché sappiamo che la maggior parte degli stadi che dovrebbero ospitare le partite che si giocheranno in Italia, sappiamo che la candidatura è congiunta insieme alla Turchia, la maggior parte degli stadi non sono ancora a norma, comunque sia Seferin ha detto no all'ingerenza della politica nello sport, sport attenzione al rischio assegnazione europei. Insomma, sì. Stata anche questa, c'è anche questa minaccia da parte del governo del calcio europeo, presieduto appunto dallo stesso Seferin.
1: A meno di 24 ore da questo voto decisivo, domani alle 13, a tuo avviso qual è lo scenario più probabile?
2: Ma lo sai che io, ripeto, mi arrivano conferme che sulla carta dovrebbe passare il commissariamento. Okay. Però piano piano che passano le ore, anche per queste consulenze,
1: insomma, che invece sembrano confermare
2: illuminari del diritto, qualche dubbio comincio ad averlo anch'io, francamente.
1: Insomma, sarà una giornata veramente molto lunga da seguire da domani alle ore 13. Prima di salutarti, Quintiliano, nelle ultime 24 ore sono uscite due interviste piuttosto importanti di due ex CT della Nazionale, quella di Luciano Spalletti a Tutto Sport e quella di Antonio Conte anche a The Athletic, che in qualche modo ha fatto un riferimento alla Juventus, anche forse senza nominarla, potremmo dire così?
2: Esatto. Beh, esattamente. Allora, Spalletti intanto ha confermato che libero e felice, alla fine della sintesi, nella Juventus è una cosa grandissima essere nella Juve, allenare la Juve è qualcosa appunto di grandissimo. Lui dice che alla Roma ha allenato la tifoseria, all'Inter una tradizione, a Napoli una città, alla Juve invece una mentalità, perché siamo nella storia del calcio. Ovviamente ho maggiore responsabilità dopo la decisione del CDA di aumentare, in mettere ulteriori soldi per quanto riguarda le ricapitalizzazioni, però siamo pronti e siamo, diciamo, una rosa di uomini forti, speriamo anche che i destini
1: pensino forti. La famosa parola, frase, espressione.
2: Che quando era allenatore del Napoli, esattamente. Sì. E a queste parole, però guarda caso oggi c'è stata un'intervista di Conte, che come sappiamo attualmente è disoccupato, e tra le altre cose rispetto al suo futuro ha detto: mi piacerebbe allenare uno di quei club che hanno blasone, ma in questo momento il loro blasone è in crisi, cioè vorrei far risplendere la loro storia, un club dove c'è la pressione, dove non devi solo competere ma devi anche vincere.
1: Quindi ora, continua ad aleggiare un po' l'ombra di Conte su Spalletti.
2: Secondo me almeno si è un po' più palesato rispetto al fantasma di cui si parla. Ora c'è l'identikit, corrisponde sicuramente alla Juventus, così come dicono alcuni, ci sarebbe anche eventualmente il Manchester United che è in questa situazione, ma lo stesso Milan nel caso in cui, diciamo così, Amorim non dovesse decollare. Quindi questi tre sono i nomi, però è chiaro che il riferimento immediato è alla Juventus, e io ho avuto anche qualche spiffero, diciamo, da fonti vicine a Conte, che lui, nel caso in cui la Juventus si chiamasse, siccome è a Torino, prenderebbe la macchina nel giro di un quarto d'ora, sarebbe la
1: e subentrerebbe anche in corsa, che di solito Antonio Conte non è uno tanto allenatore da rientrare.
2: Esattamente, ha detto sì, subentrare in corsa sì, soltanto se ne vale la pena, e la Juventus per lui è chiaro sarebbe un motivo importante.
1: E quindi è da seguire, anche da monitorare, questa situazione che riguarda Antonio Conte. Ne riparleremo ovviamente con Quintiliano Giampietro. Appuntamento direttamente a mercoledì, Quintiliano.
2: Per commentare
1: quello che accadrà domani
2: in campo, ma soprattutto fuori, direi.
1: Grazie mille, Quintiliano, e a mercoledì.
2: Grazie ragazzi, buon lavoro.
1: Ciao, Quintiliano Giampietro.

0: classico della musica d'autore italiana, questa Berta Filava con Rino Gaetano alle 15.35 all'interno del nostro caffè di Radio 1 Sport. Emanuele,
1: ulteriore aggiornamento sulla semifinale di Pechino tra Djokovic e Medvedev. Djokovic avanti di un set, di un break 7-5, 4-2, quando ci stiamo avvicinando, credo anzi abbiamo superato le due ore di gioco. È stato fermo il gioco per almeno 5 minuti, esatto, 5 minuti, 4 minuti e mezzo dall'ultimo punto, per un medical timeout, un trattamento medico alla spalla destra di Daniil Medvedev. 2 ore e 13 minuti di gioco. Djokovic ha la possibilità di consolidare il break di vantaggio in questo momento alla battuta e di avvicinarsi quindi anche alla finale. Sì. Ricordiamo il finalista, l'altro finalista, già si sa il nome, è definito Alex de Minaur. Sarebbe la vittoria numero 33 di fila a Pechino per Djokovic, che nella capitale cinese, in questo torneo ATP 500, non ha mai perso, ha sempre vinto. Quindi l'inizio adesso del settimo game del secondo set. Parlavamo prima, Gabriele, con Quintiliano Giampietro, non solo del campo, ovvero della nazionale, delle due nazionali in campo oggi, ovvero quella maggiore 20-45 a Bologna contro la Turchia, quarto impegno di Nations League, e invece la nazionale Under 21, qualificazione europeo 2027, Italia-Polonia 18-15 a Pescara, ma anche della vigilia della giornata decisiva di domani, del voto sul possibile commissariamento della Federcalcio. Questa mattina ai microfoni di Radio Anch'io Sport, intervistato da Filippo Corsini e Guidardone, abbiamo avuto modo di ascoltare uno che di politica sportiva se ne intende piuttosto bene, Mario Pescante, membro onorario del Comitato Olimpico Internazionale, ex numero uno del CONI. Lo andiamo allora ad ascoltare, le parole di Pescante proprio sul commissariamento. Ecco Mario Pescante.
2: È la prima volta questa che Giunta e Consiglio del CONI si riuniscono nello stesso giorno nel giro di pochi minuti. Anche questo è un inedito, mi sembra. È così, Presidente?
3: Ma, e lo dico con amarezza e anche un po' con sconforto, che è anche la prima volta che siamo di fronte a una vicenda che contraddice tutto quello che succede sui campi sportivi, dove c'è un'Italia bella, vincente, giovani uomini e donne, ragazze e ragazze si battono benissimo in tutto il mondo, che sono ai vertici da molti anni ormai, ma non solo agonisticamente. L'Italia che organizza gli eventi, che hanno avuto successo dalle Olimpiadi recenti di Torino, di Cortina, ai giochi del Mediterraneo di Taranto, alla America Cup di vela, che sta facendo il passeggio di gioia ai napoletani. Beh, tutto questo purtroppo, uscendo dai campi, entrando nei palazzi dello sport, ecco, ci sono tante volte, la prima volta che accade qualcosa, accade soprattutto che così c'è il confronto tra due contendenti che sono appena il presidente attuale del CONI e l'ex e presidente, il predecessore, che tra l'altro è membro del Comitato Internazionale.
2: Credo che lei conosca bene tutti e due, tra l'altro, no?
3: Penso proprio di sì, certo. Sono 60 anni che in questo palazzo, con vari ruolo, ho svolto il mio lavoro.
4: Presidente, anche per ricordarlo a chi ci ascolta, domani sul tavolo, letteralmente, della giunta del CONI c'è un unico tema che possiamo dividere in due tronconi. Intanto il mancato tesseramento di Giovanni Malagò per l'elezione alla presidenza della FIGC, e successivamente, qualora questo requisito dovesse essere considerato fondamentale e rinunciabile, e allora l'ipotesi, che secondo qualcuno è concreta, del tesseramento. Questo è il quadro. La domanda che le faccio è che domani c'è in gioco una questione di merito, appunto, sul tema, ma anche di metodo, perché qui si discute in maniera animata su quelli che saranno i votanti, sui conflitti. Ovviamente non voterà Malagò, però potrà votare la Bianchedi, che si è appena dimessa da capodelegazione, e addirittura qualcuno dice può esserci un conflitto per il presidente del CONI Bonfiglio per il ruolo che ha suo figlio Marco in una società che, tra le altre cose, assiste anche il Venezia in alcune questioni come il nuovo stadio. Insomma, questa è una situazione veramente complicata, esplosiva, a partire già, ripeto, dal metodo, da chi voterà.
3: Guardi, io come membro del CIO è norma di comportamento non entrare nelle vicende di politica nazionale. Ci occupiamo di attività internazionali, cercando di dare un minimo contributo a questo pianeta impazzito con con lo sport che ha i suoi valori, che vorrebbero migliorare questa società, siamo su un altro teatro. E per cui tutto quello che lei ha detto è la sintesi di quello che avrei detto io, ma non lo dico. E mi pare è da questa situazione che ho parlato di amarezza, di sconforto. Siamo in punta di diritto. Purtroppo è un cattivo esempio anche per quello che succede sui campi sportivi, ma sono sicuro che ne riusciremo. Ci riusciremo. L'importante che i problemi vengono discussi e risolti all'interno. Non ci devono essere infiltrazioni. Ebbene, ce la faremo, di questo sono certo. Io credo che ha citato prima della nostra nazionale, lo sta dimostrando il calcio stesso, che è in ripresa rispetto a un momento difficile che ha attraversato, che è durato anche la vita di molti anni, e quindi ce la faremo. Certo che io mi appello, l'ho già fatto in un'intervista, ma l'appello alla autonomia dello sport italiano, anche nei palazzi, non solo tecnica. Ma devo dire, non c'è nessun pericolo attuale ora, anzi il governo ha aiutato moltissimo in questi anni lo sport italiano, sui campi, sulle installazioni, sugli impianti, sugli eventi tipo le Olimpiadi, tipo i Giochi Mediterranei, parlo solo degli ultimi esempi, quindi si può stare tranquilli per questo. Però io credo che il messaggio vada comunque dato, diciamo magari per il futuro.
2: Ricordiamo comunque, Pescanti, che i giuristi scelti dalla Federcalcio sostengono che la mancanza del tesseramento di Malagò non configuri una grave violazione dell'ordinamento sportivo previsto dallo statuto CONI come presupposto di commissariamento di una federazione. Come dire, ci vuole un fatto ben più grave per procedere al commissariamento, e come sottolineava anche lei, l'importante è che venga salvaguardata sempre l'autonomia dello sport, no Pescante?
3: Bene, io direi che la conclusione della sua precisa cronaca di quello che sta è sufficiente per fare il punto della situazione, la condivido, ma soprattutto l'ultima invocazione che faccio, che ciascuno stia nel proprio campo, senza invasione, perché ce la faremo da soli. Lo speriamo che stasera c'è una nazionale azzurra che ha visto 8 milioni di italiani vedere la televisione la settimana, lo sarà forse anche stasera. È il segno della ripresa. Loro ce l'hanno fatta, ce la dobbiamo fare anche noi.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: con questi fantastici Human League degli anni Ottanta, questa Don't You Want Me, torniamo in diretta per quest'ultima tranche del Caffè di Radio 1 Sport. Emanuele.
1: Nova Djokovic serve per il match, sì. Ha breccato nell'ottavo gioco del secondo set, è avanti 7-5-5-3 e in questo momento sta servendo proprio per il match, per andare in finale a Pechino. Ricordiamo, il primo finalista è Alex De Minaur, 15:46 minuti. Buon pomeriggio a Jacopo Barlotti. Ciao Jacopo,
0: ciao,
1: buon
0: Jacopo.
1: Pomeriggio. Allora, tra pochissimo anche dal microfono arriverà, cioè, la voce del nostro Jacopo Barlotti, tra poco arriverà.
0: Tira
1: anche per fare un po' il...
2: Eccoci
1: Jacopo, perfetto, ottimo, ti sentiamo forte e chiaro.
0: Forte no, però chiaro.
1: Chiaro, però abbiamo parlato prima di nazionale, di quanto sia importante la partita di questa sera nel processo di ricostruzione del Mancini bis, del ciclo azzurro, per prendere ulteriore fiducia dopo le ottime serate sia di Bursa che di Parigi, però poi serve anche concretamente per la classifica e anche qualcosa di più.
2: Eh sì, assolutamente, perché poi ci sarà anche Francia-Belgio e parliamo del nostro girone,
1: esatto,
2: che vede i francesi in vetta con 7 punti, il Belgio a 6, Italia a 4 e Turchia a 0. Certo, il Belgio ci ha battuto 2-0 all'Olimpico in quella prima giornata, è sicuramente un risultato che pesa. Poi
1: sembra lontanissimo,
2: sembra
1: quella
2: lontanissimo
1: partita.
2: E soprattutto dopo quella partita chi l'avrebbe detto che invece saremmo stati stasera a giocarci quasi un match point contro la Turchia di Montella, che rischia di essere sostanzialmente già messa dietro. Se stasera l'Italia dovesse vincere, sarebbe matematico per gli azzurri quantomeno il terzo posto, quindi sarebbe matematico aver evitato il quarto posto, e sarebbe anche importante perché vorrebbe dire essere teste di serie al sorteggio degli europei, delle qualificazioni degli europei 2028, e quindi sulla carta avere un girone più facile. Il 6 dicembre, domenica 6 dicembre, il sorteggio di quelli che saranno poi i gironi di qualificazione. Insomma, l'europeo a 24 squadre è più facile rispetto al mondiale, come sappiamo, dove le europee, ahi noi, sono poche e purtroppo sono tre mondiali che saltiamo. Gli europei chiaramente nei gironi dovrebbero passare tutte le prime, più le migliori seconde, più eventualmente i playoff di ripescaggio, quindi insomma dovremmo fare davvero un maxi disastro per non andare all'europeo. Però è bene non sbagliare e non lasciare punti per strada fin da adesso. Quindi una vittoria oggi non solo rimetterebbe gli azzurri in piena corsa qualificazione anche per questa Nations League che si concluderà poi a giugno, ma vorrebbe dire avere la matematica certezza del quantomeno terzo posto nel girone e quindi un piccolo tassello verso l'europeo.
1: E considerando quelle che erano le premesse, quella prima partita all'Olimpico contro il Belgio, comunque non è male, è un buon inizio per l'Italia di Roberto Mancini. Tra oggi e domani si chiudono le partite di questo quarto impegno un po' per tutte le nazionali. Ieri è arrivato un altro passo falso della Germania di Jürgen Klopp, invece sono arrivati dei segnali positivi da alcuni attaccanti del nostro campionato, Jacopo.
2: Assolutamente, pensiamo a Gonzalo Ramos che ha trovato un'altra volta il gol, insomma,
1: dopo
2: contro
1: lo strappo con Cristiano,
2: esatto,
1: Ronaldo,
2: contro il Portogallo, che sta vivendo un momento particolare ma che domina questo gruppo 4 con 12 punti. E fra l'altro, Emanuele, stavamo guardando la classifica di questo girone con la Norvegia che al momento è ultima, certo deve giocare, è a pari col Galles, però in Galles ha perso, deve giocare a novembre proprio contro il Galles e poi contro la Danimarca, però certo, come dicevamo, le prime tre di ogni girone sono teste di serie. Se la Norvegia dovesse arrivare quarta, potrebbe non essere testa di serie e quindi
1: diventare lo spauracchio,
2: chissà,
1: del sorteggio del 6 dicembre.
2: Proprio
1: per noi anche.
2: Finire magari in un girone con gli azzurri. Speriamo naturalmente di no, però sicuramente tre sconfitte in quattro partite per la Norvegia in questo mini tour de force di fine settembre, inizio ottobre, sicuramente sorprende. Per il resto ci sono altre squadre che vanno a gonfie vele. Il Portogallo, l'abbiamo detto, è già sicuramente ai quarti di Nations League. Poi Nations League che, lo ricordiamo ancora una volta, cambierà formato, si allargherà a 18 squadre, dunque ci saranno anche meno retrocessioni, quindi l'Italia con il terzo posto potrebbe anche essere già sicura della salvezza, dunque di evitare gli spareggi retrocessione. Italia che, vincendo, ripetiamo ancora, ce lo auguriamo stasera, andrebbe a quota 7 punti e insomma un terzo posto con 7 punti lascia abbastanza tranquilli, perché prendiamo ad esempio la Croazia, di punti ne ha 3 ed ha anche una differenza reti piuttosto negativa dopo quel 7-0 contro l'Inghilterra. Galles e Norvegia hanno 3 punti nel gruppo 4 e quindi insomma, lo ripetiamo ancora, le due migliori terze classificate sono già salve, le due peggiori terze classificate più le due migliori quarte classificate faranno il play-out, mentre solo le due peggiori quarte classificate retrocedono direttamente nella Serie B di Nations League, che dalla prossima edizione avrà 18 squadre in Serie A e il format più simile alla Champions League e l'Europa League attuale, quindi con più partite, con più incertezza se vogliamo, e anche le qualificazioni dal 2030, quindi insomma dal 2029, anche le qualificazioni a mondiali ed europei saranno organizzate in questo modo, quindi non più gironcini da 4 o 5 squadre, ma gironi ben più grandi con partite da sorteggiare, come avviene adesso in Champions League, in quel format che sta abbastanza convincendo.
1: Sta convincendo un po' tutti. Intanto è arrivato il ritiro da parte di Daniil Medvedev in maniera un po' particolare, non chiarissimo se è un problema fisico o un problema anche con il pubblico, perché ha tirato poi una... c'è stato un dritto che è andato direttamente con il pubblico, ha preso uno spettatore, non è chiarissimo quello che è successo in questo finale. Fatto sta che Medvedev forse ha colpito uno spettatore, esatto, e alla fine Medvedev ha dato la mano al giudice di sedia e si è ritirato quando mancavano 3 punti alla vittoria definitiva di Djokovic, che quindi passa il turno 7-5, 5-3, 15 pari, un finale paradossale,
0: cioè,
1: abbastanza
0: che anche
1: assurdo.
0: L'altra semifinale si era conclusa con un ritiro
1: per un problema fisico abbastanza certificato da parte di Hurkacz, e quindi la finale di Pechino sarà tra Novak Djokovic e Alex De Minaur. Continua la striscia di imbattibilità di Djokovic, 33esima vittoria di fila sempre a Pechino. Tornando invece alla Nations League, c'è una prima qualificata ai quarti di finale, dicevamo proprio il Portogallo, trascinata da Gonzalo Ramos, che dopo questo il famoso strappo di Copenaghen tra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus sembra aver trovato ormai la titolarità e anche la fiducia da numero 9 del Portogallo.
2: Verissimo, e poi c'è anche Conceição che ha giocato titolare, insomma João Félix, altra meteora questa volta milanista, e dunque è un Portogallo che anche ieri ha vinto e convinto, ripetiamo, contro la Norvegia, che comunque è una signora squadra, e lo sappiamo benissimo. C'è anche l'Under 21, però, Emanuele,
1: assolutamente
2: lo ricordiamo,
1: sì.
2: Alle 18:15 sfida decisiva per gli azzurrini contro la Polonia, e qui parliamo dell'Europeo 2027, quindi si scende in campo a primavera, maggio-giugno prossimo, nell'anno dispari, quindi senza europei e mondiali, ma con la Nations League, esatto. Quindi non ci facciamo mancare nulla, speriamo che possa esserci l'Italia nella Final Four, ma anche qui ci sarà da arrivare fra le prime due del gruppo, poi eventualmente vincere i quarti di finale di marzo, e poi a giugno Roberto Mancini ha detto: beh, l'altra volta arrivammo terzi, con me l'obiettivo è giocare la finalissima stavolta, certo. E vedremo naturalmente.
1: Beh, ricordo ad esempio con Spalletti ai quarti di finale di Nations League, che fu poi tra l'altro decisivo anche per l'eventuale poi sorteggio,
2: se
1: quella
2: fossimo
1: sconfitta con la Germania,
2: se avessimo battuto la Germania saremmo finiti nel girone che poi ha giocato la Germania di qualificazione con la Slovacchia, francamente un
1: sarebbe
2: po' più abbordabile della Norvegia di Holland, chissà come sarebbe andato. Invece per gli azzurrini di Silvio Baldini, stasera Italia-Polonia, anche qui girone di qualificazione, lo dicevamo, la Polonia le ha vinte tutte, 9 su 9, l'Italia le ha vinte tutte tranne la gara di andata contro la Polonia con gli azzurrini sconfitti in rimonta 2-1, tutto nel finale, dunque stasera vincere per agganciare la Polonia e magari sorpassarla, vincendo con 2 gol di scarto, vorrebbe dire sorpassare proprio la Polonia, vincere il girone e qualificarsi direttamente agli europei, che poi, lo ricordiamo ancora una volta, saranno importanti perché decideranno le qualificate europee alle Olimpiadi, ai Giochi Olimpici del 2028. E l'Italia, anche qui lo dicevamo l'altra volta, manca da tantissimo tempo, da una ventina d'anni, perché era il 2008.
1: Da Pechino, appunto.
2: Sì.
1: E poi c'è anche quella in chiusura, Jacopo, c'è anche quel piano B della migliore seconda.
2: Verissimo, perché passano tutte le prime dei gironi, la migliore seconda, poi le altre seconde fanno i playoff, quindi i soliti spareggi, ma la migliore seconda passa, e attualmente l'Italia è la migliore seconda, perché ricordiamo vengono considerati solo i risultati contro le contro le altre 5 squadre, quindi dobbiamo escludere i risultati contro l'Armenia, perché alcuni gironi sono da 6 squadre, altri da 5, dunque per fare il raffronto tra le migliori seconde dobbiamo considerare solo alcuni risultati. Italia che però sarebbe prima per punti e per differenza reti in tal senso, quindi magari anche vincendo 2-1, che non basterebbe perché gli sconti di rete sarebbero pari, la differenza reti generale premierebbe la Polonia, però l'Italia potrebbe farcela comunque a essere la migliore seconda. Bisognerà vedere i risultati di Grecia, Germania, certo, Finlandia, degli altri gironi. Ovviamente potremmo essere superati da quel che succederà negli altri gruppi, però ecco, anche se dovesse andare male, c'è sempre questa ipotesi di arrivare come migliore seconda, altrimenti i playoff.
1: C'è questa alternativa quindi per la nazionale Under 21 di Silvio Baldini. Vi ricordiamo l'appuntamento alle 18:15, Italia-Polonia a Pescara, con la radiocronaca di Giuseppe Bisantis. Noi abbiamo chiuso le nostre due ore del caffè di Radio 1 Sport. Grazie mille a Jacopo Barlotti.
2: Ciao,
1: ovviamente. Grazie a Emanuele Rinaudo, alla regia, alla parte tecnica e a tutto. Appuntamento a tempi supplementari a partire dalle 17 con Giorgio Matteoli e Mario Pezzolla, e ovviamente un enorme ringraziamento anche a te, Gabriele Brocani.
0: Grazie anche a te, Emanuele Granelli, sulle note di questa canzone storica degli anni 80, Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler. Vi auguriamo buon proseguimento di pomeriggio. Ciao.

0: cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ore 16.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In primo piano c'è lo Yemen, dove gli Houthi hanno di nuovo attaccato l'oleodotto che trasporta il greggio saudita da est a ovest. I ribelli filo-iraniani avrebbero anche preso il controllo di una importante arteria stradale che conduce ad Aden, la sede del governo yemenita, che a sua volta dichiara di aver riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
5: Si affrettano a smentire categoricamente gli Houthi. Le forze governative non sono arrivate sulle coste yemenite che fronteggiano lo stretto di Bab el-Mandeb, non sono penetrate nel distretto di Duab, non sono in marcia verso il porto di Mocha. I ribelli filo-iraniani dunque dichiarano il fallimento dell'avanzata annunciata dal governo yemenita. La controffensiva dell'esercito regolare è appoggiato dalla coalizione sostenuta dai sauditi e battezzata Alba dello Yemen. I governativi avevano definito l'operazione l'inizio di una nuova fase nella battaglia per il ripristino dello Stato, per strappare le milizie sciite filo-iraniane la capitale Sana'a, isole posizioni strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb per tutelare la porta meridionale del Mar Rosso, la sicurezza della navigazione, dopo che gli Houthi, si legge nella comunicazione ufficiale del governo yemenita, lo hanno trasformato in uno strumento di estorsione e minacce. Che gli Houthi siano riusciti a tenere le posizioni conquistate nelle ultime settimane o che i governativi abbiano cominciato a riconquistarle al momento non è affatto chiaro. Ognuna delle due parti sostiene la propria versione rovesciata rispetto al nemico. In una guerra civile che si combatte dal 2014 con l'ingerenza delle potenze regionali, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Iran, mentre il conflitto per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb si innesta sulla guerra in Iran e si intreccia al destino dell'altro stretto, quello di Hormuz, sotto minaccia e soggetto al doppio blocco iraniano e statunitense. Enzo Arcieri, GR1.
4: Cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando truppe verso il confine orientale per rafforzare la frontiera in vista di una potenziale aggressione, mentre l'intelligence tedesca lancia l'allarme, la Germania rischia lo scontro con Mosca. Ora i mercati finanziari, il prezzo delle materie prime in ribasso, sotto osservazione rimangono i titoli di Stato in Europa e negli Stati Uniti. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Fabrizio Patti.
6: Sì, sotto osservazione ancora il petrolio, il Brent in questo momento è il calo dello 0,80% a quota $101,3 al barile, questa mattina era sceso fino a $100. Ci sono tante notizie contrastanti che ne fanno oscillare il prezzo, a spingerlo verso l'alto le notizie che abbiamo appena sentito sugli attacchi all'oleodotto est-ovest in Arabia, a trenarlo invece verso il basso lo sconto deciso dalla stessa Arabia Saudita per il greggio destinato all'Asia e i dati sui flussi nello stretto di Hormuz che secondo la società specializzata Kepler sono in ripresa, il traffico è di 16,3 milioni di barili al giorno, solo 3 in meno della vigilia della guerra. Questo in una giornata abbastanza tranquilla per le borse, Milano quasi invariata, più 0,08%, sale anche la borsa di Madrid, più 0,70% dopo l'annuncio delle elezioni anticipate. Wall Street ha appena aperto, anch'essa contrastata, meno mezzo punto percentuale per il Dow Jones, più mezzo punto per il Nasdaq e di poco sopra la parità l'S&P 500, mentre vola la borsa brasiliana dopo il voto al primo turno per le presidenziali, più 8%. Si è poi allentata un po' l'attenzione sui titoli di Stato, il rendimento del BTP italiano scende di un punto base e lo spread si riduce di 5 punti base con il Bund tedesco, e questo in una giornata in cui invece sale ancora di poco il rendimento dei titoli di Stato americani. Fine lo studio.
4: Ora la cronaca, ci sono sviluppi dell'inchiesta sull'operaio trovato in fin di vita in strada a Caivano e poi deceduto in ospedale.
7: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni soccorso venerdì pomeriggio a Caivano, trovato in strada privo di sensi e poi deceduto sabato all'ospedale del Mare di Napoli, dove era stato trasportato in codice rosso. Per gli investigatori si è trattato di un incidente sul lavoro avvenuto mentre Calignano era impegnato in nero sul tetto di un capannone. L'uomo dopo l'incidente sarebbe stato trasportato e abbandonato privo di sensi in una zona lontana da quella dove stava lavorando. Poche ore prima dell'incidente avrebbe parlato al telefono con la moglie.

0: corpo della vittima. Elena Paba, GR1.
1: Trovato in una collezione privata del Nord Italia un disegno sconosciuto di Manet, si tratta di uno studio a sanguigna raffigurante una bambina covacciata. Un tenue timbro riporta le iniziali del pittore francese ad avanzare l'attribuzione a un team di storici dell'arte. Noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
2: Data del 12 aprile 1970.
3: Tutto il calcio minuto per minuto.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Questi i campi con i quali nell'ordine effettueremo i collegamenti. Roma per Lazio-Juventus, Cagliari per Cagliari-Bari, Firenze per Fiorentina-Milan, Milano per Internazionale-Napoli, Pisa per Pisa-Monza. I radiocronisti sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Massimo Valentini, Giuseppe Viola e Gianfranco Pancani. Sentiamo subito come sono terminati i primi tempi. A voi Roma.
5: Lazio 0, Juventus 0, a voi Cagliari.
6: Cagliari 1, Bari 0, a voi Firenze.
7: Fiorentina 1, Milan 2, a voi Milano.
8: Internazionale 1, Napoli 0, a voi Pisa.
9: Pisa 0, Monza 0, a voi studio.
4: Gli altri primi tempi a Brescia, Brescia 1, Lanerossi Vicenza 0, a Palermo, Palermo 2, Roma 2, a Genova, Sampdoria 1, Verona 1, a Torino, Torino 0, Bologna 1. Passiamo alle brevissime note di cronaca via Roma.
5: All'Olimpico, risultato del primo tempo, lo ripetiamo mentre le squadre stanno entrando in campo per il secondo tempo, Lazio 0, Juventus 0, cielo sereno, giornata calda ma ventinata. L'avvio dell'incontro è veloce e promettente, le squadre per i primi 15 minuti giocano con ritmo sostenuto puntando decise al gol. Comincia la Juventus con un tiro di Favalli al secondo minuto che Di Vincenzo devia in angolo, tre angoli consecutivi ancora per la Juve con tiro finale sul fondo di Leoncini al quarto. La Lazio mantiene Chinaglia come punta avanzata, Retramassa che sarà uno dei migliori in campo per la Lazio di questo primo tempo, mentre Anastasi è controllato da Papadopoulo. Al quinto Tancredi devia in angolo un tiro di Mazzola e l'ottavo è Governato che vede un suo tiro parato da Tancredi. Inizia in questo momento il secondo tempo. Al decimo, su punizione dal limite per la Juve, Leoncini da Leonardi che tira, para Di Vincenzo. Subito dopo Massa impegna con un tiro non forte Tancredi che deve intervenire al tredicesimo in due tempi su punizione di Chinaglia. A questo punto la partita cala di tono, si fa ancora pericolosa la Juve al 27esimo con un tiro di Leoncini, poi la Lazio al 42esimo con un fortissimo tiro di Mazzola che supera di poco la traversa ad andare vicino al gol. Chinaglia al 44esimo spedisce di testa sul fondo un cross di Governato. L'ultimo brivido del primo tempo è per i laziali, Cucurello da destra fa partire un raso terra che attraversa l'area della Lazio e va sul fondo. Partita apertissima e fino a questo momento risultato di parità 0-0 ci sembra rispecchiare l'andamento dell'incontro. A voi Cagliari.
6: A Cagliari si gioca il secondo minuto della ripresa, invariato risultato rispetto ai primi 45 minuti. Il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 39esimo del primo tempo dal solito Gigi Riva. Vi descriviamo subito l'azione del gol, punizione a tre quarti di campo, parabolica di Bruniera da destra a sinistra sulla traiettoria. Dopo una vigorosa rincorsa si avventava la sua maniera quasi in tuffo Riva che di testa metteva alle spalle di Spalazzi a qualche centimetro dal palo alla destra del portiere. In precedenza il Cagliari aveva sfiorato il gol più volte, in particolare al terzo minuto con Riva che si liberava sulla sinistra e folgorava in diagonale. Spalazzi ribatteva bravamente e Gori era di un soffio in ritardo per la correzione a rete. Al settimo angolo di Bruniera, corretto di testa da Domenghini e girato ancora di testa da Riva a rete, la palla terminava di poco a lato. Al tredicesimo, saltando su Riva, Spalazzi si infortunava leggermente senza accusare conseguenze apprezzabili. Al diciassettesimo, Riva di testa sferava di nuovo il bersaglio. Al ventisettesimo, Nanè subiva un vistoso fallo in aria, ma commetteva, se così si può dire, l'errore di rialzarsi e recuperare la palla, con il che inducendo De Robbio, che sta dirigendo davanti a spalti gremiti, a concedergli il vantaggio di cui in effetti Nanè si giovava per scagliare a rete con forza e precisione. Ma il suo tiro si spegneva niente meno che sul corpo di Riva. Al ventinovesimo, un ottimo spunto individuale di Fara veniva conclusa dall'interno biancorosso con un bel tiro al quale Albertosi replicava alzando in angolo. Alla mezz'ora una secca conclusione di Bruniera veniva deviata in angolo da Spalazzi. Al 38esimo sugli sviluppi di un cross di Nanè davanti a Spalazzi si accendeva una mischia gigantesca. La palla ballava per qualche secondo a pochi centimetri dalla linea del gol prima che Muccini la allontanasse alla brava. Quindi il gol e successivamente il Bari, che poteva reagire per qualche minuto, impegnava due volte Albertosi con Spadetto, mentre Spalazzi al 43esimo fermava con bravura una bella girata di Gori che era stato servito da Riva. Siamo ora al terzo della ripresa, sempre 1-0 per il Cagliari. A voi Firenze.
10: A Firenze la ripresa è cominciata da oltre un minuto, il Milan è sempre in vantaggio per 2-1. Dobbiamo raccontarvi tre gol, un palo, un rigore parato, quello concesso al Milan, e un'espulsione, quella di Rognoni, quindi facciamo in fretta. Ha cominciato la Fiorentina che è andata in vantaggio al quinto. Mariani ha ricevuto su rimessa laterale, si è girato, è entrato in aria, ha visto uno spiraglio e ha lasciato partire uno splendido tiro effettato che si è insaccato alla sinistra di Vecchi, sostituto di Codicini nella porta del Milan. Il vantaggio di Viola è durato 5 minuti. Al decimo Convinsi destreggia bene in aria Viola e porge sulla destra a Rognoni. Si impappina la difesa.

0: campione d'Italia e Rognoni riesce a far centro 1-1. Due minuti passano e il Milan va in vantaggio. Scendono in diagonale i rossoneri. Folli sulla destra dà in velocità al centro a Combin, che allarga ancora di più sulla sinistra. Sulla palla irrompono spalla a spalla Rogora e Prati. Prati tocca per primo e riesce a mettere dentro, eludendo l'ultimo tentativo, il disperato tentativo di Superchi. 2-1. Sei minuti dopo siamo al 18esimo. È Chiaruggi che, autore di una lunga azione personale, si libera di alcuni avversari e quindi tira. Vecchi è battuto, ma la palla picchia contro la base del montante sinistro e ritorna in campo attraversando tutto lo specchio della porta vuota. A questo punto giungiamo al 36esimo. L'arbitro, che è Gonella, accorda al Milan un rigore dopo un intervento di Brizzi su Combin, che si era mosso in aria su invito di Rognoni. È Prati che batte la massima punizione con un tiro violento ma centrale. Superchi riesce a respingere con il corpo, c'è parso in particolare con le gambe. Al 41esimo l'espulsione, episodio abbastanza inaspettato in una partita che ha un valore del tutto platonico tra Fiorentina e Milan, ma tant'è, c'è stata. Un fallo di Rognoni su Longoni, una consultazione tra Gonella e il guardaline, e l'arbitro ha poi indicato imperiosamente al milanista la via degli spogliatoi. Il Milan è in 10 pertanto, ma è in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina mentre si gioca il terzo minuto della ripresa. A voi Milano.
1: A San Siro siamo al quinto, l'Inter in vantaggio grazie a un gol di Jair sul Napoli per 1-0. Se non ci fosse stato Corso a fare qualche numero, la partita avrebbe annoiato assai i 45.000 che gremiscono San Siro. Il mancino interista, fino a qualche settimana fa nell'elenco dei trasferibili, sta giocando per il pubblico oltre che per la sua squadra, molto scoordinata. Ecco, proprio adesso ancora Corso è andato vicino al gol. Dicevamo un Inter molto scoordinata quando l'azione non è suggerita dal suo logico ispiratore. Corso, che ha creato la prima palla gol per Bertini, il quale ha dimostrato di non apprezzare il pensiero, fallendo alla porta, si è poi incaricato di cercare il gol e ha sbagliato per un soffio. Il Napoli, per il quale Giuliano soltanto si prodiga generosamente, non ha ancora dato fastidi agli interisti. E veniamo al gol, che si è verificato al 31esimo. Azione di Bertini in posizione di ala destra e traversone. Respinge un difensore napoletano verso Bedin, che colpisce al volo e spara una bordata sulla traversa. Sulla respinta Jair si aggiusta la palla e da 7-8 metri fa secco Zoff. Dirige il signor Lattanzi in una giornata di sole, gli angoli sono 3-1 per l'Inter. Ricordiamo che il Napoli dal 14esimo ha sostituito Pogliana, che ha accusato uno stiramento alla coscia sinistra, con Oliva. Siamo al sesto della ripresa, Internazionale 1 Napoli 0, a voi Pisa.
2: Pisa 0, Monza 0, un primo tempo, quello che abbiamo visto qui all'Ardenza, all'Arena Garibaldi, che è una netta supremazia territoriale del Pisa, che fin dal stesso inizio ha pressato in area del Monza con una serie di azioni non sempre di ottima fattura, diciamo pure, ma comunque apprezzabili sul piano dell'agonismo e della capacità complessiva del gioco, di tutta la squadra, voglio dire. In due o tre occasioni Castellini è stato chiamato ad uscire su tiri pericolosi degli avanti nerazzurri, mentre Grandini è rimasto pressoché inattivo, dato che il Monza ha fatto capolino in area solo su azioni di contropiede, preferendo controllare il gioco dei toscani in difesa di un pareggio che chiaramente è nelle intenzioni di radice. Un Pisa rispetto a quello delle ultime prestazioni senz'altro migliori, un Pisa con un centrocampo assai funzionale e attivo, specie in abbondanza, che con lunghi lanci crea occasioni da gioco per i compagni al momento giusto, sa essere lui stesso in aria. I tiri più pericolosi del Pisa sono stati infatti i suoi, almeno nel primo tempo. Siamo al terzo della ripresa, sempre 0-0 qui fra Pisa e Monza. A voi studio centrale.
3: Bortoluzzi, chiedo la linea per cortesia da Roma. Scusa se devo interrompere, la Lazio ha segnato con Ghio. Pertanto il risultato è il seguente: Lazio 1, Juventus 0 al settimo minuto.
4: Grazie a Mary. Ora un flash di aggiornamento via Roma.
3: Sempre 1-0 per la Lazio al decimo della ripresa. A voi Cagliari.
5: Anche a Cagliari è il decimo, il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0. A voi Firenze.
0: A Firenze ottavo, Milan 2, Fiorentina 1. A voi Milano.
1: A San Siro undicesimo, 1-0 per l'Inter, a voi.
4: Ci comunicano in questo istante, per quanto concerne la partita di Genova, all'ottavo della ripresa la Sampdoria è passata in vantaggio con una rete di Benetti. Quindi all'ottavo della ripresa a Genova, Sampdoria 2 e Verona 1. Chiamiamo ancora l'Olimpico, che terrà la linea per 3 minuti. A te Ameri.
3: Siamo sempre al 11° minuto del secondo tempo. La Lazio, ricordiamo, è passata in vantaggio con Ghio al 7° minuto. L'azione è stata condotta da Fortunato sulla sinistra. Dal fondo l'ala sinistra ha crossato. Ghio, ben piazzato quasi al centro dell'area della Juventus, si è alzato di testa e ha insaccato, ripetiamo, con un colpo di testa sulla sinistra di Tancredi. Applausi per la Lazio, che sta comportandosi molto bene, nel senso che sta continuando a macinare del gioco, mentre in questo momento vediamo impegnato addirittura Mazzola, poi è Leoncini che recupera il pallone, lo lancia in avanti sulla sinistra per Favalli, è già stato fermato, si rimette in azione ancora la Lazio, Mazzola sul fondo, controllato da Roveta, ferma la palla sulla destra dello schieramento d'attacco laziale, cerca di fendare nei confronti di Roveta che gli toglie la palla e gliela mette in fallo laterale quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra della rete difesa da Tancredi, rimessa in gioco e effettuato, ecco è la Juventus con Leoncini che è riuscito a fermare l'attacco della squadra, poi è Morini che si mette in moto sulla sinistra e lancia prontamente in avanti sulla sinistra ancora Favalli, è entrata Di Wilson che mette il pallone in fallo laterale a tre quarti di campo alla metà campo della Lazio e rimessa in gioco da parte della Juventus, scatta in questo momento, vediamo Anastasi sulla rimessa in gioco, ma vediamo che la rimessa dovrà essere forse ripetuta, così è infatti, il pallone è stato toccato dai giocatori laziali, è lanciato in questo momento verso Favalli che effettuerà nuovamente la rimessa in gioco, il pallone è indirizzato verso Anastasi che è controllato da Papadopoulo, ferma il pallone Anastasi, cerca di filtrare fra due giocatori, vi riesce, entra in aria, limite, tiro, para Di Vincenzo piegandosi in ginocchio. Di Vincenzo ha recuperato il pallone, vediamo frattanto le formazioni delle squadre, Juventus, Tancredi, Salvatore Leoncini, Roveta, Morini, Cucureddo, Leonardi, Vieri, Anastasi, Furino e Favalli. La Lazio ha in campo Di Vincenzo, Papadopoulo, Wilson, Governato, Polentes, Marchesi, Massa, Mazzola, Chinaglia, Ghio e Fortunato. Ancora una rimessa in gioco, questa volta per la Lazio, già effettuata, è Massa che ha recuperato il pallone, fa filtrare il pallone avanti per Chinaglia, controllato da Morini, Chinaglia cerca di superare Morini, non vi riesce, e recupera il pallone invece Furino che si aveva verso la linea centrale del campo, fa partire un passaggio lungo in una zona di terreno dove non c'è nessuno degli juventini, per cui Marchesi ha buon gioco, può recuperare il pallone al limite della propria area e a passarlo poi fuori area sulla destra dove c'è in questo momento Fortunato, anzi ripetiamo Massa, scatto in avanti ancora dalla Lazio con Mazzola, controllato da Furino, lotta fra i due. Vediamo che l'arbitro Picasso che dirige l'incontro comanda un calcio di punizione in favore della Juventus, battuto. È in questo momento la Juventus che cerca di portarsi all'attacco e Vieri che cerca di superare la linea centrale del campo, un passaggio effettuato ancora in avanti mentre la palla sta rotolando verso il fondo. Vediamo che c'è un intervento dell'arbitro Picasso, redarguisce il giocatore che ha commesso fallo, vale a dire Polentes che controlla, vale a dire il numero 3 Wilson che controllava Favalli, calcio di punizione concesso in favore della Juventus. Al termine di questo calcio di punizione, di questa azione, passeremo la linea a Cagliari. Ecco il calcio di punizione che sta per essere battuto. È Favalli pronto a battere il calcio di punizione mentre l'arbitro Picasso si allontana dal pallone. Sulla destra della rete difesa da Di Vincenzo, quasi al limite dell'area. Favalli pronto per battere il calcio di punizione, tutta la Juventus in attacco. Chinaglia è nella metà campo della Lazio. Ecco il pallone che spiove in aria, ha respinto in questo momento Marchesi, togliendo la palla a Cucureddo, la palla sta avviandosi verso la linea del fallo laterale e la rimessa in gioco verrà operata dalla Juventus. 1-0 al 14° del secondo tempo per la Lazio, rete segnata da Ghio al 7° a voi Cagliari.
5: Anche a Cagliari si gioca il 14° minuto della ripresa, un'autentica esplosione di gioia con Spalti impazziti ha accolto l'intervento di Ameri che segnalava il vantaggio della Lazio. Il Bari continua a battersi piuttosto bene con Muccini e Fara in buona evidenza e utilizzando schemi assai prudenti che presentano Muccini libero, Loseto stopper su Riva e Spimi su Gori e il resto dell'organico con l'eccezione del solo Spadetto e qualche volta Pienti.
0: Scusa qui sì. A Firenze per dire che la Fiorentina ha pareggiato qualche istante fa con Chiarugi 2-2, pertanto a te la linea.
5: D'accordo, pareggio fiorentino per Chiarugi. Stavamo dicendo dello schema del Bari che è molto prudente, presenta praticamente una sola punta, Spadetto o Pienti, mentre il resto dell'organico è impegnato nella zona mediana del campo nel lavoro di interdizione e di rilancio. Gli stopper sono, ripetiamo, Spimi su Gori e Loseto su Riva, mentre Muccini funge da libero. Spalazzi si è comportato sino a questo momento piuttosto bene. Il Cagliari manovra con Cera libero, Nicolai stopper, Poli, Nenè e Bruniera a metà campo e Domenghini, Gori e Riva a punte. Il gioco ha avuto sinora l'andamento più largamente previsto, Cagliari sempre proiettato verso Spalazzi e Bari impegnato a difendersi con la maggiore determinazione possibile durante il periodo non collegato. Al sesto e al settimo tiri di Riva fermati a terra da Spalazzi, al decimo Bruniera calciava da lontano, la palla rimbalzava davanti a Spalazzi che la poteva solo sfiorare accompagnandola in angolo con la collaborazione della traversa. Al quattordicesimo, cioè due minuti fa, Gori ha superato in dribbling un paio di avversari, si è presentato solo in area sulla sinistra, ma Spalazzi è stato bravo a togliergli la palla dai piedi proprio al momento della conclusione. Siamo al sedicesimo a Cagliari, sempre 1-0 per il Cagliari, a te Valentini.
0: E il quattordicesimo a Firenze, come avete sentito qualche istante fa, esattamente un minuto fa, ha pareggiato la Fiorentina con Chiarugi. La Fiorentina ha coronato così praticamente la sua pressione piuttosto massiccia esercitata fin dall'inizio della ripresa. Un cross da destra di Rizzo è stato raccolto dall'estrema della Fiorentina che ha messo in rete. Frattanto l'assenza di Rognoni, espulso al 41° del primo tempo, consente a Longoni di inserirsi pressoché stabilmente nelle trame offensive dei Viola. Un suo tiro a rete è stato deviato in angolo al 7° minuto. Il Milan reagisce in contropiede, si è contratto per reggere la spinta dei Viola, Viola reagisce in contropiede quando può. Al decimo combina e sfuggito a Brizzi, ma lo stopper è riuscito a recuperare sul centravanti prima ancora che questi potesse scoccare il tiro in rete. 2-2 pertanto tra Milan e Fiorentina mentre si gioca il 15° della ripresa. A voi Milano.
1: A San Siro siamo al 17°, l'Inter è sempre in vantaggio grazie al gol messo a segno da Jair al 31° del primo tempo. L'Inter è ancora all'attacco in questo momento, c'è un traversone di Jair, la palla è raccolta da Facchetti al limite, si libera il terzino di un avversario ma interviene successivamente Panzanato che dà la palla a Zoff. Ripetiamo il risultato qui a San Siro al 18° della ripresa. Internazionale 1, Napoli 0, a voi Pisa.
2: Pisa 0, Monza 0, è una bella giornata, il terreno è in perfette condizioni, dirige davanti a 12.000 spettatori circa il signor Lobello, solito modulo di gioco anche in questo primo scorcio della ripresa con i padroni di casa che cercano l'azione buona per segnare e di Lombardi che lasciate in avanti le due punte, Achille e Bertogna, si destreggiano a centrocampo per bloccare gli avanti appunto pisani che sorretti dalle retrovie si spostano con mobilità e agonismo. Niente di fatto però a questo momento, siamo già al 12°, sempre 0-0 fra Pisa e Monza, a voi studio centrale.
4: Attenzione a Mary, ancora 3 minuti, a voi Olimpico.
3: 17° minuto della ripresa, la Juventus gioca in 10 uomini, è stato espulso Favalli, a un certo punto Ghio, Massa e Mazzola si sono trovati vittime di interventi fallosi dei loro avversari e sono finiti per terra. L'arbitro ha ritenuto Favalli colpevole di aver dato un pugno in faccia a Massa e l'ha espulso, pertanto la Juventus gioca in 10 uomini, ripetiamo, e in questo momento è ancora l'attacco la Lazio. Ecco che Ghio è stato fermato da un intervento di Salvatore e poi la palla va verso Leoncini che cerca di scambiarla subito con Morini che si è liberato di Chinaglia e avanza nel settore di estrema sinistra e sulla linea centrale del campo lascia quindi il pallone al proprio compagno di Sparavieri, quest'ultimo allunga in avanti verso Leoncini che si proietta all'attacco, lo controlla Massa, in avanti ancora, si fa soffiare il pallone però Cucureddo ed ecco che si trovano ancora in proiezione offensivi laziali, si trova sulla sinistra in questo momento Chinaglia, tallonato, inseguito da Morini che supera nella posizione della sinistra, Chinaglia rimette verso il centro, intervento ancora di Salvatore che respinge su Ghio, intervento successivo di Vieri che porta il pallone verso la linea centrale del campo, è controllato da Governato, supera in questo momento la linea centrale del campo, anzi da Mazzola, ancora Vieri in azione, giunto quasi al limite dell'area, si libera di uno, di due avversari, passa il pallone poi sull'estremo settore di destra dove c'è Leonardi, intervento dei difensori laziali, l'azione della Juventus è finita, sicché Fortunato può scattare sulla sinistra, cerca di superare il suo diretto avversario, in questo momento è Cucureddo, ma Morini è intervenuto e rimandato ancora il pallone in avanti, il pallone è recuperato in questo momento da Furino che cerca di sfuggire a Massa, si porta verso il limite dell'area, intervento di Wilson che respinge, rincorre il pallone ancora a Furino, lo recupera nella posizione di ala sinistra, avanza, lo controlla in questo momento Wilson, si sposta verso sinistra ancora a Furino, entra in area, stop improvviso della palla, una serie di finte e controfinte per ingannare Wilson, poi sul fondo va a terra, contrastato da Wilson, vedremo la decisione del signor Picasso che si porta verso la linea di fondo e concede un calcio d'angolo in favore della squadra juventina. Vediamo che invece non si tratta di calcio d'angolo, si tratta semplicemente di una rimessa dal fondo. Già effettuata, Massa è scattato, pallone nel piede e avanza verso la linea centrale del campo. Scambia in questo momento sulla destra con Governato che ha superato la linea centrale. Eccolo in azione, stop della palla, poi la palla termina in fallo laterale per la rimessa in gioco della Lazio. La Lazio ancora all'attacco, ha segnato un gol al 7° minuto con Ghio e pertanto conduce la partita con la Juventus per 1-0. È stato espulso nelle file juventine il giocatore Favalli che ricordiamo è stato riconosciuto dall'arbitro colpevole di aver dato un pugno a Massa. Ora è la Juventus in possesso della palla ed è esattamente Furino che trascina i suoi all'attacco. Un raso terra verso Leonardi che si sposta rapidamente sulla sinistra mentre c'è un intervento del numero 6 Marchesi libero che ha servito ancora a Governato. Governato ha superato la linea centrale del campo da Ghio su cui si protende in questo momento Salvatore. Gli ferma la palla e gliela mette in fallo laterale. La rimessa in gioco quasi all'altezza del limite dell'area della Juventus in favore della Lazio. Attende Ghio il piazzamento dei compagni, accorre Massa che riceve in questo momento la palla. È stato fermato da Salvatore, va a terra, si ribatte ancora Salvatore con Massa, lotta fra i due, c'è un intervento, anzi è stato Leoncini, c'è un intervento dell'arbitro, calcio di punizione concesso in favore della squadra juventina, già battuto con pallone che termina sulla destra Cucureddo, Cucureddo supera la linea centrale del campo, eccolo avanzare quasi alla destra, ora si sposta ancora di più sulla destra, è controllato da Fortunato, Cucureddo sta per arrivare sul fondo, entra in aria, il pallone sta per andare fuori, intervento finale da parte di Anastasi, la palla è terminata oltre il fondo, rimessa in gioco per la Lazio. 1-0 sempre per la Lazio al 21° della ripresa, a voi Cagliari.
5: A Cagliari è il 22esimo, il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0. Riva in piena area, si libera di un uomo che gli mette però la palla in calcio d'angolo. Riva è spesso maltrattato, ma più con cordialità che con cattiveria dalla difesa biancorossa, spesso allarmata anche dai funambolismi di Gori e dagli affondi spesso disordinati, ma a volte anche perentori di Domenghini. Un minuto fa, al 22esimo, un'autentica prodezza dell'ala nazionale non ha avuto fortuna. Domenghini ha agganciato a tre quarti di campo, si è portato al limite dell'area, ha lasciato partire un sinistro assai violento al quale Spalazzi si è opposto in tuffo. La palla ha carambolato sulla faccia interna del palo alla sinistra del portiere Barese e quindi è terminata fuori. Nel Bari sta invece spegnendosi Fara, il miglior regista forse degli ospiti, sicché le punte pugliesi sviluppano i propri contropiede con qualche affanno. Siamo ora al 24esimo, sempre 1-0 per il Cagliari all'Amsicora. A voi Firenze.
0: A Firenze quasi il 21esimo e sempre 2-2 tra Fiorentina e Milan. I viola sembrano aver tratto vigore dal gol del pareggio messo a segno da Chiarugi al 12esimo della ripresa e hanno dato anche una maggiore lucidità al proprio gioco, costringendo i propri avversari, cioè il Milan, ad un'azione quasi costantemente difensiva. Vi ricordiamo tra l'altro che la Fiorentina gioca in condizioni di superiorità numerica per l'espulsione di Rognoni. Il Milan reagisce con dei contropiedi affidati sporadicamente naturalmente a Combin e a Prati. A conclusione di uno di questi, al 20esimo, Superghi ha bloccato bene a terra un tiro del centravanti rossonero. 2-2 tra Fiorentina e Milan. A voi Milano.
1: A San Siro siamo al 24esimo, il risultato non è mutato. L'Inter è sempre in vantaggio grazie al gol segnato da Jair al 31esimo del primo tempo. In questa ripresa il Napoli è apparso più spigliato, ma è stata l'Inter ad avere ancora le migliori occasioni, come quella offerta da Jair, che di testa ha liberato Boninsegna. Il centrattacco dell'Inter ha appoggiato letteralmente la palla a Zoff anziché concludere con decisione. L'Inter usufruisce adesso di un calcio d'angolo, è il 7° contro 3 per il Napoli. Ripetiamo il risultato di San Siro al 25esimo della ripresa. Internazionale 1 Napoli 0. A voi Pisa.
2: A Pisa ancora 0-0 fra Pisa e Monza. Siamo al 20esimo della ripresa. È una partita piacevole, anche se non eccezionalmente valida sul piano della tecnica calcistica. Due squadre che agiscono su schemi diversi in difesa, o se vogliamo alla ricerca di due risultati anche diversi: il pareggio per i lombardi e la vittoria piena per i toscani, che cercano di svincolarsi nella strettoia che il Monza sta fuori davanti alla propria porta. Cosma per la verità c'era riuscito un attimo fa, forse un minuto fa, ma ha sciupato calciando alto davanti alla porta dei Castellini. Con qualche azione veloce il bianco-rosso di Trebbi cercano di alleggerire la pressione, ma il risultato finora è ancora inchiodato sullo 0-0 con il Pisa che adesso attacca a valanga. Siamo al 21esimo, 0-0 qui a Pisa fra Pisa e Monza. A voi studio centrale.
4: Scusate un attimo, ci segnalano ancora, e questo riguarda la partita di Torino, al 30esimo Torino 1 Bologna 1, ha pareggiato per il Torino Carelli. Ripetiamo, alla mezz'ora Torino 1 e Bologna 1. Attenzione a Meriti, ripassiamo la linea ancora per 3 minuti. A voi Roma.
0: A Meri Roma, chiedo scusa, qui a Firenze. A Meri?
3: Prego.
0: Chiedo scusa, qui a Firenze, al 23esimo la Fiorentina è passata in vantaggio sul Milan, conduce per 3-2 dopo un'autorete di Trapattoni. A te a Meri.
3: Grazie Valentini, mancano 20 minuti alla conclusione della partita e sempre la Lazio che conduce per una rete a zero. Ricordiamo, rete di Ghio segnata al 7°, ora è scattato Chinaglia e sul fondo, traversone effettuato, blocca in tuffo Tancredi buttandosi in avanti quasi al limite dell'area di porta e con le mani mette subito in azione Vieri. Vieri si va a superare dal pallone e poi avanza, palla al piede, lo controlla a distanza ancora Massa. Ecco, vediamo un passaggio, anzi Wilson, un passaggio in avanti fermato da Marchesi in area, il pallone che era stato lanciato verso Leonardi, poi ancora Marchesi in lotta con l'ala, è riuscito a superarlo proprio lungo la linea del fallo laterale, avanza ancora, si libera di Vieri, passa il pallone governato, quest'ultimo lo scambia subito sulla destra dove si muove ancora Ghio, passaggio in avanti, ecco Ghio in possesso della palla, sta per andare a terra, recuperano ancora però i giocatori laziali, c'è uno scambio fittissimo in pochi metri di terreno, acrobazia di Wilson per mantenere la palla in gioco, la palla dice il segnalini, è uscita in fallo laterale, rimessa in gioco per la Juventus quasi all'altezza della linea centrale del campo, il pallone viene lasciato a Vieri che recupera prontamente la palla, la mette in questo momento sui piedi di Furino e quest'ultimo sgancia subito il pallone verso Leoncini, da Leoncini ancora in avanti ad Anastasi che rincorre la palla insieme con Papadopoulo, supera Papadopoulo in corsa sul fondo, traversa prontamente ma il tiro è sbagliato e la palla termina sul fondo. Ricordiamo che la Lazio conduce per una rete a zero, rete segnata da Ghio al 7° e che la Juventus gioca con un uomo in meno in quanto Favalli è stato espulso nel corso del secondo tempo per fallo ai danni di Massa. La palla in gioco viene rimessa dal portiere Di Vincenzo con la collaborazione di Governato, al limite dell'area ha recuperato il pallone Governato e avanza verso la linea centrale del campo, si vanno a piazzare i giocatori della Lazio, ecco Governato ancora al piccolo trotto, sta per contrastarlo Anastasi, parte un tiro di destra indirizzato verso il Fortunato che però non riesce a raccogliere la palla e pertanto la spedisce ancora oltre il fondo. La palla comunque era uscita in fallo laterale. Salvatore fa cenno all'arbitro di tener conto di queste perdite di tempo. La palla era uscita in fallo laterale, ripetiamo, quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sulla destra della rete difesa da Tancredi. Tancredi stesso è corso sul fondo, ha recuperato la palla e la lancia in questo momento verso Salvatore. Se il Cagliari dovesse vincere a Bari e la Lazio dovesse vincere qui all'Olimpico contro la Juventus, il Cagliari sarebbe con 2 settimane di anticipo campione d'Italia. Ecco che in questo momento il pallone è colpito da Cucureddu, che lancia ancora in avanti verso la linea centrale del campo, colpo di testa di Governato, pallone recuperato da Mazzola, rilanciato ancora in avanti dalla parte opposta di Cucureddu, che rilancia a Vieri, che ferma la palla, la mette a terra e poi cerca di servire Leoncini, il quale è scattato sulla destra e la palla termina così in fallo laterale. La rimessa in gioco per conto della Lazio. Ecco un passaggio di Wilson all'indietro verso il proprio compagno di squadra Marchesi, che si è portato fuori dalla propria area, ha recuperato il pallone e l'ha dato in questo momento a Mazzola. Mazzola ha fermato la palla, avanza controllato da Leoncini, poi dà il pallone a Governato proprio sulla linea centrale del campo. Il pallone sfugge al giocatore, è Massa che cerca di impossessarsene, ben riuscito, avanza nella posizione di ala destra. Poi lancia subito in avanti verso Chinaglia, al limite, ferma la palla Chinaglia, a tiro, mancato di un soffio, il pallone da Chinaglia, ma c'è calcio di rigore perché Chinaglia nell'effettuare il tiro è stato messo a terra da Morini. Calcio di rigore contro la Juventus, decretato dall'arbitro Picasso, ci sono naturalmente le solite discussioni e le corse in questo momento dei fotografi che vanno verso il fondo, che vanno verso la linea di fondo, per riprendere il calcio di rigore con cui molto probabilmente la Lazio liquiderà la Juventus in questa terz'ultima giornata del campionato italiano di calcio della massima serie. Incaricato del tiro ci sembra di vedere Mazzola, è Chinaglia, l'arbitro Picasso è accanto a Tancredi, ora si allontana ma non si porta sulla linea di fondo. Pronto Chinaglia per battere il tiro, Tancredi cambia piegate, parte il tiro, rete! Lazio 2, Juventus 0, a voi Cagliari!
6: A Cagliari il tuo annuncio, Ameri, è stato accolto da un'esplosione di gioia, gli spalti sono in delirio, mentre il Cagliari tuttavia stenta un pochino a riordinare le proprie fila all'attacco per la difesa tenace che sta opponendo il Bari. La panchina barese ha utilizzato qualche minuto fa, ed esattamente al 28esimo, il numero 13 Zuchowski, che è entrato in sostituzione di Diomedi. Tiro del Bari in questo momento con Colautti, anzi con Pienti, che Albertosi bravamente sventa in angolo, ma c'era una posizione di fuorigioco di Zuchowski subito rilevata da De Robbio, nulla di fatto, pertanto il Cagliari si gioverà di questa punizione a proprio favore per la posizione irregolare del 13esimo giocatore Zuchowski, che si trovava davanti ad Albertosi mentre Pienti scoccava il suo tiro che lo stesso Albertosi aveva deviato in angolo. Al 31esimo all'Ampsicora, sempre 1-0 per il Cagliari grazie alla rete messa a segno, ricordiamo, nel primo tempo al 39esimo da Gigi Riva. A voi Firenze.
0: Quasi il 29esimo a Firenze, la Fiorentina conduce per 4-2. Come avete appreso dal nostro flash, precedentemente la Fiorentina era andata in vantaggio sul Milan al 23esimo in seguito da un'autorete di Trapattoni. Adesso, qualche istante fa, il gioco è ripreso proprio ora, ha segnato ancora Chiaruggi per la Fiorentina, che pertanto conduce per 4-2. La storia dell'autorete, una discesa di Rizzo sulla destra, un tiro dell'ala in diagonale verso la porta, l'intervento di Trapattoni con l'evidente intento di mandare la palla in angolo. Le misure sono sbagliate e la palla entra in rete eludendo l'intervento di Vecchi. Poco fa Chiaruggi, autore di un'azione anche in questo caso personale, ha preso una palla e ha scagliato contro Vecchi. È riuscito Vecchi in un primo tempo a ribattere brillantemente il tiro dell'ala. La palla è tornata però ancora a Chiaruggi che, dopo averla ripresa e mosso qualche passo, ha insaccato definitivamente in rete. Pertanto Fiorentina in vantaggio per 4-2 sul Milan. A voi Milano.
1: A San Siro siamo al 32esimo della ripresa. L'Inter è sempre in vantaggio sul Napoli per una rete a 0. Rete messa a segno, lo ripetiamo, da Jair nel corso dei primi 45 minuti. C'è un attacco adesso del Napoli condotto da Giuliano, che apre verso Barisoni in posizione di ala destra. Barisoni al limite dell'area interista, traversa, ma sulla palla interviene molto bene Facchetti, che allontana. Al 29esimo il Napoli avrebbe potuto pareggiare con Giuliano, il cui tiro è stato respinto dalla faccia di Cella. Per questo incidente, chiamiamolo così, il libero dell'Inter ha lasciato il campo e dal suo posto è rientrato dopo parecchi anni in maglia nerazzurra Aristide Guarneri, il cui ritorno è stato festeggiato da molti applausi del pubblico interista. Ripetiamo il risultato a San Siro al 32esimo della ripresa, internazionale 1, Napoli 0.
4: Attenzione Ameri, 2 minuti a voi Olimpico.
3: 32esimo minuto della ripresa, la Lazio conduce per 2-0. Ora c'è un calcio di punizione concesso in favore della squadra laziale. Dobbiamo frattanto lamentare che è uscito dal campo Mazzola ed è entrato al suo posto Morone. Ecco il pallone su calcio di punizione e sui piedi di Governato, che subito lo passa sulla destra, dove si muove in questo momento Morrone. Nella metà campo della Lazio c'è ancora uno scambio fra Marchesi e poi il pallone corre sulla destra, dove si mette in questo momento in azione Wilson. Passaggio effettuato a Morrone, che avanza sulla destra, scattata ancora Wilson. Morrone si fa soffiare la palla mentre ripartono in questo momento i giocatori juventini all'attacco, con Vieri che supera ora la linea centrale del campo, lo contrasta Morrone. Passaggio effettuato sulla destra, dove in questo momento vediamo muoversi Roveta, che si porta all'attacco. Ancora la palla verso Furino sulla sinistra, Furino si riporta verso il centro, rasoterra in avanti ad Anastasi, che entra in area sulla sinistra, ma giusto Papadopoulo interviene di piede e rimette la palla in palo laterale, quasi all'altezza del limite dell'area della Lazio, sulla destra della rete difesa da Di Vincenzo. Rimessa in gioco effettuata, è Leonardi che ha recuperato la palla, ritorna indietro, poi passa il pallone verso Vieri. Quest'ultimo subito dà la palla a Leoncini, giunto quasi nei pressi del limite dell'area. Leoncini indeciso, passa quindi il pallone ad Anastasio, un pallone impossibile, respinge la difesa da Lazio. Morrone lancia per Chinaglia solo, e quindi quest'ultimo a Ghio, che sopraggiunge dalla retrovia nella posizione della sinistra, si porta il pallone in avanti, è controllato da Leoncini. Ecco ancora Ghio in possesso della palla, la cede a Morrone, Chinaglia si sposta verso il limite dell'area della Juventus, poi il pallone termina ancora sulla sinistra a Fortunato, sopraggiunge anche lì della retrovia, ha recuperato la palla, è in lotta in questo momento col suo diretto avversario, che Roveta si spinge sul fondo, l'ha superato, traversone di precisione, ma Roveta allunga la palla in calcio d'angolo. Siamo giunti al 35esimo della ripresa, situazione per la Lazio 2-0 in favore della squadra laziale. A voi Cagliari.
5: A Cagliari si gioca il 37esimo minuto del secondo tempo, sono le ultime trepide battute all'Amsicora, dove il Cagliari, ovviamente con qualche emozione che a volte ne rende poco lucida la manovra, si avvia tra la commozione della folla a conquistare il suo sospiratissimo scudetto. Adesso Riva ha perduto un facile aggancio in aria, era un contropiede molto efficace del Cagliari, in quanto in queste ultime battute è il Bari che sta menando la danza, conducendo avanti i propri centrocampisti a ridosso delle punte nel tentativo disperato di recuperare il risultato. Un colpo di tacco di Fara, che voleva mettere in movimento nell'area cagliaritana Pienti, non è andato a buon fine per l'intervento di Nicolai. Siamo al 38esimo, sempre 1-0 per il Cagliari, rete di Riva al 39esimo del primo tempo. A te Valentini.
0: 34esimo a Firenze, Fiorentina sempre in vantaggio per 4-2 sul Milan, che tenta naturalmente di recuperare il suo svantaggio. L'impresa ci appare assai gravosa, anche perché, non dimentichiamolo, il Milan gioca in 10 contro 11. Il risultato comunque non è mutato, né la cronaca registra alcun che di particolare. Cediamo la linea a Milano.
1: A San Siro mancano 8 minuti alla conclusione dell'incontro, l'Inter è sempre in vantaggio per 1-0. Il Napoli si è fatto più intraprendente in questo scorcio di ripresa ed ha affollato spesso la metà campo interista. C'è ancora la palla in area interista in questo momento ed è Facchetti ad allontanarla in direzione di corso. Ripetiamo il risultato: quando mancano 7 minuti alla conclusione, Internazionale 1 Napoli 0.
4: Ameri, se sei d'accordo per queste ultime battute della partita di Cagliari, passerei la linea a Ciotti e Ciotti la ripasserà all'Olimpico. A te Ciotti.
5: D'accordo Bortoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari a 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto, gli spalti sono tutti in piedi, la partita frattanto prosegue con qualche nervosismo, ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto preteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco con il numero 3, cioè Furlanis. Il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo, poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione all'ala destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi, cerca di superarlo in dribbling, entra in area, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra, dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spimi. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso dal quale si riprende anche con la collaborazione dei compagni. Vediamo Poli che si è portato accanto al marcatore della seconda rete cagliaritana, che ormai sta recuperandosi e sta schierandosi nella zona sbagliata del campo. È ancora frastornato Gori, sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Palla al centro, la raccolta per il Bari Pienti,
6: la manovra ancora per la squadra ospite. Colautti, parte il tiro di Colautti, viene frenato da un intervento in interdizione di Cera, recupera Zukowski in chiara posizione di fuorigioco, fischia De Robbio, fuorigioco battuto da Albertosi direttamente sul libero, il capitano del Cagliari Cera, che avanza, palla al piede, ha davanti a sé Zukowski, ne evita l'intervento appoggiando corto di piatto destro su Poli, che si era liberato nella fascia laterale del campo, indirizza Poli verso Mancini e da questi verso Nenè. Siamo a tre quarti di campo nell'area delle Bari, avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Amsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martiradonna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolto i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti. Vi ricordiamo il risultato finale qui all'Amsicora: Cagliari batte Bari 2-0, reti di Riva al 39esimo del primo tempo e di Gori al 43esimo della ripresa. A te Ameri.
3: Va bene Ciotti, io penso che i due famosi fuorilegge arrestati dai carabinieri dovranno farsi anche dare gli autografi. Puoi restare in ascolto, sai, puoi restare con i potenziometri aperti del tuo microfono. Dovranno farsi dare anche gli autografi della Lazio, che oggi ha giocato una splendida partita. Ricordiamo, la squadra più in forma del momento, la Lazio, che sta disputando uno spettacoloso finale. E in questo momento la Lazio termina la sua fatica dando una mano al Cagliari, che è diventato così campione ufficiale d'Italia a due giornate dalla conclusione dell'incontro. Noi non abbiamo molto da dire, diciamo soltanto che è stata una Lazio splendida. Dovremmo dire anche che la Juventus ha giocato per quasi tutto il secondo tempo priva di un giocatore, Favalli, espulso per scorrettezza e danni di massa. Ricordiamo le marcature: per la Lazio al settimo del secondo tempo Ghio su colpo di testa su cross di Fortunato, e Chinaglia al 29esimo sempre da ripresa su calcio di rigore per fallo commesso da Morini ai danni dello stesso centravanti laziale. Ti cedo la linea Ciotti, in quanto penso che da Cagliari avrai molto più da dire che non noi qui a Roma.
6: Grazie Mary, riprendiamo la linea dall'Amsicora, che è tutto un tripudio di tifosi e di folla. Una folla che si è riversata soprattutto naturalmente verso l'ingresso degli spogliatoi, dove i giocatori rossoblu, neocampioni d'Italia, stanno tentando di guadagnare il proprio spogliatoio dopo l'assalto festoso ma nel complesso civile e controllato della tifoseria rossoblu. È stata una partita, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nel corso dei precedenti collegamenti, piuttosto nervosa da parte del Cagliari, come del resto era scontato. Tutti i giocatori erano consapevoli della grande responsabilità che gravava sulle loro spalle in questa occasione, e il Bari ha potuto avere spesso buon gioco soprattutto in quella zona del campo dove invece solitamente il Cagliari eccelle, cioè nella fascia centrale del terreno di gioco. Comunque il Cagliari ha condotto una partita veemente, non ha mai lasciato l'iniziativa agli avversari, li ha messi spesso alle corde ed è passato al 39esimo del primo tempo con una rete entusiasmante di Gigi Riva, che ha raccolto in tuffo con una di quelle acrobazie perentorie che sono tipiche del suo repertorio una punizione parabolica battuta da tre quarti di campo di Bruniera. Poi nella ripresa il Cagliari ha sfiorato in più occasioni il raddoppio e soprattutto, come abbiamo già ricordato, con Bruniera che ha colpito la traversa con la collaborazione della mano di Spalazzi, che si era librato in tuffo per tentare di fermare la traiettoria del tiro assai insidioso dell'interno cagliaritano, e successivamente con Domenghini che con un affondo molto perentorio dalla tre quarti di campo si è portato al limite, ha scoccato un violento tiro di sinistro al quale Spalazzi ha opposto la mano sinistra e da questa la palla ha carambolato sulla faccia interna del palo alla sinistra del portiere ospite. Poi è arrivato finalmente il gol della sicurezza matematica, un gol che premia forse il giocatore più umile, più disciplinato tatticamente della pattuglia di Scopigno, e cioè Bobo Gori, che aveva tentato più volte il successo nel corso di questo incontro e l'ha conquistato finalmente a due minuti dalla conclusione con uno scatto assai bello in area
5: Barese, che gli ha consentito di superare Spini, il suo stopper, e quindi di concludere con un violento diagonale che ha battuto Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere Barese. Una partita quindi meno lucida, meno ordinata forse delle altre che sino a questo momento il Cagliari ha disputato, ma una partita il cui risultato non si può certamente discutere. C'è stata praticamente una sola squadra organicamente e consapevolmente in campo, il Cagliari, e quindi il successo arrivato con il punteggio classico, con il punteggio inglese 2-0, con un gol per tempo e quasi in sincronia, 39esimo il gol di Riva, 43esimo quello di Gori, mi sembra premi in maniera adeguata gli sforzi che anche nell'occasione il Cagliari ha saputo compiere con grande brillantezza. È inutile fare naturalmente in un'occasione di questo genere un elenco dei migliori, anche se ci sembra che il solito Riva, Domenghini per la generosità e la caparbietà con cui si è battuto, Cera per la lucidità con cui ha condotto la sua partita e Nenè per la grande mole di gioco che ha saputo svolgere, meritino nell'occasione una citazione particolare insieme ad Albertosi, che non va dimenticato, nel primo tempo ha saputo opporsi per ben due volte nel giro di pochi secondi a due tentativi ravvicinati di Spadetto che avrebbero potuto condurre il risultato su binari diversi. Ora il Cagliari si gode in pace la propria festa perché è riuscito finalmente a guadagnare gli spogliatoi. Saranno gremiti di fotografi, di cronisti, ma comunque di personaggi che sono in confidenza con le esigenze di questi momenti e rispetteranno almeno per qualche minuto, ci auguriamo, il desiderio di tranquillità dei giocatori dopo questo sforzo sostenuto nell'ultima occasione decisiva della loro brillantissima stagione. Frattanto in campo ci sono bandiere rosso-blu, spicca quella del Club Marius, che è il circolo tifoso di tifosi più popolare di Cagliari. Sono in tutto 5 o 6 bandiere, mentre i palloncini rosso e blu vengono liberati nell'aria e lo stendardo con i colori sociali della società viene issato sul pennone più alto dell'Amsicora. Noi, prima di restituire la linea allo studio, ricordiamo, a beneficio di quanti si ponessero soltanto ora in ascolto, il punteggio con cui il Cagliari ha concluso la sua ultima fatica stagionale all'Amsicora, conquistandovi lo scudetto per la stagione 1969-70. Cagliari batte Bari 2-0, reti di Gigi Riva al 39esimo del primo tempo e di Bobo Gori al 43esimo della ripresa. Qui è l'Amsicora, a voi studio.
4: E qui è lo studio, grazie Ameri, grazie Ciotti, vi risentiremo in Domenica Sport. Per i soli risultati finali a te Valentini.
0: A Firenze finale Fiorentina batte Milan 4-2. A voi Milano.
1: A San Siro risultato finale Internazionale batte Napoli 1-0.
4: Qui lo studio con gli altri risultati finali a Brescia. Brescia e Lanerossi Vicenza 1-1. A Palermo, Palermo e Roma 2-2. A Genova, Sampdoria batte Verona 2-1. A Torino, Torino e Bologna 1-1. Per le brevi cronache a voi Firenze.
0: A Firenze il Fiorentina ha battuto il Milan 4-2. Breve storia di questa partita. Parte bene la Fiorentina, tanto bene che alla quinto va in vantaggio. Il Milan però incassa con estrema disinvoltura e soltanto 5 minuti dopo riesce a pareggiare. Poi al 12esimo va in vantaggio a sua volta. A questo punto i rossoneri si impadroniscono un poco del gioco, gli imprimono il loro ritmo. La Fiorentina scade, sembra quasi che il Milan possa condurre la danza. Se non che succedono un paio di cose che certamente hanno la loro influenza psicologica sui rossoneri. È al 36esimo la prima di queste cose. Prati batte un rigore, ma in maniera tale da farselo parare con il corpo da Superchi. Minuto dopo Rognoni viene espulso per un fallo di reazione su Longoni. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa la Fiorentina spinge a fondo l'acceleratore e riesce ad acchiappare il pareggio con Chiarugi al 12esimo. A questo punto qui terza mazzata praticamente per i rossoneri, che al 23esimo vedono Trapattoni indirizzare nella propria rete un tiro scoccato dal Rizzo sulla destra, quindi anche un'autorete. Poco dopo, è il 28esimo, Chiarugi riesce a segnare, a portare a 4 le reti della Fiorentina. E qui dobbiamo dire che ai rossoneri, ridotti tra l'altro appunto in 10, come abbiamo detto, è mancata evidentemente la forza anche per una reazione consistente. Vince pertanto la Fiorentina. Un poco di nostalgia forse nel pubblico viola, che ricorda analoghi momenti festosi come quelli che si stanno vivendo a Cagliari un anno fa. Una nostalgia probabilmente leggermente attenuata da questa vittoria sul Milan, che rimane sempre una vittoria di prestigio. Ha arbitrato con ella 40.000 gli spettatori, 6-0, 6-2 scusate, i calci d'angolo, 4 i gol per la Fiorentina, 2 per il Milan. A voi Milano.
1: A San Siro vi ripetiamo il risultato finale. Internazionale batte Napoli 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Jair al 31esimo del primo tempo. È stata una partita poco divertente che l'Inter si è aggiudicata facendo soltanto il proprio dovere. Ad eccezione di Corso, in particolare nel secondo tempo, nessun interista si è messo particolarmente in luce. Una partita, diremmo, di ordinaria amministrazione per gli interisti. Il Napoli si è battuto nel finale al limite delle proprie possibilità, che per la verità non sono sembrate mai irresistibili. Ripetiamo il risultato da San Siro. Internazionale batte Napoli 1-0.
4: Qui è lo studio che riepiloga i risultati. 13ª giornata di ritorno, Serie A. a Brescia, Brescia e Lanerossi Vicenza 1-1, a Cagliari, Cagliari batte Bari 2-0, a Firenze Fiorentina batte Milan 4-2, a Milano Internazionale batte Napoli 1-0, a Roma Lazio batte Juventus 2-0, a Palermo Palermo e Roma 2-2, a Genova Sampdoria batte Hellas Verona 2-1, a Torino Torino e Bologna 1-1. La classifica: Cagliari punti 42, campione d'Italia. Juventus e Internazionale punti 37, Fiorentina 35, Milan 33, Napoli e Torino 30, Lanerossi Vicenza e Roma 27, Lazio 26, Bologna 25, Verona 24, Sampdoria 23, Palermo 18, Bari e Brescia 17 punti. Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la trasmissione, il nostro appuntamento è a domenica prossima. Vi ricordiamo, tra un minuto circa sul secondo programma va in onda Domenica Sport. Grazie dell'ascolto e buonasera.
7: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto. Hanno partecipato alla trasmissione i radiocronisti Enrico Ameri da Roma, Sandro Ciotti da Cagliari, Massimo Valentini da Firenze, Giuseppe Viola da Milano, Gianfranco Pancani da Pisa. Dallo studio centrale, Roberto Bortoluzzi.
8: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Cresce la tensione tra Russia e NATO, Berlino lancia l'allarme, Mosca sta portando avanti una guerra ombra contro la Germania, mentre l'Estonia sta spostando truppe verso il confine orientale per rafforzare il fronte est in vista di una potenziale aggressione. Medio Oriente, nello Yemen, nuovo attacco dei ribelli Houthi all'oleodotto che trasporta il greggio saudita da est a ovest. I miliziani filo-iraniani affermano anche di aver preso il controllo di un'importante arteria stradale che conduce ad Aden, sede del governo yemenita, che a sua volta rivendica di aver riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco degli altiforni il 20 ottobre, l'udienza in Cassazione.
4: Il secondo no alla sospensiva sullo spegnimento dell'area a caldo chiude il lungo capitolo del romanzo Ex Ilva andato in scena in Corte d'Appello, ribadita la priorità dei pericoli per l'ambiente legati alla presenza di amianto. La salute vince ancora su un pregiudizio economico giudicato sempre più pretestuoso. Le parole di Ascanio Amenduni, avvocato dell'associazione Genitori Tarantini. L'atto finale ora in Cassazione il 20 ottobre, mentre la fabbrica resta in sospeso e di fatto nelle condizioni di poter produrre poco o nulla. Dal primo pronunciamento dei giudici a fine luglio, il management di Acciaierie d'Italia ha dovuto fare i conti con le lunghe procedure necessarie a disattivare l'unico altoforno funzionante. Ad oggi il termine ultimo per completare l'operazione è il 28 ottobre e anche in caso di ribaltone davanti alla Suprema Corte occorrerebbero almeno 2 mesi per riportare gli impianti a regime. Cresce la preoccupazione tra gli operai. Da Bari per il GR1, Livio Coppola.
3: Sono 3 il datore di lavoro e i 2 titolari di un capannone, gli indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto in ospedale lo scorso 3 ottobre dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Gli inquirenti ritengono che si sia trattato di un incidente sul lavoro mentre la vittima era impiegata in nero. Mercoledì l'autopsia. Mattinata di paura in Puglia per un tentato assalto ad un mezzo portavalori.
5: Scene da Far West, quelle che si sono verificate questo pomeriggio poco dopo le 13.30 lungo l'autostrada A14 all'altezza della zona industriale di Foggia. Stando alle prime informazioni raccolte, un comando armato, composto verosimilmente da una decina di persone, ha assaltato un furgone portavalori della ditta Battistolli. La rapina non è andata a segno, i banditi hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del blindato. Non solo, hanno dato alle fiamme 4 autovetture per bloccare la circolazione stradale, posizionandole trasversalmente alla carreggiata. Per arrestare la corsa del blindato hanno cosparso l'asfalto con chiodi a 4 punte. Sotto shock le 3 guardie giurate, fortunatamente rimaste illese. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato. Sul posto anche i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. La circolazione in quel tratto di strada sta lentamente tornando alla normalità in entrambi i sensi di marcia. Da Foggia, Tatiana Bellizzi per GR1.
3: Una notizia dell'ultima ora: la RAI, a quanto si apprende, ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti dell'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il Nobel per la medicina assegnato ad Eiseroth, Hegemann e Nagel. Le loro ricerche sull'optogenetica, spiega Michela Fagiolini, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Centro Nazionale delle Ricerche, hanno trasformato il modo di studiare il cervello. La chitarra è protagonista al 70° Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale, in programma a Venezia dal 10 al 24 ottobre, 130 artisti, più di 40 appuntamenti, 18 prime assolute, tra le quali Musica per una fine, lavoro inedito di Ennio Morricone su una poesia di Pasolini. L'intervista alla compositrice Caterina Barbieri, direttrice artistica della manifestazione.
6: Direttrice Barbieri, la prima cosa che si nota nel programma di quest'anno è la massiccia presenza femminile.
7: Sì, sono tante le donne in programma. Quest'anno ho voluto dare spazio alle voci emergenti, alle nuove voci femminili della musica elettroacustica. La stessa artista che riceve il Leone d'Argento è una compositrice canadese, Sara Davachi, che presenterà un nuovo lavoro. Poi sono tante anche le compositrici italiane in programma.
6: A Child of Sound è il titolo di questa 70esima edizione. A cosa allude questo bambino di suono?
7: Fa riferimento a un'idea di ascolto vergine, incondizionato, che permette di essere aperti, ricettivi rispetto alla musica del presente. Però l'infanzia racchiude anche questa energia irriverente, rompere le regole, costruirne di nuovo, che è un po' per me l'essenza della musica d'avanguardia.
6: Al centro di numerosi appuntamenti c'è la chitarra.
7: Sono chitarrista di formazione, ho studiato chitarra classica, quindi ho sicuramente una passione. Trovo che la chitarra sia uno

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Tempi supplementari.
4: 17:06, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di Rai Radio 1 Sport. Questa è Tempi Supplementari in versione short quest'oggi, perché arrivano le nostre nazionali, i nostri azzurri, i giovani e meno giovani, questa sera a tenere alto l'onore, speriamo, dell'Italia del pallone. Ben ritrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli
5: e Mario Pezzolla. Ciao Giorgio,
4: sei carico per stasera?
5: Abbastanza, Mario.
4: Una doppia sfida, quella dell'Under 21 alle 18:15 contro i pari età della Polonia in quel di Pescara, e poi a Bologna invece l'Italia dei grandi contro la Turchia, Nations League. E subito a Bologna andiamo allora da uno dei nostri inviati per avvicinarci a questo match fondamentale anche in chiave classifica per l'Italia. Daniele Fortuna, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, un po' per tutto fondamentale, e il buon pomeriggio vi giunga anche da parte di Massimo Vasciaveo, come sempre qui con noi, con me e con Francesco Repice, che sarà in Radio Cronaca questa sera. Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, fondamentale per tanti motivi, per chiudere bene questa pausa molto lunga che non è piaciuta a tanti, non ha convinto, forse meglio, nemmeno Roberto Mancini, almeno completamente, almeno del tutto. Però l'Italia, come tutti sanno, dopo essere partita molto male contro il Belgio, si è rifatta, si è rilanciata, è passata in Turchia, ha pareggiato con la Francia e, come dicevi tu Giorgio, adesso deve vincere per rilanciarsi, anche per la classifica, per far sì che gli ultimi due, le partite di novembre, le ultime due, diventino scontri diretti, contro la Francia a San Siro il 12 e poi in Belgio a Bruxelles il 15 novembre, per andare avanti, per potersi qualificare ai quarti di Nations League a marzo.
4: E dal punto di vista proprio della classifica è chiave anche per la Turchia questa sfida, è l'ultima chance per non essere, tra virgolette, sicura di arrivare in fondo al girone. Una Turchia che probabilmente vedremo ancora più agguerrita sulla carta, almeno, no? C'è da aspettarsi, a Daniele, rispetto a quanto non abbiamo visto qualche giorno fa in casa loro, perché c'è una contestazione in atto, Montella a rischio, insomma davvero una situazione complessa in casa Turchia.
6: Il presidente della federazione è vicino alle dimissioni, c'è anche uno scandalo scommesse che riguarda la classe arbitrale del campionato turco, una Turchia certamente ferita, e quindi proprio per questa vogliosa di riscatto. Però la Turchia ha tante assenze, e assenze tutte quante di enorme rilievo, a parte quelle che già si conoscono e già si conoscevano prima dell'inizio di questa tornata di Nations League, vale a dire che erano Yıldız e poi anche Çalhanoğlu, quindi gli italiani. E poi però per questa sera mancano anche i due squalificati, cioè Arda Güler del Real Madrid e poi Alper Yılmaz, che ha segnato contro l'Italia a Bursa, sì, e che per voglia, per impegno, per dinamismo è stato probabilmente tra i giocatori migliori della Turchia, che dovrebbe tornare a 4 in difesa, mentre a Bursa l'abbiamo vista con una difesa a 3. In realtà più spesso con Vincenzo Montella giocato con la difesa a 4, ma ripeto, ci sono tante assenze e questo è un po' l'ultimo appello per Vincenzo Montella. Soprattutto i giocatori resteranno, però sarebbe un progetto completamente nuovo. Tra l'altro Montella ha firmato un contratto fino al 2028, però a giudicare dai fischi che abbiamo ascoltato a Bursa dopo il 3-0 per l'Italia nel primo tempo, a giudicare anche dalle contestazioni e delle critiche molto dirette rivolte al commissario tecnico della Turchia da parte della stampa turca, beh, la situazione è veramente difficile, ecco, pericolosissima per Montella.
4: C'è un altro tema, no? Poi tra poco sentiremo la tua intervista al CTO.

0: Roberto Mancini, quella dei giovani, no? Tu per fortuna sei riuscito in qualche modo a farci un ritratto in queste settimane dei giovani azzurri, raccontandoceli con tante interviste a questi ragazzi, in alcuni casi meno noti al grande pubblico perché magari giocano all'estero. Ce n'è uno di loro che non era stato convocato in tutte le occasioni, lo sarà questa sera a Bologna, parlo di Inacio. C'è chi dice che sia importante perché, essendo lui convocabile, schierabile anche dal Brasile finché non gioca con l'Italia, diventa fondamentale che possa esordire. Qualcuno dice Mancini lo porta stasera, così se le cose si mettono bene farà il suo esordio.
1: È possibile, è un'interpretazione, ma non è detto che poi succeda. Secondo me sì, però non per quell'idea.
0: 18 anni, lo ricordiamo, poi insomma attaccante del Borussia Dortmund, ma giovanissimo insomma.
1: È figlio d'arte, sì. È il figlio di Inacio Piá, dell'ex Atalanta ed ex anche del Napoli, lo porta, lo schiera, ma non per sottrarlo poi alle mire del Brasile. Questa è l'idea, io credo. Lo farà debuttare come ha fatto debuttare tanti altri giocatori in tutta la sua carriera da commissario tecnico. I 57 giocatori che ha fatto debuttare dal 2018 al 2023, e qui sono già 8, quindi siamo arrivati a 65, potrebbe essere il 66esimo, ma d'altronde lo raccontava in conferenza stampa nella sua Bologna, perché qui è arrivato da bambino, il primo Roberto Mancini, già insomma grande fantasista, talento eccelso, l'Italia l'ha visto qui e qui ha debuttato con il Bologna al Dall'Ara tantissimo tempo fa, infatti lui non voleva che si ricordasse poi quanti anni sono passati, ma insomma ne aveva 16, non aveva ancora compiuto 17 anni. Tarcisio Burnic lo manda in campo in una partita della Bologna in casa e da lì comincia la storia di Roberto Mancini, giocatore e poi allenatore, commissario tecnico. Era cominciata però già qui in una scuola, perché qui andava a scuola Mancini a Bologna e poi giocava, è venuto a giocare a Bologna nelle giovanili quando era veramente piccolo, giovanissimo, quindi è una città dello spirito, per sì. Lui lo ha ricordato, e così come è stato fatto con lui, cioè è stato fatto debuttare a 16 anni, a 17 anni non ancora compiuti, meglio, allo stesso modo forse chissà da quella scelta di Burnic è l'origine di questo talento di Mancini rabdomante per i giovani,
0: e speriamo lo si confermi anche in futuro. Il futuro prossimo dell'Italia parla di questa sera, parla di una sfida, l'abbiamo detto, fondamentale, 20:45 a Bologna tra Italia e Turchia. Allora grazie anche a Umbretta Conti in regia e Emanuele Rinaudo in console, andiamo Daniele a sentire quella che è la tua intervista a Roberto Mancini nella vigilia di questo match importantissimo, e così
1: questa
0: vi consentiamo di questa mattina, così vi consentiamo di dirigervi al Dall'Ara per la sfida di questa sera. Grazie ovviamente Daniele, buon lavoro.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Noi dobbiamo anche guardare a queste partite perché sono importanti, al di là di andare alla fase finale della National League, comunque è importante per il ranking, quindi è importante per crescere, sono partite difficili che i giocatori giovani soprattutto fanno bene.
3: Cercava altri Bonucci e Chiellini, si è detto nella conferenza stampa di presentazione, dei riferimenti, li sta trovando? È importante avere questi leader, chi potrebbero essere?
2: Beh, giocatori un po' più esperti che insomma che hanno fatto gli europei, che hanno fatto altre partite importanti, ci sono sicuramente, ci saranno molto utili con i ragazzi più giovani, ci sono anche altri difensori che questa volta non sono venuti per infortuni, che potranno essere importanti in futuro.
3: Di Marco per esempio?
2: Sì, ma Di Marco, Leoni, ce ne sono tanti.
3: Qual è la qualità tecnica migliore di questa squadra? Per come l'ha visti lei in questi giorni, quale dovrebbe essere invece migliorata?
2: No, migliorare dobbiamo migliorare su tutto, perché insomma abbiamo fatto veramente poche partite, quindi no, non si può migliorare in così breve tempo, insomma ci vuole un po' più di tempo per migliorare sotto tutti gli aspetti, tattico, tecnico, come squadra, però insomma quello che abbiamo fatto è già un passo in avanti molto, molto grande.
3: Dumbia l'altro giorno diceva: ho scelto lo Sporting Lisbona anche se avevo richieste dall'Italia, perché lì mi offrivano un progetto che io ritenevo migliore. Caioli, i tifosi italiani l'hanno scoperto adesso perché non lo conoscevano, e allora sempre più giocatori vanno all'estero. La questione economica secondo me c'entra fino a un certo punto, diceva lei, a questo punto è meglio, però si impoverisce il campionato italiano. Per la nazionale è un bene avere questi ragazzi che vanno in Premier, che vanno in giro.
2: Beh, il campionato italiano è già un po' che si è impoverito, eh? Però per noi il fatto che vadano a giocare all'estero e giochino in campionati anche più faticosi, più difficili, tipo la Premier League, e poi che giochino, quindi poi comunque Dumbia è andato allo Sporting Lisbona, che è una grande squadra, gioca le coppe, insomma è importante per i ragazzi.
3: Domani si decide il commissariamento della FIGC. Io le chiedo, da persona comune, che idea si è fatta di tutta la vicenda?
2: Mi dispiace che ci sia questa situazione in questo momento, perché comunque un momento così difficile anche per la nazionale, un po' più di tranquillità sarebbe stata meglio, ecco, però io sono sicuro che le cose andranno bene.
3: Domani lei va a ricevere il premio Vialli. Le chiedo, sarebbe qui con lei, con la nazionale, avrebbe chiesto consiglio quando ha dato le dimissioni 3 anni fa a Luca? E che cosa avrebbe
2: Luca
3: detto?
2: Luca era come se fosse, cioè eravamo come fratelli, quindi come un fratello tu parli sempre, quindi sicuramente anche chiedi anche dei consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca.
3: Che avrebbe detto?
2: Non lo so, no, avrebbe detto di non andare questo.
3: E sarebbe qui con lei?
2: Sì, sicuro, sicuro, ma è qua con noi sempre questo.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Questa è la nuova canzone di Malika Ayan che abbiamo preso dall'album Cicale, che è stato pubblicato una ventina di giorni fa, e vedo che è già entrato in classifica, al di là di quello che si dice, perché lei è un po' sofisticata, mentre sì, c'è chi dice non vende molto la musica. Invece non è vero, ecco qua. E questo disco, che contiene Animali Notturni, che lei ha presentato a Sanremo scorso, sta funzionando. Parlavamo un attimo fa.
1: Ne parlavamo. Da Malika Ayan ci spostiamo alla MotoGP, così in un attimo, caro Mario. Tra l'altro dice no, tra bottiglie e vetri rotti o qualcosa del genere, secondo me è meglio non andarci in moto, perché altrimenti rischi di bucare, rischi di non andare al meglio, come è successo nel weekend a qualche pilota in difficoltà. Invece rimangono lì davanti, lì a combattere per il titolo i favoritissimi. Dopo il Giappone ne parliamo con chi contestualmente ha le emozioni della MotoGP, ci racconta tutto quello che accade sulle due ruote a motori, non solo in MotoGP, ovviamente su Radio Rai. Luca Cesaretti, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio. Peraltro, insomma, non è esattamente il fine settimana per parlare di gomme, ecco, MotoGP, esatto, di foratura e quant'altro.
1: Esatto. Sicuramente non si può lamentare di questo weekend giapponese, Luca. Marc Marquez, un weekend, lo ricordiamo, in cui di fatto c'era da blindare la situazione sulla carta, almeno per come stavano andando le cose per Jorge Martin. Si è difeso, diciamo, ma Marquez si è avvicinato. Guardando la classifica si penserebbe 333 Martin, 331 Marquez, il titolo è cosa di loro due. Bezzecchi comunque qualche punto è riuscito a portarlo a casa, e è chiaro che mi viene da dire che il prossimo weekend, quello dell'Indonesia, diventa quasi fondamentale, perché dovesse andare male quello, difficile per Bezzecchi restare in corsa nelle ultime gare, no Luca?
2: Sono d'accordo, perché mancano 222 punti alla fine della stagione, il che vuol dire che 49 di distacco sono tanti, non insormontabili, però iniziano a essere tanti.
1: Bisogna vincere o gli altri devono cadere, dai, mettiamola così, ecco, insomma.
2: No, quantomeno deve iniziare a recuperare punti. Alla fine l'ha detto anche lui ieri, ha detto nelle ultime gare non sono andato male, sono stato sempre sul podio, però ho sempre perso punti, pochi ogni volta, però li ho sempre persi, e quindi è passato sostanzialmente in tre gare da meno 30 circa a meno 50 circa. E se vuole essere in lotta non può continuare a perderli, deve iniziare a riavvicinarsi, anche perché io non credo che sarà un tema a breve, ma potrebbe esserlo nelle ultime due gare, quando si tornerà in Europa, Portogallo e Valencia a fine novembre. Peraltro, elezioni in Spagna il giorno del Gran Premio di Valencia. Non vorrei che, ecco, un Marquez contro Martin causasse una fuga dalle urne, mettiamola così. Diciamo, Aprilia a un certo punto potrebbe anche voler fare una scelta, perché ha due armi, e quindi due piloti contro uno, contro Marc Marquez. È chiaro che però se uno è davanti o più o meno a livello di Marquez, l'altro è dietro 50 punti, a un certo punto potrebbero anche chiedere a Bezzecchi, diciamo, di fare un po' da scudiero, ecco, di Martin. Per scongiurare tutto questo, dall'Indonesia Bezzecchi deve recuperare su tutti e due, su Martin in primis, mi verrebbe da dire, quantomeno per questa questione tutta interna annuale. Però sì, insomma, se vuole che non sia un duello finale ma sia una corsa a tre, adesso non può più fare la formichina, ma deve rischiare.
1: Certo, c'è un altro dato curioso, no Luca, quello legato a questa, ne parlavo con un amico qualche giorno fa, mi chiedeva lumi sulla attuale organizzazione del motomondiale, spiegando che da qualche anno, con l'introduzione delle sprint, le cose sono cambiate. Mi è stato detto, beh, certo che la gara dà molti punti in più e quindi diventa più importante. Io ho fatto notare come un certo Jorge Martin abbia di fatto vinto un titolo mondiale nel 2024, quindi appena due anni fa, grazie alle sprint, e a oggi, se guardiamo la classifica, è quello che sta accadendo di nuovo. Cioè Marquez di gare principali, insomma, ne ha vinte sei, nessuno come lui. E Martin sono mesi che non vince, ne ha vinta una sola se non sbaglio, correggimi se sbaglio ovviamente, sì. Luca, giusto. Lo stesso Bezzecchi ne ha vinte 4, cioè rispetto a Martin non c'è paragone, ma Martin nelle sprint arriva sempre, se non vince è secondo, è terzo, è sempre lì, i punti li fa sempre, questa costanza rischia tra virgolette di farlo vincere un'altra volta se Marquez insomma non mette a frutto, come abbiamo visto in queste ultime settimane, tutta la sua esperienza, sarebbe incredibile, magari Martin rivince il mondiale con una sola vittoria, sarebbe clamoroso.
2: Sì, sono abbastanza d'accordo sul 2024, sì, su questa stagione in parte, alla fine diciamo che è la costanza di Martin più che le sprint, sì. La costanza tra sabato e domenica che fece la differenza in quel caso e che la sta facendo in questa stagione. Nel 2024 ci furono, l'abbiamo detto tante volte, la grande quantità di zeri, di cadute, di bagnaia, non sempre per colpa sua, ma alla fine quello faceva la differenza, perché Martin faceva secondo spesso e volentieri, poi magari Bagnaia cadeva e come dicevi te 25-0, 20-0, quello recuperava tutta la differenza e anzi, no, ce n'era anche, sì, per passare davanti. In questa stagione è un qualcosa di simile, perché comunque Marquez all'inizio dell'anno ha saltato due gran premi per l'infortunio, in altri non è stato esattamente competitivo, super competitivo, ha avuto dei round 6 in particolare in cui è stato molto competitivo e quando lo è spesso e volentieri fa doppietta, 5 infatti le doppiette e 6 le vittorie, e altri in cui invece ha sofferto. Bezzecchi ha iniziato a 1000, poi l'abbiamo detto tante volte, ha avuto quel lungo passaggio, sì, a vuoto. Un po' per colpa sua, un po' non per colpa sua, penso a Balaton dove lo stesso Martino l'ha tirato giù e lì diciamo ha iniziato la spirale negativa di Marco Bezzecchi. Martin è rimasto l'unico sano intanto dei primi tre e non solo, quasi dell'intera griglia, quindi non ha avuto problemi fisici salvo quel problema all'avambraccio a Misano dove comunque è chiuso quinto, insomma ha comunque gareggiato, non ha dovuto saltare gare, è stato il più continuo, quello che è caduto di meno, ha avuto meno zeri e questo sta facendo la differenza. Poi sì, diciamo che si vede a livello proprio di vittorie più sulle sprint che sulla domenica, che sui gran premi, però io credo che sia proprio una questione di costanza, di anche appunto di salute in questa stagione, che fa, certo, un po' strano riferito a Jorge Martin visto la scorsa, però evidentemente il karma forse gli sta ridando indietro qualcosa.
1: A proposito di costanza purtroppo in un rendimento non da top di MotoGP per Franco Morbidelli. È arrivato il pilota romano, quasi 32 anni, in MotoGP da vincitore della Moto2 una decina d'anni fa, non ha mai spiccato il volo, diciamo, non è mai riuscito ad arrivare al top assoluto, qualche vittoria, ma per il resto anche quest'anno, insomma, tanti risultati non forse sufficienti per restare in MotoGP, sarà per questo forse la notizia del giorno è il suo... Si dà il cambio, no? Se vogliamo, con Bule, che uno arriva, sì, in MotoGP e l'altro va in Superbike.
2: Ormai era il segreto di Pulcinella, però finalmente è arrivata l'ufficialità. L'anno prossimo Morbidelli sarà in Superbike con la Ducati ufficiale del team Aruba al fianco di Iker Lecuona, riconfermato. Sì, è sostanzialmente, anzi è uno scambio con Bulega, qualcuno dice anche uno scambio proprio diciamo a livello contrattuale, nel senso che Ducati ha spinto nei confronti del team di Valentino Rossi per trovare una collocazione a Bulega, in cambio è stata costretta o ha dovuto o ha voluto insomma trovare una collocazione peraltro su una moto ambitissima, la più ambita delle derivate di serie, perché quella del campione del mondo, o per Morbidelli diciamo che sì, negli ultimi anni male, molto male in questa stagione, lui ha avuto una grande chance nell'anno del Covid nel 2020 dove ha sfiorato il titolo mondiale pagando il fatto di non essere partito a mille in quella la stagione che la ricorderete, no? Inizio, sì, a giugno con tutti i gran premi doppi eccetera eccetera, sostanzialmente lì si giocarono il titolo Mir, Rins, due di Suzuki e Morbidelli, lui era il più veloce probabilmente, però pagò la costanza, e torniamo su quello che dicevamo prima, di Juan Mir, che probabilmente passa o passerà alla storia come il vincitore di mondiali che ha vinto meno gare in MotoGP, una, e rischiava di vincere quel titolo senza nemmeno vincere un gran premio. Poi da lì Yamaha è andata in difficoltà, Morbidelli è andato in difficoltà, quando è venuto via da Yamaha forse ormai era un po' in fase calante, sì. Fatto sta che proverà a rilanciarsi in Superbike.
1: E chissà che non trovi di nuovo gioia in Superbike. Intanto la MotoGP, l'abbiamo detto, torna nel weekend in Indonesia, allora da ricordare, quella più importante è le 9 del mattino italiane, Luca, per la sprint
2: sia
1: di sabato,
2: sia domenica.
1: Eh sì, e la gara di domenica, tutte da vivere in diretta ovviamente con noi. Intanto però ti lasciamo andare a preparare appunto questo weekend di gare, tutte le ultime notizie con la MotoGP. Grazie a Luca Cesaretti.
2: Buona serata.

0: Norah Jones con questa Sunrise, che fa parte del secondo album, perché lei col primo fece un botto pazzesco, ti ricordi, nel 2001. Invece questo da Feels Like Home, cioè ti fa sentire a casa praticamente. Sì. Norah Jones, Sunrise.
1: E a proposito di sentire a casa, c'è chi sicuramente ormai è di casa sempre di più, nella sua casa, nella sua squadra, e ci arriviamo subito perché è il momento, caro Mario, di tornare a parlare del campionato cadetto, il cosiddetto campionato degli italiani.
2: Lato B, tutto il calcio del campionato cadetto.
1: 17:35 minuti, e per parlare proprio di una Serie B che è pronta a tornare nel prossimo weekend, già da venerdì, e con un big match che è proprio quello di sabato dopo la sosta delle nazionali. Parliamo di Serie B con chi è fondamentale in questa Serie B, capitano del suo Südtirol, capitano di una realtà calcistica in crescita in questi anni, Fabian Tait. Buon pomeriggio, benvenuto su Radio 1 Sport.
3: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
1: E allora, un giocatore che è di quelli che te ne accorgi quando non c'è, si usa dire in questi casi, Fabian, perché sai, non sei sicuramente, non eri conosciuto al grande pubblico calcistico finché la vostra squadra non è approdata nel 2022 in Serie B. Da allora hai dimostrato e continui a dimostrare come di fatto sei un insostituibile. Adesso tu farai sicuramente il modesto come molti calciatori, ma non solo i numeri, ma le tue prove, la tua qualità e la capacità di dare un importante contributo in campo per la salvezza arrivata per l'ennesima volta a maggio scorso, beh, insomma, lo conferma. Fabian Tait è una colonna, non solo il capitano del Südtirol.
3: Sì, ormai possiamo dire, Goriciani che sono lì, è la 13ª stagione, per me ormai Südtirol è casa, è famiglia, quindi per me la cosa fondamentale è che poi riusciamo a portare a casa il risultato, quello, la salvezza. L'anno scorso è stata veramente, fino alla fine siamo riusciti a portarla a casa per un soffio, però fortunatamente è andata molto molto bene. Per me l'obiettivo di squadra ormai è la cosa più importante, che adesso c'è anche una certa età, c'è 33 anni e 34 a febbraio, quindi ci sta, nel senso, adesso abbiamo ringiovanito tantissimo quest'anno, abbiamo cambiato tanto e siamo partiti molto bene, però in Serie B sappiamo che è un campionato molto tosto, bisogna stare coi piedi per terra.
1: Dalla tua prospettiva, che vedi cambiare questa squadra, evolversi negli anni, noi lo ricordiamo, la classifica parla chiaro, Südtirol al secondo posto insieme al Mantova con 11 punti imbattuti dopo 5 partite, una difesa quasi impenetrabile, miglior difesa del campionato, appena 3 gol subiti. C'è un segreto dietro a una squadra che magari non è cambiata troppo, ma proprio la tua presenza, quella di altri ragazzi, che riesce a dare quell'ossatura negli anni e fa sì che iniziate un campionato così bene?
3: Ma il segreto è sempre il duro lavoro, la grandissima umiltà e voler crescere sempre insieme. Sicuramente io sono lì da tanti anni con un paio di ragazzi che quest'anno, come detto, è cambiato tanto, siamo rimasti in 4-5 dall'anno scorso, e un po' più di anno è quello di portare avanti la nostra mentalità, di cercare di non mollare mai, di lavorare, di crescere. Abbiamo adesso un allenatore veramente bravissimo che ci ha dato un'impronta molto importante. Appena iniziato il campionato, adesso è arrivata la sosta, però come detto siamo partiti molto molto bene, il campionato di Serie B è veramente imprevedibile, tosto, e quindi bisogna stare veramente con i piedi per terra. C'è da migliorare ancora tanto perché la strada è ancora lunghissima, però ripeto, siamo partiti alla grande e ci sono da andare avanti così.
1: Un allenatore che fa riferimento ovviamente a Fabian Tait, che è Davide Possanzini, in grande crescita, ha fatto esperienza dietro le quinte, poi 2 anni a Mantova, da quest'anno con voi, e sembra anche lui quasi un veterano, no? L'impressione, almeno da queste prime settimane, da questi primi mesi di stagione, Fabian, è che l'allenatore sia il più integrato di tutti, no?
3: Sì, assolutamente sì, è arrivato con una grande, grande umiltà, una grande voglia, una grande fame, una grande, come ho detto prima, una grande voglia di portare il suo gioco, di portare la sua esperienza, di portare quello che è lui, e la squadra l'ha subito accettato alla grande, come si vedono i risultati, c'è un grandissimo entusiasmo, la squadra è giovane, ha voglia di imparare, ha voglia di fare quello che dice il mister, e quindi siamo veramente molto molto felici che il mister sia da noi.
1: Ci sono anche dei giovani, no? Perché poi alle volte si dice che non si punta in Italia sui giovani, magari non lo si fa abbastanza in Serie A, anche se quest'anno sembra un po' invertito il trend. Da voi questa invece è una certezza, tu sottolineavi come ti senti un po' un vecchietto ad appena 33 anni, ma insomma avete tanti giovani importanti convocati nelle rispettive Under 21, parlo di quella italiana ma non solo, anche all'estero.
3: Sì, abbiamo tantissimi giovani, ma io penso il problema non è la questione che non si faccia giocare i giovani, il problema è che non si dia troppo il tempo abbastanza per i giovani, perché i ragazzi giovani bisogna dargli il tempo, bisogna dargli l'opportunità di sbagliare, bisogna dargli anche modo di sbagliare. Quello tante volte qua, soprattutto in Italia, non viene accettato. Appena si sbaglia una volta si viene subito tagliato fuori. Quello probabilmente penso che sia un grosso problema. Noi invece qua abbiamo veramente tantissimi ragazzi con delle qualità impressionanti, con delle qualità molto molto molto importanti, dei ragazzi anche nazionalità italiana, quindi speriamo che possa darci una mano anche noi, parlo per la nazionale in futuro. E no, sono ragazzi che hanno tanta voglia e penso che il mister possa aiutare veramente tanto.
1: Fabian, parlando di giovani, lo sguardo va inevitabilmente anche alla dirigenza, perché uno dei temi di cui si è parlato tanto in questi mesi dalle vostre parti è un ragazzo più giovane di te, non so come hai vissuto questa cosa, Matteo Lovisa, appena 30 anni, il più giovane dei direttori sportivi del nostro calcio, ma insomma innanzitutto mi sembra che l'esperienza non gli manchi nonostante abbia appena 30 anni, ma com'è per voi, insomma, ritrovarsi un coetaneo come direttore sportivo?
3: Ma il direttore è da anni che sta facendo veramente cose molto molto importanti, lo dicono i numeri, lo dicono i campionati che fa. Sì, non sembra che a quell'età, perché veramente ha un'esperienza già importante per l'età che ha, però io dico sempre che nel calcio, nella vita, in qualsiasi ambito di lavoro, ognuno debba fare il suo. C'è chi deve fare il calciatore, c'è chi deve fare il direttore, bisogna avere rispetto per i ruoli, e qui c'è questa cosa che c'è sempre rispetto, grande rispetto per i ruoli. Il direttore sono veramente giocatori importanti, giovani, stiamo facendo veramente grandi cose, però l'importante è che manteniamo un grandissimo equilibrio e non ci facciamo portare troppo dall'entusiasmo fuori dai binari, perché siamo sui binari giusti e l'importante è starci sopra.
1: Dai vertici della squadra chiaramente hanno ribadito un po' come te che bisogna volare bassi, hanno ricordato che rispetto ad altre realtà, penso al Palermo che è l'unico davanti a voi in classifica, chiaramente il budget, la situazione economica non è la stessa, no? Però certo, sabato, dicevo, si torna in campo dopo la sosta, immagino non vediate l'ora, subito uno scontro al vertice contro l'Ascoli, appena un punto in meno di voi. Va bene volare bassi, va bene che il Sutton non fa proclami, certo, se battete l'Ascoli dopo 6 giornate siete lì a giocarvi, insomma, i primi posti, sarà difficile che i tifosi non sperino almeno nei playoff, no? Come obiettivo minimo, dai.
3: Sicuramente più punti si fanno all'inizio, più cresce l'autostima, diventi sempre più sicuro di quello che fai. Un giocatore, quando un allenatore arriva nuovo e ti propone delle cose sue, delle idee sue, e fai pure tanti punti, ti cresce l'autostima, ti accorgi che sei sulla strada giusta, dai valore a quello che fai, quindi sicuramente sono cose molto molto importanti. Però la Serie B è veramente imprevedibile adesso, io non voglio continuare con questa perché sono sempre un drammatico.
1: No, assolutamente.
3: Però noi dobbiamo rimanere coi piedi per terra, perché c'è tanta tanta strada ancora, ci sono tantissime squadre fortissime che hanno budget importanti, che hanno giocatori importanti, che sono partite male, e quindi sicuramente faranno anche il tempo di recuperare. Però ripeto, noi dobbiamo pedalare, come dice il mister, pedalare testa bassa e continuare sulla nostra strada.
1: E d'altra parte Fabian Tait avrà 33 anni e sarà il capitano, non per caso tutta questa esperienza la vediamo anche nella diplomazia inevitabile di alcune risposte, ma noi ci limitiamo a un grande in bocca al lupo ovviamente per il proseguo della stagione del Südtirol già a partire da sabato. Grazie al capitano ovviamente Fabian Tait per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, crepi il lupo, viva il lupo.

0: giustamente diceva Giorgio, questa canzone bisogna dire che si intitola La canzone del sole, se no uno dice un altro titolo.
1: Sempre Mare Nero, Mare Nero, Mare Nero.
0: Lucio Battisti, sì.
1: Chissà quante volte è stata intonata sulle rive dell'Adriatico, sulla spiaggia di Pescara, questo brano. Noi speriamo che arrivino altre gioie, altri canti, soprattutto l'inno di Mameli tra pochissimo, ma insomma la gioia di una vittoria con doppio vantaggio. Quello che serve all'Italia Under 21 c'è tra pochissimo, tra 25 minuti il fischio d'inizio di Italia-Polonia, una sfida decisiva che ci racconterà il nostro Giuseppe Bisantis. Buon pomeriggio.
2: E buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Beh sì, il mare, come si faceva riferimento, si vede qui dalla nostra postazione allo stadio Adriatico di questa città distesa sul mare, dove c'è una spiaggia proprio in città che un certo Leo Junior, quando giocava a Pescara, lui insomma di spiagge in Brasile era esperto, diceva: una spiaggia così bella non c'è neanche in Brasile, disse Leo Junior. Si vede il pezzo di mare, il sole c'è stato anche oggi, anche se ne temperatura adesso è un po' in calo, siamo attorno ai 23 gradi, e questa è la partita decisiva. È la partita decisiva anche se, a meno che non dovessimo vincere con due gol di scarto, allora saremmo certi del primo posto nel girone. Se non dovesse essere così, dovremmo aspettare domani le partite dell'altro girone. Spiego velocemente perché. Perché agli europei del prossimo anno, 2027, in Albania e Serbia si qualificano, sono 9 gironi. Le prime di ogni girone sono 9, la migliore seconda e si diventa 10, e l'Italia è in corsa. E poi ci saranno 4 che verranno fuori dai playoff tra le 8 seconde rimanenti, e poi Albania e Serbia che sono già qualificate. L'Italia in questo gruppo è alle spalle della Polonia, la Polonia che le ha vinte tutte, 9 su 9, compresa ovviamente quella del novembre dello scorso anno a Stettino contro l'Italia 2-1. A questo punto l'Italia ha l'opportunità, vincendo, di raggiungere la Polonia in classifica, però a quel punto vale lo scontro diretto, quindi l'Italia con due gol di scarto di vittoria, cosa non facile perché la Polonia due gol li ha subiti in tutto questo girone di qualificazione, l'Italia sarebbe prima, altrimenti, ripeto, buone possibilità di essere tra la migliore seconda, ma bisognerà attendere. Ah, e sì, quindi l'importante è che insomma l'Italia cerca di fare il proprio dovere. Ricordiamo anche nella gara di andata a Stettino l'Italia disputò un'ottima partita, tranne un blackout finale da 1-0 gol di Pisilli perdemmo 2-1, e adesso bisogna vedere. L'Italia che viene da una vittoria su Ferten a casa del fanalino di coda Armenia con un gol di Sisse al 95esimo minuto, che insomma tiene in corsa ancora per il primo posto nel girone. Ci sarà un gran pubblico, si sfioreranno le 10.000 presenze per essere un lunedì alle 18.15, non è assolutamente male, ma ci sono tanti motivi. È che Pescara conosce il grande calcio, e perché c'è il ritorno di Silvio Baldini a Pescara, perché ricorderete che prima dell'Under 21 Baldini, l'ultimo club che ha allenato è stato proprio il Pescara, conquistando nel 2025 una promozione difficilissima in B, non era certo nei pronostici, vincendo proprio qui all'Adriatico con lo spareggio del playoff con la Ternana ai calci di rigore, dopo essere rimasta in 10 con tanti assenti. La Pescara non ha dimenticato, e infatti ci sono striscioni solo per Silvio Baldini. I pescaresi non dimenticano, grazie mister. Pescara ti porta nel cuore, per te solo nel cuore. Insomma, bella atmosfera. Andiamo con le formazioni che sono quelle ufficiali. Ieri tra l'altro quella dell'Italia Silvio Baldini l'aveva annunciata da conferenza stampa ed è stato confermato. Palmisani e la portiere, Anor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi e i difensori, Pisilli, Faticanti e Durra a centrocampo, Liberali, Sisse e Coleoscio davanti. La Polonia, guidata da Jerzy Breszlek, schiererà un 4-2-3-1 con Lubic in porta, Krajewski, Monca, Ede, Gurgulin in difesa, Kovacic, Kozaba a centrocampo con Urbanski, Mazurek e Pienko sulla tre quarti. L'unica punta è Bach, arbitri tedeschi, Florian Barstuber, primo arbitro, Sven Vacci e Philipp Uwe, due guardialine, Robin Brown il quarto ufficiale. A livello di qualificazioni europeo Under 21 non c'è il VAR, ma il VAR piano piano sta scomparendo anche dai campionati maggiori, insomma dove ci sarebbe. L'abbiamo detto della temperatura, abbiamo detto che si potrebbe arrivare sui 10.000 spettatori, ci sono anche tifosi ospiti, una trentina in un settore riservato ai polacchi, molti sono anche in tribuna. Partita tutta da seguire, che sì, seguiremo ovviamente, perché oggi si potrebbe decidere il futuro di quest'Under 21. E tra l'altro In tribuna c'è Claudio Ranieri che ha lasciato la nazionale maggiore, lui consulente in Federcalcio per seguire la partita, tra l'altro lo abbiamo visto accanto a un suo vecchio compagno di squadra nonché grandissimo suo amico, sia Massimo Palanca, che è anche qui in tribuna. E poi è previsto anche l'arrivo del ministro dello sport Andrea Bodi, che però ancora non abbiamo intravisto in tribuna. Questa la presentazione, le squadre sono in campo per il riscaldamento e si inizierà alle 18:15.
3: E allora Giuseppe, prima di salutarti sentiamo insieme un estratto della tua intervista proprio al CT degli Azzurrini. Silvio Baldini parla dell'importanza della partita, sì, di quella che è il suo feeling con questi ragazzi dell'Under 21 e proprio del suo rapporto con la città di Pescara di cui ci parlavi. Sentiamo Silvio Baldini.
4: E se vogliamo arrivare primi dobbiamo vincere con 2 gol di scarto, però di questi ragazzi sono orgoglioso di essere qua, di far parte di questo gruppo, perché ecco, in un momento un po' particolare della mia vita mi hanno dato la possibilità di risentirmi una persona utile, di essere una persona che può apprezzare la vita anche se in certi momenti non trovi una giustificazione a certe cose che ti accadono. Però ecco, stare in mezzo a loro, ho trovato quell'energia positiva, quell'entusiasmo. Per me essere qua a Pescara è una grande fortuna, perché sono convinto che i miei ragazzi saranno orgogliosi nella loro vita di essere stati qua, di aver giocato una partita in uno stadio così bello.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Insomma, Giuseppe, è chiaro che la realtà Pescara fa la differenza per Silvio Baldini, può farlo anche per la squadra, come dicevi tu, e ricordiamo che insomma è un luogo dove l'Italia torna, no? Volentieri, quella dei giovani c'è stata anche in passato, magari la spinta può essere decisiva proprio perché serve il doppio vantaggio, no? In una partita tra virgolette normale ci si accontenterebbe di andare in vantaggio, qui magari è come quando devi rimontare in una gara di ritorno di Coppa.
2: Eh sì, perché vincere con un gol di scarto qualificherebbe al primo posto la Polonia, perché ha una migliore differenza reti, hanno segnato gli stessi gol Italia e Polonia, 26, solo che la Polonia, come dicevo, ne ha subiti 2 mentre l'Italia ne ha subiti 5, e quindi in caso di arrivo in parità sarebbe la Polonia a conquistare il primo posto. Però attenzione, perché la Polonia giovedì scorso, quando abbiamo giocato ieri, vanno in Armenia, è arrivata a un minuto dalla qualificazione certa come prima, quando l'Italia stava ancora pareggiando con l'Armenia. Poi il gol di Sisse, questo forse dal punto di vista del morale potrebbe giocare dalla nostra parte. Per quel che riguarda Pescara, sì, c'era un periodo che ci venivamo spesso come Under 21 a giocare a Pescara, sì. Era il periodo Gabriele Gravina, abruzzese, presidente della Federcalcio, c'era il compianto Vincenzo Marinelli, storico accompagnatore dell'Under 21 a Pescara, insomma era un po' la casa dell'Under 21. Adesso l'ultima partita risale al 2022, un'amichevole che perdemmo con l'Inghilterra 2-0, però per le partite che contano, ne ricordo una con la Svezia, decise Ciro Immobile, una con la Serbia, vincemmo 3-2, una col Galles, sono sempre arrivate vittorie, quindi chissà che non possa andare bene anche quest'anno.
1: E noi ce l'auguriamo. Meno di 20 minuti al fischio di inizio di Italia-Polonia con Giuseppe Bisantis sulle nostre frequenze, su Radio 1 ovviamente. Grazie Giuseppe, buon lavoro.
2: A più tardi.
1: Chiudiamo in musica, perché sì, arriva il GR1 delle 18 e poi torniamo subito dopo.
6: Perfetto, ci arriviamo con Harry Styles.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati e cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Berlino lancia un nuovo allarme.
4: Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Non usa giri di parole il capo dell'intelligence Martin Jäger di fronte alla commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. E anche se è lo stesso 007 tedesco a dire che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO, i paesi europei hanno da tempo innalzato l'allerta e c'è chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che secondo il Financial Times sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato e modernizzato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio di provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca, che tramite il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere: disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Valentina Isa, GR1.
3: All'allarme tedesco segue quello dello Shin Bet al governo israeliano. Secondo Channel 12, Hamas starebbe preparando un attacco o un'operazione di rapimento a ridosso delle elezioni del 27 ottobre, con l'obiettivo di provocare un forte impatto mediatico e influenzare la situazione politica. Le forze di sicurezza sono in allerta. In Spagna si terranno il prossimo 29 novembre le elezioni anticipate convocate dal premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste di piazza. Abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, ha detto Sanchez, aprendo la crisi di governo. Rientro d'emergenza per un volo British Airways diretto a Chicago. L'aereo, partito da Londra, sta sorvolando la Manica per consumare carburante prima di tornare all'aeroporto di Heathrow. Al momento non sono noti i motivi dell'allarme a bordo. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezione di stampa, i RIS chiesero a una criminologa una perizia su Alberto Stasi basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Il femminicidio di Pamela Genini è avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma i loro legali hanno preso le distanze.
5: A voce bassa, Gianluca Soncin, che il 14 ottobre di un anno fa uccise con 76 coltellate a Milano la compagna Pamela Genini, ha letto stamattina in corte d'assise, dove deve rispondere di omicidio pluriaggravato, una breve dichiarazione, nella quale afferma, tra l'altro, che il perdono non si può pretendere e che si assume fino in fondo, con senso di responsabilità, le conseguenze per il dolore causato. In aula era presente il fratello di Pamela Genini, che però non ha commentato e ha lasciato la parola alla legale Sara Sontoli.
6: In questo momento non se la sente di rilasciare dichiarazioni, ma l'ha chiesto proprio esplicitamente.
5: Molto più drastico e duro il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste anche la madre della vittima, Uma Smirnova.
7: Parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, molto tardive. Doveva Soncin accettare quelle scuse che Pamela, oggi sentiremo i testimoni, li faceva quando la trascinava per i capelli su quel balcone, là si doveva fermare.
5: Giancarlo Rossi, GR1.
3: Un'ultima ora, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica che si è sviluppata attorno alla vicenda, la Premier è intervenuta personalmente. Ancora una notizia battuta dalle agenzie poco fa: la RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci. Il provvedimento sarebbe legato a 4 contestazioni disciplinari: gli ingressi nella sede aziendale dell'ex sindacalista Cianfoni, i contenuti di una conversazione con una parlamentare, l'inoltro di mail aziendali a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni sui colleghi di Report. Il legale del conduttore annuncia ricorso. Ed è tutto per questa edizione. Linea ora ai GR regionali. Un buon proseguimento d'ascolto.
8: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
9: 18 e 5 minuti puntuali dopo il GR1 delle 18 torniamo live con tempi supplementari qui su Rai Radio 1 Sport, in studio sempre Giorgio Matteoli,
10: Mario Pezzolla.
9: Siamo già in chiusura nonostante sia l'inizio della seconda ora, Mario.
10: Perché ci abbiamo
9: c'è da giocare tra 10 minuti esatti il fischio d'inizio a Pescara di Italia-Polonia Under 21, ultima sfida del girone di qualificazione, sfida decisiva, serve il doppio vantaggio, la vittoria con due gol di scarto agli azzurri per la certezza del primo posto nel girone, l'abbiamo sentito da Giuseppe Bisantis, che ce l'ha e conterà questa sfida. Poi stasera l'Italia dei grandi, quella che in Nations League, allenata da Mancini, in quel di Bologna, sfiderà la Turchia. E anche qui è chiaro, serve vince, si rischia di essere banali, dici, perché quando non serve vince, alle volte non c'è bisogno, no? Magari basta il pareggio, mettiamola così, ma non è così, non si gioca per pareggiare. Uno che non giocava mai per lo 0-0, diciamo così, né in campo né a parole, è Zvonimir Boban.

0: I nostri Filippo Cozzini e Guido Vadone ha fatto un po' il punto su quella che è la situazione del nostro calcio a 360 gradi, un giudizio sul calcio italiano di Zvon e Boban che andiamo a sentire insieme.
1: La storia è molto lunga, io credo che l'abbiamo un po' capita tutti, questione di come si lavora nei vivai, come si sviluppano i talenti, quale proprio il metodo si usi nei club per far sì che talento italiano che c'è, non è possibile che non ci sia. Viene praticamente cresciuto in una maniera corretta. Questo evidentemente non avviene, perché no, noi, io dico, l'Italia dopo il Pirlo, ecco, diciamo Totti, Pirlo, la generazione è quella, del Pirlo è un po' più grande, non c'è un talento straordinario, non c'è un fuori classe straordinario. Adesso andare dentro, purtroppo credo che ci vogliono ore. Però questo è un po' il succo del discorso. iPad allenatori che sempre pensano al collettivo, al risultato, mai a sviluppo veramente individuale, mai al sviluppo delle posizioni individuali, poi alla fine avendo sempre paura del risultato, di essere cambiati dalla gente che poco magari sa del calcio e lavora nei club, alla fine optano sempre per la sicurezza tra le virgolette di un 3-5-2 che abbiamo visto imperversare questi ultimi anni, che è un sistema veramente fatto bene magari da una o due squadre al mondo come lo è Inter, ma per il resto non ha vinto nulla ultimi 30 anni. 92% dell'era post-Sacchi, dei campionati importanti, dei tornei importanti, quindi dei mondiali europei, Coppa America e delle cinque leghe più importanti al mondo, sono state vinte con i sistemi 4 dietro 2 sulla fascia. Quindi non è questione di pensiero, io penso che sia o non sia, questi sono fatti.
2: Rai Radio 1 Sport.
0: E allora il nostro calcio analizzato da Zvonimir Boban, notizie che arrivano dagli altri sport, in chiusura in quel di Pechino Medvedev, il russo, che tira una pallata in tribuna, ferisce un tifoso perché se l'è presa, era arrabbiato, viene squalificato e Djokovic, che già comunque era avanti nel punteggio, approda nella finale della capitale cinese contro De Minaur. Nell'altra finale chiaramente tanta attenzione in quel di Tokyo, dove a giocarsela saranno Alcaraz e Lechka. Per quello che riguarda invece il judo, celebriamo la nostra Odette Giuffrida, protagonista olimpica in maglia azzurra, che invece ai mondiali di judo in corso in questi giorni ottiene un bronzo fondamentale, dunque bronzo mondiale per Odette Giuffrida. In chiusura, Mario, salutiamo una voce della RAI che se ne va a 92 anni, lo ricorderà chi ci ascolta tanti anni fa, domenica sprint, la domenica sportiva, 90esimo minuto, salutiamo Ennio Vitanza, appunto era nato il 27 luglio del 1934, ha seguito i mondiali di calcio, gli europei, ha seguito anche il mito di Mennea, insomma davvero ci ha emozionato. Lui con Mennea visse le Olimpiadi di Mosca dell'80, l'oro appunto di Mennea nei 200 metri. Il nostro saluto va appunto a Ennio Vitanza, che se n'è andato, storica voce, storico volto sportivo della RAI. Si avvicina però la nostra conclusione, dunque salutando e ringraziando Ombretta Conti in regia, Emanuele Rinaudo in console. Mario, l'appuntamento a domani ovviamente con tempi supplementari, sperando che la giornata di domani di Radio 1 Sport ci consenta di celebrare una grande serata azzurra. Lo ricordiamo, tra pochissimo, c'è tra 5 minuti il fischio d'inizio di Italia-Polonia Under 21. Restate su Radio 1 Sport.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Porti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Zona Cesarini.
6: 18, 12 minuti, 50 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla. In regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Emanuele Di Cavio, che si alternerà in questa serata azzurra con Andrea Di Marco. In redazione Tony Tisi, dicevo, una serata azzurra dedicata interamente al calcio, perché tra poco andremo a Pescara, dove l'Under 21 incontra i pari età della Polonia, partita cruciale per la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria. Poi questa sera alle 20:45 a Bologna, Italia-Turchia di Nations League. Dicevamo il calcio, siamo sulla Rai. Io voglio ricordare un pezzo di questa azienda, un uomo, un professionista che ha fatto la storia del calcio, raccontato dalla Rai, è morto, ci ha lasciato oggi a 92 anni, Ennio Vitanza. Lo ricordiamo tutti noi che abbiamo l'età per ricordarlo come protagonista della Domenica Sportiva, di Domenica Sprint e soprattutto di 90esimo minuto. Se n'è andato, l'ennesimo pezzo di una parte storica, leggendaria, mitica di questa azienda per quanto riguarda il calcio. Noi, ricordando Ennio Vitanza, ricordiamo proprio tutti quegli anni e tutti i colleghi che ci hanno lasciato e hanno segnato la nostra, per quanto riguarda gioventù, per quanto riguarda le persone della mia generazione, ma hanno segnato un po' tutti quanti noi che abbiamo potuto assistere a quella Rai lì. Allora, a questo punto andiamo a Pescara, andiamo da Giuseppe Bisantis, che con Massimo Orlando ci racconta Italia-Polonia dell'Under 21.
7: Italia-Polonia Under 21, gara di qualificazione.
8: Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera dallo stadio Adriatico Giovanni Pernacchia di Pescara, dove insomma si chiude il gruppo E di qualificazione per l'Italia. Vi diciamo subito che l'Italia attualmente seconda, dietro proprio alla Polonia, l'avversario di questa sera. Se dovesse vincere oggi con due gol di scarto, sarebbe certa della qualificazione agli europei del prossimo anno in Albania e Serbia, giugno-luglio 2027, perché batterebbe appunto la Polonia anche nello scontro diretto a parità di punti. Altrimenti bisognerà aspettare, ci sono buone possibilità anche di essere ripescata come migliore seconda, però magari saranno discorsi che faremo più in là. La cosa più importante è che l'Italia, se vince con due gol di scarto, è prima del girone ed è qualificata. La partita è iniziata da 20 secondi, 0-0 ovviamente tra Italia e Polonia, e andiamo quindi con le formazioni, con l'Italia che è in divisa tradizionale, la maglia azzurra con calzoncini bianchi, calzoncini distanza Toni Azzurri e attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo. Silvio Baldini, grande accoglienza qui, l'ultima squadra di club allenata prima di entrare in federazione proprio la Pescara, con una promozione in Serie B del tutto in attesa nel 2025, con il calci di rigore nella finale playoff sulla Ternana in condizioni davvero difficili, con un espulso, con tanti infortunati, col portiere stesso infortunato, insomma grande legame con Striscioni proprio per lui, ne leggo due. I pescaresi non dimenticano, grazie mister, Pescara ti porta nel cuore, per te solo cuore. E allora la formazione, che è quella che lo stesso Silvio Baldini ci aveva annunciato proprio ieri qui in conferenza stampa allo stadio Adriatico, però c'è uno spunto da parte dell'Italia con il cross, colpo di testa di Indur, prodezza del portiere, insiste l'Italia, palla al centro, conclusione alta sopra la traversa, subito Italia pericolosa con lo spunto di Liberali, il colpo di testa di Indur, il grande riflesso da parte del portiere Lubic. Polonia che ha subito solo due gol nel girone a fronte di 26 gol fatti, così come l'Italia, solo che l'Italia ne ha subiti 5. Italia vicinissima all'avvantaggio dopo un minuto, non abbiamo fatto in tempo neanche a dare la formazione, lo facciamo subito. 4-3-3, Palmisani il portiere, Anor, Comuzzo, Chiarodì e Bartesaghi in difesa, Pisilli, Faticanti e Indur, centrocampo Liberali, Zisse, Coleoscio davanti. La replica della Polonia che indossa una maglia bianca con calzoncini rossi e calzettoni bianchi, il tecnico Jerzy Berzek, è un 4-2-3-1 con Lubic in porta, Krajewski, Monca, Ede e Gurgul in difesa, Kovacic, Coxaba e a centrocampo con Urbanski, Mazurek e Pienko sulla tre quarti, l'unica punta è Bach, completo nero per gli arbitri che sono della federazione tedesca, Florian Batstuber, primo arbitro, Sven Wachcinski e Philipp Uwe sono i due guardialine, Robin Brown il quarto ufficiale, VAR che non c'è nelle qualificazioni dell'Under 21, ma ormai VAR che piano piano sta scomparendo anche dove c'è. 22 gradi di temperatura, temperatura quindi leggermente in calo, bella la cornice di pubblico, è stata aperta eccezionalmente anche la curva, non era previsto, a un euro, molti ragazzi, molti giovani, e ci sono anche tifosi ospiti della Polonia, sia in un settore loro riservato e sia anche qui in tribuna, tra l'altro praticamente in divisa da spiaggia per loro, è piena estate. Quindi Italia-Polonia sono sullo 0-0 dopo 3 minuti, ma poco fa grossissima occasione per il colpo di testa di Indur, il grande riflesso del portiere Lubic sull'assist da parte di Liberali. Ricordiamo che l'Italia giovedì scorso ha vinto in casa dell'Armenia, fanalino di coda del girone a 0 punti con un gol di Zisse al 95esimo minuto che ha tenuto aperte le possibilità di conquistare il primo posto. La Polonia che quindi è stata vicinissima ad essere già prima di giocare questa partita, dovrà ancora sudarselo questo primo posto. Nella gara di andata a novembre dello scorso anno la Polonia Stettino vinse per 2-1 in rimonta, una bella partita dell'Italia con Pisilli che porta in avvantaggio gli azzurri, e poi c'è stato un blackout nel finale con la Polonia che ha recuperato e quindi ha conquistato la vittoria, che per ora la tiene avanti nello scontro diretto. Si fanno sentire anche i tifosi polacchi qui in tribuna, quelli che sentite sono proprio loro, che sono praticamente sotto la nostra postazione in cabina Radio Rai allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. C'è adesso la Polonia che va a intervenire, il cross sulla destra, il pallone che viene messo all'indietro per il contro cross, c'è ancora un tentativo da parte della Polonia di andare in avanti, buono il dribbling, attenzione, entra in area di rigore il tentativo di concludere, c'è la difesa azzurra che riesce a liberare con Coleoscio, il tocco per Zisse, l'uomo partita a Yerevan giovedì scorso in Armenia, il tocco all'indietro per Chiarodia, il rilancio di Chiarodia che si va a guadagnare, fallo laterale, 4 minuti e mezzo qui a Pescara, 0-0 tra Italia e Polonia, già una grossissima occasione dell'Italia su centro di Liberali, testa di Indur che oggi indossa la fascia di capitano, visto che Lipani il capitano siede in panchina, c'è stato qualche cambio rispetto alla partita di Yerevan, è per scelta tecnica e perché alcuni hanno dovuto lasciare il ritiro, parliamo di Favasuli e Fortini che si sono infortunati proprio in quella partita, è arrivato però Anor direttamente da Coverciano, era tra i convocati di Roberto Mancini, giocatore che da quest'anno milita nel Crystal Palace in Premier League. La rimessa con le mani è in favore dell'Italia, viene battuta E il rilancio di Bartesaghi, anche lui non c'era in Armenia ma perché è squalificato. La Polonia che recupera il pallone, ma c'è Comuzzo che stoppa, eccolo il tocco proprio per Anor. Anor che si ferma, poi va a servire all'indietro per Comuzzo. Comuzzo ancora lateralmente, il pallone per Chiarodia. Chiarodia ancora centralmente, mentre vediamo che c'è il tentativo da parte di Coleoscio. Coleoscio per Dur. Dur, il tocco per Bartesaghi. Non funziona l'intesa tra i due, quindi la Polonia può risalire. C'è l'arbitro che fischia un fallo dello stesso Ndur ai danni di un giocatore polacco. Tribuna altolocata, perché insomma a poca distanza da noi c'è Claudio Ranieri, direttore tecnico della Federcalcio, che ha lasciato evidentemente dunque la nazionale maggiore, perché è molto importante questa partita dell'Under 21. Lui è direttore tecnico della Federcalcio, quindi di tutte le nazionali. Accanto a lui un suo ex compagno di squadra e suo amico fraterno, sia Massimo Palanca, ma poi lo abbiamo visto arrivare adesso, c'è il ministro dello sport Andrea Bodi, quindi qui in tribuna allo stadio Adriatico di Pescara, quindi davvero arrivato all'ultimo momento, ma vediamo anche il ministro Andrea Bodi che siede proprio accanto a Claudio Ranieri. C'è un tentativo della Polonia, ma c'è un fallo in attacco, calcio di punizione in favore dell'Italia con Palmisani, il nostro portiere, completo giallo che va alla battuta e l'attacco per Chiarodia. Il pallone di Chiarodia ancora a sinistra per Bartesaghi. Bartesaghi, il tocco poi per Palmisani. Palmisani per Comuzzo. Comuzzo che avanza fino alla tre quarti campo. Comuzzo, aspettano quelli della Polonia, poi il tocco, ripeto, quelli che sentite sono i tifosi della Polonia, che non sono tantissimi ma si fanno sentire. Coleoscio lanciato in profondità, il pallone che viene recuperato ancora dal giocatore che lì in Armenia sullo 0-0 ha fallito un calcio di rigore che lo ha mandato in depressione, poi Zisse ha salvato la situazione. C'è un colpo di testa, c'è la parata, tutto regolare, ancora occasione Italia. Si erano fermati tutti perché sembrava che fosse fuori gioco, ci prova Zisse, tiro rimpallato e quindi altra occasione Italia che andiamo a segnalare al settimo minuto su cross dalla sinistra di Coleoscio, posizione regolare per il colpo di testa di Pisilli e ancora grande riflesso da parte del portiere Marcel Lubic, completo verde per lui, due soli gol subiti dalla Polonia in nove partite, tutte vinte dalla nazionale polacca, ma qui non sono passati neanche otto minuti e già l'Italia ha avuto due limpidissime occasioni per portarsi in vantaggio. Colpo di testa di Pisilli questo e grande riflesso ancora del portiere. Italia che piano piano sta guadagnando ancora di più metri nella metà campo avversaria. Vediamo che Chiarodia che va allo scambio con Bartesaghi, Bartesaghi con Abdur, ancora per Chiarodia, il controllo di Chiarodia, il tocco per Comuzzo. Comuzzo, cerchio di centrocampo, faticante oggi schierato, giocatore dell'Avellino di scuola Juventus, al posto praticamente del capitano Lipani al centro del centrocampo. Tentativo da parte dell'Italia, c'è forse un fallo, l'arbitro lascia proseguire. Polonia che prova addirittura una conclusione dalla metà campo polacca cercando di cogliere impreparato Palmisani, non è così perché Palmisani recupera la posizione mentre si lamenta Liberali che ritiene di essere stato toccato duro, tra l'altro vicinissimo c'era il primo assistente Sven Vaschinski della federazione tedesca che non ha segnalato nulla e quindi la Polonia ha provato a ripartire ma con un tentativo a dir poco velleitario. Ancora Italia con Aziz che entra in aria, la mette bassa, allontana la difesa polacca ma il pallone termina ancora tra i piedi del giocatore del Milan, Alfagio. Zisse, il tocco all'indietro ancora per Randur. Randur finta il cross, poi va a mettere il pallone ancora a sinistra dove c'è sempre Bartesaghi molto propositivo. Il cross esce questa volta con un pugno il portiere, va bene, gliene incoglie perché va a recuperare il capitano Pienko per la Polonia che quindi può risalire in contropiede. La formazione polacca ancora con Pienko, colpo di testa. Polonia che non ha la sua stellina Pietuszewski, giocatore che milita nel Porto perché è stato convocato in nazionale maggiore. Ancora il lancio lungo, troppo lungo per Pienko, pallone che si perde in fallo laterale, accelera Comuzzo la ripresa del gioco, il tocco è per Faticanti. Faticanti ancora per Anor, anzi chiedo scusa, per Chiarodia. Chiarodia ancora a sinistra per Bartesaghi. Bartesaghi per Coleoscio. Coleoscio, il tocco per Ndur. Ndur per Faticanti, non filtra il pallone del nostro play e quindi può ripartire ancora la Polonia con questo controllo all'altezza della linea centrale del campo, ancora Polonia, vanno in pressing i nostri, c'è un retropassaggio, ancora il pallone che arriva a Monca. Monca va tutto a destra dove c'è Krajewski, il controllo di Krajewski che cerca di far filtrare il pallone, intervento di Bartesaghi, palla che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore della Polonia e quindi c'è una rimessa ancora battuta per Monca, il tocco di Monca per Lubic, Lubic che va a mettere il pallone centralmente, ma c'è un pressing alto da parte dell'Italia, andiamo a prenderli alti, lamentano un fallo quelli della Polonia, attenzione, ancora un pallone di Liberani basso per Zisse, troppo lungo, palla che attraversa tutto lo specchio della porta e termina sul fondo per la rimessa quindi in favore della Polonia. Sono andati via i primi 10 minuti qui a Pescara, è sempre 0-0 tra Italia e Polonia, ma Italia assolutamente a fare la partita, già due occasioni limpidissime per la nazionale under 21 guidata da Silvio Baldini. C'è la Polonia che va a recuperare un pallone, ma era evidente la posizione irregolare di Bacca e che c'è stato un momento di incertezza, Bacca diceva vabbè io ci vado, appena arrivato sul pallone il guardialine di sinistra Uwe ha segnalato la posizione irregolare del numero 20, unica punta della Polonia in questo 4-2-3-1 messo in campo dal tecnico Jerzy Brzezek. Ancora il pallone che viene recuperato dall'Italia con Mdur, Bartesaghi, colpo di testa a liberare, Comuzzo la svirgola, però alle sue spalle c'è il portiere Palmisani che evita il calcio d'angolo e con i piedi va a servire Anor, Anor centralmente ancora per Faticanti, Faticanti va allo scambio con Anor che prova ad accelerare, gli prende tempo e pallone il giocatore Pienko della Polonia, ancora il tocco per la Polonia che tiene il pallone sulla propria tre quarti campo, il controllo di Pienko, il tocco poi a sinistra dove c'è Mazurek, Mazurek che poi dà all'indietro per Ede, il controllo di Ede che va ad allargare per Monca, Monca ancora va a cercare un compagno libero, lo trova a destra con Krajewski, il controllo da parte di Krajewski, va a Coleoscio a prendergli il pallone, prova a ripartire Coleoscio, giocatore del Paris FC, e c'è la partenza da parte della Polonia, il tocco all'indietro, il tocco poi per Monca, Monca per Ede per la Polonia, il pallone a sinistra per Gurgul, Gurgul, ancora la Polonia che prova a intervenire, c'è un fischio dell'arbitro, fallo ai danni del nostro giocatore Anor, va a chiedere scusa il giocatore polacco Anor, però e qui non è un gesto che evidentemente Silvio Baldini che è lì vicino potrà aver apprezzato, Anor non accetta la mano di Gurgul e insomma ieri Silvio Baldini ha molto insistito su questo tasto, io non sono un allenatore, sono un educatore e insomma certi atteggiamenti al di là ovviamente della tensione di campo evidentemente non sono graditi, tra l'altro era andato il difensore polacco Gurgul a porgere la mano ad Anor, Anor ha rifiutato con un gesto di stizza. Riparte Comuzzo quindi nel cerchio di centrocampo, Comuzzo apertura a sinistra per Chiaro Dia, Chiaro Dia il tocco mentre continua ad affluire pubblico, ricordiamo è un lunedì, gara iniziata alle 18:15 quindi giorno feriale e c'è un numero di spettatori che si avvicina alle 9.000 unità, davvero un bellissimo dato, tribuna da dove vi parliamo gremita così come è gremita la gradinata, aperta la curva non era previsto con un prezzo simbolico di 1 euro a biglietto, il pallone che arriva a Bartesaghi, Bartesaghi ancora per Chiaro Dia, Chiaro Dia allunga per il portiere Lorenzo Palmisani, uno dei più seguiti di questa Under 21 dopo l'ottimo inizio di campionato suo e del suo Frosinone, si parla di lui di squadre molto importanti che lo starebbero seguendo tra tutte la Juventus e l'Inter, ancora il tocco di Liberani non filtra la chiusura della Polonia che prova a risalire con la giocata di Kowalczyk, Kowalczyk va a terra ma non c'è fallo per l'arbitro, prova a risalire l'Italia con Amdur, c'è Coleoscio libero a sinistra, lo serve Coleoscio, entra in aria, prova la conclusione Murata, insiste ancora però Faticanti, palla per Dur, tiro, palla che termina sulla fondo, si è coordinato, ha tirato il giocatore della Fiorentina, pallone che è terminato sulla fondo e quindi c'è la rimessa in favore della Polonia Under 21 quando alla 14esimo minuto qui a Pescara è sempre 0-0 tra Italia e Polonia Under 21, è l'ultima partita del gruppo E di un girone che ha visto una corsa a due tra Italia e Polonia, molto indietro le altre squadre che sono la grande delusione Svezia che a livello di nazionali giovanili ha sempre detto la sua, quest'anno diciamo che non è stato un biennio favorevole, in questo biennio meglio dire non è stato così favorevole per la Svezia, meglio ha fatto il Montenegro, poi c'è la Macedonia e poi l'Armenia che ha 0 punti, però l'Armenia aveva fatto la partita della vita proprio giovedì a Yerevan contro l'Italia e è andata vicinissima a un punto prestigiosissimo, salvo poi la perla di Zisse che ha forzato una retroguardia dell'Armenia che si basava prova su un portiere in vena di prodezza, e compreso un calcio di rigore parato a Coleoscio. Il rilancio da parte, a proposito di portieri, portiere ben impegnato Lubic, il pallone che viene controllato dalla Polonia, colpo di testa a liberare, arriva per Ondur sul pallone, il tocco per Coleoscio, Coleoscio per Faticanti, ancora per Coleoscio che gira su se stesso, Coleoscio prova a intervenire su questo pallone, apertura per Liberali, c'è spazio e Liberali è uno che non si fa pregare, Liberali il tocco ancora di prima intenzione a Noro, Liberali, tiro deviato, la respinta, il tiro, il gol, il vantaggio dell'Italia, e va a segnare per l'Italia proprio Coleoscio. Ci sono proteste da parte dei giocatori polacchi, ma al quarto d'ora Coleoscio, direi meritatamente, ha sbloccato la situazione, proprio il giocatore che era uscito a capochino dal campo di Yerevan dopo aver fallito un calcio di rigore, ha raccolto una respinta, protestano i giocatori della Polonia, non c'è VAR, quindi il gol una volta convalidato rimane convalidato, ma questo è importante perché questo, pensate, è il terzo gol che subisce la Polonia nella decima partita, quindi importantissimo averla sbloccata. Liberali l'ha messo per Anor, Liberali la respinta corta, gol regolarissimo quello di Coleoscio, non sappiamo che cosa protestino quelli della Polonia, e quindi c'è il vantaggio dell'Italia che in questo momento mette la situazione in parità tra Italia e Polonia, e però la Polonia è ancora avanti nella classifica della differenza reti, però meritatissimo, e direi che entra in trasmissione forse nel momento migliore il nostro Massimo Orlando che ci ha raggiunto. Benvenuti nella Radio Cronaca, Massimo.
9: Ciao Giuseppe, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
8: E allora sei entrato in Radio Cronaca e Coleoscio ha segnato il gol. Stavo cercando di capire perché protestassero quelli della Polonia. È stato un tiro respinto corto dal portiere. Coleoscio ha segnato, meritatissimo, perché l'Italia nei primi 10 minuti aveva avuto 2 limpidissime occasioni.
9: Sì, assolutamente. Padrona del campo l'Italia. È vero che la Polonia può gestire questo 2-0, però insomma adesso già è cambiato il tema di questa partita, perché l'Italia davvero è partita bene, ha avuto quella grande occasione con Dur, l'inserimento del centrocampista arrivando da dietro, e Lubic ha fatto una grande parata, una grande palla messa da Pisilli su Sissé che non ci è arrivato per un paio di centimetri, e poi bravo Coleoscio, stop di Pretto e con l'interno sinistro a mettere questa palla meritatamente 1-0 per noi.
8: E qui errore della Polonia con Zisse che ha calciato di prima intenzione troppo centrale la parata di Lubic, ma un'Italia che ha subito messo la partita senza andare all'assalto in modo scriteriato, però nei binari giusti. Polonia che sì, ha vinto 9 partite, compresa quella dell'Italia. Vi abbiamo detto che nel nostro girone questa volta, a parte Italia e Polonia, non c'erano avversari trascendentali, e insomma giocare in Italia è un'altra cosa. La Polonia cercherà di gestire questo vantaggio che ancora rimane, perché con l'1-0 l'Italia sarebbe seconda nel girone, ma con ottime possibilità di passare come la migliore seconda dei 9 gironi, e quindi non passare dai playoff a novembre e a essere quindi la decima squadra qualificata. 9 gironi, passano le prime di ogni girone, sono 9, la migliore seconda 10, poi le altre 8 seconde vanno a fare i playoff e quindi ne passano 4, siamo a 14. Attenzione Polonia, però si sveglia con una conclusione da parte del giocatore in maglia numero 21 Urbanski, la respinta da parte del nostro portiere Palmisani, prima conclusione allo specchio da parte della Polonia. Le ultime 2 qualificate, per chiudere il discorso, sono i 2 paesi ospitanti, ossia l'Albania e la Serbia, che ospiteranno appunto l'Europeo Under 21 del 2027, che inizierà a metà giugno e terminerà i primi di luglio. Però c'è stata la prima conclusione della parte della Polonia con il tiro di Urbanski con la maglia numero 21, e ancora una volta Palmisani si è fatto trovare pronto. Palmisani, che è una vera e propria saracinesca nell'Under 21, anche lui subisce pochissimi gol in maglia azzurra, per la verità li sta subendo anche in campionato con il Frosinone, e non era così scontato prima della sosta. Grande partita contro il Como allo Stirpe, e quindi Lorenzo Palmisani qui reattivo sulla conclusione di Urbanski. Massimo.
9: Sì, sì, assolutamente Giuseppe, perché c'è stato uno schema con il portiere Lubic che ha messo palla lunga sul centravanti Bach, che di petto ha fatto la sponda per Urbanski, che ha calciato molto forte però centralmente, e come hai detto te, Palmisani, che è in una forma straordinaria, è riuscito a ribattere. Poi la ripartenza dell'Italia, e comunque, a parte questa azione, insomma, mi sembra che stiamo controllando molto bene la partita. Questa è una squadra davvero molto forte, sarebbe un peccato andare allo spareggio, non sarebbe meritato.
8: Ma guarda, io seguo l'Under 21 da 18 anni, devo dire che come gioco, poi magari ci sono stati dei bienni con giocatori più forti, come gioco forse questa è la migliore che abbiamo visto. È capitato la Polonia, una squadra che le ha vinte tutte, però questa è una squadra che merita assolutamente di andare agli europei, e finora insomma si è portata in avvantaggio con il gol di Cole Osho, messo a segno dopo un quarto d'ora. 1-0 Italia, un'Italia che gioca anche con grande serenità, con grande tranquillità. Sì, è arrivata la partita con l'Armenia in cui forse inconsciamente è scattata la cosa che prima o dopo lo vinci, così come è stata contro una squadra che aveva 0 punti in classifica, che era la vera e proprio fanalino di coda del girone. Insomma, lì si è rischiato di non vincere, tra l'altro sempre per tornare ogni tanto al regolamento. Nei gironi da 6 come quello dell'Italia, nel calcolo della migliore seconda si escludono i risultati contro l'ultima, quindi i 6 punti conquistati contro l'Armenia sono in questo caso annullati, sempre che l'Italia arrivi seconda. Però se l'Italia dovesse segnare un altro gol e vincere con 2 gol di scarto, questi calcoli non ci interessano più, perché l'Italia sarebbe prima e la Polonia avrebbe buone opportunità di passare come seconda, altrimenti sarebbero playoff. Intanto è la Polonia che va proprio con Urbanski a gestire il pallone, lo scambio. Urbanski che prova adesso a mettersi in movimento sulla destra, il duello con Bartesaghi. Urbanski va a terra, per l'arbitro non c'è niente, rimessa con le mani in favore dell'Italia, si lamenta Urbanski, la rimessa è battuta da Bartesaghi, il tocco per Faticanti, ancora per Bartesaghi, il pallone che arriva a Chiarodia che va all'indietro da Palmisani. All'altezza del disco del rigore il nostro portiere Lorenzo Palmisani, tra l'altro il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini, proprio al Festival dello Sport di Trento, dove insomma Radio Rai è stata come di consueto presente, ha raccontato un po' la storia. L'anno scorso in NBA col Frosinone il titolare era il portiere albanese Sherry, che in una partita di Coppa Italia a Monza si è fatto male, è entrato Palmisani, ragazzo proprio ciociaro di Alatri, e insomma non ha più lasciato la porta. Quindi evidentemente a volte succede nel calcio che per l'infortunio di qualcuno scatta una tua carriera, però chiaramente Massimo Sevali in qualche modo vieni fuori, non c'era bisogno dell'infortunio, però è stato anche particolare questo racconto di Alvini.
9: È successa la stessa cosa a me a Reggio Calabria, dunque delle volte purtroppo l'infortunio di un compagno ti apre una strada che magari sarebbe stata più difficile, però come hai detto te, insomma, ha dimostrato non solo col Como ma già tutto lo scorso campionato e questo inizio in Serie A di essere assolutamente un portiere con un grande futuro alle spalle.
8: Intanto c'è il primo calcio d'angolo della partita, l'Italia ha già segnato un gol, ma questo al 23esimo minuto, il primo angolo, pallone che spiove in aria, colpo di testa di Comuzzo, ci prova Anor, il pallone per il tentativo da parte di Faticanti che dà l'indietro per Bartesaghi ancora per Zisse, il tentativo di Zisse, il pallone per Cole Osho che la mette al centro, il tentativo di testa, pallone di Liberali che insomma non è che nel colpo di testa abbia la sua dote migliore, il rilancio da parte della Polonia con la chiusura di testa di Chiarodia sul pallone per Pienko. Quindi l'Italia ha battuto il primo calcio d'angolo, 1-0 il conto dei corner, ma è 1-0 soprattutto quello che ci interessa, è il punteggio che sta maturando in campo qui allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, con l'Italia in vantaggio sulla Polonia per 1-0. Non basta ancora per ottenere il primo posto nel girone, ma diciamo che le cose si sono messe bene. Ancora il controllo della Polonia, il tocco all'indietro, il tentativo da parte di Gurgul di passare in mezzo a due, la chiusura, poi c'è una maglietta che si allunga, quella di Pisilli, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Italia che viene battuto. Il tocco è ancora per Chiarodia per Bartesaghi per Cole Osho per Bartesaghi ancora per Chiarodia sulla tre quarti campo, l'apertura a destra per Comuzzo, ancora per Chiarodia che tiene il pallone, poi cerca di alzare la testa per provare un lancio lungo, cambia idea, preferisce andare dal compagno più vicino, ossia Comuzzo, il difensore del Torino. Ancora il pallone che arriva a Chiarodia, il taglio di sinistro di Chiarodia che diventa un assist importante, palla in area di rigore, Liberali cerca Sisse, la chiusura della Polonia con molto affanno, pallone che termina in info laterale. Non sappiamo se il tecnico polacco Jerzy Berzek non sia contento dei suoi oppure se si tratta di normale mantenimento della tonicità fisica, però sono già in quattro i giocatori della panchina della Polonia che stanno effettuando esercizi di riscaldamento. Anor va alla battuta, il tocco per Liberali che si va a guadagnare un altro fallo laterale, quindi la rimessa con le mani è in favore dell'Italia, se ne incarica Anor. Ancora Anor, questa volta la mette dentro per Zisse, il controllo di Zisse che la mette anche lui al centro, allontana la difesa polacca, ancora un colpo di testa di Anor, poi Liberali, poi l'intervento ancora di Zisse che la mette al centro, colpo di testa, c'è Coleoscio l'autore del gol, il controllo di Coleoscio, il controcross, il pallone al centro, colpo di testa, palla che si perde sul fondo, per l'arbitro però l'ultimo tocco è stato di un giocatore polacco e quindi ci sarà il secondo calcio d'angolo in favore dell'Italia, questa volta dalla bandierina di destra mentre il primo è stato a sinistra. Sulla cross di Coleoscio l'ultimo tocco è stato del difensore polacco in maglia numero 20, o meglio dell'attaccante polacco Bach, che però era andato a dare una mano ai suoi compagni in difesa. Bandierina di destra sul pallone, ci va Nicolò Pisilli che va a servire all'indietro per Anor, Anor per Coleoscio, l'autore del gol che consente all'Italia di condurre, apertura per Liberali che alza un pallonetto, colpo di testa, rete, il raddoppio dell'Italia, ha segnato Dur e ancora una volta l'assist di Liberali che su un pallone che sembrava perso lo ha messo al centro sul secondo palo, un Dur, la spinta in porta, il raddoppio dell'Italia che in questo momento e prima nel girone. Beh, insomma, dopo 26 minuti due limpidissime occasioni, due gol e un'Italia che, insomma, questa Polonia forse era uno spauracchio troppo grosso, perché lo abbiamo visto anche nella gara di andata che l'Italia aveva giocato meglio della Polonia pur perdendo. Qui non c'è VAR, se ci fosse stato forse la posizione di Liberali sarebbe finita sotto osservazione, però l'arbitro ha convalidato il gol, il gol di Indur, due assist di Liberali e due gol per l'Italia. Beh, questo giocatore, così come Zisse e come Lulli, è entrato in campo nel secondo tempo in Armenia, ha cambiato la squadra, ma qui davvero sì. Massimo, c'è grandissima tecnica.
9: Tecnica, davvero tanta qualità in questo ragazzo, ma bellissima tutta l'azione, perché Coleoscio mette un pallonetto che non è per niente semplice, molto delicato, era al limite come hai detto te, ma ce ne freghiamo perché se non c'è il VAR, dunque inutile discuterne.
8: Sarebbe stato sotto osservazione, ma non c'è e quindi non ne discutiamo.
9: Esatto, poi bravo a mettere questa palla delicata nel mezzo e Endur che ha questa qualità di e stazza fisica nell'inserimento, molto bravo di testa, il portiere non può arrivare. Giustamente ci troviamo sul 2-0 meritatamente, perché stiamo giocando bene e stiamo anche producendo tanto sul piano proprio della qualità del gioco.
8: Decisamente sì, è strameritato questo 2-0, al di là del discorso certo difesa della Polonia che qui schierata si è fatta un po' sorprendere, ma davvero la freddezza di Mattia Liberali che alza la testa su un pallone che poteva anche terminare sul fondo, ha visto il piazzamento sul secondo palo di Indur, Indur bagna quindi la sua presenza con la fascia di capitano andando ad appoggiare di testa in porta il gol del 2-0, che al momento significa sorpasso sulla Polonia, cosa che praticamente da settembre del 2025, quando sono iniziate le gare di qualificazione di questo biennio dell'Under 21 che vede i nati nel 2004, dal 1 gennaio del 2004, ci sono anche però anche parecchi 2005-2006 e insomma in questo caso la Polonia è sempre stata avanti rispetto all'Italia, in questo momento c'è il sorpasso dell'Italia perché con il 2-0 arriviamo a pari punti con la Polonia, 27, 9 partite vinte e una persa, però nello scontro diretto che è la prima discriminante per delimitare la classifica, l'Italia dopo il 2-1 di Steptino per la Polonia si porta in avvantaggio nello scontro diretto 2-0. C'è ancora tantissimo da giocare, è il 29esimo del primo tempo, però se la Polonia è questo e soprattutto se l'Italia è questa, direi Massimo che possiamo stare abbastanza tranquilli.
9: Sì, assolutamente, adesso è chiaro che l'Italia sta un po' respirando perché i primi 29 minuti sono stati di qualità, di pressing e adesso adesso la Polonia cerca di uscire attraverso il gioco, ma non mi sembra che abbiano grandi soluzioni, ovviamente sempre con grande attenzione, ma mi sembra che siamo veramente molto più forti.
8: Beh, adesso la Polonia deve cambiare decisamente atteggiamento, perché fino all'1-0 gli andava bene lo stesso. Adesso invece, se vuole conquistare la qualificazione oggi senza aspettare la giornata di domani per capire se passerà come migliore seconda, buone possibilità, oppure se dovrà fare i playoff, insomma, a questo punto la Polonia non può più aspettare, deve cercare di andare avanti, cercare di trovare quel gol che la rimetterebbe avanti, perché a quel punto, a parità dello scontro diretto, la Polonia è avvantaggiata dalla differenza reti, che ripetiamo, 26 gol fatti per la Polonia, 2 subiti, adesso sono 4 subiti, visto il gol e i 2 gol dell'Italia, mentre per quel che riguarda l'Italia i gol fatti adesso sono 28, i subiti sono 5. Lancio lungo per la Polonia, che poco fa ha provato un'incursione, ma la difesa dell'Italia si è ben protetta. Ancora il pallone che arriva a Palmisani, il nostro portiere, che tiene palla all'altezza del limite dell'area grande. Ancora Palmisani, che a questo punto non se la prende più con tanta fretta. Non vanno in pressing quelli della Polonia, la palla è in gioco, quindi non è che il portiere ce l'ha in mano, la prende adesso in mano, e quindi sempre con le mani va a servire Chiaro Dia. Il controllo da parte di Chiaro Dia, il tocco all'indietro per Mdur, autore del secondo gol, palla per Comuzzo, ex compagno della Fiorentina, adesso Comuzzo è al Torino. Ancora il controllo da parte di Pienko, che cerca di eludere Anor, che rinviene sul pallone. Pienko va a spingere, calcio di punizione in favore dell'Italia, se ne incarica lo stesso Anor, che va all'indietro da Comuzzo. Comuzzo che va a servire ancora Faticanti, poi per Comuzzo. Comuzzo che nel cerchio di centrocampo va ad aprire il gioco per Chiaro Dia. Il controllo da parte di Chiaro Dia, il pallone che arriva ancora dalle parti a sinistra di Liberali, che quindi posizione tattica cambiata, perché ha sempre giocato a destra, ha fornito praticamente 2 assist per i 2 gol dell'Italia, adesso viene spostato a sinistra dal tecnico Silvio Baldini, ma sappiamo se è una cosa temporanea o meno, se insomma si trovava lì Liberali per questa circostanza, e poi ritornerà sulla fascia destra. Tra l'altro è un tridente offensivo che vede Liberali, Sisse e Coleoscio, tutti che a dire la verità non sono punte pure, però molta tecnica, molta mobilità da parte dei 3 davanti, che stanno mettendo in difficoltà la retroguardia della Polonia. Il rilancio lungo, il colpo di testa ancora da parte della Polonia, che prova l'azione con Pienko, il numero 10 sulla sinistra. Pienko prova a intervenire, la conclusione telefonata è schiacciata, palla che termina sul fondo. 32esimo, 2-0 per l'Italia sulla Polonia. Adesso l'Italia prova a gestire un po', però questa, Massimo, non è una squadra che si accontenta.
9: No, assolutamente, l'Italia è abituata a giocare, è una squadra che è abituata a creare, a fare gioco, dunque mi aspetto che si vada a cercare il terzo gol. Invece la Polonia, l'unica soluzione è sempre palla lunga su Bach, che gioca di sponda, come in questo caso che Pinco è riuscito a liberare, a liberarsi dall'avversario, poi ha calciato molto male in porta. Però ecco, la sensazione è che solo su queste situazioni di gioco loro possano rendersi pericolosi.
8: Il gruppo dei tifosi polacchi non è scoraggiato, continua a incitare, come giusto che sia, la propria nazionale Under 21. Chiusura da parte di Bartesaghi, ancora l'Italia che va da Comuzzo. Comuzzo di prima intenzione per Faticanti, che non aggancia bene, qui un po' disattenzione, perché anche Comuzzo ha messo un pallone non facile per Faticanti, tra l'altro centralmente, cosa che da difensore centrale non dovrebbe mai fare. Ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Monca, Monca lateralmente per Ede, Ede centralmente per Kovacic, che va all'indietro dal portiere Lubic, che aveva fatto 2 gran parate sui colpi di testa iniziali da parte dell'Italia, ma poi ha capitolato sulle reti di Coleoscio e Mdur, 2 dei leader di questa squadra, in quanto sono presenti sin dalle prime convocazioni di più di un anno fa da parte di Silvio Baldini. Ancora la Polonia che tiene il pallone, forse lo mette in fallo laterale, ma secondo l'arbitro c'è però una deviazione da parte di un giocatore dell'Italia. Se è vero, Romero, che si riprenderà con una rimessa con le mani in favore della Polonia sotto la gradinata opposta rispetto a quella da dove vi parliamo. In pratica adesso ci viene comunicato il dato degli spettatori presenti, che sono 9.414, davvero un bellissimo dato per una partita che si gioca lunedì, gara iniziata alle 18.15, quindi in un giorno feriale. Ma Pescara, che è stata molto vicina in Under 21 anche in tempi recenti, ricordiamo ai momenti della presidenza della Federcalcio di Gabriele Gravina, abruzzese, c'era lo storico e compianto presidente accompagnatore Vincenzo Marinelli, insomma si giocava spesso qui a Pescara. Adesso l'Italia mancava dal 2022, un'amichevole persa con l'Inghilterra, però grande calore da parte del pubblico di Pescara, anche, lo ripeto, per il ritorno di Silvio Baldini, che nel 2025 conquistò con il Pescara un'inattesa e praticamente storica promozione in Serie B, vincendo lo spareggio playoff con la Ternana. Lancio per Coleoscio, la chiusura però della Polonia, che prova a risalire adesso con Krajewski. Il controllo del laterale destro Krajewski, il pallone che arriva a Kozaba all'indietro, il pallone per Monka lateralmente per Ede per Gurgul. Polonia che adesso sta provando a far vedere che insomma le 9 vittorie conquistate non erano arrivate per caso, però ripeto, c'è anche da dire una cosa e lo ripeto ancora, che le altre 4 avversarie di questo girone non erano proprio irresistibili dopo Italia e Polonia, l'altra il Montenegro, per dire questo, mentre grande delusione Svezia, Massimo, l'abbiamo commentata, l'Italia contro la Svezia sia l'andata sia al ritorno, è davvero grande delusione, perché la Svezia sappiamo che a livello giovanile è sempre una grande nazionale.
9: Sempre dato grande fastidio la Svezia, però davvero quest'anno una generazione non venuta bene, capita anche agli svedesi, però davvero non mi aspettavo una squadra, ha preso 4-5 gol praticamente in tutte le partite, onestamente ci sta che una generazione magari non riesca bene, però dalla Svezia, ormai le squadre del nord, gli scandinavi sono sempre molto pericolose, quest'anno la Svezia no.
8: Eh sì, pensiamo a proposito dei tanti gol che ha subito, che in casa con la Polonia ha perso per 6-0, tra l'altro secondo me anche il tecnico non è che ci capiva granché, perché Ngie, il giocatore della Fiorentina che sta facendo benissimo a Firenze, l'anno scorso al Torino, era in panchina e infatti quando entrò a Cesena nella partita che abbiamo vinto 4-0 nell'ultimo quarto d'ora fece vedere che aveva tutto un altro livello rispetto agli altri, però stava in panchina, quindi a volte anche i tecnici insomma mettono la loro, come dice Massimiliano Allegri, il tecnico più bravo è quello che fa meno danni, ecco, forse è quello vero. Svedese un po' di danni li ha fatti,
9: deve migliorare, mettiamola così,
8: avrà tutto il tempo per farlo. Ovviamente l'Under 21 serve anche a far crescere giocatori e tecnici. Intanto adesso c'è la Polonia, siamo arrivati al 37esimo, l'Italia è in vantaggio qui a Pescara sulla Polonia per 2-0 e al momento è prima nel girone, qualificata ancora la Polonia, ma c'è un fischio dell'arbitro per un intervento falloso su Sissi operato dal numero 15 Kozaba, e quindi calcio di punizione con l'arbitro, che lo ripetiamo, il tedesco Florian Batstübner va a richiamare il giocatore polacco per questo intervento su Sisse, e si era liberato del pallone, l'intervento in scivolata, tra l'altro non era Kozaba ma era Ede il giocatore che ha commesso fallo, quindi calcio di punizione per l'Italia, richiamato comunque Ede dall'arbitro che dice questa volta ti risparmio il giallo, però ha un altro intervento di questo, lo prendi e sicuramente, almeno questo mi sembra dal gesto del corpo da parte dell'arbitro tedesco, quello che sta dicendo il difensore centrale polacco, punizione per l'Italia. Fortunatamente Alfazio Cisse si è rialzato ed è adesso al centro dell'attacco, calcio di punizione in favore della nostra nazionale Under 21 con Pisilli, che nella gara di andata a Stettino segnò un grandissimo gol. Il tocco per Comuzzo ancora sulla tre quarti campo, Comuzzo che alza la testa, vede un compagno libero, lo trova in Zisse, la giocata di Zisse che supera il primo avversario, non il secondo, subentra però Pisilli che prende il pallone all'avversario, apertura per Zisse, la lascia passare per Liberali che entra, la conclusione di Liberali, la deviazione, palo, attenzione ancora Italia con Pisilli, tiro murato ma non è finita, Coleoscio, conclusione, rimpallata, un flipper da parte dell'Italia su un tiro che sembrava privo di pretese Liberali, c'è stato un quasi autogol su una deviazione, la palla ha spiazzato il portiere polacco, questa volta salvato dal palo, ma l'Italia insiste con Anor il tentativo di concludere, il pallone che arriva ancora a Zisse anticipato, può ripartire la Polonia, contropiede ma sono subito a recuperare i nostri, Polonia in affanno, in difficoltà. Il pallone che viene calciato ancora per Mazurek. Mazurek che va a terra, l'arbitro fischia fallo. Quindi Italia vicinissima al 3-0, ancora Liberali al centro dell'azione, ancora una volta un pallone che sembrava perso. Liberali lo ha messo al centro, deviazione. Qui davvero il giocatore polacco è stato graziato, si trattava di Gurgul che nel tentativo di rinviare stava per fare un clamoroso autogol. Ma insomma, non mi sembra che dal punto di vista tecnico questi polacchi siano granché. C'è da dire che però Pietuszewski, che è la stellina di questa Under 21, giocatore che milita nel Portogallo, in Porto, al Porto in Portogallo, è stato convocato in nazionale maggiore. Però insomma, non basta un giocatore, è una squadra che sta andando nettamente in difficoltà, Massimo.
9: Sì, in difficoltà, sbaglia tanto, molto legnosa anche nel far girare palla, tecnicamente sono strutturati fisicamente, lo sappiamo, però con i piedi sembra che abbiano dei problemini. Nell'azione precedente Pisilli, che ormai ha imparato a memoria quello che chiede Gasperini, bravissimo ad anticipare e a servire Liberali, che è stato sfortunato, prima fortunato sulla deviazione, poi la palla sul palo, poi ancora delle carambole. Insomma, dico che se finisse 3-0 questo primo tempo non sarebbe un risultato bugiardo, anzi tutt'altro, visto quello che hanno prodotto questi ragazzi.
8: Assolutamente d'accordo, ricordiamo nei primi 10 minuti due colpi di testa per l'Italia con Ondur e con Pisilli parati dal portiere, poi due gol, adesso pure questo palo che andiamo a segnalare al minuto numero 39, mentre adesso siamo al 40esimo superato. 2-0 per l'Italia, strameritato. Italia Polonia pericolosa solo con un tiro di Urbanski, potente ma centrale, con respinta da parte del portiere Lorenzo Palmisani, poi qualche incursione, però insomma niente per creare problemi. Vedremo se nel secondo tempo la squadra polacca cambierà atteggiamento. Certo, anche loro, dopo aver vinto 9 partite su 9, vedere sfumare il primo posto all'ultima, però questo è il calcio. Hanno di fronte una squadra che finora si sta dimostrando più forte. Io mi spingo a dire che anche nella partita del novembre scorso a Stettino in Polonia, pur perdendo, l'Italia si era dimostrata più forte, secondo me, sotto tutti i punti di vista della Polonia. Il calcio di punizione, il pallone messo in aria, il colpo di testa tentato da Ede, però qui dovresti fare una sponda, invece ha cercato di metterla al centro, praticamente un regalo per il portiere Lorenzo Palmisani. Ancora a Nore il tocco per Comuzzo. Comuzzo che va a servire ancora per Ndur, l'apertura di Ndur per Bartesaghi, che mette giù il pallone. Bartesaghi si allarga a Coleoscio, autore del primo gol di questa partita. Il tocco per Coleoscio, che poi va ancora da Bartesaghi, che va verso il fondo, il cross al centro, vuoto tutti, l'uscita poi del portiere dopo un rimpallo tra difensori polacchi. Si trova praticamente il pallone tra le mani il portiere Lubic e quindi si accinge a effettuare il rilancio, ma funziona bene sia a destra sia a sinistra la manovra dei nostri, mentre la Polonia addirittura si distrae su un rilancio del portiere, stava per regalarci ancora il pallone, lo recupera però Pienko, il controllo di Pienko va a terra Ndur, l'arbitro dice che è tutto regolare e lascia proseguire, poi fischia però un fallo a centrocampo, ma Ndur è rimasto a terra. 42esimo minuto, 2-0 per la Polonia, Polonia che dovrebbe assolutamente riordinare le idee. Vediamo che il tecnico Jerzy Brzęk è abbastanza perplesso davanti alla sua panchina, probabilmente non si aspettava questo atteggiamento dei suoi, merito rispetto dei nostri. Poco fa, Massimo, quell'azione sulla sinistra tra Coleoscio e Bartesaghi è stata praticamente perfetta.
9: No, perfetta, perché è la coppia che, fra l'altro, guarda dov'è Coleoscio in questo momento, aiuta sempre nella fase difensiva, un giocatore che davvero ti fa le due fasi, poi dopo bravissimo a servire Bartesaghi in sovrapposizione, poi il cross ancora una volta fatto molto bene, c'è stata una carambola. Io credo che la Polonia, se vuole provare a trovare qualcosa di importante, debba cambiare proprio atteggiamento, pressing, magari rischiare qualcosa in più, perché se gioca così la squadra italiana è nettamente superiore.
8: Eh sì, persa, la Polonia dovrebbe cercare, esatto, di avere un altro tipo di atteggiamento per sperare appunto di conquistare quel primo posto nel girone. Ci è arrivata a un minuto dalla conquista di questo primo posto la Polonia, perché se non avessimo trovato al 95esimo minuto, sui 6 minuti di recupero in Armenia, quel gran gol di Zis dopo che il portiere armeno ha parato tutto, a questo punto la Polonia sarebbe stata già certa del primo posto e l'Italia doveva solo sperare nel secondo miglior piazzamento. C'è Zis che entra in area, tiro deviato, termina abbastanza docile centrale dalle parti del portiere Lubic. Può ripartire la Polonia, prova una giocata di fino, Urbaski gli riesce, Bartesaghi prova a inseguirlo, Urbaski è costretto a fermarsi, rientra sul sinistro Urbaski, poi il pallone è uscito per l'arbitro, si tratta di rimessa con le mani in favore dell'Italia. Quando siamo entrati nell'ultimo minuto, vediamo che è pronta la lavagna luminosa che verrà fornita alla quarto ufficiale Robin Braun, anche lui della federazione tedesca. Se la lavagna è pronta credo che un minuto ci sarà, non ci sono state grosse interruzioni. Se togliamo le esultanze per il gol, c'è stata anche sul primo gol una assolutamente misteriosa protesta da parte dei polacchi, perché l'azione mi è sembrata regolarissima, però ripeto, non essendoci VAR non si è perso tempo. Il pallone per Coleoscio, ancora per Randur, forse una delle ultime occasioni per l'Italia, però il minuto ci sarà perché adesso il quarto uomo ha già digitato il numeretto che fra un po' ci farà vedere. Ancora Polonia che interviene malissimo in difesa nel tentativo di liberare e regala l'angolo numero 3 all'Italia, sul quale probabilmente finirà questo primo tempo. Un minuto di recupero così come previsto, viene segnalato adesso, bandierina di sinistra per questo terzo calcio d'angolo a zero per l'Italia. Vanno a mettersi in area di rigore i giocatori più alti della nostra nazionale mentre continua il riscaldamento dei giocatori componenti la panchina della Polonia. La bandierina è quella di sinistra, questa volta è Coleoscio sul pallone, autore del primo gol, giocatore che milita in Francia nel Paris FC. Ancora il pallone che viene messo al centro, deviazione, palla che si perde sullo fondo e Zisse che ha toccato per ultimo, e quindi 30 secondi ancora, ma la Polonia prova un lancio, attenzione, insidioso, bravissimo Palmisani a leggere la situazione, a uscire fino alla tre quarti ad allontanare. Insiste la Polonia qui addirittura su un rilancio del portiere, eravamo rimasti un po' scoperti, Bartesaghi si era fatto precedere da Bacca, ma ancora una volta Palmisani bravissimo a leggere la situazione, a liberare, prova a risalire, liberali, gioco di parole involontario, il lancio troppo lungo per Pienco, palla sul fondo, il minuto di recupero finisce qui e l'arbitro con due fischi manda tutti negli spogliatoi. Fine primo tempo a Pescara, applausi meritatissimi da parte dei nostri. Italia 2 Polonia 0 per le reti messi a segno da Coleoscio al 15esimo, Durra al 26esimo, in entrambi i casi assist di liberali. L'Italia al momento è prima nel girone e dunque qualificata agli europei, ma c'è ancora il secondo tempo da giocare, ve lo racconteremo con Massimo Orlando dopo il GR1 breve, le trasmissioni di servizio, ci risentiamo più tardi.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
0: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
0: Le piastrelle?
13: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
17: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
18: Quando lavoro voglio il massimo, Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.
20: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In Ucraina ancora raid di Mosca, colpite Kharkiv e Odessa, due le vittime. Cresce l'allerta anche nella NATO. L'Estonia schiera truppe al confine con la Russia e dalla Germania arriva un nuovo allarme dell'intelligence. La corrispondente da Berlino.
2: Russland führt einen Schattenkrieg.
3: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, parla a un'audizione pubblica della Commissione parlamentare di controllo dei servizi e il quadro che delinea è fosco. La Germania sostiene il principale bersaglio della Russia perché è il centro del sostegno europeo all'Ucraina. Jäger non usa più il termine guerra ibrida, ormai si rischia di venire coinvolti in un conflitto vero e proprio. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ne sarebbe un esempio. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Se fosse esploso sarebbe stato un atto di guerra. Per i servizi bisogna reagire con prudenza ma anche con fermezza. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici, forse anche con operazioni sotto falsa bandiera che possano giustificare un intervento diretto di Mosca. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E proprio alla guerra in Ucraina, Donald Trump lega anche il caro benzina. A spingere i prezzi, sostiene il presidente americano, sono le raffinerie russe colpite dagli attacchi di Kiev e quelle chiuse negli Stati Uniti dai democratici. In Spagna il premier socialista Sanchez scioglie le Camere e convoca elezioni anticipate dopo la bocciatura dei decreti

0: Ma destra che alimenta la regressione e limita i diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia. È questo l'appello del premier socialista Pedro Sánchez, che ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. Una decisione arrivata dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla crisi abitativa, tema che da settimane anima le proteste nelle piazze spagnole. I sondaggi danno i conservatori del Partito Popolare in vantaggio, mentre cresce Vox. Il leader di questo partito, della destra radicale, Santiago Abascal, ha già indicato le priorità di un eventuale governo di coalizione: reimmigrazione, deregolamentazione dell'economia e priorità nazionale, con gli spagnoli davanti agli stranieri nell'accesso agli aiuti pubblici. Per Sánchez è la terza volta che convoca elezioni anticipate. Il premier punta ora sui temi al centro delle proteste per mobilitare l'elettorato progressista, una sfida che il 29 novembre metterà di fronte due visioni profondamente diverse del futuro della Spagna. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ora in Italia, sul tavolo della Premier Meloni, dossier economici, dal caro carburanti ai licenziamenti di una multinazionale a Genova.
2: Giorgia Meloni decide di intervenire direttamente chiamando i vertici di Ericsson, che hanno ritirato i 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della società in Italia, secondo le informazioni che filtrano da Palazzo Chigi, dove il Presidente del Consiglio poco fa ha ricevuto il primo ministro della Slovenia. Immigrazione, energia, dossier internazionali, punti principali del bilaterale tra i due leader, temi che saranno anche al centro del prossimo Consiglio europeo, dove l'Italia ribadirà la richiesta già avanzata di maggiore flessibilità sui conti pubblici per affrontare i rincari dei carburanti, ambito sul quale il governo italiano continua il lavoro per sostenere famiglie e imprese, visto il perdurare della crisi in Medio Oriente, che impatta notevolmente sul quadro economico europeo, Italia compresa. Per questo, mercoledì, al vertice dei paesi euromediterranei, il Med 9 di Spalato, Giorgia Meloni affronterà anche questo aspetto prima di andare a Bruxelles la prossima settimana, dove si discuterà, tra l'altro, del quadro pluriennale di bilancio. Carla Macrellino, GR1.
1: E la Premier stamane ha registrato all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale il suo marchio vocale, un audio di 4 parole, io sono Giorgia Meloni, ripetute con varie intonazioni. Una mossa per tutelarsi da casi di clonazione e cercare di evitare che la sua voce, contraffatta dall'intelligenza artificiale, possa essere utilizzata in maniera truffaldina. La cronaca, un nuovo giallo nell'inchiesta di Carlasco, spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi. La consulenza è tra i documenti consegnati nelle ultime settimane dai carabinieri del RIS.
3: Contraddittorio nelle risposte, privo di emozioni, freddo e calcolatore, indifferente nei confronti della vittima come se non la conoscesse, molto concentrato su di sé con tendenza narcisistica, un manipolatore. Sono le parole che descrivono il profilo psicologico di Alberto Stasi. La relazione, 13 pagine sintetizzate in 17 punti, è su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, ma non ha né firma né data. È riemersa tra i documenti consegnati dai carabinieri del RIS ai magistrati di Pavia, nell'inchiesta sul nuovo indagato Andrea Sempio. A insospettire gli inquirenti il fatto che la consulenza, basata su 3 interrogatori resi da Stasi subito dopo il delitto, non venne richiesta dai magistrati di allora e non è mai finita agli atti del processo. Interpellata, la dottoressa Bramante ha inoltre negato di averla redatta. Resta da capire chi l'abbia richiesta e a quale scopo, e soprattutto perché sia rimasta nascosta per quasi 20 anni. Un ulteriore sospetto sull'operato del RIS, all'epoca guidato dal generale Garofano, dopo le controanalisi non trasmesse agli inquirenti che escludevano la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Simone Zazzera, GR1.
1: Altro caso di cronaca, la morte di Yara Gambirasio nel 2010. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo, di effettuare nuovi esami sui reperti della 13enne scomparsa all'uscita della palestra di Brembate la sera del 26 novembre, è ritrovata senza vita 3 mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola in provincia di Bergamo. L'istanza era stata presentata dalla difesa nell'udienza di questa mattina. Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Weisseroth, Eggman e Nagel per le loro ricerche pionieristiche sull'optogenetica. Questa tecnica sfrutta la luce per attivare o silenziare specifici neuroni, trasformando lo studio delle funzioni cerebrali e dei meccanismi patologici. Prima di chiudere, il meteo, tempo in rapido peggioramento. Nel corso della notte nuvole e piogge si intensificheranno al nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale. Attenzione massima alla Sardegna e alle aree costiere del Lazio, dove sono in arrivo forti

0: temporali e rischio nubifragi. Più stabile per ora il sole al sud. Le temperature registreranno le prime lievi flessioni, ma con massime ancora miti. La linea va ora al secondo tempo di Italia-Polonia Under 21. Buon proseguimento di ascolto.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Hai mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
11: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Misantis al microfono, al commento tecnico c'è Massimo Orlando. Siamo nell'intervallo dell'ultima gara del gruppo E di qualificazione agli europei Under 21, squadra appunto negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Italia Under 21 2, Polonia Under 21 0. Le reti messe a segno dopo una quarto d'ora da Cole Osho al 26esimo Dandur, primo tempo dominato dai giovani azzurri. Finisse così la cosa, l'Italia sarebbe qualificata, visto che supererebbe proprio alla photo finish la Polonia. Ci vorrà ancora qualche minuto, tutto il tempo per andare dunque agli studi di Zona Cesarini, dove c'è per noi Nico Forlenti.
12: Bene, grazie Giuseppe Bisantis, e ricordo che sempre per il girone dell'Italia in questa qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria gruppo E si stanno giocando, anzi una si è già giocata di partita, quella tra Montenegro e Armenia, che è terminata 1-1. Si gioca anche Svezia Macedonia del Nord, e alla fine del primo tempo la Svezia è avanti per 1-0. Dicevamo, serata azzurra. Questa sera alle 20:45 c'è la Nations League, c'è la nazionale maggiore a Bologna, Italia-Turchia, secondo round tra gli azzurri di Mancini e i turchi di Montella. Montella che è reduce da 3 sconfitte consecutive, e pare proprio che laddove dovesse perdere anche questa, Vincenzo Montella rischierebbe di perdere la panchina della Turchia. Poi sempre alle 20:45 Francia-Belgio, l'altra partita del girone A per quanto riguarda la fascia B di Nations League. In programma oggi Bosnia-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia, Ucraina-Ungheria. La fascia C, Cipro-Lettonia, si sta giocando 60esimo, avanti 1-0 la Lettonia. E poi Montenegro-Armenia alle 20:45 stasera. Sempre stasera due posticipi della Serie A di pallacanestro: alle 20 Cantù-Udine, 20:45 Verona-Milano. Torniamo a Pescara da Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando per la ripresa di questa Italia-Polonia, qualificazioni agli europei di categoria Under 21. Giuseppe, se manca qualche secondo all'inizio della ripresa, vorrei dare, se faccio in tempo, una notizia di tennis. Dimmi tu.
11: Prego. Vai tranquillo, sono rientrate le squadre, ma la notizia si riesce a dare.
12: Benissimo, allora ti ringrazio solo per dire che a Pechino la finale sarà tra De Minor e Djokovic, che ha battuto Medvedev. Djokovic era avanti 7-5, 5-3, Medvedev ne ha combinata una delle sue, un gesto di stizza, ha tirato la pallina in mezzo agli spalti con la racchetta, violentemente ha preso in pieno uno spettatore che è rimasto ferito, Medvedev squalificato, quindi Nole Djokovic si giocherà il titolo con Alex De Minor. A te Bisantis.
11: Perfetto, e allora è ripreso proprio in questo momento la partita, il secondo tempo è iniziato con l'Italia avanti per 2-0. Stavo annotando il cambio nella Polonia, non ce ne sono stati nell'Italia. Il tecnico polacco ha mandato in campo Daniele Mikołajewski con la maglia numero 9 al posto di Bach, quindi un attaccante per un altro attaccante. Vedremo se sarà un po' più insidioso rispetto a quanto non è stato nel primo tempo. Un solo tiro della Polonia di Urbaski, respinto da Palmisani, che adesso davvero in grande stato di forma, va su tutti ad andare in presa sulla rimessa laterale della Polonia. E allora Italia, ribadisco, non ha fatto cambi in questo secondo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa tradizionale, maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri. Silvio Baldini è in campo con questi uomini, Palmisani in porta, Anor, Comuzzo, Chierodie e Bartesaghi in difesa, Pisilli, Faticanti e Endurra a centrocampo, Liberali, Zisse e Coleoscio davanti, Polonia maglia bianca, calzoncini rossi, calzettoni bianchi, Jersey, Brusek il selezionatore, Lubic il portiere, Krajewski, Monca, Ede, Gurgolin in difesa, Kovacic e Kozaba a centrocampo, Urbaski, Mazurek e Pienko sulla tre quarti. L'unica punta adesso è Mikołajewski, subentrato a Bach. In nero gli arbitri, che sono della federazione tedesca: primo arbitro Florian Bastübner, Sven Vaschinski e Philipp Juve, due guardialine, Robin Brau quarto ufficiale, non c'è il VAR, mentre l'Italia intanto conquista il primo angolo del secondo tempo, 4-0 il complessivo. Poco meno di 10.000 gli spettatori presenti questa sera allo stadio Adriatico, temperatura sui 22 gradi, ci sono anche diversi tifosi della Polonia e c'è una tribuna d'onore con il ministro Andrea Bodi, con Claudio Ranieri, direttore tecnico della Federcalcio, con l'Italia che prova con Bartesaghi la conclusione. Attenzione, qui l'arbitro deve fermare il gioco perché sul sinistro di Bartesaghi un giocatore polacco è stato colpito, credo al fianco, è rimasto dolorante il giocatore polacco, si tratta di Filip Kozaba, e l'arbitro ci ha messo forse un po' a intervenire perché in questi casi una pallonata decisamente fa male, colpito al fianco bisogna interrompere il gioco. Allora due minuti alla ripresa, 2-0 Italia al momento prima. Cosa ti aspetti per questo secondo tempo, Massimo Orlando?
13: Beh, intanto aveva calciato divinamente qui Bartesaghi, perché con l'esterno quella palla veramente fosse stata nello specchio della porta, secondo me sarebbe finita dentro. Mi aspetto una reazione non tanto da un punto di vista tecnico, perché mi sembra che la Polonia abbia dimostrato di avere delle carenze da questo punto di vista, ma che ci metta magari un po' più di pressing, di cattiveria e di agonismo. Noi dobbiamo continuare a giocare, Giuseppe, come abbiamo fatto nel primo tempo, con i due esterni, con Coleoscio e Liberali, che hanno fatto veramente i fenomeni, saltando sempre i loro uomini in contrapposizione. Bravo anche Cissé con i suoi movimenti e soprattutto bravo Ndur, che va sempre ad accompagnare la fase offensiva, praticamente va va a sostituire Sissé che si sposta molto, fa la punta aggiunta e da un suo inserimento è arrivato anche un gol molto importante.
11: Intanto fortunatamente Kozaba, il giocatore polacco, è pronto ad entrare in campo, ma qui l'arbitro tedesco fa un errore perché in pratica sta aspettando il minuto per farlo entrare. Non è così il regolamento. Il regolamento dice che deve stare fuori un minuto quando insomma rimane a terra, quando il fallo, quando l'intervento, l'infortunio non è così palese. Qui l'arbitro ha interrotto il gioco per una pallonata, quindi doveva rientrare subito, lo fa in questo momento, poco male, però nuovi regolamenti ancora evidentemente non recepiti da tutti gli arbitri. C'è ancora un calcio di rinvio da parte della Polonia, il pallone che arriva a Nor, giocatore che si è aggregato solo pochi giorni fa di rientro dalla nazionale del 21 in Armenia. Lui era con Roberto Mancini e con la nazionale maggiore a Coverciano, non era stato convocato per la partita di Parigi con la Francia dopo gli infortuni a Liberali e Fortini. È arrivato a Nor, che sta giocando un'ottima partita, giocatore che milita in Premier League nel Crystal Palace, squadra che l'anno scorso ha vinto la Conference League. Intanto è Pienko che cerca di superare Martesaghi, non ci riesce. Mi pare davvero anche molto timida, molto fragile nei contrasti questa Polonia. C'è Martesaghi che va ancora a servire l'autore del primo gol, Coleoscio, che smarca Pisilli che entra in aria, elude un avversario nel secondo, il tiro che va a attraversare lo specchio della porta, sta per uscire ma probabilmente lo tiene in campo Liberali. Così è, Liberali pronto quindi a effettuare un nuovo cross, Liberali che va sul fondo, questa volta si trascina il pallone, palla che termina in fallo di fondo, rimessa per la Polonia. 5 minuti, Italia under 21 2 Polonia under 21 0, ma finora a giudicare da questi primi minuti la reazione della Polonia, Massimo Orlando, non si vede.
13: No, non si vede, anzi è l'Italia che ancora una volta si è riproposta con una bellissima giocata di Martesaghi in fase difensiva, poi si è fatto tutta la fascia con le osce, ancora una volta è molto bravo perché non va sempre a cercare l'azione personale ma vede l'inserimento di Pisilli che è bravo nel dribbling, poi mette questa palla al secondo palo, ci sono compagni però insomma siamo sempre pericolosi.
11: Adesso però ci prova la Polonia dalla sinistra con questo pallone messo ancora in aria, il primo cross è rimpallato, ci prova sul secondo a terra, l'arbitro dice che si deve rialzare, si rialza, conclusione, palla che termina a lato. E qui la Polonia si è resa abbastanza insidiosa, era terminata a terra. Il giocatore in maglia numero 11, Mazur, ecco uno dei più giovani ma anche uno dei più interessanti, si è rialzato, ha calciato, palla lontana, però insomma era da dentro l'area di rigore. Mazur che si è rialzato, ha calciato, ha mancato la deviazione il nuovo entrato Mikolajewski, altrimenti potevano essere problemi per la nostra retroguardia. Non è stato così, può ripartire quindi l'Italia che si porta adesso con Pisilli nella metà campo avversaria, il taglio di gioco del romanista, la chiusura del giocatore della Polonia che però regala palla a Sisse, limite dell'area, Sisse, Coleoscio punta l'area di rigore, il tocco per il tentativo di Faticanti che poi cambia idea all'ultimo, sembrava volesse tirare invece la mette al centro, non è mai una buona idea cambiare all'ultimo, infatti perde palla Pienko, prova a risalire, la chiusura di Chiarodia che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa in favore della Polonia. Problemi per Pienko che vediamo abbastanza claudicante, però è pronto a rialzarsi. L'Italia ha in panchina il secondo portiere D'Affara, poi Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi e Lulli, questi a disposizione di Silvio Baldini, ha già effettuato un cambio la Polonia con l'ingresso in campo tra il primo e il secondo tempo di Mikolajewski al posto di Bach. Ancora il pallone che viene controllato dalla Polonia che poco fa ha provato a creare un'insidia, ci prova ancora con questo tentativo in area di rigore, ci entra la chiusura e la Polonia andrà a battere il primo calcio d'angolo della sua partita su questa incursione di Kowalczyk, concesso un po' di spazio, mentre a proposito di cambi è pronto con la maglia numero 7 Jakub Zewlakow, e quindi pronto il secondo cambio per la Polonia che sarà comunque la prima finestra. Ne esce anche un altro dalla panchina con la maglia numero 17, David Drakal, che sembrava dovesse giocare titolare invece è partito dalla panchina, cerca di cambiare le cose. Intanto la Polonia all'ottavo minuto della ripresa ha conquistato il primo calcio d'angolo della sua partita, è pronto alla battuta. In area di rigore dell'Italia ci sono 5 maglie bianche della Polonia, tutta l'Italia a protezione ai propri 16 metri, visti pronto un cambio nell'Italia, è proprio il capitano Lipani, di solito titolare di questa squadra, che dovrebbe fare il suo ingresso in campo, ma vediamo che l'arbitro non fa battere questo calcio d'angolo, perché sta richiamando i giocatori a non trattenersi in aria, e quindi il pubblico fischia adesso per questo calcio d'angolo che non si batte da parte della Polonia. Adesso c'è un assembramento nell'area piccola di Palmisani, pallone messo al centro, il colpo di testa a liberare da parte addirittura di Sisse, insiste però la Polonia, perde il pallone, Undur prova il tiro, attenzione, Undur, fall da 80 metri, ha segnato Undur da 80 metri, ripeto, ha segnato da 80 metri, perché era al limite dell'area di rigore italiana, ha visto il portiere fuori e lo ha infilato con un tiro da 80 metri, e questo gol farà il giro del mondo, perché non è certo facile vedere gol simile. Bravissimo Undur, perché io ho visto proprio alzare la testa, vedere il portiere fuori e calciare, e quindi Undur dal limite dell'area di rigore nostra è andato a segnare il gol del 3-0. Dur, come lo hai visto, Massimo?
13: Ti posso assicurare che queste giocate le proviamo sempre in allenamento, no? Perché provi a calciare dalle grandi distanze, ma è difficile centrare la porta. Qui fa un capolavoro, questo è il gol dell'anno, Giuseppe, perché davvero sì. Conquista palla, alza la testa e poi fa partire un tiro perfetto, la palla veramente tenuta sempre perfettamente, il rimbalzo di solito può ingannare e andare anche sopra la traversa, ma qui davvero bisogna battere le mani a Undur, che ha fatto un capolavoro, credo che se lo porterà in testa per tanto tempo, bravo.
11: Ma sì, ma poi tu hai detto noi li proviamo queste cose, io ho visto lui alzare la testa, vedere il portiere ampiamente fuori dai pali, c'era un angolo in loro favore, diciamo che di solito i portieri lo fanno questo, però a centrare, a parte calibrare il tiro, perché a volte sì, lo vediamo provare questo tiro, però poi termina ampiamente al lato, e invece qui abbiamo visto che proprio ha centrato la porta, il pubblico ha accompagnato praticamente questo tiro fino in porta, e adesso l'Italia è sul 3-0. A questo punto la Polonia dovrebbe segnare due gol senza subirne per qualificarsi da prima. L'Italia sempre più vicina, ci sono stati nel frattempo i cambi, due nella Polonia, Zevlakov con la maglia numero 7 ha preso il posto di Urbaski, e poi è entrato Draca al posto di Pienko, che abbiamo detto non in buone condizioni, subito dopo Silvio Baldini, che al gol di Undur ha ricevuto un calorosissimo abbraccio dal suo più stretto collaboratore che è Andrea Barzagli, ha fatto entrare in campo Lipani per Faticanti, due insomma erano stati in ballottaggio, la scelta è caduta su Faticanti, il titolare è sempre stato Lipani, e poi Fini ha preso il posto di Liberali, qui non credo che sia un discorso tecnico, perché Liberali li tengo Massimo sia stato uno dei migliori in campo.
13: No, assolutamente, primo tempo devastante di Liberali, oltre ai cross dove sono arrivate gol e altre occasioni, è sempre stato un grosso problema per la difesa polacca, praticamente infermabile, un giocatore tecnicamente formidabile, ma abbiamo tanta qualità, Giuseppe, davanti, perché tra lui, Coleosci, Cissé e lo stesso Fini che è entrato in questo momento, davvero sa che l'Italia almeno dell'Under 21 si possa davvero sperare che poi questi giocatori diventino anche giocatori importantissimi per la nazionale maggiore.
11: E beh, già il travaso è in corso, quando c'è qualità è chiaro che poi molti giocatori andranno a fare il grande salto, certo questo è un bel gruppo, intanto la Polonia va a battere il suo secondo calcio d'angolo, pallone in aria, tentativo di testa, palla che esce, sarà ancora calcio d'angolo, e quindi insomma molti andranno via, però teniamo presente che a parte l'europeo, questo è poi l'europeo pesante tra virgolette, perché qualifica anche per i giochi olimpici di Los Angeles, e l'Italia come calcio manca da Pechino 2008, quindi visto che Los Angeles sarà nel 2028, se ci dovessimo qualificare sarebbero 20 anni, insomma direi anche troppo, anche se è vero che le Olimpiadi è un discorso di qualificazione molto diverso rispetto ai mondiali, visto che arrivano solo 4 squadre europee, però insomma so che l'intenzione della Federcalcio e del CONI è quello di riportare il calcio italiano ai giochi olimpici, e quindi importante questo, ma è chiaro che giocatori come Zisse, come Liberali, come Ndur, come Coleosho, come Anor, che è già nel giro della nazionale, come Comuzzo, come Chiarodia, insomma Palmisani, sono tutti giocatori, Massimo, che sono in procinto di spiccare il salto.
13: Eh beh, eh sì, d'altronde insomma l'Under 21 ha sempre dato, no, tanti giocatori che poi sono stati fondamentali per la nazionale grande.
11: E c'è il 4-0 con Bartesaghi, che recupera un pallone che gli viene servito in profondità, tiro di sinistro di Bartesaghi e gol del 4-0. Stiamo dilagando, i biglietti per Albania e Serbia sono già nel cassetto.
13: Eh sì, adesso davvero possiamo quasi dire che siamo i primi in classifica. Il calcio è vero che a volte ci stupisce, però insomma non vedo come questa Polonia possa far male all'Italia. Ancora una volta bravissimo con Leoscio, col pressing a recuperare questo pallone, e credo sia Lipani che con
11: Lipani,
13: il suo
11: inserimento, sì, che era appena entrato in campo. Lipani, bravo, al primo pallone toccato, e Lipani che è andato in sovrapposizione, ha segnato. Quindi importante anche questo, Massimo, uno che entra in campo dopo una partita così così in Armenia e trova il gol del 4-0.
13: No, ma poi sai cosa è bello? Si vede, l'hai detto te prima, Giuseppe, c'è gruppo. Silvio Baldini ha creato un gruppo, lo ha detto, sono un papà più che un allenatore, e si vede, si vogliono tutti bene, chi gioca o chi subentra, comunque da tutto. Era da tanto che non vedevamo, secondo me, questo attaccamento alla maglia azzurra, che si è visto anche nella nazionale grande nelle ultime due partite. Ecco, la nazionale deve tornare ad essere la cosa più ambita per un giocatore.
11: E decisamente sì, ma tra l'altro adesso è pronto anche Camarda. Ieri ci ha confidato Silvio Baldini, che poi è uno che ti parla proprio praticamente senza troppe detti e non detti, cioè ti dice le cose come stanno. Dice: ho detto a Camarda, sì, che non sarebbe partito titolare, ci è rimasto male, io ho detto guarda che tu non giochi per te, giochi per la squadra. Quindi Camarda adesso è pronto a entrare in campo, lui si aspettava di giocare titolare, ma adesso spazio anche per lui. Sì, è Lipani che ha segnato il gol del 4-0, era dalla fascia di sinistra. Lipani appena entrato in campo, tra l'altro il capitano di questa squadra, che però in Armenia era andato così e così. Oggi Baldini gli ha preferito faticante. Appena in campo Lipani ha segnato il gol del 4-0 ed eccolo il cambio. Camarda va a prendere il posto di Sisse, siamo appena all'ora di gioco, quindi mezz'ora più recupero. Camarda che va a prendere il posto di Sisse, che si prende gli applausi, meno brillante rispetto alla partita e al secondo tempo disputato in Armenia, però insomma sempre importante la partita. E quindi esce Sisse ed entra Camarda, due giocatori tra l'altro entrambi al Milan. Sisse un anno e mezzo più grande di Camarda, si conoscono bene, insomma il primo ad abbracciare Sisse quando ha segnato in Armenia è stato appunto Camarda. Vedremo, la Polonia a questo punto dovrebbe segnare 3 gol, la vedo davvero dura. Nel frattempo, prima del gol del 4-0, era stato ammonito Palmisani, il nostro portiere, perché era uscito fuori dall'area di rigore, aveva messo il pallone in fallo laterale, poi si è beccato con un giocatore polacco e l'arbitro lo ha ammonito. Pronto Ojedele per la Polonia con la maglia numero 14, Italia 4 Polonia 0, Italia davvero in pompa magna verso gli europei. Ma ripeto, per il gioco di questa squadra, che ha perso solo con la Polonia e ripeto per l'ennesima volta in modo non meritato, sarebbe stato davvero un peccato andare playoff, anche se poi con tutta probabilità li avremmo passati playoff. Però adesso, per non saperne leggere né scrivere, mettiamo al sicuro questa qualificazione e da qui fino a giugno saranno solo amichevoli.
13: Esatto,
11: certo, la Polonia ce l'aspettavamo, anche se ripeto, anche a Stettino non è che mi avesse entusiasmato come squadra, però una squadra che ne vince 9 su 9 qualcosa doveva essere.
13: No, certo, però questa cosa di tornare ad essere primi è una cosa che fa bene al calcio italiano, Giuseppe. Abbiamo bisogno di passare il turno senza passare attraverso spareggi, tutte cose complicate. Dobbiamo tornare ad essere una squadra, parlo dell'Under 21 e della nazionale, che torna ad essere protagonista e non ha bisogno di passare attraverso spareggi che sono sempre molto delicati. E l'Italia Under 21, con la prestazione di oggi, merita questo passaggio del turno, perché davvero ha dimostrato di essere nettamente più forte della Polonia.
11: Ah beh, decisamente sì. Intanto Polonia che ha fatto due conclusioni ravvicinate, ma due telefonate per Palmisani. Italia ancora avanti con Coleoscio. Coleoscio si smarca in area di rigore. Fini ancora, sbaglia la Polonia. La conclusione al volo, la deviazione sarà angolo in favore dell'Italia. 5-3 il conto dei corner per l'Italia, 4-0 il parziale che sta maturando qui all'Adriatico di Pescara, quando siamo ancora 18 minuti e mezzo del secondo tempo, quindi ancora buona parte del secondo tempo. Possiamo subire anche due gol, non tre, però insomma l'impressione è che questi gol non li subiremo, perché insomma Polonia poco pericolosa e Italia che sta andando sulle ali dell'entusiasmo. Adesso è proprio Bartesaghi che va alla battuta di questo calcio d'angolo, bandierina di destra, porta la nostra sinistra per questo tiro dalla bandierina, pallone che arriva in aria, il colpo di testa a liberare, si coordina Fini, però ecco, non bisogna mai cambiare idea. Se tu parti con un'idea devi tirare, tiri, se poi all'ultimo cambi idea, la metti al centro, poi insomma non fai benissimo. Camarda la girata, blocca il portiere, ecco. Ovviamente sono errori veniali e assolutamente comprensibilissimi, però non è la prima volta che vedo un giocatore partire per calciare e poi cambia idea all'ultimo momento, non è mai una buona idea, Massimo.
13: Eh no, quando hai un'idea non la devi mai cambiare.
11: E intanto riduce le distanze alla Polonia e insomma subiamo gol. Ti chiedo scusa Massimo, ha segnato Mikolajski, uno dei nuovi entrati, sbandamento un po' dei nostri, gol della Polonia, direi di non preoccuparci, però insomma questo rilancio lungo forse qua non siamo stati perfetti. Cambio nella Polonia, Ojedele va a prendere il posto del giocatore in maglia numero 15, Kosaba. Adesso riprendono fiato i tifosi della Polonia e 4-1 per l'Italia, però insomma ancora siamo saldamente avanti, non dobbiamo prendere due gol e credo che non li prenderemo.
13: No, assolutamente no, non c'è da preoccuparsi, però abbiamo preso un brutto gol perché sono arrivati con troppa facilità, troppa libertà, non si può lasciare questi spazi. È chiaro che in una partita perfetta, quella dell'Italia fino ad ora, ci sta un piccolo sbandamento, però dai che adesso facciamo il quinto,
11: la rimettiamo a posto con Fini che segna il gol del 5-1 al 20° minuto. Fini entra in aria e con il sinistro segna, va ad abbracciare Silvio Baldini, altro giocatore entrato dalla panchina, e diamo quindi anche i meriti a Silvio Baldini, ne parliamo sempre bene come persona, parliamone bene anche come tecnico. 5-1 Italia.
13: No, è un grande tecnico, poi no, a noi piace la persona, però lui sa insegnare calcio, lo ha sempre fatto, è stato un grande allenatore. È chiaro che adesso la nazionale secondo me è un premio che merita nella sua carriera. Ancora una volta bravo Lipani qui a vedere Fini tutto solo, rientra la finta e poi calcia sul primo palo, niente da fare per Lubic. Abbiamo sofferto mezzo minuto, dai, ci sta
11: diciamo Giuseppe. Un fuoco di paglia, però devo dire che eravamo stati, non perché siamo presuntuosi e non per prosopopea, però insomma avevamo detto al gol della Polonia tranquilli, non succede niente, e infatti perché noi siamo qui e stiamo vedendo questa partita e ci rendiamo conto che insomma pensare, cioè sarebbe dal punto di vista sportivo ovviamente un suicidio, un po' quello che è avvenuto nella gara di andata, quando avanti per 1-0 negli ultimi 10 minuti abbiamo concesso due gol alla Polonia, però adesso è 5-1, ristabilite le distanze. Certo, anche la Polonia che trova il gol e anziché scuotersi prende subito in 30 secondi il gol del 5-1, e insomma situazione che vede l'Italia saldamente nuovamente al comando. La Polonia a questo punto dovrebbe segnare 3 gol e siamo al 22° minuto. Insomma è vero che nel calcio tutto è possibile, però mi sembra davvero fantascienza pensare, soprattutto per quello che stiamo vedendo in campo. 5-1 per l'Italia, a segno quindi dalla panchina, mentre adesso c'è un po' di nervosismo per quel che riguarda la Polonia, a segno quindi dalla panchina due subentrati, Lipani e Fini. Si aspetta il gol di Camarda perché insomma è un giocatore che l'anno scorso a Lecce per via di un infortunio ha visto poco il campo, adesso nel Milan non sta giocando titolare, è chiaramente un talento. Cante la gol è la medicina migliore per uscire una da un periodo, non dico di crisi, ma di appannamento.
13: Assolutamente la medicina migliore, ne ha bisogno come il pane davvero Camarda, perché l'attaccante vive di gol, lui in un momento di grande difficoltà è chiaramente un talento, lo sappiamo, non è facile neanche essere Camarda, perché da tanti anni che tutti aspettano e dunque le pressioni sono veramente tante, però insomma bisogna, se vuoi diventare un grande giocatore, bisogna anche superare questi momenti di difficoltà.
11: Tanto c'è un angolo per l'Italia, ancora una volta difesa della Polonia, che proprio dal punto di vista tecnico mi sembra che abbia tantissimi limiti. 6-3, vi dico solo che la Polonia in 9 partite aveva subito 2 gol, adesso siamo al 27esimo del secondo tempo, ne ha già subiti 5, insomma più del doppio di quello che non ha subito in 9 partite. Ripeto, un girone che ha visto, diciamo la verità, anche squadre molto molto modeste, però anche questo è un dato, insomma 2 gol subiti in 9 partite, ne prendi 5 e secondo me ancora non è finita, vuol dire che insomma è stato un caso probabilmente averla persa lì in Polonia a Stettino, però è un'Italia che si è confermato superiore a tutti quanti e oggi proprio nella gara decisiva ha fatto vedere subito come stavano le cose. Non dimentichiamo, dopo 7 minuti 2 limpidissime occasioni, poi 2 gol, poi insomma subito pronti via nel secondo tempo gol, poi un gol subito sì per distrazione, ancora Italia che ci prova con Dur, vince uno a contrasto, il tocco per Camarda, Camarda che entra in area di rigore, Camarda che va a toccare per Lipani, Lipani a sinistra per Bartesaghi, ancora Lipani, il tocco per Coleoscio, palla in area di rigore, Bartesaghi la mette all'indietro, lo stop, Pisilli, tiro deviato, calcio d'angolo ancora, 7-3 il conto dei corner, 24 minuti e mezzo, credo che il quinto gol per la Polonia, Massimo, sia stato il definitivo colpo del KO.
13: Sì, assolutamente, è vero che no, anche sul 4-1 non ci credevano, c'è troppa differenza, sono veramente incappati in una partita brutta, giocata male, ma per merito di una squadra che è troppo superiore rispetto alle qualità tecniche dei polacchi, che commettono errori veramente su errori, e come hai detto te la sensazione è che la partita non finisca con questo risultato,
11: sì.
13: Anzi
11: Penso anch'io perché è davvero una Polonia che sta andando nettamente in difficoltà, più di quanto non si era visto nel resto della partita. Qui Coleoscio fa quello che vuole, passa in mezzo a tre, c'è anche l'arbitro in mezzo, chiede scusa, ma questa volta non poteva farci niente, lui stava correndo, gli è schizzato il pallone addosso, quindi deve interrompere il gioco. Prova il tecnico polacco Jerzy Brzezek, che magari venendo qui in Italia ha detto sì, è chiaro che con l'Italia rischiamo di perderla, magari così no, e quindi sta per entrare nel campo con la maglia numero 18 Kasper Duda, e quindi un altro dei giocatori che sembrava dovesse partire titolare, e quindi ci sarà spazio anche per lui. Quando siamo arrivati al 26esimo minuto con l'Italia in vantaggio sulla Polonia per 5-1 e quindi a vele spiegate verso la qualificazione. Entra Duda e a lasciargli il posto è il numero viene esposto un 13 che però non c'è, vediamo forse allora il 23, vediamo se ha sbagliato a digitare il numeretto il quarto ufficiale. In ogni caso Duda è entrato in campo e ha preso il posto di Kowalskic, che è il numero 8, e quindi Duda 18 e Duda numero 18, Kowalski numero 8, era apparso un 13 che non c'era, o meglio c'è il giocatore ma in panchina, si chiama Luberski e quindi difficilmente poteva essere sostituito dalla panchina. Ancora Italia, il pallone che viene messo al centro con la difesa polacca che va a liberare, il tocco poi per l'uscita da parte della Polonia. Italia che continua ad attaccare forte del vantaggio, Polonia che adesso con forze fresche entra in area di rigore, prova a mettere al centro Bartesaghi, scivolata, mette in angolo, chiede poi l'ultimo tocco del giocatore polacco, esattamente il numero 19 Krajewski, ma per l'arbitro non c'è, e quindi calcio d'angolo numero 4 per la Polonia contro i 7 battuti dall'Italia. Bandierina di destra, vanno a cambiare il gioco i giocatori della Polonia, a cambiare il battitore meglio dire, palla che arriva nei pressi della bandierina, ci sono 6 maglie bianche della Polonia dentro la di rigore, cantano i tifosi polacchi che se
14: essere un altro, sono venuti a vedere una bella città e a vedere un bel mare, quello di Pescara. C'è ancora il calcio d'angolo, allontana il recupero da parte della Polonia con il tocco sulla destra ancora per Krajewski che va a terra, per l'arbitro è tutto regolare, può ripartire allora Coleoscio per l'Italia, palla per Camarda, libero Fini, vediamo se Camarda lo vede, non credo. Camarda rientra ancora sulla destra, il tocco all'indietro per Randor, grande protagonista della partita, c'è fallo però ai danni di un giocatore polacco e quindi c'è il calcio di punizione. 28esimo, Italia 5 Polonia 1, mancano insomma 17 minuti al 90esimo più recupero per poter dire che siamo agli europei, però insomma ovviamente fin quando non c'è il fischio non lo diciamo, però siamo molto sicuri di esserci, perché è davvero un vantaggio così, è una differenza tecnica così, raramente era capitato di vederlo.
13: Vai. Mi prendo le responsabilità, Giuseppe.
14: Dillo tu.
13: Stai tranquillo.
14: Dillo tu, allora siamo andati. Benissimo.
13: Assolutamente.
14: Anche perché, ripeto, tra due squadre con la Polonia che era avanti nella classifica rispetto all'Italia, non vedere, cioè, vedere questa differenza tecnica. Ecco, fosse capitato con l'Armenia, che tra l'altro, come ci comunicava Nico Forletta nell'intervallo, alla fine l'ha ottenuto il suo punto andando a pareggiare sul campo del Montenegro e quindi ha ottenuto il suo punticino in classifica che aveva sfiorato con l'Italia, però fosse capitato con l'Armenia, fosse capitato con la Macedonia, non ci saremmo stupiti più di troppo, con una squadra che, ripeto, ne ha vinte 9 su 9, aveva subito solo due gol, vincere sì, ci può sicuramente stare, vincere 5-1 è una grande prova da parte dei nostri. Ancora la Polonia che con l'autore del gol Mikołajewski manca l'impatto sul pallone, può ripartire ancora la Italia con Coleoscio che direi che si è proprio ripreso dal mezzo shock del rigore fallito in Armenia, perché ha sbloccato lui la situazione, sta giocando una gran partita, vede Fini e qua c'è un recupero provvidenziale da parte di un giocatore polacco, ci prova Camarda, palla che va sul fondo. Ecco, Coleoscio è un giocatore che magari in Italia conosciamo poco perché gioca in Francia nel Paris FC e quindi è la seconda squadra di Parigi, però questo è un giocatore che ha poi una storia strana perché parla anche poco l'italiano, perché ha un papà nigeriano, una mamma canadese di origini italiane, gioca in Francia, è nato negli Stati Uniti e però ha scelto di giocare con l'Italia ed è un bel giocatore decisamente.
13: Assolutamente, e meno male che ha scelto di giocare con noi, è indemoniato stasera davvero, lo vedi da tutte le parti e poi non spreca mai un pallone, ha qualità, ha velocità, allo strappo, è un giocatore veramente che sa fare tutto, ma la cosa che mi stupisce è che lo trovi sempre anche in fase di copertura, a dar mano alla fase difensiva, dunque è un giocatore che riesce a tenere il ritmo per 90 minuti senza mai insomma andare in difficoltà, e questa non è una cosa da poco, ha un fisico e una corsa veramente uniche.
14: Eh sì, è un po' ricorda per quello che ho detto prima, e gli faccio anche l'augurio di poter diventare un giocatore di quei livelli, Olise, che gioca nella Francia, pur pare che non parli neanche francese perché lui milita in una squadra tedesca, il Bayern Monaco, è nato in Inghilterra, genitori di altre nazionalità. Ha scelto la Francia, sinceramente anche qui credo che abbia ascendenti, però insomma non parla bene neanche francese, è un punto di forza della Francia. Storie simili e chissà che Coleoscio non possa diventare l'Olise italiano, glielo possiamo augurare perché è un giocatore che davvero dispone di grandissima tecnica. E poi tra l'altro Silvio Baldini, rispetto alla partita con l'Armenia, insomma Lipani che era andato così così, lo ha tenuto in panchina, Camarda idem, Coleoscio che aveva sbagliato il rigore ed era stato meno brillante, però lo ha schierato titolare in questa partita e insomma ha fatto bene perché Coleoscio l'ha sbloccata questa partita ed è stato sicuramente uno dei migliori in campo, in una prestazione in cui, sai, a volte succede che chi dà le pagelle ai calciatori nei giornali, noi fortunatamente siamo esonerati da questo incarico, a volte quando ci sono partite così danno salomonicamente un 8 oppure 9 a tutti quanti oppure addirittura un 10, perché oggi davvero trovare punti deboli in questa squadra devi proprio andare con lanternina.
13: Sì sì, assolutamente, bravi tutti, ovviamente la difesa meno impegnata perché chiaramente Anche questo atteggiamento però di stare sempre molto alti, di andare a pressare, perché guarda, l'Italia ogni volta che attacca, attacca con 5-6 uomini dentro l'area di rigore, vuol dire che proprio hai dominato anche da questo punto di vista. È vero che secondo me la Polonia ha avuto un po' la presunzione di poter gestire il risultato difendendosi e basta. Forse ha sottovalutato un po' le qualità degli azzurri, perché quando tu ti metti così basso e sai che dall'altra parte c'è una qualità come quella degli azzurri, secondo me qualcosa sbagli nel valutare, no? Il tipo di partita. Però insomma, trovare veramente un giocatore che ha fatto male oggi è impossibile nella nostra squadra.
14: Beh, abbiamo parlato di lui, gli applausi che sentite sono tutti per lui, perché esce Cole Osho e lascia il posto a Cherubini, giocatore di scuola Roma, quest'anno al Benevento, che proprio in Armenia, buttato in campo nel finale prima della sesta azione del gol di Sisse, si era visto respingere un tiro da mezzo metro dal portiere, poi sulla ribattuta Sisse l'ha messa dentro. Però spazio anche per Cherubini. Beh, a questo punto Baldini ha cambiato tutto il fronte offensivo, liberali Sisse e Cole Osho hanno lasciato il posto a Fini, a Camarda e a Cherubini, l'altro cambio è Lipani per Faticanti. Ma a questo punto, quando dice per me sono tutti titolari, questa è la dimostrazione, capito? Cambiano gli interpreti, ma la squadra continua a giocare sempre allo stesso modo, Massimo.
13: Assolutamente. Prima di tutto si crea un gruppo e lui ha creato un gruppo, e poi dopo si mettono in campo, no? Le idee tecniche e tattiche, e devo dire che ha formato un gruppo, un gruppo di talento, Giuseppe, bisogna ammetterlo, dai, perché c'è sono forti in difesa, a centrocampo c'è gente di qualità e di corsa, e davanti c'è tanto talento, e poi c'è anche la panchina che è assolutamente di qualità. Dunque, nelle scelte, nell'andare a trovare i giocatori, devo dire che è stato davvero bravo lui col suo staff.
14: E penso ci sarà spazio anche per qualcun altro, visto che insomma sono quattro i cambi dell'Italia, le finestre impegnate perché Cherubini, Camarda, Fini, no, questa è la terza, perché Camarda è entrato con Fini, quindi no, credo che non ci sarà più possibilità di effettuare cambi. Restano in panchina Calvani, Berti, Moruzzi e Lulli, oltre al secondo portiere che è Daffara. E quindi calcio di punizione in favore della Polonia, quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti, Italia under 21 5 Polonia under 21 1. C'è il rilancio, il pallone che arriva dalle parti del nostro portiere Palmisani, che ha sì subito un gol, quindi ha interrotto la lunga serie positiva con la maglia dell'under 21, ha pure preso un giallo, ma anche questa sera partita assolutamente positiva del portiere dell'under 21 e del Frosinone. Ancora Andur, palla per Lipani, anticipato, può ripartire la Polonia, vediamo se creerà qualche problema la squadra che insomma ha tutte le possibilità per qualificarsi ugualmente alla fase finale degli europei o come migliore secondo oppure tramite i playoff. Certo, è chiaro che oggi si è vista una netta differenza, e se mai dovessimo ritrovarla nella fase finale in Albania e Serbia, sappiamo che insomma questa partita è molto indicativa. Ancora il pallone che viene controllato dalla Polonia, prova a tenerlo in campo, serie di dribbling, adesso aspettano i nostri con la Polonia che prova un'azione con uno dei nuovi entrati, esattamente con Ojedele, prova la conclusione svirgolata, poi Fini, contrasto e Fure fortunato perché tiene il pallone, prova a ripartire troppo solo, la chiusura però ancora da parte della Polonia che prova in qualche modo, non dico a riaprire la partita, ma a rendere meno amaro questo pesantissimo 5-1 che sta maturando allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Ancora il pallone che viene messo ancora a sinistra, con il pallone che viene messo poi al centro, c'è la chiusura da parte della difesa dell'Italia, recuperata però ancora dalla Polonia che va a mettere questo pallone profondo. Ancora una volta si era un po' fatta scoprire la nostra under 21, non ha agganciato Mikolajewski, questa però era un'occasione insidiosa per la Polonia. Ecco il famoso pelo nell'uovo di cui parlavamo prima, forse sui lanci lunghi, sui tagli, difesa che forse si è fatta sorprendere qualche volta più del previsto, però stiamo parlando di una partita acquisita dall'inizio.
13: No, però hai ragione, gli unici problemi sono arrivati da questa situazione di gioco, i lanci lunghi, i tagli, come in questo caso la diagonale di Bartezaghi è arrivata leggermente in ritardo, però voglio dire, veramente il pelo nell'uovo, come dicevi te, è sicuramente però una cosa che Silvio Baldini avrà notato, perché chiaramente bisogna sempre migliorare, poi arriveranno squadre più forti e attenzione,
14: c'è un tentativo dell'Italia, non calcio,
13: e dunque anche queste situazioni sicuramente in una partita così ben giocata e stravinta l'allenatore deve comunque trovare quello che non è andato. Poco, però qualcosina c'è stato.
14: Sì, poi è chiaro che nella fase finale, così come ci è capitato, insomma, dato c'è Camarda, poi ve lo diciamo subito dopo, Camarda che va al centro, allontana, ma solo per poco la difesa polacca, Andurra, autore quindi di una doppietta con la fascia di capitano che gli è rimasta, nonostante l'ingresso di Lipani, sono due dei sempre presenti di questa Under 21. L'Italia, tranne l'edizione del 2011 in Danimarca, quando non si qualificò, eliminata in un playoff dalla Bielorussia dopo aver vinto 2-0 a Rieti, perse 3-0 a Borisov, poi tutte le altre volte ci siamo stati, poi certo non si vince dal 2004 con Claudio Gentile in panchina, un europeo. Poi è chiaro che nella fase finale non trovi il Montenegro, non trovi la Macedonia, non trovi l'Armenia, non trovi questa Polonia, trovi la Spagna, trovi la Francia, trovi l'Inghilterra, trovi la Germania, trovi l'Olanda e insomma allora sì, però io ho l'impressione che questa Under questa volta se la può davvero giocare.
13: Eh sì, sono d'accordo, perché fino alle precedenti
14: intanto c'è un grandissimo gol della Polonia, però scusa, ti devo interrompere ancora una volta, però sottolineiamolo, uno dei nuovi entrati esattamente Zevlakov, che controlla, tira, niente da fare per Palmisani, riduce la Polonia, siamo però al 39esimo, 5-2 Italia, ancora saldamente qualificati. Vai Massimo.
13: No però che gol meraviglioso, perché si libera sul piede destro con una grande finta e poi calcia, collo esterno, niente da fare per Palmisano, ha calciato perfettamente. L'unica cosa bella che ho visto oggi dai polacchi è questo gol, meraviglioso davvero. Complimenti a questo ragazzo per il gol. No, dicevo
14: Zevlakov.
13: Che comunque... Ah sì, assolutamente, scusami. No, dicevo... Che le precedenti squadre non davano l'impressione di potersela giocare. Questa nazionale, hai detto bene te, Inghilterra, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Portogallo, saranno tutte grandi squadre, però noi siamo assolutamente
14: cherubini e sono sei, non riescono a trovare il gol e a tenerlo neanche per 30 secondi. Segna cherubini, 40esimo minuto, si gioca a tennis qui a Pescara, Italia 6, Polonia 2. Vai Massimo, ormai è chiaro, la partita conta
13: bravo.
14: Poco, quindi va bene anche il commento. Ma così dopo il primo gol, 30 secondi dopo, gol di Fini, qua segnano un gran gol, abbiamo fatto gli applausi meritati, ma Cherubini segna il gol del 6-2, sembra davvero che ci stiamo divertendo,
13: bravo a crederci, bravo nel doppio dribbling e poi a mettere la palla a fil di palo dove non può arrivare il portiere, fa un grandissimo gol. È chiaro che la Polonia veramente regala degli spazi adesso abbastanza incredibili, però davvero ancora una volta un'esecuzione molto bella e niente, è una partita che ci ha regalato tanti gol, tanto divertimento e una qualità dell'Italia che ci fa veramente tanto tanto sperare.
14: Certo, se ci avessero detto a inizio partita l'Italia subirà due gol ci saremmo preoccupati, perché insomma la Polonia era in avvantaggio negli scontri diretti, però segnarne sei, cioè la Polonia ha preso in una partita e ripeto non è finita, noi l'abbiamo detto più volte Massimo, non finirà così, adesso forse potrebbe finire così, non lo so, mancano 3 minuti, però ha preso in una partita il triplo dei gol che aveva subito in 9, ne aveva subiti 2, adesso ne ha subiti 6, 6-2 Italia, come come si dice, punteggio tennistico. Italia under 21 6, Polonia under 21 2. Adesso non battono neanche la punizione, lo fanno in questo momento, palla in aria, prova a coordinarsi, pallone che esce, no, la bandierina rimane giù e quindi prosegue l'azione della Polonia. Mi era parso fuori questo pallone, comunque il guardialine ha visto, ci prova la Polonia, però il pallone termina sul fondo. 2 minuti e mezzo ancora da giocare, Italia 6 Polonia 2. Beh, devo dire che è un bel viatico anche per la partita che ci aspetta subito dopo. Oggi abbiamo più volte detto su Radio 1 la serata azzurra, perché stasera a Bologna ci sarà Italia-Turchia, l'ultima di queste 4 partite di Nation League. Cominciano un po' adesso anche gli allenatori, sia quelli che giocano sia quelli che non giocano, a dire che forse questo calendario è un po' troppo fitto. Oggi Mancini ha detto, beh, insomma, 4 partite in 11 giorni si può far meglio. Gasperini ha detto questa sosta sembra un po' il mondiale del Qatar, però il mondiale del Qatar era appunto per una mondiale, non per la Nation League. Io credo che queste lunghe pause forse, Massimo, non le rivedremo più.
13: Io sinceramente non ho apprezzato questa lunga sosta, questa scelta di accorpare insomma due situazioni in 20 giorni per la National League. Poi dai, fosse un mondiale sarei d'accordo anch'io, un europeo, ma National League, con tutto il rispetto. Però la cosa positiva è che abbiamo riscoperto una nazionale comunque che è ripartita con voglia, con entusiasmo, con quella voglia veramente di vestire la maglia azzurra. E devo dire che dopo la prima partita persa col Belgio, Mancini è stato bravo a ritrovare subito entusiasmo e a trasmettere ai giocatori. Non era facile andare a vincere in Turchia e soprattutto a fare quella gran partita in Francia. Speriamo che nei prossimi mesi e anni non si possa più soffrire come ci è successo nell'ultimo periodo.
14: Ma guarda, una cosa positiva di questa pausa, che di solito si dice, beh, della nazionale ci interessa solo durante i mondiali europei, diciamo che ci siamo avvicinati, si parla molto di nazionale in questi giorni, in radio, televisione, sui giornali, giusto, titoli, poi insomma, e quindi questo magari può essere stata una cosa utile. Poi adesso la settimana ricomincia il campionato, qualcuno dice stavo andando in crisi di astinenza e cominceremo nuovamente a parlare di Inter, di Roma, di Juventus, di Milan, di Napoli, di Como, di Cagliari, di Bologna, insomma qualcuno ovviamente non le cito tutte, però sono le nostre squadre, quelle che insomma ci fanno palpitare. Si ricomincerà, anche se poi a novembre ci sarà un'altra pausa per le nazionali, proprio per altre partite Nation League, e avremmo dovuto giocare l'eventuale playoff di Under 21, invece saranno solo amichevoli con l'Under 21, visto che stiamo andando a vele spiegate verso l'Albania e la Serbia. Tra l'altro, visto che qua siamo sull'Adriatico, se prendiamo la nave qui ci arriviamo in Albania e quindi insomma si arriva abbastanza tranquilli da Pescara. 6-2, strameritata questa qualificazione, intanto 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro, insomma è pronta, diciamo, la festa per l'Italia. La Polonia dovrà attendere domani per sapere se passerà tra le migliori seconde. Certo, questo passivo pesa, anche se poi la Grecia, che è l'avversaria più insidiosa, dovrebbe vincere con 5 gol di scarto in Irlanda del Nord, però insomma a questo punto il discorso ci interessa molto molto relativamente. Quindi qua siamo 6-2 per l'Italia. Racconto solo qualche scambio di questa partita ormai ampiamente conclusa, poi chiederei a Massimo Orlando di fare un commento magari già, sì, prima ancora che finisca la partita, poi tabellino e poi daremo la linea al GR1, perché ricordate, rimanete su Radio 1 perché poi torna a zona Cesarini e si arriverà nel pre-partita di Italia-Turchia a Bologna, conclusione della Polonia, palla che termina sul fondo. Polonia che solo nel finale adesso a mente sgombra qualcosina sta facendo vedere, ma molto molto poco. E allora siamo 6-2 per l'Italia sulla Polonia, con Palmisani che insomma ha preso 2 gol, uno imparabile, il secondo, il primo pure direi, perché insomma si è trovato, sì, un giocatore tutto solo, poco poteva fare, però anche lì per lui prestazione è positiva. Vedremo se ci sarà qualcun altro che andrà al tabellino, per esempio adesso è Pisilli che fugge via, entra in area di rigore, entra, si accentra, tiro, calcio d'angolo. Allora seguiamo questo angolo e poi andremo al commento con con Massimo Orlando, visto che sono andati via 2 dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro tedesco Florian Batstuber, con l'Italia avanti sulla Polonia per 6-2. Vediamo che c'è questo calcio d'angolo, ma c'è anche un altro pallone in campo che un difensore della Polonia si appresta a allontanare dal perimetro di gioco. Eccolo il calcio d'angolo battuto corto, il tocco per Cherubini, quindi è andato a referto anche lui. Cherubini, anche Fini, la conclusione alta sopra la traversa. Insomma, andiamo agli europei, noi lo diciamo già dall'inizio del secondo tempo, adesso lo commentiamo con Massimo Orlando.
13: Eh sì, davvero complimenti a Silvio Baldini, ai ragazzi, ha messo veramente in piedi una squadra che gioca un calcio molto bello, grande qualità, soprattutto in fase offensiva, un centrocampo solido, oggi un Dur spettacolare che ha fatto il gol dell'anno, ricordiamo un gol da 80 metri, ma non voglio soffermarmi su un giocatore, ma è proprio il collettivo che ha funzionato alla perfezione. Dunque complimenti a questi ragazzi e ripeto a Silvio Baldini, che ha creato un gruppo che secondo me, quando andrà a giocarsi l'europeo, avrà tutte le chance possibili del mondo, perché la qualità non manca a questi ragazzi.
14: Anche se da qui a giugno io sono convinto che alcuni di questi ragazzi saranno in nazionale maggiore, perché insomma è obiettivo dell'Under 21. Attenzione, Camarda in area di rigore, Camarda supera un avversario, Camarda ancora calcio d'angolo. Dicevo, perché l'obiettivo sì dell'Under 21 è fare risultati, vincere l'europeo, andare alle Olimpiadi, questo senz'altro, però è anche il primo serbatoio per la nazionale maggiore, e già ce ne sono, per dire, Coleoscio e in

0: 21. Adesso è punto di forza della nazionale maggiore. Il tabellino. I gol sono stati messi a segno nel primo tempo da Coleoscio al 15esimo e Indur al 26esimo nella ripresa. Il gol di Indur dopo 9 minuti da 80 metri. Lipani al 13esimo per il 4-0. Accorcia le distanze Mikolajewski per la Polonia 4-1. Subito dopo Fini 20esimo 5-1. Ancora gol della Polonia con Zevlakov al 39esimo 5-2. Ancora un minuto e Cherubini segna il 6-2. Italia che va strameritatamente agli europei. Grazie a Massimo Orlando per il suo commento tecnico. A risentirci a presto, Massimo.
1: A presto, Giuseppe.
0: E allora do la linea alla GR1, trasmissioni di servizio, e poi restate su Radio 1 perché ci sarà la National League Italia-Turchia. Ce la racconteranno Francesco Repice e Daniele Fortuna. Italia batte Polonia 6-2 a livello di nazionale Under 21. Da Giuseppe Bisantis l'augurio di un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura di giornale una notizia dell'ultima ora. Forti esplosioni sono state avvertite questa sera a Riyadh in Arabia Saudita. Le deflagrazioni, riferiscono testimoni, sono state udite nelle zone vicine all'aeroporto internazionale. Al momento non è nota la causa. Il paese è stato più volte bersaglio nelle ultime settimane di attacchi degli Houthi yemeniti. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Sarebbe questa, secondo l'emittente israeliana Channel 12, la confessione del copilota omanita della Fly Dubai durante l'interrogatorio negli Emirati. Le indagini puntano ora a stabilire se abbia agito da solo. Agli accertamenti partecipa anche lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. La Spagna torna alle urne. Pedro Sanchez ha convocato le elezioni anticipate per il 29 novembre dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste scoppiate nel paese. Il premier socialista punta ora sulla mobilitazione della piazza per recuperare nei sondaggi, mentre a destra si prepara l'intesa tra Popolari e Vox. I principali sindacati hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore per mantenere alta l'attenzione sull'emergenza abitativa. Dalla Spagna al Brasile, dove la corsa alla presidenza si deciderà al ballottaggio. Al primo turno Flavio Bolsonaro, candidato della destra, è avanti su Lula da Silva. Si voterà il 25 ottobre. L'inviata a San Paolo.
4: L'onda bolsonarista arriva nel governo degli Stati, controlla un terzo del Senato ed è in testa nella corsa alla presidenza della Repubblica. Il padre Jair è fuori gioco, condannato, ineleggibile, ma dalle urne esce una famiglia Bolsonaro politicamente più forte di prima. Il primogenito Flavio arriva addirittura davanti a Lula, 47 contro 45%, e porta il bolsonarismo al ballottaggio del 25 ottobre. Michelle, seconda moglie di Jair ed ex First Lady, conquista il Senato a Brasilia, il suo primo vero test elettorale. Una leadership ormai autonoma, soprattutto nell'elettorato evangelico. Anche due figli conquistano il congresso. Carlos, per anni consigliere comunale a Rio, si fa eleggere senatore in Santa Caterina. Nello stesso stato entra alla Camera il fratello minore, Renan. Deputato federale diventa anche Renato, fratello dell'ex presidente. Una famiglia distribuita così tra presidenza, senato e camera. Al centro continua a esserci lui, Jair Bolsonaro. Non poteva essere candidato, ma ha indicato l'erede e trasformato la sua assenza nella campagna del figlio. Flavio ha portato la sua foto in tutta la campagna elettorale. Da San Paolo, Stefania Battistini per il GR1.
3: Politica estera e lavoro nell'agenda di Giorgia Meloni. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto il primo ministro sloveno Janša. Sul tavolo competitività europea, energia, migranti e il rafforzamento del partenariato tra i due paesi. Poi il dossier Ericsson. Dopo un colloquio di Meloni con l'amministratore delegato, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. La cronaca con il delitto di Garlasco, nuovi interrogativi sulla prima indagine per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezione di stampa, i carabinieri del RIS avrebbero commissionato a una criminologa un profilo psicologico di Alberto Stasi sulla base dei suoi interrogatori. Una perizia che però non sarebbe mai stata disposta dalla procura né acquisita agli atti del processo. Primi indagati nell'inchiesta sulla morte dell'operaio abbandonato venerdì scorso in strada a Caivano, in provincia

0: di Napoli.
1: Il datore di lavoro e i proprietari del capannone dove lavorava Salvatore Calignano dovranno rispondere della sua morte. La procura di Napoli Nord contesta i 3 l'omicidio colposo in cooperazione per quanto accaduto venerdì a Caivano. Il 61enne stendeva la guaina su un tetto. Quando è precipitato per una decina di metri, in fin di vita ma ancora cosciente, sarebbe stato portato in una strada vicina. Lo stabilimento industriale a poca distanza è sotto sequestro. Accanto ad una palazzina trovate tracce di sangue sul corpo di Salvatore, deceduto in ospedale dove è stato trasferito dopo la chiamata al 118 di un sedicente passante, traumi compatibili con la caduta dall'alto secondo gli investigatori. L'autopsia mercoledì farà chiarezza. A setaccio le telecamere per capire chi abbia spostato l'operaio. La vittima sarebbe stata assunta regolarmente il giorno prima della tragedia. Il sospetto degli inquirenti è che si tratti di un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la sua morte.
2: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
1: La rabbia dei familiari che ribadiscono si sarebbe potuto salvare. Elena Baiocco, GR1.
0: E a Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio, precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. Meteo, in arrivo un brusco peggioramento nelle prossime ore a partire dal nord-ovest sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale, dove piogge e nubi diventeranno via via più intense. Massima allerta per la Sardegna e il litorale del Lazio, qui sono attesi forti temporali e potenziali nubifragi. Il sud invece si gode le ultime ore di sole e stabilità, temperature in lieve calo anche se il clima si manterrà ancora decisamente mite. Cinema, 30 anni dall'uscita, Trainspotting torna nelle sale italiane in versione restaurata in 4K con una serie di eventi speciali dal 19 al 21 ottobre. Il film di Danny Boyle racconta la vita di un gruppo di giovani di Edimburgo alle prese con dipendenze e emarginazione. A renderlo un simbolo degli anni 90, anche la colonna sonora con brani come Last for Life di Iggy Pop, Perfect Day di Lou Reed e Born Sleepy degli Underworld. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1, ora la rubrica Ascolta si fa sera e a seguire Zona Cesarini. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simone Cristicchi.
2: Francesco non è matto. Per me è un sognatore, ma un sognatore sveglio. E un sognatore sveglio è uno che crede nell'impossibile. E l'impossibile, lo sappiamo tutti, è irrealizzabile. Almeno fin quando non arriva qualcuno che si mette in testa di realizzarlo. A vedere la storia dell'umanità, tutte le più grandi invenzioni prima sono state intuizioni. Di chi? Di qualche folle, di qualche visionario. Francesco stesso si autodefiniva novellus pazzus, un nuovo pazzo. O meglio, dico io, un secondo pazzo dopo quello più famoso di lui, Gesù di Nazareth. Semplicemente, osservando la realtà del suo tempo, Francesco si rende conto che il mondo è andato in direzione opposta a quella del Vangelo, ridotto ormai a un'utopia impossibile da mettere in pratica. E Francesco lo riprende il Vangelo e lo riporta a terra, lo segue versetto per versetto, sine glossa, senza compromessi o interpretazioni teologiche. Nel Vangelo c'è scritto che Gesù si fece povero e Francesco sposa Madonna Povertà. C'è scritto di amare i propri nemici e Francesco li ama, li perdona o almeno gli permette di riscattarsi. C'è scritto di stare vicino agli ammalati, agli emarginati della società e Francesco mette gli ultimi al primo posto. Per lui quello non è un libro, ma è uno stile di vita preciso. Non è una gabbia in cui rinchiudersi. Per Francesco il Vangelo è l'espressione di una sconfinata libertà.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
5: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
7: Dai, proviamoci.
8: No, lascia stare.
7: Ehi, fidati di me.
8: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
9: Tu sei carina.
7: Vittorio, lasciami andare, per favore.
8: No, non ti lascio.
7: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
4: Tutto l'amore che resta. Domani, 21:30, Rai 1.
10: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
11: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tilt troppo e ora so tutto.
12: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. capsule per ogni ora.
9: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
18: Zona Cesarini.
19: 20:21 minuti, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Dunque, Giuseppe Bisantis, Massimo Orlando ci hanno raccontato della tennistica vittoria dell'Italia Under 21 di Baldini sulla Polonia a Pescara, finita 6-2 per gli azzurrini, che così si qualificano direttamente alla fase finale dell'Europeo di categoria del prossimo anno. Sempre nello stesso gruppo dell'Italia, il girone E, sono terminate anche Montenegro, Armenia 1-1 e Svezia, Macedonia del Nord 2-0. Tra poco c'è invece, per quanto riguarda il gruppo A di Nations League, Italia-Turchia a Bologna, è il match di ritorno, anzi io lo definirei il secondo round tra Mancini e Montella. C'è anche Francia-Belgio sempre alle 20:45. Dicendo, informandovi che Cipro ha battuto la Lettonia 2-1, direi di andare subito a Bologna dai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna. Buonasera a entrambi.
20: Buonasera, buonasera Nico Forletta, buonasera a tutti i radioascoltatori. E beh, insomma, intanto ringraziamo anche per la collaborazione tecnica, ovviamente, Massimo Vasciavaio e Andrea Neri, che ci consentono questo primo collegamento dallo stadio dall'area di Bologna, dove le due squadre stanno effettuando le operazioni di riscaldamento. Oddio, non ce ne sarebbe così bisogno, visto che qui stasera a Bologna il clima è assolutamente mite, si viaggia intorno ai 22-23 gradi con un tasso di umidità nemmeno troppo alto, e che quindi dovrebbe consentire ai 22 in campo una prestazione molto molto lontana da quelle che sono state invece le della torrida estate che ci siamo lasciati alle spalle. Non dovrebbero di fatto soffrire più di tanto il caldo. È il quarto appuntamento della nostra nazionale in Nations League, arriva dopo le tre partite, la prima contro il Belgio che ci aveva lasciato molto molto perplessi, e poi invece la vittoria roboante proprio in Turchia a Bursa per 4-1 e il pareggio a Saint-Denis in Francia per 1-1 contro i giocatori francesi, contro la nazionale di Zinedine Zidane, sicuramente una delle favorite per la vittoria di finale o comunque una delle squadre più forti al mondo. Ed allora la notizia è, Daniele Fortuna, intanto buonasera, che Roberto Mancini ha cambiato 9/11 della squadra che ha giocato a Parigi.
21: Ebbene sì, sono 9 giocatori diversi, d'altronde sono state 4 partite in 11 giorni, in 2 settimane, e qualche giocatore ha dovuto lasciare il ritiro anzitempo per vari problemi fisici, ultimo Ken, ma prima ancora era stato Zaniolo, Di Marco e Cristante non hanno potuto nemmeno rispondere alla convocazione di fatto, e dunque la formazione è stata stilata in base alle energie, perché i due giocatori che hanno fatto la partita contro la Francia sono Donnarumma e Bastoni. Donnarumma irrinunciabile, evidentemente le ha giocate tutte e quattro. Bastoni invece ha giocato le ultime tre perché contro il Belgio era squalificato.
20: Era squalificato, e poi nelle altre due partite si è fatto notare come con 2 gol, ma comunque con una, e con 2 prestazioni anzi sicuramente di altissimo livello, di livello internazionale, così come si deve a un giocatore comunque che milita in una delle squadre più importanti del mondo, l'FC Internazionale, e che veste la maglia della nazionale. Insomma, andiamo quindi, visto che ne abbiamo parlato, alle formazioni ufficiali, se sei d'accordo Nico Forletta. Partiamo ovviamente dagli azzurri, Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri in difesa, Romano in cabina di regia, torna quindi l'esordiente Romano che tanto aveva fatto discutere nella partita contro il Belgio, in particolare nel primo tempo contro il Belgio. Le due mezzali saranno Dumbia e Barella, ritorna anche lui dal primo minuto. In attacco Maldini, Scamacca, Vergara. È sempre un 4-3-3, diciamo così, abbastanza diverso, specie negli esterni, no? Per quello che riguarda la nazionale italiana, gli esterni d'attacco intendo, sia Maldini che Vergara sono diversi, assolutamente diversi da Sebastiano Esposito in primo luogo, ma insomma è una squadra che ha lo stesso impianto tattico ma con caratteristiche uomini diversi.
21: Beh, intanto Vergara è al debutto da titolare dopo certo. gli ultimi minuti giocati allo Stade de France contro la Francia. A Parigi per Maldini invece sono più presenze, non è proprio un inedito, siamo arrivati alla nona presenza per Daniel Maldini. Dall'altra parte la Turchia con una formazione obbligata, intanto torna all'antico, al recente passato, Vincenzo Montella con una difesa a 4, invece la Turchia Bursa si era schierata con una difesa a 3, ma ci sono tantissimi assenti a partire dai due più noti soprattutto per i tifosi italiani, vale a dire Çalhanoğlu e Yıldız, ma poi mancano anche Güler e Yılmaz che ha segnato contro l'Italia a Bursa, entrambi sono squalificati.
20: La formazione quindi della Turchia con Şimşirli Akun nel settore offensivo, Elmalı Yüksek, Oksan e Kaleci a presidio della mediana, la difesa da destra a sinistra con Selik, Bartaci, Kabak e Kadioglu, tutti davanti a Shakir. È cambiato anche il problema dopo le tante polemiche, dopo i tanti fischi dello stadio di Bursa e dopo l'ultima partita, quella persa proprio in casa dalla formazione di Vincenzo Montella per 4-1. Vincenzo Montella che è ancora, diciamo così, sotto i riflettori della critica della stampa turca, dell'opinione pubblica turca per questa fase della Nations League non certamente esaltante. Vincenzo Montella che ha dato le sue spiegazioni, ma andiamo con ordine. Io direi, Daniele Fortuna, sempre se la regia di Roma è d'accordo, di cominciare con l'intervista che tu hai realizzato stamattina con Roberto Mancini.
0: Mi dispiace che ci sia questa situazione in questo momento, perché comunque un momento così difficile anche per la nazionale, un po' più di tranquillità sarebbe stata meglio, ecco, però io sono sicuro che le cose andranno bene.
2: Domani lei va a ricevere il premio Vialli. Le chiedo, sarebbe qui con lei, con la nazionale, avrebbe chiesto consiglio quando ha dato le dimissioni 3 anni fa a Luca? E che cosa avrebbe
0: Luca
2: detto?
0: Luca era come se eravamo come fratelli, quindi come un fratello tu parli sempre, quindi sicuramente anche chiedi anche dei consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca.
2: Che avrebbe detto?
0: Non lo so, no, avrebbe detto di non andare questa.
2: E sarebbe qui con lei?
0: Sì, sicuro, sicuro, ma è qua con noi sempre questo.
20: Beh, io direi che questa parte dell'intervista è, a parte voglio dire l'impatto emotivo che ha su tutte le persone che hanno un minimo di sensibilità, ovviamente poi i freddi e gli aridi possono fare tutte le considerazioni che vogliono appellandosi alla retorica, a quei termini molto facili ma che servono a far scalpore più che a raccontare le cose come effettivamente stanno, anche perché Roberto Mancini non è un uomo di tantissime parole. E se si sporge a dire mi avrebbe detto di restare, evidentemente è una notizia.
21: È un consiglio che è mancato, un suggerimento, un sostegno, un appoggio in quel periodo di difficoltà per Mancini, di rapporti che non erano più idilliaci con la nazionale, con la federazione, con l'ex presidente Gravina. Poi lo ha detto lui stesso, e allora chissà, Luca Vialli magari lo avrebbe dissuaso, avrebbero parlato, qualcosa sarebbe cambiato. Conta però il rapporto di fratellanza che lo spinge a dire molto semplicemente: continua a essere qui con noi, con la nazionale, che ha festeggiato anche lui nel 2021 a Wembley dopo la vittoria gli europei con quell'abbraccio con il fratello blu cerchiato Roberto Mancini proprio lì a Wembley. E la prima risposta di Mancini invece riguardava la situazione della Federcalcio. Più tranquillità avrebbe chiesto, voleva in questo periodo comunque particolare per la nazionale, comunque fiducioso. E se si dice fiducioso, Mancini si riferisce al possibile commissariamento della FIGC di Malagò. Allora, secondo lui questa ipotesi non si verificherà, insomma questa era un po' la sensazione.
20: Sì, anche perché ci soffermiamo un attimo su questa questione, non so se l'hanno fatto nel corso della serata anche i nostri colleghi al GR1, anche Nico Forletta, insomma si va verso un commissariamento sui generis, perché di fatto avrebbe proprio il presidente del CONI Bonfiglio chiamato Malagoglia, avrebbe così lo avrebbe invitato, avrebbe chiesto di essere lui il commissario per poi potersi ripresentare le votazioni. Ora io non mi azzardo, non mi sporgo io questa volta a dire chi abbia vinto e chi abbia perso in questa storia, certo che si poteva evitare, mettiamola così, Daniele.
21: aspettiamo domani per capire che cosa succederà. Sembra che ci sia una trattativa in corso, è tutto quanto abbastanza inconsueto, un commissariamento e poi a questo punto una nuova elezione con Malagò commissario, però ecco, domani si pronuncerà la giunta della CONI e certamente ci saranno evoluzioni, ci saranno novità e chissà che non ci siano novità anche per la Turchia di Vincenzo Montella, criticato sull'urlo dell'esonero, così si dice, per tutta la federazione turca, ad attraversare un momento particolarissimo. I fischi li abbiamo sentiti a Bursa dopo il 3-0, addirittura il presidente della Federcalcio turca è stato costretto a uscire dallo stadio tra il primo e il secondo tempo, tante contestazioni, e però ha rivendicato la bontà del suo lavoro in conferenza stampa qui al Dall'Ara. Vincenzo Montella, possiamo ascoltare.
1: Le dinamiche del calcio le conosco perfettamente, no? E quindi ci sono anche abituato e l'accetto anche. Quello che non riesco ad accettare è quando c'è la critica illogica. Queste critiche illogiche sinceramente non occupano nemmeno l'1% delle mie energie. Poi ci sono delle critiche costruttive o che reputo costruttive e ci stanno. Noi ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia nella Nations League A. Ed io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League A. Ci stiamo confrontando, a netto delle assenze che per noi sono non importanti, importantissime, perché sono giocatori che determinano anche il valore di una squadra, è preparatoria, ci stiamo abituando, stiamo facendo esperienza, stiamo vedendo qualche calciatore anche da capire il livello futuro e certamente non vogliamo perdere. Certamente ci piacerebbe fare partite competitive come abbiamo fatto con la Francia, come abbiamo fatto il secondo tempo con l'Italia, non certamente il primo, e come abbiamo fatto in gran parte nella partita in Belgio.
20: Insomma, le parole di Vincenzo Montella che servono anche un pochino a spiegare cosa sta succedendo all'interno del suo spogliatoio, soprattutto all'esterno del suo spogliatoio. Ultima parola, possiamo dirla, per il pubblico stasera, Daniele Fortuna. Quanti spettatori ci saranno al momento?
21: Allora, i dati della federazione diffusi ieri parlavano di 27.000 biglietti venduti su 31.000. Vediamo tanti spazi vuoti, adesso non so quantificare, la stima dovrebbe essere quella. Mi aspettavo in tutta sincerità il pubblico, però dobbiamo anche dire che è un lunedì sera, magari qualcuno arriverà nei prossimi minuti, come sempre succede.
20: Ci sono tanti tifosi turchi però, eh?
21: Tanti, sì, nel settore ospiti della curva.
20: Un po' sparsi per tutto lo stadio, eh?
21: Vero, è un'opportunità, un'occasione per loro per vedere la nazionale di Vincenzo Montella da vicino, la comunità turca in Italia, qualcuno magari sarà anche partito dalla Turchia, sono lì, colorati, si faranno anche sentire.
20: È tutto per il momento dallo stadio Dall'Ara di Bologna, noi restituiamo la linea allo studio.
19: Che tornerà da voi tra pochissimo, cari Repice e Fortuna. Intanto ricordo il programma di Nations League per questa sera: oltre a Italia-Turchia, gruppo A della fascia, Francia-Belgio, sempre il fischio d'inizio fra poco più di 11 minuti alle 20:45, mentre invece per quanto riguarda la fascia B, Bosnia-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia e Ucraina-Ungheria, queste le quattro partite. Anche queste quattro, fischio d'inizio alle 20:45, nella fascia C. È stata giocata Cipro-Lettonia con la vittoria di Cipro in rimonta per 2-1 e sempre alle 20:45 Montenegro-Armenia. C'è anche la pallacanestro, come dicevamo in apertura, ci sono due partite, due posticipi della seconda giornata del massimo campionato di pallacanestro, sono in campo Cantù e Udine a 6 minuti dal termine del secondo quarto, Cantù 24, Udine 21 alle 20:45, orario ricorrente questa sera. Palla a due tra Verona e Olimpia Milano. A questo punto torniamo definitivamente a Bologna, dove c'è Italia-Turchia di Nations League. Ce la raccontano Francesco Repice e Daniele Fortuna.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
5: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
22: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
22: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
23: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
24: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
25: Amore, la vasca?
26: Leviamo.
25: Le piastrelle?
26: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
26: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
26: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
26: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
27: Iperceramica.
24: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
28: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
29: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
30: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Italia-Turchia. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Un cordiale buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio Dall'Ara di Bologna. Un cordiale buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Neri e Massimo Vasciaroli sono pronti a raccontarvi questa quarta ed ultima partita di questa tornata azzurra della nostra nazionale in Nations League. La partita Italia-Turchia non è un ritorno, ma insomma è semplicemente una di quelle partite che arrivano per stabilire poi la classifica di questa edizione del torneo. Ricordiamo che c'è stato però un primo match tra le due nazionali, quello che si è giocato pochi giorni fa a Bursa, proprio in Turchia, in cui l'Italia ha sconfitto per 4-1, ribaltando di fatto tutte le cattive impressioni che c'erano state dopo l'esordio nel torneo in Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, contro il Belgio, nella sconfitta contro la nazionale di Mommel per 2-0. E stasera, dopo un altro pareggio assai confortante in Francia, a Saint-Denis a Parigi, contro la Francia dei campionissimi, l'Italia si presenta con il vento in poppa e comunque con un entusiasmo assolutamente ritrovato. L'Italia, che così come la Turchia sta facendo il suo ingresso in campo in questo momento. Andiamo rapidamente alle formazioni, che sono ovviamente ufficiali, partendo dagli azzurri, che schierano Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri in difesa, Romano, Barella e Dumbia in mezzo al campo, Maldini, Scamacca e Vergara in attacco, 4-3-3 per Roberto Mancini, 4-4-2 per Vincenzo Montella, Simsiri, Akun nel reparto offensivo, Elmadi, Usek, Ozkan e Cavecci in mezzo al campo, la difesa da destra, Selitka a sinistra con Selic, Ballacci, Kabak e Kadioglu, tutti davanti a Sakir. A dirigere la partita il signor Marciniak della Federazione Polacca. A proposito di Polonia, oggi l'Italia Under 21 poche ore fa di fatto ha sconfitto la Polonia per 6-2, si è qualificata per l'Europeo. Insomma, grandi applausi per i ragazzi di Silvio Baldini, le congratulazioni arriveranno anche da Roberto Mancini, immaginiamo, nel post partita. Squadre, ripetiamo, che sono in campo, tra pochissimo gli inni nazionali e, come al solito, per dovere di ospitalità, ad aprire proprio la serata sarà l'inno della nazionale turca.
2: And now, ladies and gentlemen, please stand up for the national anthems of Turkey and Italy.

0: così come i tifosi, così come i calciatori, così come i panchinari e tutto lo staff tecnico, le due squadre hanno intonato e hanno cantato le note e le parole dei loro inni nazionali, ovviamente anche l'inno di Mamelia. Abbiamo sentito la grande partecipazione del pubblico di Bologna. Al di là di tutto, Daniele Fortuna, si può cominciare a dire che forse la nazionale azzurra sta ricominciando a conquistare i suoi tifosi?
1: Mancini direbbe che ci vuole ancora tempo e così lo dicono anche i suoi giocatori, però sì, Mancini stesso ha ammesso che con il gioco i tifosi tornano dalla parte della nazionale, ci vogliono altre partite, ci vogliono altre dimostrazioni. L'Italia poi che torna a Bologna rappresenta sempre un'occasione di festa, tra l'altro con la Turchia aveva giocato in amichevole poco prima degli europei nefasti, diciamo, del 2024, torna sempre con la Turchia, in quel caso la partita era finita, finita 0-0 in parità. Questa è una sfida comunque che conta per la Nations League, conta per l'Italia per restare in corsa per il secondo posto, dunque per la qualificazione ai quarti di finale di marzo di Nations League. Dall'altra parte la Turchia si gioca veramente tutto anche per il futuro di Montella in panchina.
0: Anche perché c'è in ballo poi il girone di qualificazione agli europei, che insomma da testa di serie è una cosa, altrimenti può diventare assolutamente un'altra. Ci siamo, mi sono dimenticato di ricordare una cosa. Roberto Mancini, la sua carriera da calciatore importante l'ha iniziata in questo stadio, tra l'altro con un grandissimo gol.
1: Sì, l'abbiamo, l'ha ricordato lui, si è ricordato in conferenza stampa e anche oggi poi se ne parlava durante il collegamento con Radio 1 Sport, perché Mancini ha debuttato qui e non aveva nemmeno 17 anni con Tarcisio Burnic in panchina, allenatore della Bologna qui al Dallara, e probabilmente da lì l'origine di questa sua vocazione verso i giovani calciatori, nel tentativo sempre di fare debuttare, di dare opportunità ai ragazzi. Continuerà a farlo. L'abbraccio di Donnarumma, gli applausi sono per lui, perché nel frattempo la curva Giacomo Bulgarelli, Andrea Costa, che la curva tifosi della Bologna si è riempita, qualcuno è arrivato, spazi vuoti e tanti tifosi, lo dicevi, della Turchia, anche negli altri settori dello stadio, per esempio in tribuna davanti a noi, la tribuna della Torre Maratona. La partita è cominciata.
0: La Turchia in maglia rossa, gli azzurri con la tradizionale maglia appunto azzurra. Turchia che attacca da destra verso sinistra in questo primo tempo rispetto al nostro punto di osservazione. Partita che inizia da 15 secondi, c'è subito Shakir che rilancia in avanti nella zona in cui Mancini però riesce a fermare il suo diretto avversario. Italia che prova a farsi vedere dalla corsia sinistra, viene fermato Daniel Maldini, da Selic ci sarà una rimessa laterale dal fronte sinistro difensivo della nostra nazionale. Azzurri che adesso con Ruggeri mettono il pallone sui piedi di Dumbia, bravo Ruggeri ad aprire il campo dalla parte opposta per l'altro terzino, quello destro, vale a dire Di Lorenzo, viene incontro Vergara. Questa è una catena tutta del Napoli, no? Quella destra con Di Lorenzo e Vergara.
1: Con il Napoli magari c'è Politano, perché Vergara ha meno spazio ma vuole ricavarsi questo spazio, lo ha detto dopo il buon debutto contro la Francia. Di Lorenzo tocca proprio il pallone
0: proprio per Vergara, il quale lo retrocede però sbagliando sui piedi di un avversario. Il problema è che Vergara aveva subito fallo da un difensore turco che lo aveva attaccato alle spalle in maniera fin troppo irruenta. L'arbitro se ne è reso conto e ha comandato il calcio di punizione in fuori della nostra nazionale, proprio di fronte alla panchina di Vincenzo Montella, subito in piedi a dare indicazioni ai suoi giocatori che poco prima del calcio d'inizio si sono riuniti a capannello, forse per darsi coraggio l'un l'altro. Lancio di Mancini in profondità per Scamacca, molto bello, leggermente troppo lungo però, la posizione era regolare quella di Scamacca, è uscito in presa dopo un rimbalzo il portiere Shakir, ha catturato la sfera. Ora il lancio lungo è dalla parte opposta e la posizione dell'attaccante turco è regolare, si trattava per la precisione di Simsir, il quale si ferma improvvisamente, mette in movimento i suoi compagni del pacchetto di mediana con il numero 14 Bardaci. Ora i difensori che scambiano i palloni in orizzontale, Selic va normalmente sulla corsia di destra. La linea difensiva dell'Italia adesso che si alza per non concedere la possibilità di dare profondità al gioco agli uomini che portano il pallone, che infatti sono costretti a ritornare addirittura all'indietro, al loro limite dell'area dei 16 metri, dalla portiere Shaqiri, il quale controlla con la suola dello scarpino destro, poi al piccolo trotto prova un lancio assolutamente fuori misura, finisce fuori dalle parti di Roberto Mancini, che ne approfitta per scatenare il suo interno piede sinistro, sfruttando anche la velocità del pallone che prende un effetto retroattivo e finisce tra le mani di Lorenzo. Questo insomma per sottolineare che Roberto Mancini non ha dimenticato come si tocca la palla di certo. Intanto il lancio per Vergara da destra, che era questa volta sì in posizione di fuorigioco e comunque aveva perso il duello con il diretto avversario, la palla era finita sul fondo.
1: C'è curiosità per vedere questo centrocampo inedito all'opera, centrocampo reparto veramente giovane con l'eccezione di Barella che è una classe 1997, però Romano il più giovane dei titolari in campo questa sera con i suoi 20 anni, Dumbia 22, debutto per lui dal primo minuto, per ora soltanto minuti nella ripresa, soltanto per modo di dire, vedremo come riusciranno a scambiare il pallone tra di loro.
0: Romano in profondità per Vergara che era nuovamente in posizione di fuorigioco di rientro, molto attenta alla linea difensiva a 4 della Turchia che si alza immediatamente quando arrivano questi lanci lunghi degli azzurri e dalle retrovie, proprio nel tentativo peraltro in questo caso riuscito di mettere in posizione di offside Vergara. Calcio di punizione già battuto dall'asse sinistro del campo, all'interno però della tre quarti turca, con Varlatski che si muove vicino alla linea laterale, parte con una verticalizzazione, il tocco per il numero 13, si trattava di Elmari, il pallone di nuovo fuori perché nel frattempo molto diligentemente Vergara è ritornato e ha messo appunto nelle condizioni l'avversario di sbagliare, di guadagnare comunque una rimessa con le mani che partirà dal fronte offensivo della nazionale di Vincenzo Montella. Ancora Elmari si muove e tanto, dobbiamo dire, in questa prima fase della partita il numero 21 Simsir che viene a prendersi palla, poi la gioca con i compagni del pacchetto arretrato. Turchia che fa fatica però a farsi vedere nella nostra tre quarti campo, è costretta a un retropassaggio per Shaqiri, il lancio lungo, il colpo di testa di Di Lorenzo, poi Vergara all'altezza della linea mediana del campo, ancora Di Lorenzo, mettono ordine gli azzurri con Mancini che di prima intenzione fa viaggiare centralmente Alessandro Bastoni, viene incontro Daniel Maldini, prova a girarsi contro due uomini, si rialza, non c'era fallo ai suoi danni, l'azione è proseguita grazie anche alla reattività di Daniel Maldini che è riuscito a rialzarsi e a giocare nuovamente la pallone verso i propri compagni, e Barella che tocca per la prima volta nella sua sfera, nella sua partita la sfera, la scambia con il compagno di squadra Bastoni, parte un lancio questa volta a metà strada tra un tentativo di suggerimento per Scamacca e un tiro in porta, fatto sta che Shaqir era lì, ha potuto agevolmente controllare questa traiettoria. Siamo al sesto minuto nel corso del primo tempo a Bologna, ancora 0-0 tra Italia e Turchia, l'Italia sta facendo la partita, Roberto Mancini confabula con i suoi secondi, Bollini tra tutti.
1: Si muovono poco i giocatori dell'Italia, soprattutto gli attaccanti Scamacca, e rispetto alla partita di Bursa la Turchia sembra molto più organizzata, gioca
0: più abbottonata
1: sicuramente insomma. Con quattro difensori dietro in linea si aggiunge un quinto quando l'Italia ha il pallone, come in questo momento, anzi quando l'Italia oltrepassa la linea centrale del campo si abbassa l'esterno dalla parte di Celik, quindi a destra, e la difesa come in questo momento diventa una difesa a 5.
0: Infatti Mancini è costretto a tornare indietro a Donnarumma al limite della sua area di rigore, Donnarumma che controlla il pallone, lo tocca nuovamente per il difensore della Roma il quale avanza al piccolo trotto fin quasi la linea mediana del terreno di gioco prima di aprire dalla parte opposta dove si trova Dumbia, buono l'arresto con la coscia destra, pallone sul settore di sinistra, retrocesso ancora da Bastoni, l'Italia che così come dimostrato anche in Francia quando hanno avuto la possibilità, specie nel secondo tempo, di preferire il possesso palla più piuttosto che rischiare passaggi in profondità che diventano sempre quasi facile preda delle difese avversarie, in questo caso della difesa turca, meglio magari tenere il pallone, cercare muovendo appunto il pallone stesso di aprirsi un varco nella munitissima retroguardia avversaria grazie al movimento di coloro i quali dovendo ricevere il pallone si dovrebbero muovere proprio per cercare quegli spazi ideali per poter suggerire il passaggio, il lancio, il suggerimento, l'assist, insomma fate un po' voi. Intanto però si riparte dalle nostre retrovie, si riparte con Gigio Donnarumma, che tocca corto per Mancini. Mancini sta toccando un numero importante di palloni a lui e a Bastoni. È affidata la prima fase dell'uscita degli azzurri.
1: Anche perché i centrocampisti non riescono a impostare. A Romano è subito marcato. Barella si è abbassato tanto per prendere il pallone. Proprio Romano non riesce a tenere il pallone in campo. Sta giocando molto il centrocampo dell'Italia in fase di impostazione.
0: Anche perché è molto schiacciato dalla linea difensiva della Turchia, che costringe gli azzurri quindi a muoversi almeno in quel reparto, almeno in quella zona del campo, in spazi molto angusti. Ora il tentativo di incursione di Selik, che poi mette in movimento il proprio compagno di squadra, quello sul settore di sinistra. Ecco che il pallone però ritorna nuovamente indietro, e come gli azzurri a loro volta siano stati in grado immediatamente di coprire le posizioni difensive. È una partita molto accorta fino a questo momento, dove i ritmi non sono molto alti. Siamo giunti esattamente al settimo minuto nel corso della prima frazione di gioco. Ancora 0-0 il parziale. Una piccola ingenuità di Bastoni, che stava per dar modo agli avversari di incunearsi pericolosamente all'interno della nostra area di rigore, e poi i difensori azzurri hanno comunque sventato la minaccia, concedendo semplicemente la rimessa laterale alla Turchia, che manovra ancora nel cerchio centrale del campo. Adesso pallone tra le linee, posso bene, dobbiamo dire, il numero 16 Giussec, il quale prova a scambiare con i compagni. Esce Dumbia, la sponda di Scamacca non è precisa. Giussec che si impossessa di nuovo della sfera, si avvicina al limite del l'area da sinistra, poi scarica per il solito Simsir, che ritorna indietro, serve sempre il suo compagno. E Naili da sinistra prova un traversone basso, allontanato da Mancini, ancora sui piedi di Simsir, dal limite prova una conclusione murata. Problema è adesso la Turchia nel tentativo di sfondare il nostro assetto difensivo, che è comunque molto molto imponente, tant'è che devono girare palla in orizzontale gli uomini di Vincenzo Montella, e tuttavia riescono a farlo con una certa precisione fino a quando il numero 14, vale a dire Abdul Karim Bardakzi, non prova una conclusione da molto molto lontano, con pallone che si perde però altissimo sulla traversa di Donnarumma. Ripetiamo, siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 fino a questo momento, partita senza emozioni.
1: Quando la Turchia prende il pallone e lo porta in avanti, allora si abbassa l'Italia, e al di là della passione per i numeri, per le formule, però visivamente quattro difensori, cinque centrocampisti, resta soltanto Scamacca lì davanti a fare da filtro. Adesso l'Italia però riparte con un lancio lungo di Gianluca Mancini
0: per Dumbia, che la tocca di testa in ritardo Scamacca sul rinvio. Arriva però nuovamente Maldini all'altezza dei 20 metri, esplode il destro, pallone che rimbalza su un avversario, poi nel tentativo di catturare nuovamente la sfera Bastoni va a commettere fallo su un avversario, l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. A subire il fallo del giocatore dell'Inter è stato Kavecsi, schierato con la maglia numero 10, un numero molto impegnativo che apparterrebbe ad Hakan Çalhanoğlu. Intanto Roberto Mancini continua a discutere con i suoi panchinari.
1: È andato verso la panchina perché prima era comunque ai bordi dell'area tecnica. Naturalmente l'Italia non sta giocando bene, non riesce a sprigionare la sua creatività nel possesso palla con quegli scambi stretti, veloci, che abbiamo visto proprio a Bursa ma anche a Parigi. È una partita diversa, se lo aspettava Mancini?
0: Sì, se lo aspettava, evidentemente si aspettava una Turchia più chiusa, una Turchia più arroccata all'interno della propria metà campo, che non concedesse spazio appunto all'iniziativa, alla fantasia di quei giocatori che invece a Bursa hanno sostanzialmente maramaldeggiato nel corso almeno dei primi 45 minuti. Ora il pallone tra i piedi del portiere turco Şakir, che lo rinvia in profondità. C'è il colpo di testa di Mancini che non lascia spazio agli avversari. Gran movimento di Romano, che può attaccare con il sinistro. Dario Maldini, Modribili, la palla sul destro, Maldini, destro, pallone sul fondo. Beh, ha peccato forse d'egoismo Scamacca, chiediamo scusa, ha peccato forse d'egoismo, però bravo a liberarsi dell'avversario, buono a mettere il pallone sul destro e a scaricare questo pallone colpito però con il collo esterno del piede, che è finito sul fondo
1: con gli occhi troppo fissi sul pallone. Però in questo caso Scamacca, rispetto al solito, si ritrova non spalle alla porta ma fronte alla porta, può attaccare e naturalmente a cercare la conclusione. Turchia pericolosa in contropiede
0: con un lancio che arriva dal retrovie e poi l'Italia che recupera il pallone, Dumbia che non riesce a controllarlo sul tacco di Daniel Maldini, rimessa laterale in favore della nazionale ospite. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto l'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, è ancora 0-0 tra Turchia e Italia in questo quarto appuntamento della tornata, della prima tornata di Nations League. Ci si rivedrà a novembre con due partite molto impegnative, a San Siro contro la Francia, a Bruxelles contro il Belgio di De Bruyne. Intanto prova a muoversi e lo fa bene El Mali con la maglia numero 13, aveva giocato un buon secondo tempo anche a Bursa dopo essere stato annullato nella prima frazione di gioco, così come del resto tutti i suoi compagni. Cavezzi va sulla corsia di destra, il pallone adesso per Yüksek in fase centrale, cambiato il fronte offensivo, la Turchia con Simsir attacca la posizione della sinistra in due su di lui, il pallone retrocesso al limite, lo scarico, il tentativo di conclusione da fuori, questa volta pericoloso, dobbiamo dire, di andiamo errati del capitano, sì, del capitano della formazione turca, anzi non è il capitano, è Kabak, maglia numero 15, lui è un difensore centrale, però ha rischiato la conclusione, una conclusione maligna, sporca, che ha rimbalzato un paio di metri prima dell'area piccola e che ha costretto appunto Gigio Donnarumma al primo intervento di questa sua serata. Gigio Donnarumma che è stato assoluto protagonista a Parigi. Calcio d'angolo, il primo della partita in favore della Turchia, Cavezzi da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria d'uscire rispetto alla porta azzurra, parte il traversone in mezzo, allontaniamo però proprio sui piedi di un giocatore turco che agita il sinistro, colpisce la schiena di Gianluca Mancini, pallone che termina sul fondo e quindi secondo tiro dalla bandierina consecutivo per la Turchia. Tutto ciò convince Roberto Mancini ad alzarsi dalla panchina e a richiamare un po' i soldi, a dire forza un po', su, cerchiamo di uscire adesso, stiamo giocando a ritmi troppo lenti. Nuovamente Cavezzi, nuovamente la sinistra, nuovamente con l'interno del piede sinistro e la traiettoria ad uscire rispetto alla nostra porta, traversone che parte in mezzo, questa volta più pericoloso ancora Gianluca Mancini che svetta, pallone che finisce sui piedi proprio di Cavezzi, Yüksek, buono il suo gioco di gambe, è costretto a retrocedere però sulla pressione, questa volta sì, di Daniele Maldini, parte un altro traversone in mezzo, Barella è di testa, la Turchia che adesso attacca e lo fa in maniera anche abbastanza convinta e convincente, perché comunque riesce a tenere gli azzurri arroccati all'altezza del limite della loro area di rigore, se ne accorgono anche i tifosi della nazionale nata da Vincenzo Montella che provano a spronare i loro giocatori. Bene Ruggeri, il pallone per Romano, colto in controtempo Vergara, subisce l'anticipo di Emali, molto bravo dobbiamo dire nell'occasione a carpire il pallone dai piedi del giocatore del Napoli che lo attendeva forse senza andargli incontro, e quello è stato l'errore. E allora c'è il numero 5 Otkan che aveva molto molto deluso nella partita di Bursa, che rimette in movimento i propri compagni. Siamo giunti al 14° minuto nel corso del primo tempo, qui anzi abbiamo superato il 15°, chiediamo scusa, siamo già al 16° minuto, si gioca il 16° minuto, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza tra Italia e Turchia qui a Bologna, partita che non sta dicendo moltissimo ora, però bene Shakir tra le linee proprio per Cavezzi che può avanzare posizione di mezzo sinistro, scarica largo per Simsir il quale punta i nostri difensori Di Lorenzo e Vergara, poi scarica all'indietro un pallone sul quale proprio il numero 5 Oscar va alla conclusione, questa volta anche per i fotografi Gigio Donnarumma va ad abbrancare il pallone in presa scaraventando la sua imponente mole verso il secondo palo.
1: Sì, non è stata una parata difficile, è riuscito anche a bloccare il pallone dai 25 metri, ha cercato di piazzarla il numero 5 Özkan della Turchia che ricorre alla conclusione da fuori e sta giocando meglio dell'Italia che sbaglia qui in difesa.
0: Sì, sbaglia con Ruggeri, recupera palla alla Turchia, attenzione a Cavezzi, pallone in mezzo pericoloso per un colpo di testa ravvicinato parte di un attaccante turco, si trattava di Akun se non andiamo errati, con il pallone bloccato in presa alta da Gigio Donnarumma. Dobbiamo svegliarci un po', c'è Vergara, posizione di alla destra, sfida l'avversario, cambia dalla parte opposta molto molto bene per Maldini che può provare a correre, la tiene in campo all'altezza della linea di fondo, punta il diretto avversario, la mette sul destro, la scarica per un traversone che arriva verso il secondo palo prima dell'arrivo di Vergara. C'è stato l'intervento più che mai importante e risolutivo di El Mali che si è rifugiato in corner e il primo tiro dalla bandierina è in favore della della nostra nazionale e cade esattamente al 18° minuto nel corso del primo tempo sul punteggio di 0-0 lì sul settore di sinistra, difensivo sinistro della nostra nazionale. In precedenza c'è stato un buco, uno spazio che non era stato adeguatamente coperto e lì ha provato proprio di testa l'attaccante turco a metterla in porta, ha trovato la presa alta invece di Donnarumma, corner battuto corto, Vergara alla vertice dell'area di rigore, scarica ancora per Maldini, cross che parte in mezzo, c'è però la posizione di fuorigioco, forse una spinta all'interno dei 16 metri di un nostro attaccante, i danni di un difensore turco. L'arbitro, il signor Marsiniak, direttore di gara di provatissima esperienza, si trattava forse di posizione di fuorigioco, anche se il calcio di punizione è stato battuto dall'interno dell'area di rigore, anche la posizione di Maldini era ben fuori i 16 metri. Donnarumma, per evitare guai peggiori, mette il pallone in fallo laterale, ancora una volta è stato lo Succiante Acun a cercare di impensierire il nostro portiere. Sui rilanci lunghi di Sakir siamo un po' in difficoltà.
1: Sì, con i giocatori della Turchia, quelli più avanzati che magari fanno la sponda per l'inserimento dei centrocampisti, prima Acun prova a sorprendere Donnarumma con un pallone, un portiere di quasi due metri. Ancora la Turchia però in attacco.
0: Dubček si accontenta di un calcio d'angolo sulla opposizione di Barella, in precedente alla sua precedenza, la sua triangolazione, il tocco di ritorno per lui era stato deviato in corner, sporcato in qualche modo da Alessandro Bastoni, tiro dalla bandiera del quale va a occuparsi ancora una volta, se non andiamo errati, Cavezzi,
1: con che è uno dei giocatori con la maggiore esperienza, 31 anni, giocatore del Fenerbahçe.
0: Sì. Questa volta batte corto al vertice per il tentativo di Şimşir, Dumbia che sporca la traiettoria, Romano che allontana e Dumbia che potrebbe partire addirittura in velocità in campo avverso, con i giocatori turchi che schermano in qualche modo e scortano l'uscita di Shaqiri, il rinvio di quest'ultimo, il colpo di testa di Di Lorenzo, non siamo reattivi però sulle seconde palle, ancora Cavecci che si improvvisa alla sinistra, fa saltare Romano con una finta, poi dà per Selic che si è spostato proprio su questa porzione di terreno di gioco della Dallara, Cech centralmente, poi il difensore con la maglia numero 15 Kabak allarga verso il settore di destra, possesso palla che è sicuramente in favore dei turchi almeno relativamente ai primi 20 minuti sul cronometro. A proposito, è il 20°, è il momento di tornare a Saksarubra, siamo nel primo tempo alla Dallara, 0-0 tra Italia e Turchia, la linea agli studi per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Ecco nuovamente la palla lunga di Shaqir per Acun, con Di Lorenzo che tocca però comodamente di testa per Gigio Donnarumma, esce dalla sua area di rigore, tocca con i piedi per Gianluca Mancini, si fa vedere Barella nella posizione di mezzo destro e prova ad andare in verticale immediatamente da Vergara che ingaggia il duello con gli avversari, riesce in qualche modo a toccare il pallone solo per un momento, poi molto sportivamente si ferma perché Ermaeli si è fatto male, è evitato di affondare il tackle, il giocatore del Napoli, ripetiamo, in maniera molto sportiva ha lasciato che il giocatore turco potesse mettere il pallone fuori, c'è stato forse un contatto con la caviglia del Mali, ma assolutamente così regolare, forse addirittura il pestone gliel'ha dato il suo portiere,
1: no, forse mette semplicemente male la caviglia piede a terra, sinistro, sì. Quindi destro, anzi, perché si tocca la caviglia destra, però.
0: E altrettanto sportivamente gli azzurri restituiscono il pallone agli avversari.
1: È già rientrato,
0: quindi nessun problema. Fortunatamente per il numero 13 della Turchia, nessun problema per Vincenzo Montella. Sin qua abbiamo insomma delle piccole attenzioni, delle particolari attenzioni, mettiamola così. Daniele Fortuna, mentre Selic prova ad involarsi sul lato di competenza, quello destro, ma c'è immediatamente la chiusura, in questo momento molto opportuna, di Bastoni, che consente a Donnarumma di toccare il pallone, di cederlo per Gianluca Mancini, sempre il romanista all'impostazione, non compiti particolarmente gravosi di andare a coprire sulle iniziative degli avversari e quindi la possibilità di andare a partecipare alla costruzione della manovra offensiva. Ora Vergara evita un avversario, va a servire Barella che viene anticipato di Lorenzo di testa, ancora Barella vittima di un anticipo di un difensore turco e poi l'intervento Considerato falloso di Gianluca Mancini avremmo dei seri dubbi in proposito, ma comunque aveva già recuperato il pallone la nostra nazionale proprio grazie al centrale della Roma che è intervenuto di testa, poi il fallo non è stato nemmeno il suo, se fallo c'è stato, ma io dubito fortemente che ci sia stato, è stato di Dumbia, un contatto aereo fortuito, insomma una rotta di collisione che ha finito per far cadere per le terre il

0: minuto nel corso del primo tempo qui al Dall'Aria, quando il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0. Fino a questo momento un solo tiro in porta, di fatto forse uno e mezzo, comunque due parate mentre la posizione qui di fuori gioco di Scamacca, che se n'era andato e ha anche fatto gol, tutto inutile perché la posizione di partenza di fuori gioco. Poi Scamacca fa cenno a Marciniak, che si è lamentato con l'attaccante dell'Atalanta perché hai proseguito. Scamacca gli ha fatto chiaramente cenno: io non ho sentito nulla, adesso non fischiate più, si alza la bandierina, io non l'ho visto, ho continuato a giocare, non si è accorto della posizione irregolare, che tuttavia era abbastanza chiara anche così a occhio nudo.
1: Sì, peccato, perché Romano a testa alta manda subito in profondità con un passaggio in verticale Scamacca, che era rimasto fermo, invece era salita la linea difensiva della Turchia, poi ha trovato un gran diagonale, ma il gioco era stato già fermato. L'Italia riparte da Donnarumma.
0: Sì, perché intanto prima Bastoni, poi Romano hanno recuperato il pallone, come di consueto Gianluca Mancini va all'impostazione, si avvicina al cerchio centrale del campo, poi decide di fermarsi e di battere verso l'estremo settore di sinistra, passaggio molto preciso per Maldini, che desiste dal rincorrere un pallone che sembrava poter, sul quale sembrava poter intervenire Selic, invece Maldini aveva tutta la possibilità di conquistarlo e infatti lo ha conquistato. Ora accetta l'uno contro uno con i difensori turchi, che gli allungano in qualche maniera la sfera. L'Italia è comunque sempre lì, prima con Bastoni, poi con lo stesso Gianluca Mancini a scambiarsi il pallone, il giocatore dell'Inter dalla posizione di interno sinistro, così come Dumbia prima, come lo stesso Daniele Maldini, anzi Ruggeri, e poi Gianluca Mancini, che nel cerchio centrale del campo decide di attaccare dal versante opposto, quello destro, mettendo in movimento Di Lorenzo di fronte a Severgara, pallone intelligente in area per Scamacca, che deve girarsi dal limite per Romano, pallone troppo pigro sul quale la difesa turca può intervenire. Ora proviamo a riconquistare in pressione subito questo pallone, non ci riusciamo, anche perché Simsiri, il numero 21 della Turchia, è molto molto rapido e molto bravo tecnicamente. Il calcione questa volta di Di Lorenzo c'è sull'avversario, l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. I minuti sul cronometro sono 25 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Dalla panchina azzurra si guarda con una certa, non dico preoccupazione, ma insomma una certa apprensione questa partita.
1: I due fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, uno a fianco all'altro, con Gagliardi e Bonucci, collaboratori di Roberto Mancini, piuttosto preoccupati. Scorre lento il pallone nelle manovre dell'Italia e anche il pensiero non è così veloce rispetto a quello che abbiamo visto e in Francia ma anche in Turchia.
0: Adesso però Ruggeri decide di mettersi in proprio, di accelerare, di mettere in movimento Maldini sull'asse sinistro del terreno di gioco, viene supportato da Bastoni e quindi da Gianluca Mancini, che apre immediatamente per Vergara, posizione di alla destra, lato corto dell'area di rigore, Vergara alle sue spalle, subito Di Lorenzo che parte col cross, arriva Dumbia di testa, poi la rete splendida di Scamacca e siamo avanti noi. Esattamente al 26esimo minuto nel corso del primo tempo cambia il parziale allo stadio Dall'Aria di Bologna. Quel pallone che vagava a mezz'aria all'interno dei 16 metri della Turchia, rapacemente Scamacca lo ha colpito con il collo destro in maniera violenta, centralmente posizionato rispetto alla porta di Sakhir, lo ha spedito sotto la traversa, ha baciato la faccia interna della traversa stessa, la conclusione di Scamacca, e poi è finito in porta imparabilmente alle spalle di Sakhir. 26esimo, Italia 1 Turchia 0, ha segnato Scamacca.
1: Il cross di Vergara dalla destra, chiaramente la difesa della Turchia era lì, forse troppo ferma perché bisogna andare in anticipo su quel pallone. Scamacca però gran presenza da centravanti a favorire, insomma a giocare bene su questo rimpallo e a scagliare un destro violentissimo in porta per il vantaggio dell'Italia.
0: Perché era un po' una palla di nessuno, no? Dopo una serie di rimpalli è rimasta lì a mezz'aria, qui quello più veloce alla meglio, e quello più veloce è stato, più reattivo e più intuitivo è stato Gianluca Scamacca, che ha esploso il suo destro da distanza ravvicinata non dando scampo a Sakhir. L'Italia si trova in vantaggio per 1-0, magari non sarà un vantaggio legittimato dalla manovra, almeno relativamente ai primi 27 minuti di gioco, ma l'importante è che si è fatto gol e che è tornato a gol Gianluca Scamacca,
1: che con la nazionale poi non ha avuto proprio un rapporto sempre felicissimo, diciamo un rapporto controverso, era molto seguito e apprezzato da Luciano Spalletti, ma insomma poi alla fine non ha segnato tanto.

0: Antigola con la maglia della nazionale, anzi questo è il primo gol, forse il secondo gol per Gianluca Scamacca. Sì, in effetti aveva segnato nella sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra nelle qualificazioni agli Europei 2024, lì veramente pupillo di Luciano Spalletti. La Turchia però contrattacca
1: con Barella che va ad ovviare al suo errore, costretto a concedere il calcio d'angolo alla Turchia e quindi un altro tiro dalla bandierina in favore della nazionale turca. Se non ho fatto male i conti sono 4 i corner per i nostri avversari, uno solo ne hanno battuto gli azzurri, ma la cosa importante è che siamo in vantaggio di un gol, quello segnato un minuto e mezzo fa da Gianluca Scamacca, sempre Cavacci dalla sinistra e la traiettoria rientrare rispetto ai pali della porta difesa la porta difesa da Gigio Donnarumma. Parte la sua rincorsa, il pallone in area di rigore pericolosamente con Scamacca stesso che va a spazzare i propri 16 metri, la Turchia che rimane in zona d'attacco sempre da sinistra con Cavecci alle sprese con Dumbia che lo costringe ad indietreggiare, poi Elmali, pallone giocato con i compagni del pacchetto di difesa, Kadıoğlu scambia e poi decide di andare in profondità, sempre molto bene Dumbia, dobbiamo dire, di testa ad agevolare l'intervento in chiusura di Vergara che si complica un po' la vita, poi però anche con un po' di fortuna ma anche con altrettanta lucidità guadagna una rimessa al fondo facendo carambolare il pallone sui piedi di un avversario. Siamo giunti, gentili ascoltatori, alla 29esimo minuto nel corso del primo tempo qui al Dall'Ara di Bologna, l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al 26esimo di Gianluca Scamacca, proprio classico gol da centravanti ha fatto Scamacca.
0: Sì, ha sfruttato comunque la sua forza, la scocca, no? Come diceva Luciano Spalletti, l'altezza è rimasto lì, poi la difesa della Turchia però doveva essere un po' più reattiva nel calciare lontano quel pallone buono, anche il cross di Vergara, la Turchia ancora sulla fascia che prova ad attaccare
1: con Akun, poi il pallone centralmente per Cavecci che non riesce a guadagnare metri, sempre il numero 19 che si muove questa volta sul settore di destra, è un po' complicato andare al traversone, infatti quando quel traversone arriva ci sono tante maglie azzurre all'interno della nostra area di rigore, c'è anche quella numero 4 di Romano che mette sulla fondo, di fatto però concedendo il quinto tiro dalla bandierina alla Turchia per possesso di palla, per numero di corner sicuramente la Turchia è stata diciamo se non superiore, se di superiorità si può parlare, agli azzurri. Fatto sta che poi quando l'Italia è riuscita a attaccare per la prima volta con una manovra convincente è riuscita allo stesso modo a passare in avvantaggio, sempre Cavecci questa volta però da destra con l'interno del piede sinistro e la traiettoria però a rientrare rispetto a Gigio Donnarumma. Sta per partire il traversone del numero 10 turco verso il primo palo, aveva tentato qualcosa di molto complicato cercando il primo palo, trovando invece semplicemente malinconicamente l'esterno della rete, abbastanza rammaricato diciamo così per la battuta di questo corner Vincenzo Montella.
0: Sul gioco meno scorrevole però meno fluido dell'Italia rispetto alle partite precedenti dobbiamo anche dire, ed è una spiegazione non una giustificazione, che è complicato,
1: sono altri giocare 9 su 11 cambi.
0: Cioè, sono tanti, sono giocatori che non hanno mai fatto una partita insieme, penso a Romano e Dumbia. Barella adesso
1: Vergara per Barella, esce bene l'Italia dalla propria area di rigore, pallone dirottato sulla corsia di sinistra, può attaccare lì Ruggeri in combinazione con Daniele Maldini che va a puntare gli avversari, l'altezza del vertice dell'area serve alle sue spalle per Barella, va al limite Vergara che la lascia filtrare per Romano, pallone leggermente troppo arretrato per il giocatore che il Cagliari che arrivava dalle retrovie pronto alla stoccata dal limite dei 16 metri avversari, gli è rimasto un po' dietro quel passaggio e quindi abbiamo dovuto gioco forza concedere la palla ai nostri avversari che ora provano a farsi vedere. Sempre dalla corsia di destra c'è Akun in combinazione con Selik, diciamo che quello è il settore più battuto dalla Turchia almeno relativamente ai primi 32 minuti di gioco, anche se non sono arrivate azioni particolarmente insidiosi per Donnarumma, costretto ad una parata, ad una conclusione e da lontano. Intanto Elmaili da sinistra, pallone che viaggia sempre però in orizzontale e che quindi non scalfisce le certezze difensive della nostra nazionale almeno relativamente a questa fase. Si muovono anche senza palla gli uomini di Vincenzo Montella, solo che diciamo così, un difensore esterno di lungo corso e di grande esperienza internazionale come Ruggeri, abbiamo immediatamente capito dove sarebbe finito quel pallone, è andato a catturarlo, ora si lotta in mezzo al campo, infatti i turchi rischiano di sbagliare, di perdere un pallone in maniera sanguinosa, gli va bene con Simsir che imbuca in mezzo, con Enayli fuori dall'area di rigore, Bastoni che lo costringe ad allargarsi verso la linea laterale, di fatto lo costringe anche a perdere molti metri sul terreno. La Turchia prova ad intensificare l'azione offensiva, ma siamo sempre lì, il muro difensivo azzurro respinge con grande facilità, con relativa tranquillità perlomeno, quelle che le sono le iniziative della nazionale di Vincenzo Montella, costretta a questo sterile possesso palla all'altezza della tre quarti, che lo sfocia mai in un'intuizione, in un uno contro uno vincente, in un'imbucata all'interno dell'area di rigore. Questo anche segno di come gli uomini di Roberto Mancini abbiano lavorato bene a Coverciano da questo punto di vista, non concedendo molte chance agli avversari, a parte il primo tempo col Belgio e la prima parte di secondo con la Francia. Ecco qui Vergara per esempio si oppone a Sefsmir molto bene, Cabarella adesso uscire da una situazione complicata con tre uomini addosso, se la cava egregiamente il centrocampista dell'Inter, servendo Mancini, poi Ruggeri, di prima per Dumbia, sempre di prima per Maldini, lo scambio ancora in velocità con lo stesso Dumbia che ha il campo aperto verso Vergara, servito immediatamente l'attaccante del Napoli che può improvvisarsi alla destra, servire alle sue spalle Barella all'altezza del vertice, centralmente si fa vedere Di Lorenzo, ancora a Vergara con Barella pronto all'azione, con Di Lorenzo che è rimasto in posizione regolare ma sempre in posizione offensiva, fraseggio strettissimo dei giocatori della nazionale ma molto efficace. Di Lorenzo la cerca addirittura Barella nell'area di rigore dalla linea di fondo, non era semplice, il rinvio dei giocatori turchi sul braccio del centrocampista interista, certo la distanza era abbastanza ravvicinata, ma insomma l'arbitro per evitare guai e proteste ha fermato tutto e ha concesso il calcio di punizione in favore della Turchia dall'interno della sua area di rigore. Siamo al 36esimo minuto nel corso del primo tempo, adesso gli azzurri stanno provando a costruire qualcosa di diverso anche stilisticamente parlando.
0: Esattamente, è l'uscita efficace finalmente con il tocco di Maldini in velocità per Dumbia, poi il passaggio a raso terra in diagonale era leggermente fuori misura, un po' troppo lungo per Vergara, e poi da quella parte lì hanno cercato di creare un triangolo Vergara, Di Lorenzo e Barella, poi alla fine Di Lorenzo è rimasto troppo isolato, cross facilmente prevedibile, è riuscita poi a respingere la difesa della Turchia, poi c'è stato il tocco con il braccio di Barella, prima ancora però ottimo intervento da marcatore puro di Bastoni che è uscito fuori dall'area di rigore per seguire il Mali, se non ricordo male, ha reso di fatto inoffensivo l'attacco della Turchia.
1: Questa volta Ruggeri si vede coprire il suo tentativo di trovare tra le linee e Maldini dall'intervento in chiusura di un giocatore turco, si trattava il numero 14 Bardakski, la pallone che è finito fuori a rimessa laterale in favore degli azzurri dal fronte difensivo sinistro del loro schieramento, fa la voce grossa Dumbia e sfrutta la sua prestanza fisica per andare
0: anche Mancini dalla panchina, sarebbe interessante capire che cosa dice, è visibilmente insoddisfatto, ha anche ragione, se la sta prendendo con qualcuno, urla, è un comportamento insolito per Mancini, sta cercando di farsi sentire da qualcuno in particolare.
2: Scusate, intervengo da studio solo per dire che il Belgio a sorpresa è in vantaggio in casa della Francia, Luke Bacchio al 35esimo.
1: Quindi Luke Bacchio dopo Donnarumma ha fatto male anche a Maignan, perché ha segnato all'Olimpico di Roma, lo ricordiamo
0: due volte anche con Maignan, il Benfica.
1: Esatto, anche con il Benfica. Quindi sta diventando un po' una bestia nera per tutti i portieri più forti che ci sono in circolazione nel mondo. Evidentemente lui è un giocatore forte, specialmente quando si trova ad aggredire gli spazi. Io non so come abbia segnato questa sera contro la Francia, però di certo va a segno con una certa continuità e questo per un attaccante è sicuramente un segnale assai positivo. Nel frattempo, qui a Bologna siamo alla 37esimo minuto nel corso del primo tempo, l'Italia che conduce per 1-0 sulla Turchia e la rete, ripetiamo che sta decidendo la sfida quella di Gianluca Scamacca, Barella per evitare guai peggiori. Torna da Donnarumma, il quale che con i piedi mette in movimento bastoni, parte il lancio in verticale splendido per Di Lorenzo, che si è inserito da destra verso il centro, aveva saltato in tromba tutta la linea difensiva avversaria, poi però ha peccato e non poco nel controllo di interno destro, concedendo agli stessi avversari un recupero del pallone. Grande idea di Alessandro Bastoni con il sinistro da regista arretrato, ora Romano sempre a sinistra per Ruggeri. Dumbia che si fa vedere, il giocatore della Aston Villa che è costretto a perdere qualche metro all'interno del campo. Donnarumma si fa vedere anche lui, serve Mancini, nuovamente il nostro capitano, a giocare palla in tranquillità all'interno della sua area di rigore, visto che la pressione dei giocatori turchi è assai blanda in quella zona del terreno di gioco. Evidentemente giocatori turchi che si preoccupano di non lasciare spazio alle loro spalle, così come è successo a Bursa quando poi hanno subito l'iniziativa della nostra nazionale. Ora quella di Vergara, che resiste alle cariche di due uomini dopo averli saltati con dribbling stretti e funambolici, poi finisce a terra. Gli dà una mano ad alzarsi Marsigna dopo avergli assegnato il calcio di punizione a favore all'interno della nostra tre quarti, sì, ma quasi a ridosso della linea centrale del campo. 39esimo minuto nel corso del primo tempo, l'Italia che conduce sulla Turchia per 1-0, la rete di Gianluca Scamacca. Il minuto era il 22esimo, Daniele Fortuna, no? Ho sbagliato qualcosa?
0: Forse un po' dopo, adesso controlliamo.
1: Adesso 26esimo,
0: sì,
1: forse.
0: Esattamente.
1: Perché ci è sfuggito, diciamo così, di segnare sul nostro taccuino, sul taccuino del cronista, il minuto della rete che ha stappato questa partita. Gianluca Mancini centralmente adesso va a sinistra da Bastoni, come al solito i due si scambiano palla perché hanno la possibilità di farlo relativamente liberi dalla pressione degli avversari. Dumbia, Bastoni, Mancini, avanza palla al piede, a destra c'è Di Lorenzo che lascia poi a Vergara, Vergara che si accentra con il sinistro, cerca il limite, la sponda di Scamacca, il lancio a sinistra, Ruggeri evita un avversario, va con il destro, c'è la deviazione, il pallone sul fondo col suo piede, diciamo così, non d'elezione. L'ex giocatore di Atalanta e Atletico di Madrid ha trovato comunque la deviazione di un difensore turco, pallone che si è alzato a campanile, è finito oltre la traversa di Shakir, anche questa però una manovra convincente, deviazione di Selic peraltro.
0: Dumbia il velo, lui si è accorto, sì. Non è casuale, si disinteressa del pallone, lo lascia passare in maniera molto elegante perché ha visto che c'è Ruggeri lì da quella parte da solo, poi la conclusione con il destro, la deviazione, e ci sarà il terzo calcio d'angolo per l'Italia dalla bandierina di sinistra.
1: Barella con l'interno del piede adesso, viene incontro Romano al vertice, restituisce a Barella che può andare al cross in mezzo, questa volta è mai di allontana, Vergara ultimo uomo, con l'aiuto di Daniel Maldini riesce a far pervenire il pallone a lontanissimo Gigio Donnarumma. Stiamo adesso, diciamo così, prendendo le misure alla Turchia, stiamo giocando sicuramente in maniera più convincente dal punto di vista offensivo. L'arbitro ci penalizza con un calcio di punizione concesso per una presunta spinta di Alessandro Bastoni ai danni del numero 20 Kadioglu, calcio di punizione già battuto. Siamo al 41esimo minuto nel corso del primo tempo alla Dall'Ara di Bologna, Italia 1 Turchia 0. La linea può tornare a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
3: Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
1: Guadagno a rimessa laterale, Ruggeri la sfrutta chiamando in causa il proprio portiere Gigio Donnarumma, il quale si affida alla piede destro di Gianluca Mancini, costretto anche lui a fermarsi sulla pressione di Sinsir. Si torna da Donnarumma, poi Bastoni, ecco il pallone tra le linee, Scamacca può provare a controllarlo ma non lo fa bene in questa occasione, e c'è anche l'ammonizione, i suoi danni perché proprio nel tentativo di controllo è andato ad allungare maliziosamente il piede a colpire un avversario che è finito giù. C'è il cartellino giallo, non si lamenta molto Scamacca, peraltro erano già 4 gli ammoniti, no, per l'Italia in questa tornata di Nations League,
0: addirittura 6. Ken è diffidato, ma non c'è. Poi sono Bastoni, Donnarumma, Maldini, Gianluca Mancini, Vergara e Fagioli, questi i diffidati. È una situazione da tenere sotto controllo, perché poi ci saranno le partite con la Francia e con il Belgio
1: decisive.
0: In realtà vale per tutti, perché comunque sono partite una dopo l'altra, alla seconda ammonizione si sconta il turno di squalifica. Questo è successo ad Arda Güler e a Yılmaz per la Turchia, che ha questo problema ormai annoso, anche se poi è recente, però si trascina da un po' di tempo, cioè gli attaccanti che non segnano. Montella diceva, portiamo tante volte il pallone nell'area di rigore avversaria, o magari al limite, o magari nei pressi, tiriamo e non riusciamo a segnare, soltanto un gol nelle prime tre partite, quello contro l'Italia.
1: Però Arda Güler, che era l'Ildiz a Cancianoglu, insomma, tre assenze non da poco. Intanto attenzione a Vergara, che prova ad andarsene, il Maile che è il scivolato, gli mette il pallone in fallo laterale che verrà effettuato dalla fronte offensivo destro della nostra nazionale, con Giovanni Di Lorenzo che va ad occuparsene, scambia corto proprio con Vergara, fin troppo corto, perché il tocco di ritorno consente sempre al numero 13 del Mali di intervenire con la punta del piede, quasi con la suola dello scarpino, e mettere nuovamente il pallone oltre il perimetro di gioco. Di fatto una ripetizione della rimessa con le mani effettuata poc'anzi, questa volta lo scambio con Barella sembra essere più preciso, con lo stesso Barella che prova a mettere in movimento alle sue spalle Gianluca Mancini, in questo caso l'interdizione di Cavecci, motivo per cui l'arbitro finisce, anzi il pallone finisce nuovamente fuori. Battono il 5, Montella e Mancini nel frattempo, e Gianluca Mancini perché erano lì nei pressi, il pallone gravitava in quella zona. C'è adesso Vergara che prova a destreggiarsi in mezzo a un nuvolo di avversari, non è facile questo. Jupcek che nel secondo tempo con noi proprio nella partita di Bursa aveva assai più impressionato di altri giocatori, primo tra tutto Yılmaz, è entrato infatti al suo posto nella ripresa, e anche stasera dobbiamo dire dotato di ottima tecnica e di una buona visione di gioco.
0: Un giocatore del Galatasaray, 26 anni, sì, quello che si diceva prima, poi manca l'affondo, manca il giocatore che possa puntare la porta, l'area di rigore con decisione. Questo
1: Arda Güler, che la Nildiz, mancano questi qua, insomma mancano i giocatori che fanno la differenza, e quando non ci sono hai voglia a parlare di schieramenti, di tattiche,
0: no, non solo
1: di
0: loro,
1: tante
0: poi
1: cose.
0: Ne ha tanti di assenze, esatto. La Turchia di Montella, Mundur per esempio, un difensore visto anche in Italia con il Sassuolo, veramente le attenuanti ci sono, e sono molte per il commissario tecnico della Turchia, al di là della simpatia di cui tu parlavi, però il lavoro parla per lui, perché comunque è riuscito a portare per la seconda volta nella sua storia la Turchia ai mondiali. C'è l'Italia in attacco,
1: gran palla di Mancini a sinistra per Daniel Maldini, arriva Ruggeri in suo soccorso, Romano ancora di prima per il buon movimento ancora di Daniel Maldini, il quale porta il pallone un po' a spasso, porta anche gli avversari a spasso, scambia con Ruggeri all'altezza della linea laterale, poi viene affrontato fisicamente, così come Dumbia però che interviene in maniera dura ma regolare ai danni di un avversario, poi Selic commette fallo ai suoi danni e l'arbitro a questo punto decide di fermare l'azione, di concedere alla nostra nazionale il calcio di punizione. E certo, anche nell'azione precedente, a proposito di tecniche, il lancio per Atkun era molto molto preciso, mentre finisce qua il primo tempo allo scadere esatto del 45esimo senza recupero, si va a riposo con il seguente parziale, Italia 1 Turchia 0 qui a Bologna. La rete che decide la sfida, quella di Gianluca Scamacca al 26esimo, a tra pochissimo per il secondo tempo d'Italia-Turchia.
3: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia, visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
4: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
5: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
6: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
7: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
6: www.sistemi.com.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
11: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
15: GR1.
16: Buonasera da Francesca Giannini. Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Pesanti raid russi hanno colpito Kharkiv, causando due vittime, e Odessa. Nella regione di Poltava un attacco con droni ha devastato una rete energetica, lasciando oltre 22.000 persone senza elettricità. Kiev ha risposto lanciando quasi 200 droni. Altissima tensione sul fronte NATO. L'intelligence tedesca lancia l'allarme sul rischio concreto di un conflitto diretto con la Russia a causa delle continue attività di sabotaggio di Mosca, e l'Estonia intanto ha iniziato a schierare truppe al confine. In Spagna il premier socialista Sanchez scioglie le camere e convoca elezioni anticipate.
17: La bocciatura in Parlamento dei decreti sulla crisi abitativa, tema al centro delle proteste nelle piazze spagnole, ha spinto il premier socialista Sanchez ad annunciare elezioni anticipate per il 29 novembre.
18: Los españoles y españolas, si deseáis...
17: Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere, unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita i diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, ha dichiarato il premier. I sondaggi danno i conservatori del Partito Popolare in vantaggio. Mentre cresce Vox, il leader di questo partito della destra radicale, Santiago Abascal, ha già indicato le priorità di un eventuale governo di coalizione: rimigrazione, deregolamentazione dell'economia e priorità nazionale con gli spagnoli davanti agli stranieri nell'accesso agli aiuti pubblici. Per Sanchez è la terza volta che convoca elezioni anticipate. Il premier punta ora sui temi al centro delle proteste per mobilitare l'elettorato progressista. Azzurra Meringolo, GR1.
16: Primo turno delle presidenziali in Brasile. Con il 47% delle preferenze, il candidato della destra Bolsonaro, leader del Partito Liberale, ha conquistato la maggioranza relativa davanti al presidente uscente Lula, centrosinistra, che si è attestato al 45% delle preferenze. Abbiamo vinto anche se i sondaggi ci avevano lasciato indietro, il commento di Bolsonaro. Lula punta ora tutto sul ballottaggio che si terrà il 25 ottobre. Torniamo in Italia con la cronaca. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Dalla documentazione consegnata ai PM di Pavia dai RIS di Parma spunta una perizia nel 2007 su Alberto Stasi, basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Dalle carte in possesso del TG1 inoltre risulta che alcuni reperti sarebbero stati distrutti dai RIS nel 2016, ben prima dell'autorizzazione formale arrivata nel 2022. Altro caso di cronaca, la morte di Yara Gambirasio nel 2010. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti, Paolo Camporini e Claudio Salvagni di effettuare nuovi esami sui reperti della tredicenne scomparsa all'uscita della palestra di Brembate la sera del 26 novembre e ritrovata senza vita tre mesi dopo.
19: La difesa, che annuncia ricorso, aveva contestato ancora una volta la validità della prova Regina, ignoto 1. Dalle fotografie visionate dai difensori vi sarebbero state anomalie a partire dagli orari dei test. Paolo Camporini, difensore di Massimo Bossetti.
20: Il reperto, quando viene fatto l'esame, si distrugge. Voi capite che non può essere fotografato in un orario successivo alla sua distruzione.
21: Il nostro desiderio è che non ci sia il Garlasco 2.
19: Pubblico Ministero e legali della famiglia Gambirasio si erano opposti a ogni nuova analisi anche sulle tracce genetiche miste trovate su felpa e giubbotto della vittima, ritenute non attribuibili ad alcuno. Marzio Capra, consulente della difesa di Bossetti.
22: Sulla documentazione c'è scritto che il risultato per il liquido seminale è negativo, mentre abbiamo le fotografie che attestano un esito diverso. È un fatto che merita di essere esplorato.
19: Da Milano per il GR1 Elena Scarroni.
16: Tre indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. Il datore di lavoro e due titolari di un capannone sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in nero. Mercoledì l'autopsia. Gran Bretagna ancora alle prese con lo scandalo Epstein. L'ex principe Andrea passa al contrattacco. La corrispondente da Londra.
0: Andrew Mountbatten-Windsor fa causa alla polizia. Il fratello minore di Re Carlo ha avviato un'azione legale contro la Thames Valley Police in seguito alle perquisizioni effettuate nell'indagine che ha portato al suo arresto lo scorso febbraio. Disavventura corredata da un'immagine pubblicata su tutti i media. Andrea fotografato a bordo di un'auto dopo il fermo di polizia con gli occhi sbarrati, chiaramente sotto shock. L'accusa nei suoi confronti, condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, l'ex principe avrebbe passato a Epstein documenti di interesse nazionale quando ricopriva la carica di rappresentante speciale per il commercio tra il 2001 e il 2011. Andrea chiede ora ai giudici di Londra di stabilire se l'operato delle forze dell'ordine nei suoi confronti sia stato legittimo. È la prima volta che un membro della famiglia reale contesta un procedimento penale a suo carico dal 1649, quando il Parlamento processò Carlo I. Il dubbio dei britannici oggi riguarda in realtà principalmente un aspetto: chi pagherà le spese legali? L'udienza è prevista giovedì alle 14. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
16: In Francia ha rubato un libro la cui copertina è stata realizzata da Salvador Dalì. Il furto nella notte tra domenica e lunedì al Centro d'Arte Contemporanea di Issoire. L'Apocalisse di Jean Fauré è un esemplare unico. È stato concepito come opera d'arte totale in cui hanno lavorato a cavallo tra gli anni 50 e 60 svariati artisti, tra cui appunto Dalì, autore della copertina di bronzo che pesa circa 150 kg. Era l'ultima notizia per questa edizione. La linea torna ora al calcio con il secondo tempo d'Italia-Turchia, prossimo GR alle 23. Buon ascolto.
2: No, è mio!
15: Papà, guarda!
23: Guarda questo video, fa troppo ridere.
24: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
25: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
27: Amore, la vasca?
28: Leviamo.
27: Le piastrelle?
28: Leviamo.
27: Anche i mobili del bagno?
28: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
27: E i lavori?
28: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
27: Mi hai levato le parole di bocca.
28: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
29: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
30: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
31: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Dall'Ara di Bologna. Siamo nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della sfida valevole come quarta in Nations League della nostra nazionale, che è in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al 26esimo di Gianluca Scamacca. Studio.
32: Bene, grazie Repice. Sempre 1-0, ma del Belgio in casa della Francia. Il parziale alla fine del primo tempo dell'altra partita del gruppo A dovesse finire così, sia Francia-Belgio che Italia-Turchia, e allora nel gruppo A della Nations League ci sarebbe un rimescolamento niente male in classifica, perché sarebbe poi primo il Belgio, seconda l'Italia per la differenza reti e la Francia scalerebbe di colpo al terzo posto, poi naturalmente la Turchia a chiudere con 0 punti. Il Belgio andrebbe a 9, Italia e Francia a quota 7, ma ripetiamo ancora una volta, gli azzurri sarebbero in vantaggio nella classifica avulsa grazie a un più 2 in differenza reti rispetto ai Blé che sarebbero a più 1. Per quanto riguarda gli altri risultati nella fascia B, sempre della Nations League, Bosnia e Polonia hanno chiuso sullo 0-0 il primo tempo, così come Irlanda del Nord e Georgia, mentre invece la Svezia è in vantaggio di una rete in casa della Romania, altro 0-0 all'intervallo quello tra Ucraina e Ungheria. Nella fascia C, terminata Cipro-Lettonia nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio 2-1, Montenegro e Armenia sono sullo 0-0. Ricordiamo ancora una volta come invece l'Italia Under 21 di Silvio Baldini abbia strapazzato la Polonia a Pescara 6-2 e si sia qualificata direttamente alla fase finale dell'Europeo di categoria per quanto riguarda l'anno prossimo, mentre invece, come detto, ci sono 2 posticipi del massimo campionato di pallacanestro della seconda giornata, 2 minuti e 30 dalla sirena finale, Udine è avanti di 5, 74-69 sul parquet di Cantù, mentre invece all'intervallo Verona è avanti di 6 su Milano, 44-38. Questi i risultati parziali per quanto riguarda la pallacanestro. Torniamo al calcio ricordando cosa che già hanno fatto Francesco Repice e Daniele Fortuna all'inizio del collegamento da Bologna, come domani alle 13 sia in programma la giunta del CONI per decidere sull'ipotesi commissariamento della Federcalcio, ma ricordiamo anche come sia stato comunicato un incontro in mattinata tra il presidente del CONI Bonfiglio e il presidente della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio, Malagò, prima ancora della giunta, e sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di un commissariamento col commissario però nella persona dello stesso Malagò. Torno a Bologna da Francesco Repice e Daniele Fortuna per sapere se sono tornate in campo Italia e Turchia. Francesco.
1: Lo stanno facendo Nico Forletta e si ripartirà dall'1-0 firmato al 26esimo da Gianluca Scamacca in una partita in un primo tempo che non ha concesso particolari emozioni, più possesso di palla della Turchia, ma poi la fiammata, quella vincente, è stata dei ragazzi di Roberto Mancini, in particolare di Gianluca Scamacca, che ha sfruttato da centravanti vecchio stile quel pallone che vagava all'interno dell'area di rigore turca con un destro violento e preciso sotto la traversa del portiere Shakir. Una piccola nota di cronaca anche questa, magari Vincenzo Montella lo ha ricordato in sede di conferenza stampa di vigilia, l'esordio di Vincenzo Montella con la maglia della nazionale, 5 giugno 1999, era l'Italia di Dino Zoff, 4-0 al Galles, partita di qualificazioni mondiali, insomma tanti bei ricordi per Vincenzo Montella, almeno questi in un momento non molto felice, ecco, mettiamola così.
2: E va avanti con gli stessi 11 però, perché non ci sono state sostituzioni per la Turchia nemmeno per l'Italia. A dire la verità, il calcio d'inizio con l'Italia che nel secondo tempo attaccherà verso la curva Andrea Costa, Giacomo Bulberelli.
1: Quindi da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, battere il calcio d'avvio sarà proprio l'Italia e tutti gli azzurri schierati praticamente all'altezza della linea mediana del campo in 1, 2, 3, 4, 5, 6 a sinistra e uno solo a destra Vergara. Sta anche una cosa non un po' particolare che affidiamo ai tattici, insomma agli esperti di queste cose. È ovvio che insomma ci interessa.
2: Vediamo come
1: certo
2: si sviluppa
1: punto.
2: Perché è uno schema esatto. In tutta evidenza, anche se l'Italia torna a giocare il pallone all'indietro.
1: E quindi grazie anche alle statistiche che ci vengono fornite dall'ottimo Massimo Fiandrino e che ci hanno consentito di ricordare questo esordio in maglia azzurra di Vincenzo Montella proprio a Bologna, metà tedesca. Manca in area di rigore, molto decentrato, non riesce ad agganciare il pallone che arrivava dalla corsia di destra. Il lancio in verticale di uno tra Vergara e Di Lorenzo, è stato proprio Di Lorenzo a mettere il pallone a giro con i giri contati su Scamacca, che ha perso l'attimo giusto sull'uscita del portiere, sulla copertura del numero 15 Cabà, che ha lasciato appunto scivolare la traiettoria oltre il fondo, e tutto questo quando non erano stati giocati nemmeno 15 secondi. Nel corso della ripresa ancora Dumbia entra in area, prova a esplodere il destro e questa volta ad opporsi è Bardacchi, che mette il pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo. Abbiamo iniziato, sono stati giocati 50 secondi nel corso della seconda frazione di gioco, era piuttosto convinta
2: con una maggiore aggressività, con più velocità. Poi Dumbia fa sempre cose interessanti, le ha fatte vedere nel corso della scorsa stagione con il Venezia, 8 gol e 6 assist per lui prima del passaggio allo Sporting Lisbona. Il calcio d'angolo
1: di Barella alla destra, traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, la colpisce di testa Di Lorenzo, arriva Romano all'altezza della linea di fondo, va all'indietro da Ruggeri che la rimette in mezzo. Questa volta Sakir non ha problemi a bloccare in presa alta, a scaraventare lunghissimo il pallone, c'è un contatto tra Ruggeri e Cabeci all'altezza della linea mediana. Il numero 10 della Turchia finisce a terra e l'arbitro ravvisa gli estremi per un calcio di punizione da concedere ai nostri avversari. Siamo al secondo minuto nel corso della ripresa qui a Bologna, l'Italia conduce per 1-0 sulla Turchia grazie alla rete messa a segno al 26esimo del primo tempo ad opera di Gianluca Scamacca.
2: Anche con l'ammonizione a Ruggeri, ti chiedo scusa Francesco.
1: Ah sì, è stato anche ammonito, quindi un altro cartellino giallo, e questo è un fattore, come giustamente si faceva notare nel corso del primo tempo, che ha la sua importanza. Attenzione che la Turchia scherza col fuoco e la fiamma poteva essere accesa da Gianluca Scamacca. Poi lancia in profondità con la velocità di questo ragazzo con la maglia numero 19. Kadioglu, sì, d'accordo, sarà anche molto veloce, molto rapido, brevilineo, però magari nei controlli, così come è stato nel primo tempo, lascia un po' a desiderare.
2: Non troppo preciso, perché comunque era in vantaggio su Gianluca Mancini. La Turchia però che avanza
1: con Cavece i 20 metri, prova un sinistro che meritava miglior fortuna, il pallone che si è perso di molti metri abbondantemente sulla traversa della porta di Donnarumma, che tuttavia da capitano va a raccomandare qualcosa ai propri compagni di squadra: non lasciamo questi spazi, non perdiamo palla in una zona sanguinosa del campo, perché poi potremmo rischiare grosso. Ecco, ci fossero stati altri giocatori e non Cavecci, non essendo troppo severi con il numero 10 turco, magari avremmo potuto rischiare qualche cosa di più. Mi riferisco in particolare ad Arda Güler, ecco, tanto per fare dei nomi.
2: Poca tranquillità comunque per la Turchia, perché si accontenta la squadra di Montella, che comunque ha applaudito al tentativo del numero 10. Si accontenta, si diceva così anche nel primo tempo, delle conclusioni dalla distanza.
1: Ancora la Turchia che riesce a guadagnare il pallone sull'asse sinistro difensivo del suo schieramento, è il numero 5 Özkan che porta il pallone largo, un lancio in profondità, poi ancora una volta per le Cavezzi. È proprio questa Turchia che non riesce a guadagnare metri all'interno del terreno di gioco, quando prova i lanci lunghi trova sempre uno schieramento però molto molto ordinato dei nostri difensori, in questo caso Ruggeri, che interviene di testa e concede la semplice rimessa laterale agli avversari. Turchia in possesso del pallone, si fanno sentire adesso i tifosi bolognesi accorsi, dobbiamo dire il numero comunque significativo allo stadio, quasi 31.000.
2: Sono 30.000 il dato ufficiale che è appena arrivato dalla Federcalcio.
1: Sì, che ci è stato comunicato appunto dall'ufficio stampa della Federcalcio, è comunque una presenza significativa, assai poco significativo questo lancio che arrivava dalle zone arretrate dello schieramento turco di Bardacchi, che intendeva premiare lo scatto in profondità del numero 21 Sismir, pallone lunghissimo controllato senza difficoltà dalla difesa azzurra, in particolare da Donnarumma. Succede in maniera uguale e contraria lo stesso dalla parte opposta, lì dove il lancio di Donnarumma non ha trovato Scamacca nelle possibilità di intervenire. Poi c'è questo retropassaggio di Kabak che mette i brividi al suo portiere Shakir, costretto precipitosamente a recuperare la posizione al centro della sua porta. 5 sul cronometro, 1-0 per l'Italia sulla Turchia, e ancora questa palla lunga per Sismir Di Lorenzo che sbaglia, lascia andare via l'avversario che ferma il pallone dopo aver saltato Donnarumma all'altezza della linea di fondo da destra, ora all'altezza dell'area piccola, bastoni su di lui, gli sbarra la strada. La palla che finisce fuori, ci sarà calcio d'angolo per la Turchia, ma questa è una sbavatura che non possiamo concederci e continuiamo invece a concedercela in qualche maniera sui lanci di questo portiere che scavalcano tutti il centrocampo e consentono l'uno contro uno agli attaccanti turchi, e lì se non stiamo attenti rischiamo grosso.
2: E a proposito di serenità anche per Di Lorenzo,
1: esatto,
2: che comunque ha giocato la prima partita, è stato criticato un po' come tutto il resto della nazionale per la sconfitta con il Belgio, poi Kayod ha fatto benissimo in Turchia e in Francia, adesso recuperato da Roberto Mancini anche per una questione di stanchezza, quella di cui si parlava all'inizio della partita, e però anche lì si lascia scavalcare da questo lancio lungo, rischia qualche cosa e lì è sua la responsabilità e non di Donnarumma. L'Italia attacca con Vergara
1: dalla posizione di alla destra, salta un avversario, la palla sul sinistro, la vita anche il secondo, poi apre dalla parte opposta Ruggeri dal vertice nel rigore, cross verso il secondo palo con il petto, con grande eleganza e molta efficacia e lucidità Baldaggi fa intervenire il proprio portiere. Diciamo che il contraltare alla delusione di Di Lorenzo l'ha fatta l'esplosione di Kayode, ora bastoni in maniera perfetta, legge questo tentativo di proiezione offensiva degli avversari e riguadagna il pallone, lo perde Maldini, lo riconquista ancora una volta Selic, poi lo stesso Cavecci all'altezza dei 40 metri centralmente posizionato rispetto alla nostra area di rigore, scarica verso il settore di sinistra e si fa restituire dal compagno il pallone, poi svantaglia dalla parte opposta, lì c'è il tentativo di incursione con un cross completamente fuori misura. Insomma, anche tecnicamente qualche questi giocatori di Vincenzo Montella denunciano dei limiti evidenti.
2: Beh, non appunto, le assenze si fanno sentire, qui una cosa piuttosto semplice con il pallone che esce, poi tutto questo incide però sul risultato, sulla giocotata buona volontà per la Turchia evidentemente non basta.
1: No, a questo livello evidentemente non può bastare, quanto raccomandato alla fine e quanto spiegato da Vincenzo Montella più volte ai suoi detrattori in terra di Turchia, ma la sua nazionale se non altro dimostra un ottimo spirito, un grande attaccamento alla maglia, perché continua comunque a tenere il campo e lo fa con grande dignità, pallone centralmente ancora per Cavecci all'altezza dei 30 metri, distribuito per Oxan, anzi si tratta del numero 16 Yuksek, il quale poi allarga il gioco tentando di dar respiro alla manovra offensiva della sua nazionale come di consueto almeno fino a questo momento, e si gioca il minuto 7 nel corso della ripresa, il minuto 8 nel corso della ripresa, è stata sempre un'iniziativa rispedita al mittente.
2: Non ha fatto molto, un paio di tiri da fuori, un intervento di Donnarumma nel primo tempo su una conclusione di Kabak con una deviazione in calcio d'angolo, ma insomma non era un intervento impossibile quello di Donnarumma. Per il resto possesso palla, ma manca la conclusione, manca la determinazione quando si tratta di attaccare l'area di rigore dell'Italia, ancora il palleggio da parte della Turchia.
1: Nel cerchio centrale del campo gli uomini di Vincenzo Montella con Oxan che è di fronte a sé, Romano si libera della sfera a beneficio di Kabak, è lì la Turchia a cercare faticosamente, ruminando calcio, di guadagnare metri all'interno del campo avvicinandosi alla nostra area di rigore, tutti tentativi come detto fino a questo momento rispediti al mittente. Diciamo che in queste quattro partite la nostra difesa ha molto lasciato a desiderare nel corso del primo tempo contro il Belgio, poi ha dovuto concedere necessariamente qualcosa nella ripresa alla Francia dei frombolieri come Olise, come Dembélé e via discorrendo. Ora però si sta disimpegnando bene, anche se adesso rischia con un colpo di testa che arriva al secondo palo di Sismir, è arrivata invece la capocciata di Mancini ad allontanare il pallone praticamente sulla linea e a Donnarumma battuto, Turchia che insiste, Selic da sinistra, Maldini che si oppone, Donnarumma che può uscire e far sua la sfera prima di scaraventarla con le mani per Dumbia che ora a sinistra ha tanto spazio per scatenare la sua falcata, si accentra Selic che interviene stendendolo, ammonizione spesa bene dal capitano della Turchia, giocatore della Juventus, perché poi Dumbia si stava prendendo il campo verso destra lì dove correvano a grande velocità in particolare di Lorenzo e Vergara. Esce proprio di Lorenzo e nuovamente spazio per Caiode.
2: E super lavoro anche per Pio Esposito, che gioca la quarta partita.
1: E Calafiori. E probabilmente esce anche Ruggeri. Grandi applausi per Caiode. Fuori Gianluca Scamacca, comunque decisivo almeno fino a questo momento, perché è il suo il gol che ci mantiene in vantaggio seppur risicato di 1-0 sulla Turchia. Entra Pio Esposito, come detto esce Ruggeri, entra Calafiori, cioè, poi magari mitigata, diciamo così, ammortizzata la soddisfazione anche dalla situazione anche di Ruggeri, però Caiode per Di Lorenzo ancora una volta, a proposito del discorso che andavamo facendo poc'anzi.
2: È un rinnovamento, stiamo parlando comunque di un ragazzo di 22 anni, mi riferisco a Michael Caiode. Di Lorenzo ha giocato tantissimo nelle ultime stagioni anche con il Napoli, poi per il Napoli adesso è un momento complicatissimo con tutti quegli infortuni, l'ultimo anche Favasuli con l'Under 21 proprio dalla stessa parte, però data anno di nascita 1993, Giovanni Di Lorenzo, un cross d'Italia, adesso si perde oltre la linea di fondo, il ricambio inevitabile anche pensando alle grandi competizioni, speriamo vedano l'Italia protagonista fra due anni gli europei e poi nel 2030, deve anche pensare a questo in prospettiva Roberto Mancini, mondiale. Magari non nell'immediato, però cercare di ringiovanire questa squadra, e lo sta già facendo.
1: E sappiamo quanto il tempo scorra veloce, soprattutto in queste occasioni. Ora Mancini cerca la copertura su Sisnir, lo porta verso la linea di fondo, lo costringe all'errore. Porta il pallone fuori il numero 21 turco, lamenta una sbracciata del giocatore della Roma sul volto. Mancini che lo guarda come a dire: dai, andiamo su, che non ti è successo niente, perché insomma si è messo le mani un po' così, ma ecco. Diciamo che è un difensore che anche stasera ha fatto vedere tutto il suo valore, ma la propria importanza nel cuore della difesa della nostra nazionale, prima con quell'intervento sul colpo di testa e proprio di Sir, e poi con una condotta di gara che nel primo tempo lo ha in qualche modo indicato come iniziatore della manovra della nostra nazionale assieme ad Alessandro Bastoni.
2: È stata buona comunque fino a questo momento la prova dei due difensori centrali, anche di Bastoni in marcatura, l'altra volta con Scalvini in Francia, adesso con Gianluca Mancini. È una questione Maldini ora per l'Italia in attacco,
1: con Pio Esposito sulla sinistra, buone diagonali, l'incursione di Dumbia, Dumbia, Dumbia, Dumbia con il piedone destro da distanza ravvicinata, respinge Shakir sulla conclusione del nostro centrocampista, pallone riconquistato da Pio Esposito, poi Dumbia che non riesce a controllarlo sul tocco dello stesso Maldini in uno strettissimo spazio all'interno dell'area di rigore e della Turchia che prova a ripartire dalla corsia di destra con Cavecci che addormenta un buon pallone. La posizione di ala destra, poi però Maldini è assai più reattivo degli avversari per andar via alla sua maniera. Romano che guadagna una rimessa laterale, sembriamo adesso, e siamo giunti al 14° minuto nel corso del secondo tempo, in vantaggio per 1-0 sulla Turchia, per 1-0 padroni del campo.
2: Lo slancio, due nomi dobbiamo farli, quello di Dumbia, l'abbiamo già fatto prima, e quello di Vergara, con le loro iniziative, con la loro corsa, bene Dumbia anche come personalità, con la capacità di buttarsi dentro negli spazi, come ha fatto prima nell'area di rigore della Turchia. Dall'altra parte Vergara, Maldini si è visto meno per esempio dei tre giocatori d'attacco, Scamacca invece ha segnato il gol che consente all'Italia di essere in vantaggio in questo momento.
1: Intanto la Turchia manovra il pallone di fronte alla sua area di rigore, prova a uscire palla al piede, la formazione di Vincenzo Montella non è semplice perché gli azzurri coprono con molta razionalità le linee di passaggio che possono appunto essere create dai difensori turchi sul lancio di Shakir, questa volta uncina in acrobazia e Caiode, molto molto bravo, già i primi applausi per lui, tra l'altro ce n'erano stati e discroscianti al momento in cui è entrato al posto di Giovanni Di Lorenzo. Eccolo nuovamente Caiode, proprio appostato sulla corsia di destra poco al di là della nostra metà campo, questa volta sbaglia il passaggio, poi però recupera immediatamente il pallone grazie anche a Barella nello stretto di azzurri, anche con grande precisione, guardate Caiode come sfida in dribbling praticamente sul filo del fallo laterale.
2: Bene anche Romano qui però
1: sì, effettivamente molto molto bravi entrambi, hanno la personalità per fare delle cose complicate che adesso riescono, ma anche quando sbagliano accompagnano, loro continuano a farle. Ora, per esempio, Maldini su questo controllo di petto avrebbe potuto fare di più e assai meglio, invece si è allungato troppo il pallone. D'accordo, il pallone è ancora nei nostri piedi, anzi tra le mani di Calafiori, che lo rimette lateralmente all'altezza della panchina di Roberto Mancini. Dal forte sinistro il nostro schieramento, spalle alla porta come al solito, molto bene Pio Esposito per Maldini che perde il pallone. Adesso proviamo ad assediare i turchi proprio a ridosso dei loro 16 metri con Dumbia che non ferma l'avversario, lo sgusciante numero 19, sempre lui, si tratta di Akun con il pallone che poi riesce a viaggiare verso la corsia di sinistra, lì dove il Mali lo controlla, aspetta l'appiazzamento dei propri compagni, ma la Turchia che aveva iniziato a gran velocità questa azione di ripartenza, visto che non possiamo dire, anzi insomma, visto che ormai non va più di moda dire contropiede, ha dovuto necessariamente limitare proprio l'inerzia della sua azione offensiva e adesso si affida nuovamente a quel possesso palla, seppure è vicino alla nostra area di rigore, sempre con Akun, sempre sulla corsia di sinistra. I turchi che provano a scambiare palla, non trovano però spazi gli uomini di Vincenzo Montella. Arroccatissima la nostra difesa, prova a sfidarla a Selic andando sul settore di destra, una finta che dà modo ad Akun di inoltrarsi nella nostra area. Buon il suggerimento per Selic, il pallone in mezzo alla porta è vuota, il pareggio. Il pareggio della Turchia, arrivato grazie a Simsir con il numero 21, questa volta la Turchia ha girato il nostro impianto difensivo, lo ha fatto con un fraseggio molto molto convincente, molto molto preciso. È arrivato questo cross rasoterra che ha messo in grande difficoltà il nostro pacchetto arretrato, è all'altezza del secondo palo, così come è stato a Bursa, questa volta però è stato, come detto, Simsir e non il Mazza a mettere il pallone in porta. Qui bel colpo di tacco peraltro di Emael che ha messo fuori causa i nostri difensori centrali, buona anche l'incursione da destra di Selic e cambia il parziale e al 17° nel corso della ripresa ora siamo sull'1-1. Dopo quello che sta succedendo in Belgio tra Belgio e Francia era un gol che proprio non ci voleva.
2: Sarebbe un peccato non vincere questa partita, c'è tutto il tempo per farlo, però ha concesso, è sempre sulle fasce con i terzini, qui Calafiori è troppo in ritardo, è troppo indietro rispetto a Celic che si inserisce benissimo e dall'altra parte anche Kayode arriva con troppo
1: Kayode
2: ritardo.
1: Che sbaglia questa volta presumendo un po' troppo dalle sue doti, che poi subisce il turno dell'avversario, recupera grazie alla sua grande potenza fisica Barella, sovrastato da Jurcek. Adesso la partita si fa un pochino più tenace dal punto di vista proprio agonistico con i giocatori turchi che avranno sicuramente è guadagnato in entusiasmo dal pareggio raggiunto a pochi istanti fa. Ora però sbaglia la Turchia, secondo l'arbitro giocatore della nazionale commette fallo, si trattava di bastoni ai danni del numero 20 Kadioglu e quindi una partita che sembrava viaggiare sui binari più comodi per la nazionale di Roberto Mancini è diventata immediatamente complicata, perché adesso dobbiamo fare i conti anche contro l'aspetto psicologico, no?
2: 1-0 non è mai comodo, no? come sappiamo l'Italia però non si è messa nelle condizioni di segnare il raddoppio, dobbiamo anche riconoscere questo perché non ha attaccato.
1: Sì, quella palla di Dumbia che poteva sicuramente aver miglior fortuna e che avrebbe significato il gol del 2-0 in qualche modo tacitando i tentativi di reazione da parte di una Turchia che da questo punto di vista comunque rimane una nazionale assolutamente encomiabile. Più Esposito di testa, il ritardo Dumbia, recuperano con grande reattività i giocatori turchi grazie a Ferdi Kadioglu, il rilancio del portiere dalla parte opposta a Barella, prova a lottare con gli avversari, c'è Vergara che serve ancora a Barella, sempre da destra, giravolta sull'avversario, il Mali che questa volta lo mette giù, fallo da dietro, ci sarebbero anche gli estremi del cartellino giallo, l'arbitro però non intende estrarre dal taschino, vediamo il suo cartellino appunto, concede semplicemente il calcio di punizione agli azzurri dimitando con il suo spray il punto in cui deve essere adagiato il pallone, il punto invece in cui deve posizionarsi la barriera turca con un solo uomo, tra l'altro autore del gol del pari Simsir. C'è Barella da destra, all'interno del piede destro, traiettoria di uscire rispetto alla porta turca, la rincorsa di Barella, il pallone in aria, Calafiori di testa, raddoppio dell'Italia, siamo avanti noi. Gran colpo di testa dell'esterno dell'Arsenal di Scuola Roma, Riccardo Calafiori, che qui a Bologna ha giocato una parte importantissima della sua carriera, ha messo il pallone di testa verso il secondo palo, di dove Shakir non poteva arrivare. Cala 5, regalami la maglia, espongono uno striscione in curva Bulgarelli. I tifosi del Bologna evidentemente non hanno dimenticato il grande campionato giocato con quel Bologna che, grazie anche a Thiago Costa, Thiago Motta arrivò a qualificarsi in Champions League. Eccolo qui, come il nome di Calafiori viene scandito dai supporter del Dallara. Grande incornata, gran colpo di testa sotto l'incrocio dei pali da sinistra verso la sinistra opposta, lì dove non può arrivare Shakir. Abbiamo reagito immediatamente, abbiamo messo in porta il gol del 2-1 che ci riporta in vantaggio.
2: Queste sono altre prove, sono altri esami per la nazionale di Mancini, cioè andare in vantaggio, poi essere ripresi e ritrovare subito il gol del raddoppio con Calafiori, dicevi bene, la stagione indimenticabile qui dalle parti di Bologna con la squadra allenata da Thiago Motta, alla qualificazione alla Champions League, poi da lì insomma il decollo di Calafiori e il passaggio all'Arsenal in Premier League.
1: Con la vittoria della Premier League peraltro, e non solo quella, una finale di Coppa dei Campioni, altri trofei, insomma giocatori di grandissimo livello ovviamente. Noi siamo giunti al 21esimo minuto nel corso del secondo tempo qui a Bologna, l'Italia conduce sulla Turchia per 2-1 e possiamo tornare a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: Fiori a sinistra, pallone al limite per Barella che lo rimette in mezzo. Questa volta il suggerimento del centrocampista dell'Inter è fuori misura, sia per Maldini, sia per Pio Esposito, sia per Vergara. Pallone che si perde sul fondo. Avevamo conquistato palla a sinistra, avevamo catapultato la

0: debutti importanti, anche quello, come detto, di Vincenzo Montella con la maglia azzurra il 5 giugno del 1999 con la nazionale di Dino Zoff e la vittoria nelle qualificazioni mondiali allora per 4-0 sul Galles. Calcio di punizione battuto dalla Turchia all'altezza dell'asse centrale del terreno di gioco. Siamo al 22esimo minuto nel corso, anzi si gioca il 23esimo nel corso del secondo tempo. L'Italia conduce per la Turchia, sulla Turchia per 2-1. Mancini torreggia al limite della sua area di rigore, ferma gli avversari, apre su Calafiori, colpo di testa di Pio Esposito, pallone che finisce fuori, l'intervento di Selic ai danni di Daniel Maldini, pallone che finisce oltre il perimetro di gioco e rimessa con le maniche Calafiori e va ad effettuare, si è fatto immediatamente perdonare Calafiori perché aveva lasciato scoperto la sua zona di campo difensivamente parlando sull'irruzione di Selic che aveva portato poi al cross per la rete. Il momentaneo pareggio di Simsir, è andato lui stesso a marcare il gol del nuovo vantaggio azzurro. Ecco, insomma, anche da qui si vedono i giocatori di un certo livello che vanno immediatamente a doppiare nel modo migliore ad una loro disattenzione. Gran palla in profondità per Vergara, leggermente troppo lunga la partita dal sinistro di Bastoni, è dovuto uscire al limite della propria area di rigore il portiere turco Shakir per andare a neutralizzare in presa alta dopo un rimbalzo. Turchia che prova nuovamente a costruire la sua manovra partendo da molto lontano. Turchia che proprio in occasione però del gol del pareggio aveva sciorinato un ottimo tema offensivo cogliendo di sorpresa la nostra nazionale peraltro schierata col movimento senza palla degli esterni, in particolare di Selic che al contrario della partita di Busta stasera si sta disimpegnando assai bene. Ancora a Turchia dal settore di sinistra e Mali e contro e Barella, linea di fondo, cross la sotterra, pericoloso, si trova lì Calafiori. Anche in questo caso il pallone era finito alle spalle di Bastoni e quindi poteva costituire un grave pericolo per la nostra porta semmai lì fosse appostato nei pressi un giocatore turco. Per fortuna l'abbiamo scampata, ma in qualche modo stiamo subendo forse troppo l'iniziativa della nazione di Vincenzo Montella. Ora Gianluca Mancini insegue proprio l'autore del gol del pari, poi mette il pallone fuori e c'è un cambio ordinato da Vincenzo Montella, esce Barella ed è entrato Nali. Momento di Barella non dei più felici, non dei più continui, almeno con la maglia della nazionale.
1: Sì, con la maglia della nazionale, perché con l'Inter sta andando più che bene.
0: Sta andando più che bene.
1: Segnato, gioca, corre dentro Tonali, che probabilmente Mancini avrebbe voluto risparmiare, o forse adesso vuole vedere una formazione più
0: solida?
1: È più simile alla formazione titolare che è in mente, anche se è presto, però comunque Tonali ha un certo equilibrio lì in mezzo con Dumbia e con Romano.
0: Intanto è uscito Cavecci nella Turchia ed è entrato con il numero 7 Aktürkoğlu, se non andiamo errati. È entrato anche con il numero 11 Fakili. Vi diremo anche chi è uscito dal campo per proprio consentire al giocatore Vincenzo Montella di entrare all'interno del terreno di gioco. Nel frattempo però i minuti passano, sono 26 nel corso del secondo tempo. L'Italia conduce sulla Turchia per 2-1. È stata una partita abbastanza scorbutica anche dal punto di vista della tenuta atletica, evidentemente dopo tre prestazioni comunque molto molto faticose e probanti. Da quel punto di vista gli azzurri hanno faticato, stanno faticando, stanno anche subendo l'iniziativa della Turchia, tuttavia questo non pregiudica almeno relativamente ai primi 71 minuti di gioco il parziale. Ancora in area di rigore la Turchia pericolosa, recupero di Bastoni, prova a subentrare dalle retrovie Irzek, in qualche modo ci salviamo, però adesso stiamo rischiando un po' troppo.
1: Con un grande intervento di Vergara in scivolata ha rischiato il calcio di rigore lì in area, ancora Vergara che prova a spingere lontano il pallone, ma c'è sempre la Turchia che adesso spinge e prova a schiacciare l'Italia
0: perché ha alzato molto il baricentro del proprio assetto, soprattutto con la linea mediana. Selic che deve ovviare alle errore di un avversario che nel suo retropassaggio lo aveva messo in controtempo e poi è riuscito grazie alla sua progressione, alla sua velocità ad anticipare il tentativo di Daniel Maldini e quindi di recuperare palla mettendola a disposizione dei propri compagni di squadra. Dicevamo che siamo giunti al 27esimo nel corso della ripresa. L'Italia che conduce sulla Turchia per 2-1, ancora una volta lo sgusciante numero 19 turco Akun contro Calafiori, porta il pallone un po' a spasso, poi la mediana della Turchia all'altezza dei 40 metri libera invece un compagno sulla corsia di sinistra del Mali che prova il doppio passo ai danni

0: di Caiota e Walter Alessone in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore, non ci sono però turchi a cercare di ribadire in porta quella cross. Sul rinvio di Daniele Maldini, la spallata, anzi il colpo con la schiena di Selic, consentono la traiettoria di finire docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Ripetiamo, difensivamente parlando, in questa metà del secondo tempo l'Italia secondo me ha subito un po' troppo l'iniziativa della Turchia, ha subito il gol del pari, ha concesso qualche potenziale azione pericolosa da parte degli avversari, da parte della squadra di Montella, ha segnatosi il gol del 2-1, però ecco, qualcosina da rivedere c'è. Affidiamoci proprio alla scarsa familiarità dei giocatori azzurri di giocare insieme, appunto di giocare in queste formazioni che vengono sempre così create dal nostro commissario tecnico, però anche insomma rischiare così contro una squadra che dal punto di vista tecnico non è certo equiparabile alla Francia che abbiamo incontrato a Saint-Denis, qualcosa da discutere c'è.
1: La questione è sull'uno contro uno, sui terzini. Caiode ha concesso troppo anche prima su Fachini, ma anche dall'altra parte Calafiori. Qui bisogna fare più attenzione in marcatura e soprattutto sulle fasce.
0: Tanto quanto corre Vergara, che va a prendere questo passaggio abbastanza cieco di Sandro Tonali, quindi a conquistare la palla alla testa della linea laterale, a guadagnare una rimessa con le mani. Mani in tasca invece per Vincenzo Montella, che guarda sconsolato questa partita. Io credo che possa comunque essere contento della prestazione al di là di come vada a finire. Rimessa lunghissima di Caiote nella area di rigore della Turchia, un colpo di testa che alza il campanile, il tentativo di uscita di Shakir, poi una conclusione, una deviazione col pallone che finisce sul fondo, ultimo a toccarlo, però ultimo a entrarvi in contratto è stato un giocatore azzurro, nella fattispecie Daniel Maldini. Fatto sta che il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore dei giocatori turchi. Qui c'è stato un po' di ambasce all'interno della difesa della Turchia, prima Maldini poi Pio Esposito hanno toccato il pallone che è finito fuori sul tentativo di conclusione di Calafiori. C'è una rimessa appunto in favore della nazionale turca sulla corsia di destra, un tentativo di dare immediata verticalità all'azione con il colpo di testa però di Bastoni, quello di Sandro Tonali, pallone che rimane a disposizione di Selic, prova ad andare via quest'ultimo. La rimessa laterale è in favore della Turchia perché Calafiori è stato l'ultimo a entrare in contatto con la sfera proprio a cavallo tra le due metà campo, il numero 20 Kadioglu, che prova a giocare ancora con Selic. Dicevamo della prova della Turchia sotto l'aspetto proprio della reazione emotiva rispetto alle batoste prese nelle ultime partite. Abbiamo visto una nazionale molto molto presente a se stessa, ecco.
1: Aspetta certamente il recupero, il ritorno degli infortunati, degli squalificati in questo caso. Vergara ha rubato un altro pallone a centrocampo, va via bene Romano, poi sulle sostituzioni devo dire che Montella lancia i giovani.
0: Spalle alla porta in area di rigore, prova a far filtrare un difficile pallone e non ci riesce, la Turchia potrebbe andare in contropiede, vediamo se recuperiamo le posizioni difensive. Sì, bene, con Gianluca Mancini, con Caiode nuovamente con il romanista che mette in movimento Sandro Tonali, che si è preso in mano diciamo la regia della squadra.
1: Sì, termino sulle sostituzioni, manda in campo i giovani anche in mancanza di alternative Montella, però Fachini è un classe 2006, dunque 20 anni, attaccante del Besiktas. Il Mazza ha preso il posto di Caveci, lui invece ha 23 anni. Fachini per l'autore del gol, per Simsir,
0: bravo. Adesso Romano da andare via a Selic che lo mette giù, una posizione del pallone sull'estremo settore di sinistra adiacente alla bandierina del corner ma vicina alla linea laterale, andrà con il destro Daniel Maldini da sinistra, la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da Shakir. Siamo alla mezz'ora, l'abbiamo superata da pochi secondi nel corso della ripresa. Qui dall'area di Bologna l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 2-1, vediamo se riusciremo a sfruttare questo calcio di punizione con Daniel Maldini, pallone arcuato in mezzo, molto violento, Calafiori non può arrivarci stavolta, né più Esposito. Tonali prova ad alimentare il tema offensivo della nostra nazionale, bravissima a contendere il pallone a due uomini, a servire sulla sinistra nuovamente Daniel Maldini, il quale si ferma, prova a puntare Selic, va attraverso dalla parte opposta, è raggiungibile per più Esposito con Shakir che lo lascia scivolare oltre il perimetro di gioco. Rimessa dal fondo in favore della Turchia, partita che rimane sicuramente non esaltante, però l'importante è che l'Italia sia in vantaggio.
1: Il risultato, la prima cosa, per come si sta mettendo il gruppo di Nations League, qualcosa si è visto di più nel secondo tempo.
0: Ecco qui che rubiamo palla con la Vergara, prova ad imbucare per Pio Esposito, nel frattempo però l'arbitro aveva vanificato tutto perché aveva intravisto evidentemente un'azione fallosa ai danni dei difensori turchi, ha concesso il calcio di punizione per gli ospiti con il tentativo del solito Sakir di alzare lo sguardo, di cercare tra le linee Yuvsek di prima intenzione, Romano cattura la palla, Dumbia di prima, Pio Esposito al limite, Dumbia che sta per entrare in area di rigore, rimane arretrato però rispetto al passaggio del giocatore dell'Inter e quindi è costretto a cedere il pallone ai difensori della Turchia, anzi questa volta al numero 5 al centrocampista Özkan. Ecco, l'Italia sta mancando un po' nello strappo decisivo, sebbene adesso ci sarebbero tutte le condizioni tattiche, no, per andare ad aggredire la tre quarti campo avversaria, addirittura l'area di rigore avversaria con grande facilità, visto che la Turchia è molto molto sporta in avanti nel tentativo di conquistare il gol del pari dopo aver segnato la rete del momentaneo 1-1 con la Şişmir, poi è arrivata la rete di Calafoglio, ancora una volta il lancio in profondità per Akor che è più veloce di Bastoni, che comunque lo recupera, mette indietro il pallone, gran conclusione ancora di Özkan, grande parata di Gigio Donnarumma, che diciamo così sta ribadendo i concetti espressi a Parigi.
1: Fuori classe, si parla tanto di Olise, però è determinante in porta con questi salvataggi, quanti punti, quanti Parigi e quante vittorie regala all'Italia. Un cambio ancora nella Turchia con Turkoglu
0: al posto di Yuksek,
1: attaccante,
0: e quindi un attaccante al posto di un centrocampista
1: del Fenerbahce,
0: 28
1: anni, sì, quindi un altro attaccante in campo per Montella.
0: Lontana con i pugni Donnarumma, pallone al limite dell'area, lo recupera Vergara, bravo anche lui, bravo Vergara, dobbiamo dire, in qualche modo, mentre c'è un fallo di mani chiaro non certificato dal direttore di gara, non visto dal signor Marsigna, che consente ai turchi di manovrare sulla zona destra del loro attacco. Selic questa volta a Bastoni che si oppone, cerca subito Pio Esposito, spinto platealmente alle spalle dal numero 15 e Varak, dobbiamo dire che Kabak in questa occasione però è un fallo speso bene, perché se si gira Pio Esposito lì poi c'è tutto il campo aperto.
1: È uno dei giocatori più esperti comunque, anche con esperienza internazionale, non, insomma, non particolarmente avanti con l'età, appena 26 anni, però gioca nell'Hoffenheim in Germania.
2: Ha pareggiato la Francia 2 al 77esimo, Francia 1 Belgio 1.
0: Insomma, c'era un po' da aspettarselo questo pareggio della Francia, per la verità dubitiamo che la Francia possa portare a termine una partita senza segnare almeno un gol, ecco. Abbiamo questa sensazione, visto i giocatori di cui può disporre lì davanti Zinedine Zidane. Ci prova Romano, posizione di mezzo sinistro, tentativo di bucata molto intelligente, sbavatura della difesa turca, recuperiamo palla con Nerel Maldini solo per un attimo però, perché ora si può scatenare il contropiede della Turchia, sempre questo Koglu velocissimo che si porta in avanti, viene inseguito adesso da Tonali, pallone sull'estremo settore di sinistra, c'è un uno contro uno provato contro Kayode, molto bravo anche qui Kayode a sfruttare il fisico, ad andare a fare a spallate contro Fachini, a costringerlo a trascinarsi il pallone sul fondo. Ecco, qui magari puoi essere meno rapido dell'avversario, però poi il contatto fisico con Kayode è sempre molto complicato da affrontare, no?
1: Approva con un applauso dalla panchina Montella per l'iniziativa del ventenne Fachini, però anche in questo caso la Turchia porta troppi pochi giocatori nell'area di rigore dell'Italia. Fachini è di fatto da solo, poi per chi può crossare quel pallone a questo punto, arrivati a 10 minuti dal 90esimo, forse dovrebbe rischiare, dovrebbe usare un po' di più, magari esponendosi anche a qualche azione in contropiede dell'Italia.
0: C'è anche un cartellino giallo per Bardatsky, che ha toccato il pallone con le mani, visto si è superato e scavalcato dal lancio lungo che premiava la corsa di Vergara sull'asse destro del terreno di gioco. Calcio di punizione già battuto, siamo nel cerchio centrale del campo con Gianluca Mancini che cerca tra le linee Dumbia, lo trova, eccolo qua nuovamente Vergara, posizione di ala destra, scambia con lo stesso Dumbia che si avvicina al limite dell'area di rigore, serve Romano, prova la conclusione con il sinistro, viene un po' ammortizzata anche dal piede del numero 6 appena entrato in campo, Varfuk Elmas, con la pallone che poi finisce tra le braccia di Shakir, che deve stendersi all'altezza del proprio secondo palo per la parata a terra, ruba palla Maldini, adesso un po' in confusione la Turchia, una serie di rimpalli che dà ragione ai nostri, si lamenta Calafiori per un presunto tocco di mano di un avversario al limite dell'area, il gioco però prosegue, c'è sempre Maldini, posizione di alla sinistra contro Selicca, le sue spalle bastoni, parte il suggerimento in era per gara, destro, anche questo murato dai difensori turchi, poi un rimpallo ancora su Vergara che andava a respingere la il tentativo di allontanare il pallone di Emali, tra l'altro Vergara si è lamentato un po', ha chiamato la panchina per un problema alla coscia che forse, poi però ha continuato la sua corsa, no, continua a chiamare la panchina.
2: Scusa Repi, c'è la ribaltata la Francia, adesso avanti 2-1, Cherki, 81esimo.
0: Sì, intanto qua altro imbarazzo per la nostra difesa, un pallone scaraventato in aria da Artigoglu sull'uscita abbastanza avventurosa di Donnarumma. C'era Gianluca Mancini a presidiare quella zona del campo ed è riuscito a intercettare il pallone, non ce la fa Vergara, è ancora a terra e quindi l'Italia dovrà operare, Roberto Mancini dovrà operare un'altra sostituzione.
1: Come si fa anche al Napoli però, che sta perdendo un giocatore dopo l'altro negli ultimi giorni, Oliveira, abbiamo detto di Favasuli, sono anche infortuni,
0: diciamo
1: di
0: che la Juventus e il Napoli da quel punto di vista in questa fase della stagione non sono fortunatissime.
1: No, la Juventus sì, è proprio dolorante, si tocca
0: il polpaccio destro,
1: quindi potrebbe essere anche un problema piuttosto fastidioso, veramente contrariato dopo una gran partita Vergara, si è confermato ancora di più, fatto
0: grandi applausi per Antonio Vergara, al suo posto Davide Frattesi, protagonista in questa tornata azzurra, dobbiamo dire.
1: Stava entrando senza
0: la maglietta,
1: ha dovuto richiamarlo, mettiti la maglia, ha detto Mancini,
0: perché sì, a torso nudo non si può entrare in campo, anche perché l'arbitro non è detto che ti riconosca subito, e quindi è giusto che entri con la maglia in campo. Ovviamente stiamo scherzando anche un pochino noi mentre il gioco
1: però
0: è ripreso,
1: questo testimonia anche la voglia,
0: sì, l'ardore
1: da parte dei giocatori. È un momento delicato della partita, è appena uscito Vergara, manca poco e l'Italia è in vantaggio,
0: ma solo di un gol,
1: cercare di chiudere così.
0: Eccolo Frattesi che ruba palla a destra, c'è Caiode che va a dargli una mano, poi invece Dumbia, eccolo qua Caiode accanto alla fascia laterale, tra poco torneremo proprio agli studi di Roma per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata, lo facciamo adesso.
3: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Siamo giunti, gentili ascoltatori, a 5 minuti dalla fine della partita del tempo regolamentare. L'Italia conduce per 2-1 sulla Turchia, la successione delle reti nel primo tempo al 26esimo Scamacca, poi il pareggio nella ripresa momentaneo di Sincir, è arrivato però il raddoppio della nostra nazionale grazie a Riccardo Calafiori. Beh, insomma, una nazionale che stasera, se non altro, ha ribadito il concetto espresso proprio a Bursa, una volta subito un gol lì di mezzo. Accorciava semplicemente le distanze della Turchia, questa volta aveva addirittura pareggiato, c'è stata l'immediata reazione, c'è stato immediatamente il gol del nuovo vantaggio, gran palla di Basoni, Dumbia in area di rigore, scavalca il portiere con un tocco d'esterno che poi finisce sul fondo, ma la posizione era di fuorigioco del nostro centrocampista, comunque gli applausi generosi del pubblico dall'Ara qui per il nostro centrocampista. Insomma, buona iniziativa per lui con la palla che poi è finita fuori dal campo, e comunque un'Italia che adesso sta amministrando anche con una certa autorevolezza questi scampoli finali della sfida contro la Turchia, ripetiamo, molto molto importante, altri 3 punti che ci consentirebbero di arrivare a quota 7 in classifica. Il Belgio sta perdendo, la Francia è lì davanti, Rinaldi, mentre adesso Frattesi, innescato da Gianluca Mancini, conquista il pallone in mezzo a un nuvolo di avversari, restituisce il pallone al giocatore della Roma, cerca Iodea a destra, c'è sempre Gianluca Mancini ad offrire un'opportunità, una linea di passaggio ai suoi compagni di squadra, serve Frattesi, ancora Dumbia, ancora Caiode, ancora Gianluca Mancini, ecco Tonali, Mancini di prima verso Bastoni, è giusto questo possesso palla perché mancano 3 minuti e mezzo salvo recupero alla fine della partita ed è giusto non concedere opportunità agli avversari. I tifosi del Dall'Ara adesso vanno in qualche modo a incoraggiare i nostri calciatori. Dumbia se ne va via di potenza in rigore, Dumbia la fitta, palla sul sito, parte il tiro, respinto, poi attenzione, rete, Pio Esposito mette il punto esclamativo sulla partita di Bologna e segna ancora per la rete del 3-1, una rete arrivata grazie alla grande caparbietà di Dumbia, che è andato via sulla corsia di destra di prepotenza un avversario, è andato via fisicamente, è andato una conclusione ribattuta, è arrivato Romano, ha cercato di ribadire il tap-in nella porta ormai sguarnita, e poi a pochi metri dalla linea del gol Pio Esposito ha concesso agli azzurri il gol del 3-1 ed è un gol che sinceramente insomma meritiamo anche per la gestione della partita, per come siamo stati in grado di reagire al gol del pareggio, e la conclusione di Romano è diventata un assist per Pio Esposito, posizionato al limite dell'area piccola, non ha avuto problemi il centravanti dell'Inter ad allungare il piedone destro e a mettere di piatto alle spalle dell'incolpevole Shakir. L'Italia conduce per 3-1 sulla Turchia, siamo nelle fasi finali della partita, mancano 2 minuti e spiccioli al 90esimo, poi ci sarà sicuramente recupero, entrato Gull al posto del numero 18, a dire Oguz, anzi sono entrati proprio lui, Gull, e con il numero 18 Aydin, vediamo, è uscito dal campo, tra pochissimo sapremmo dirvelo, ma insomma ha relativa importanza visto che ormai manca 1 minuto e mezzo al termine e che l'Italia conduce per 3-1 sulla Turchia, diciamo una partita non esaltante dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle emozioni, ma l'Italia comincia a interpretare anche queste partite in cui è favorita alla sua maniera, cioè gestisce, cioè magari subisce, poi però reagisce immediatamente dopo il gol subito e mette in chiaro le cose con il gol che chiude di fatto la sfida, quello di Pio Esposito nella finale, e questo, se vorremmo, non è un sintomo da grandissima squadra, ancora da grandissima nazionale, ma comunque una traccia del lavoro di Roberto Mancini, sulla sua rosa, sul suo organico, che continua però adesso a sciordinare. Buon gioco offensivo, ancora Dumbia in area di rigore, gira l'avversario, va con la punta in qualche maniera all'altezza del primo palo e a più riprese si salva Shakir. Adesso questo vantaggio viene assolutamente legittimato con la Turchia che prova nuovamente a sporgersi in avanti, ha lasciato degli spazi, ora conquista lo spazio invece in area di rigore con Oguz contro Bastoni, bravissimo con la punta del piede il difensore dell'Inter, che poi esulta con i tifosi della Dall'Ara e con i propri compagni, prima Gianluca Mancini, poi il capitano Gigio Donnarumma, per l'intervento risolutivo. È una fase della partita, ripetiamo, in cui l'Italia ha legittimato la vittoria, ha legittimato questi ulteriori 3 punti. C'è un calcio d'angolo battuto dalla Turchia che prova nuovamente ad affrontare la nostra area di rigore, lo fa con una certa pericolosità, Tonali però su Artigoglu riesce con la punta del piede nuovamente a limitare l'incursione del numero 7 appena entrato in campo nei nostri 16 metri a concedere un altro tiro d'angolo ai turchi. 3 minuti di recupero da qui al termine di questa partita, saranno 3 minuti che l'Italia dovrà gestire, c'è un colpo di testa da allontanare di Gianluca Mancini che ha letteralmente torreggiato nella nostra area di rigore.
2: Terzo gol della Francia, Olise l'hai chiamato Repice.
0: Eh beh sì, diciamo che effettivamente, ripeto, era complicato pensare che la Francia non avrebbe segnato in questa serata, anche in Belgio, anche contro la nazionale di Van Bommel, e con quello che si ritrova lì davanti Zinedine Zidane può dormire sonni relativamente tranquilli. Un ulteriore messaggio però la nazionale di Roberto Mancini, che ha resistito alla sfuriata francese a inizio secondo tempo, ha subito anche un gol proprio da Olise, poi però ha reagito e è riuscita a condurre in porto un risultato importantissimo come il pari. Ancora Turchia, ancora un cross in mezzo, ancora Tonali che spazza la nostra area di rigore, Daniel Maldini alla caccia del pallone, riesce ad evitare l'avversario, poi però convinto che Pio Esposito potesse entrare su quel rimbalzo per fare sua la palla, ha lasciato un po' andare e ha consentito ai giocatori turchi di rientrarne in possesso. Si andrà avanti fino al 93esimo, minuto e 15 secondi se ne sono già andati. Noi gentili ascoltatori invece possiamo già andare in fase di commento per risparmiare tempo e cedere immediatamente la linea alla fine di questa sfida. Gli studi di Roma cantano i tifosi della Dall'Ara a sottolineare con il loro entusiasmo il 3-1 con cui l'Italia sta battendo la Turchia nel primo tempo, il gol di Scamacca e poi il pareggio nella ripresa di Sesmer e poi sono arrivate le reti di Calafiori mentre insiste la Turchia in avanti e la nostra difesa fa muro anche grazie a Caiode e a Gianluca Mancini che non ha sbagliato assolutamente questa sera nulla. Dicevamo, nella ripresa dopo il pareggio subito e uno sbandamento durato 5-10 minuti non di più, è arrivato il nuovo vantaggio azzurro grazie a Calafiori, palla inattiva, cross a destra di Barella, incornata vincente all'altezza del secondo palo del giocatore dell'Arsenal, 3-1 da centravanti consumato anche qui di Pio Esposito, mentre il gol prova a girarsi, insomma è un centravanti fisicamente molto forte, questa volta Bastoni non era riuscito ad opporsi, aveva consentito al numero 9 turco appunto di girarsi, di colpire il pallone con il destro, di mandarlo però ben al di là del palo sinistro della porta difesa a Gigio e Donnarumma. 2 minuti e 30 sul cronometro, mancano solo 30 secondi, l'Italia avrebbe potuto segnare addirittura un quarto gol almeno in un paio di occasioni, sempre con Dubiale, le cose non sono andate così, ma il 3-1 è più che sufficiente
2: il
0: per portarsi.
2: Il quarto l'ha fatto la Francia, Francesco Olise, ecco. Ancora doppietta, 4-1 sul Belgio a Saint-Denis.
0: Credo che non sia una notizia, insomma, per cui che Olise faccia gol insieme ai suoi compagni di reparto e comunque ribadisce il suo primato nel girone della Francia, ma c'è l'Italia a 7 punti in seconda posizione adesso ed è una posizione assolutamente molto molto importante e gratificante proprio nel momento in cui il signor Marsenia, che dice che per Italia Turchia può bastare così, finisce questa lunga tornata azzurra, finisce con un successo, due vittorie, un pareggio però sul terreno della Francia e una sconfitta interna, quella all'esordio contro il Belgio. A me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Andrea Neri e Massimo Vasciavaio per i più che mai opportuni, accanto a me in postazione cronaca Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che l'Italia di Roberto Mancini ha battuto la Turchia per 3-1 nella girone di Nations League, chiediamo scusa, augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
8: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Per il garage di casa tua scegli Vreda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Vreda, i portoni più belli d'Italia.
11: Zona Cesarini.
2: 22:37 minuti, ultima parte di Zona Cesarini con Ombretta Conti in regia, Emanuele Di Cavio la parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Dunque, l'Italia di Mancini ha battuto 3-1 la Turchia di Montella nel girone A di Nations League a Bologna. Invece a Parigi Saint-Denis è terminata in questo momento Francia-Belgio 4-1 con la Francia che ha segnato i 4 gol in sostanza in 14 minuti, perché al 77esimo 2 ha pareggiato il gol con cui aveva chiuso il primo tempo in vantaggio il Belgio, e poi Olise è andato a chiudere con la quarta rete al 91esimo. Per quanto riguarda dunque la classifica di questo gruppo A di Nations League, dopo 4 giornate comanda la Francia con 10 punti, in seconda posizione si issa l'Italia con 7 punti, a quota 6 c'è il Belgio, rimane piantata a 0 la Turchia, 4 partite, 4 sconfitte per Montella. Nella fascia B della Nations League è ancora in corso Bosnia-Polonia, 94esimo, con la Bosnia avanti 1-0 e il gol è stato segnato da Basic sul rigore all'84esimo minuto. Irlanda-Georgia 95esimo, ancora 0-0, con l'Irlanda del Nord che ha sbagliato un rigore. Invece è terminata Romania-Svezia con la vittoria della Svezia per 1-0, vittoria esterna anche dell'Ungheria sull'Ucraina, naturalmente Ucraina in campo neutro, e sappiamo tutti come la squadra ucraina giochi fuori casa praticamente dall'inizio del conflitto con la Russia. Dicevamo 2-1 per l'Ungheria. Nella fascia C invece Cipro-Lettonia 2-1 e 0-0 tra Montenegro e Armenia, e magari questo è un risultato un po' a sorpresa. Per quanto riguarda invece la pallacanestro, la Serie A, due i posticipi, è terminata con la vittoria di un punto Cantù-Udine, Udine 85, Cantù 84, 23 secondi al termine della partita tra Verona e Milano, punto a punto, conduce Verona 70-67. Saluto Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben trovato.
11: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori. Per il calcio italiano, e direi anche per lo sport, è una giornata estremamente importante, con il successo dell'Under 21 sulla Polonia, doveva vincere con 2 gol di scarto, ha finito per chiudere la partita con un risultato tennistico 6-2, e poi con questa affermazione dell'Italia che quantomeno ci assicura la terza posizione, quindi di essere testa di serie nel sorteggio agli europei, e poi di fare un passo in avanti anche nel ranking. Certo che la formazione iniziale mi aveva destato qualche perplessità, poi Montella ha rimesso in campo i titolari e della ripresa si è vista un'Italia più bella di quella del primo tempo, un po' quanto accaduto in Francia, dove Zidane ha risolto la partita inserendo 5 titolari. Sì. Poi nel secondo tempo,
2: quando dici che la differenza poi la fanno gli uomini in campo, no? Perché sì, anche sia per l'Italia che per la Francia, una volta cambiati gli uomini in campo è anche cambiata la musica in campo, no?
11: Eh sì, perché i due esterni Cadeoche e Calafiori hanno dato un altro impulso alla squadra anche nel momento delle ripartenze, e poi l'ingresso di Tonala ha sistemato al meglio il centrocampo, in cui Romano, giocando da interno, ha offerto davvero delle belle giocate nella ripresa, e poi Pio Esposito.
2: Tu
11: Pio
2: citavi Esposito, Cagliode secondo sì, me alla fine si è guadagnato, no? Il ruolo di titolare. Cosa scommetti che dalla prossima uscita quello gioca titolare lì?
11: Sì, assolutamente, destra. Anche perché marca bene e in talune circostanze si comporta quasi come un veterano quando la sua squadra non è in possesso di palla, e poi spinge, e poi bene anche Dumbia. Però io credo che la citazione più importante spetti a Vergara, che ha giocato fino a quando è stato sostituito in maniera sontuosa, sia in fase offensiva sia anche in fase diciamo così difensiva.
2: Sì, bella partita. Andiamo da Daniele Fortuna a Bologna. Daniele. Daniele? No, falso allarme. Allora, non c'è Daniele Fortuna. Filippo, nell'attesa di collegarci con il Dall'Ara per le interviste post partita, ti volevo fare una domanda anche su Romano, che oggi è stato rimesso in campo da Mancini. Il ragazzo non ha sfigurato, no?
11: No, sera. Direi che ha offerto una buona partita e, come dicevo nell'intervento precedente, meglio nella ripresa con sì. Tonali che nel primo tempo. E comunque si tratta di un ragazzo che tocca il pallone come pochi, che vede il gioco con grande celerità, e quindi credo che possa essere per il pacchetto di centrocampo un valore aggiunto.
2: Daniele Fortuna ci chiama da Bologna. Daniele,
12: eccoci. Alessandro Romano, la sua partita è la sua seconda da titolare, insomma è stata una buona partita complessivamente, si chiude con una vittoria, non era scontato per come era cominciata. Che progressi hai visto in questi 11 giorni?
13: Progressi grandi,
2: bisognerebbe aprire il microfono di Romano, altrimenti non lo sentiamo. Fortuna,
13: abbiamo lavorato bene.
2: No, non si sente Romano.
12: Abbiamo dei problemi.
2: Sì,
12: abbiamo dei problemi.
2: L'avevamo intuito.
12: Dispiace, lo registreremo e lo manderemo.
2: Va bene, ok. Allora, riprendiamo il discorso con Filippo Graziavisto. Stavamo parlando di Romano,
11: sì.
2: E Romano, neanche a farla apposta, è arrivato al microfono di Daniele Fortuna. Purtroppo, vabbè, lo ascolteremo poi in registrata. Mi dici, alla fine di questi di queste quattro partite, di questo miniciclo azzurro, l'aspetto più confortante della nazionale di Mancini, che ricordiamo ancora una volta, come hanno fatto già Repice e Fortuna in sede di radiocronaca, aveva esordito con la sconfitta interna all'Olimpico con il Belgio.
11: Beh, lì è stata importante la mano di Mancini, che per certi versi non è voluto rimanere in linea con le sue idee iniziali, ha rivoluzionato la squadra e poi in Turchia ha trovato praticamente la formazione. E come ti dicevo poc'anzi, ho avuto qualche dubbio anche sull'eccessivo turnover di questa gara, però voglio dire, si sono visti i cosiddetti titolari, perché come hai detto tu, poi vanno bene i moduli, il modo di schierarli eccetera, poi la differenza la fa chi sta in campo, e sicuramente c'è ancora tanta differenza tra la squadra che ha battuto la Turchia, ha pareggiato in Francia e si è vista nel finale oggi di partita a Bologna. Direi quindi che abbiamo finalmente una bella Italia, non siamo così brutti come quando abbiamo visto la nostra nazionale nella partita d'esordio con il Belgio, e credo che con qualche ritocco possiamo essere estremamente competitivi. Intanto siamo secondi in classifica davanti al Belgio, che nel finale di gara a Saint-Denis ha preso quattro scopole una dietro l'altra.
2: 14 minuti poi.
11: Dal 77 al 91, 91, con questo Olise davvero straordinario. Ecco, io credo che in futuro, quando non ci saranno da giocare tante partite così ravvicinate, Mancini possa di volta in volta schierare quello che lui ritiene l'undici più importante. Scamacca è stato sostituito e sicuramente Pia Esposito ha offerto un contributo maggiore, però dobbiamo dargli atto che è suo il gol che ha portato l'Italia in vantaggio dopo averne segnato un altro in netto fuorigioco e quindi annullato.
2: Sì, hanno segnato entrambi e già questo è confortante di suo, però ti chiedo, non è che l'abbiamo detto, no? Hanno cambiato poi, ecco, torniamo da Daniele Fortuna a Bologna. Daniele,
12: siamo con Gianluca Scamacca per questo gol tanto atteso, perché comunque questo è il tuo secondo gol con la nazionale, il primo era con l'Inghilterra un po' di tempo fa.
14: Sì, questo qua è andato molto meglio perché abbiamo vinto, è stata una grande partita, e però è una partita
2: Niente, non è serata questa, Filippo, da Bologna. Parole,
11: possiamo dire che con questi collegamenti non abbiamo fortuna.
2: No, allora, esatto, però abbiamo anche un certo, una certa fortuna nel citare qualcuno e poi ritrovarcelo al microfono, che si traduce poi in sfortuna, perché in un modo o nell'altro poi non riusciamo a sentirli. Scamacca però l'abbiamo sentito, dal tono della voce, per quel poco che abbiamo sentito, era più che soddisfatto. Questo ragazzo,
11: sì, avrei voluto chiedergli della sostituzione.
2: Intanto, scusami, è terminata con una tripla di Verona sulla sirena tra Verona e Milano, 75 Verona, Milano 72. Questo è il risultato del posticipo di pallacanestro. Dicevi, perdonami.
11: No, dicevo di Scamacca, che comunque il suo l'ha fatto, anche se è un giocatore diverso da Pio Esposito. Può anche darsi che i due un domani possano anche giocare assieme, Scamacca dentro e Pio Esposito che gli gira attorno.
2: Sì, tutto può essere. Riproviamo per la terza volta ad andare da Daniele Fortuna, forse la terza volta è quella buona, Daniele.
12: È certamente quella buona, perché siamo con Riccardo Calafiori, che ha trovato il primo gol con la maglia della nazionale nella sua Bologna, possiamo dirlo?
13: Sì, può dirlo forte. Sono stato contentissimo di averlo fatto qua. Qui avevo fatto il mio esordio e un'emozione gigantesca.
12: Tu eri stato ottimista anche dopo la sconfitta con il Belgio, avevi visto buone cose, sì. Hai avuto ragione, i progressi hanno testimoniato questa tua valutazione iniziale.
13: No, ma più che valutazione era un'idea che avevo in testa, che secondo me non si può valutare il lavoro di un allenatore dopo 3 giorni, come non si può valutare neanche dopo una settimana o due. Quindi siamo...
2: Vedi, abbiamo ascoltato però un po' di più l'abbiamo ascoltato di Calafiori. Allora, senti, prendiamolo a ridere, perché non piangere, ti dicevo, Filippo, adesso i prossimi due, però tutto bene, positivo dopo la partenza falsa all'Olimpico, anche per riprendere quello che diceva Calafiori, no? Non si può valutare il lavoro di un allenatore dopo 3 giorni che si sta insieme, così come dopo 3 settimane che si è insieme aumenta l'ottimismo, però adesso arrivano subito le prove del 9 e del 10. Il 12 novembre con la Francia in Italia e poi in Belgio il 15 di novembre. Cosa dici tu, Filippo? Là sarà il momento della verità o bisognerà aspettare ancora?
11: Ma io credo che l'Italia possa far bene in entrambe le gare, però migliorando la fase difensiva, perché abbiamo preso gol in tutte e quattro le partite e sempre con qualche svarione a centro area. Lì bisogna migliorare e ci vuole un po' più d'attenzione anche da parte dei centrocampisti a proteggere la difesa. E poi in Belgio credo che gli azzurri vorranno togliersi qualche soddisfazione dopo la scopola presa all'Olimpico, che aveva addensato nuvole gravide di tempesta sulla nostra nazionale. Però vedi, come ti dicevo, bisogna dare atto a Mancini di una sua onestà intellettuale, perché lui è partito con una squadra, poi ha capito che non andava, l'ha rivoluzionata e ha trovato un gruppo importante. Perché parlo di gruppo? Perché mi è parso che anche nelle partite seguenti si sia cementata un certo sentimento comune a tutto lo sport. E di questo va dato atto, come va sottolineata anche l'Under 21 Silvio Bandidi, che diciamo in cui abbiamo visto dei giocatori secondo me pronti anche per la nazionale maggiore, a cominciare da Andur.
2: Ecco, allora tu mi hai alzato l'assist, perché stavo per farti proprio questa domanda. Allora, a qualificazione acquisita diretta alla fase finale dell'Europeo di categoria dell'anno prossimo, a questo punto Mancini, secondo te, per novembre chiamerà qualcuno dei ragazzi di Baldini per fargli assaggiare la nazionale maggiore? Ricordiamo anche che Baldini, quando nell'interim del dopo Gattuso guidò la nazionale in quelle due amichevoli pre-mondiali, dove noi non siamo andati, fece giocare un po' di suoi ragazzi. Ndur, che tu hai citato, oggi ha segnato un gol pazzesco da un'ottantina di metri.
11: Sì, hanno calcolato che erano poco più di 75, ecco. Ma quello che è stato incredibile è il fatto che il ragazzo ci abbia provato,
2: sì.
11: Non solo che abbia segnato, ma che ci abbia provato, pochi l'avrebbero fatto, questa a dimostrazione che aveva la testa libera e una grande condivisione. Tu mi hai detto chi potrebbe di quelli che abbiamo visto oggi,
2: esatto.
11: Beh, innanzitutto io direi Palmisani, che secondo me è il portiere del futuro,
2: per
11: anche se
2: Donnarumma, un'altra decina d'anni, se ricalca le gesta di Nozzov e di Buffon.
11: E poi se dovessi farti altri due nomi, direi Liberali e Cissé, oltre a Coleoscio, che è un ragazzo che non si risparmia mai. Di questa partita, più che altro direi di questa avventura a Pescara, a me è piaciuta moltissimo la corsa di Seydou Fidi, che dopo aver segnato il gol ha sprintato per andare ad abbracciare Baldini. Credo che questa sia l'immagine più bella dell'Under 21 e poi di quello che lui stesso ha detto nel ricordo di quanto è successo al commissario tecnico con la scomparsa della sua figliola.
2: Sì, il gol del 5-1, ricordiamo i marcatori, yeah. Coleoscio dopo 16 minuti, Ndur al 26esimo e poi al 54esimo, Lipani al 59esimo, al 66esimo Fini, all'86esimo Cherubini, e gli ultimi due gol in risposta ai due gol della Polonia. Insomma, l'abbiamo detto tante volte, Filippo Grassia, i giocatori, i giovani in Italia ci sarebbero anche, il problema sarebbe farli giocare. Allora, domani è una giornata importante, importantissima per quanto riguarda la politica calcistica, sportiva, federale. C'è la giunta del CONI. Io ti chiedo, per in chiusura di trasmissione, ti chiedo una valutazione su questa ipotesi che è uscita proprio questa sera, ovvero sia un commissariamento, però nei panni del commissario sarebbe nominato lo stesso Malagò.
11: Sì, questo per evitare una spaccatura ancora maggiore, non solo nel mondo del calcio, ma anche nel rapporto tra la Federcalcio e anche poteri che sono al di fuori del mondo del pallone. Io credo che però c'è una contraddizione che non è solo in termini, e cioè nel caso che Malagò fosse nominato commissario da Bonfiglio, che si era appellato alle regole, e poi toccherebbe allo stesso Malagò portare avanti i lavori per indire le nuove elezioni in cui lui poi si candiderebbe di nuovo. Quindi io credo che si tratti di una situazione che avrebbe permesso, che so, a Edoardo De Filippo di crearci su una bella commedia.
2: Allora, tanto per poi guardare avanti, sarebbero necessarie anche delle riforme per fare in modo che questi ragazzi italiani riescano a trovare spazio nel nostro campionato, no? Senza dover emigrare.
11: Tu hai parlato di una realtà, credo che sotto gli occhi di tutti, perché qui ci si sta accapigliando su un documento che c'era o non c'era, sul fatto che magari gli uffici della Federcalcio non hanno indagato a dovere sulla candidatura di Malagò, ma poi quello che conta sono le riforme. Io vorrei capire esattamente che cosa accadrà nei prossimi mesi, perché il calcio italiano ha bisogno di riforme, dalle scuole ai settori giovanili. E comunque, per dirti, se oggi Caiode è diventato un punto fermo della nazionale, lo dobbiamo a Silvio Baldini, che ha creduto in lui più ad esempio di Palladino, che non l'aveva, che non lo utilizzava quasi mai nella Fiorentina.
2: Caiode che gioca altrove, ricordiamo,
11: al Brentford,
2: ecco, bravissimo. Quindi magari evitiamo che questi ragazzi, per giocare, debbano in qualche maniera emigrare. Va bene, Filippo Grassia, ti ringrazio.
11: È stato un piacere con te.
2: Assolutamente, come il piacere sempre è reciproco e soprattutto dei nostri ascoltatori. Zona Cesarini termina qui. Adesso pubblicità e poi GR1. Buonanotte.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
17: Sono Gianmarco Tamberi.
18: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
17: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
18: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
16: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
19: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
20: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
21: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
20: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
22: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
20: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
23: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
24: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
23: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
24: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
23: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le notizie dall'estero, a partire dal tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Si allarga l'inchiesta, gli investigatori analizzano il telefono del copilota omanita e i suoi viaggi in paesi ostili a Israele. Volevo vendicare Gaza e morire da martire, avrebbe confessato l'uomo accusato di aver colpito il comandante con un'ascia per far precipitare l'aereo sull'aeroporto di Tel Aviv. Alle indagini partecipa anche lo Shin Bet. E sul tentato dirottamento interviene Donald Trump, che punta il dito contro l'Iran pur dicendosi aperto a nuovi colloqui di pace con Teheran. Intanto cresce la tensione nella regione. Turchia e Pakistan invieranno truppe in Arabia Saudita a bersaglio degli Houthi, e questa sera forti esplosioni sono state avvertite a Riyadh, anche vicino all'aeroporto. Altro conflitto, quello in Ucraina. Proseguono i raid di Mosca mentre cresce l'allerta sul fronte orientale della NATO. L'Estonia schiera truppe al confine con la Russia e da Berlino arriva un nuovo allarme.
3: La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. È questo l'allarme lanciato dal capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger di fronte a una commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente, afferma lo 007, precisando però anche che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi, mentre c'è già chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che starebbe spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si starebbe dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca. Disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare adeguatamente la situazione ai confini, la risposta del portavoce del Cremlino Pieskov. Valentina Isa, GR1.
2: Dalla politica estera al lavoro, la giornata di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, l'incontro con il premier sloveno Janša, dedicato a energia, migranti e al rafforzamento dei rapporti tra Roma e Lubiana. Poi l'avvertenza Ericsson: dopo l'intervento della Presidente del Consiglio, l'azienda ha ritirato i licenziamenti previsti per 131 dipendenti della sede di Genova. La cronaca con il processo per il femminicidio di Pamela Genini, avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma le sue parole sono state respinte.
4: Non accettiamo nessuna scusa, deve vergognarsi di stare al mondo. Le parole di Veronica, sorella di Pamela Genini, affidate al suo avvocato, respingono senza appello le scuse di Gianluca Soncin, che davanti ai giudici, a processo in corte d'assise, ha fatto una breve dichiarazione spontanea, meno di un minuto, per dirsi pronto a pagare per il dolore che ha causato e per scusarsi con la famiglia di Pamela. Parole di plastica, insignificanti e tardive per il legale dei genitori della vittima. L'unico familiare presente, il fratello di Pamela, Nicola, ha lasciato il tribunale in silenzio subito dopo. Nessun commento dai difensori dell'imputato. In aula i giudici hanno ascoltato poi i poliziotti intervenuti sul posto in via Iglesias poco meno di un anno fa. Poliziotti che per pochi secondi non sono riusciti a salvarla. E i vicini che hanno assistito alla scena impotenti, sentendo le urla e le richieste di aiuto di Pamela, che implorava Soncin di risparmiarla. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: E a Rimini, incidente sul lavoro, morto un operaio.
5: Lavorava in nero alla manutenzione di una palazzina quando è precipitato dal terzo livello di un ponteggio. L'operaio, 59enne di origine albanese, ha perso conoscenza e le sue condizioni sono apparse subito disperate.
6: Era fermo lì, immobile. Credo che respirasse ancora.
5: L'allarme è stato lanciato da due residenti. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per 30 minuti.
7: Durato tanto, penso mezz'ora, 40 minuti, hanno fatto di tutto.
5: Poi è stato trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero. La vittima era in Italia con permesso di soggiorno da almeno 3 anni. Alla polizia il titolare dell'impresa non è stato in grado di dimostrare la regolarità del rapporto di lavoro. Lo avrei messo in regola il giorno dopo, ci ha detto a microfoni spenti. Una avversione sentita troppe volte nei cantieri dove il lavoro regolare e sicurezza non sono di casa. Rimini, Giorgio Maria Leone, GR1.
2: E chiudiamo con il meteo. Il rapido peggioramento nella notte: aumentano nuvole, piogge al nord-ovest, sulle Alpi e in Toscana. Forti temporali, rischio nubifragio in Sardegna e sulle coste del Lazio. Più stabile al sud, con temperature in lieve calo, ma ancora miti. E noi ci fermiamo qui. La linea va al mix delle 23 con Giovanni Minoli. Il prossimo GR1 è a mezzanotte. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
0: Bisogna dirla questa parola serenamente, apertamente.
8: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1, edizione della mezzanotte.
1: Giorgia Meloni chiama la D di Ericsson, ritirati 131 licenziamenti nella sede di Genova. Palazzo Chigi si apre una nuova fase di dialogo, sul tavolo del Ministero delle Imprese l'avvertenza Electrolux. Legge elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, le opposizioni ennesimo schiaffo al Parlamento. L'ho fatto per Gaza, volevo morire da martire. Interrogatorio del copilota di Fly Dubai che ha tentato di dirottare il volo. Papa Leone scrive al parroco della Striscia, padre Romanelli, fino a quando, signore? Allarme degli 007 tedeschi, si rischia la guerra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La RAI sospende per 10 giorni Sigfrido Ranucci, illegale dell'ex conduttore di Report, faremo ricorso. Guarda come piove, ore contate per la lunga, interminabile estate 2026, da nord a sud in arrivo temporali e temperature in calo. I colori e i racconti di Taylor Swift, dagli esordi all'ultimo tour, la sua storia raccontata in un romanzo a fumetti, autori Brian Freschi e Ilaria Nassa, disegni di Laura Angelucci. Calcio, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia e seconda nel girone di Nations League. Show dell'Under 21, 6-2 alla Polonia e vola all'Europeo. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli. Dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, dalle iniziative contro il caro energia a quelle per la competitività, e interviene contro i licenziamenti della Ericsson.
2: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal Presidente del Consiglio italiano, che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
1: Temi economici anche nel confronto politico, ma si discute anche di legge elettorale. Voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto il voto segreto. Il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli su cui si voterà domani e dopodomani.
3: No alla fiducia e crisi di governo, uno scenario del tutto ipotetico per Fratelli d'Italia che, con Giovanni Donzelli, ricorda, il voto per le pregiudiziali ha mostrato la nostra compattezza.
4: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
3: Sicurezza condivisa da Lega e Forza Italia che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse, progetti che per il campo largo hanno il sapore della propaganda visti nuovi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme di AWS. Serve, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extra profitti. Opposizioni unite anche contro la legge elettorale e la richiesta di fiducia. Federico Fornaro, PD.
5: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
3: Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
1: Caro carburanti, dopo più di 2 mesi stop agli sconti sul gasolio. Non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro e arrivare a 2,3 euro al litro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. Vertenza Electrolux, c'è una svolta, è stato riformulato il piano che prevedeva 1700 licenziamenti in Italia.
6: I licenziamenti unilaterali sono diventati esuberi, volontari e incentivati. Dai 1700 annunciati in primavera si è arrivati a 1250 uscite tra operai e impiegati nei prossimi 3 anni. Al Ministero delle Imprese Electrolux ha presentato il nuovo piano. Quanto al sito di Cerreto Desi, la multinazionale del Bianco ha annunciato una reindustrializzazione tutta da costruire. Per il ministro Urso si apre una nuova fase.
7: Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. licenziato, ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile.
6: Ottobre sarà decisivo, il 29 il tavolo conclusivo in vista del board globale del gruppo di inizio novembre. La segretaria nazionale FIOM Barbara Tibaldi.
8: Bisogna capire stabilimento su stabilimento qual è l'impatto, qual è il punto di forza, quali sono i rischi.
6: Tra i lavoratori resta la preoccupazione.
9: Io ho ancora 10 anni di pensione, non so cosa dovrò andare a fare.
6: Natascia Gargano, GR1.
1: Ex Ilva, i giudici di Milano confermano lo stop degli altiforni per i giudici. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico.
10: La Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Secondo la Corte, i rischi economici legati allo spegnimento degli impianti devono cedere di fronte al diritto alla salute, anche per le emissioni nocive e la presenza di amianto. Non cambia il quadro l'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre, scrivono. I sindacati chiedono ora al governo di riprendere immediatamente il confronto sugli strumenti straordinari previsti dalla bozza di decreto per tutelare occupazione e salari dei lavoratori diretti e dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
11: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte. Quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto sull'azienda.
10: Amalia Carosi, GR1.
1: Medio Oriente, secondo i media israeliani, il copilota omanita della Fly Dubai ha confessato di avere tentato di far schiantare il volo sull'aeroporto di Tel Aviv per vendicare Gaza. Volevo morire da martire, avrebbe detto durante l'interrogatorio negli Emirati. Al parroco di Gaza arriva la vicinanza del Papa dopo il raid in cui sono morti anche 5 cristiani. Fino a quando, signore, scrive via WhatsApp Leone XIV a padre Romanelli. Sul fronte Houthi, in serata forti esplosioni a Riyadh. Abbiamo colpito l'aeroporto e una raffineria, affermano i ribelli yemeniti. Turchia e Pakistan invieranno truppe in Arabia Saudita. Le forze governative yemenite rivendicano di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, smentito però dagli Houthi. Conflitto russo-ucraino, mentre continuano gli attacchi incrociati sul campo, anche i paesi NATO alzano il livello di allerta. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi da parte di Mosca e l'intelligence tedesca lancia un nuovo allarme, come ci riferisce la corrispondente da Berlino.
12: Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, non ha dubbi.
13: Russland führt einen Schattenkrieg.
12: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. E il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Gli studenti francesi tornano in piazza, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati degli insegnanti. Cortei in molte città, Parigi partirà alle 14. Nelle scorse ore ancora proteste, incendiata l'aula di un istituto professionale nella capitale, Alain, un giovane, ha perso una mano dopo aver raccolto una granata. 5.000 i fermi, 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. In Spagna la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa, dopo settimane di proteste, porta il premier socialista Sánchez a convocare elezioni anticipate. Si terranno il 29 novembre.
14: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale.

0: che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sanchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto, le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Primo turno delle presidenziali in Brasile. Il candidato della destra Bolsonaro conquista la maggioranza relativa con il 47% delle preferenze, superando il presidente uscente di centrosinistra Lula, fermo al 45%. Il risultato ribalta i sondaggi della vigilia, che vedevano Lula favorito. Abbiamo vinto contro ogni pronostico, ha commentato Bolsonaro, il cui risultato è stato salutato da Donald Trump come una grande vittoria. Lula punta ora tutto sul ballottaggio che si terrà il 25 ottobre. A mezzanotte 11 minuti su Radio 1 parliamo di morti sul lavoro. Un'altra vittima a Rimini, dove un operaio di 59 anni è caduto da un ponteggio. E ci sono novità nelle indagini sulla vicenda del 61enne abbandonato agonizzante in strada a Caivano.
2: Sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano, sotto inchiesta tre persone per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre stendeva una guaina su un tetto, è stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Nessun dispositivo di sicurezza indossato da Salvatore. Mercoledì il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica. Il faro degli inquirenti puntato su chi ha spostato l'operaio e chi non lo ha tempestivamente soccorso. Avrebbe potuto salvarsi, ribadiscono i familiari, che pare non sapessero della sua assunzione il giorno prima della tragedia.
3: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
2: Per gli inquirenti, forse, un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore. Elena Baiocco, GR1.
1: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Da chiarire anche l'origine di una relazione, mai finita agli atti, sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi del RIS.
4: Alessandra Bramante dice di non aver mai stilato un profilo psicologico di Alberto Stasi, ma la consulenza, senza firma né data, consegnata dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio, è stampata sulla carta intestata della criminologa. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
5: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
4: Simone Zazzera, GR1.
1: La RAI sospende Sigfrido Ranucci. Faremo ricorso, dice il legale dell'ex conduttore di Report.
6: Stop dal lavoro e niente retribuzione per 10 giorni. Viale Mazzini sospende così Sigfrido Ranucci, al quale fa 4 contestazioni. Una 50ina d'ingressi nelle sedi aziendali di una sindacalista della CISL a lui vicina, diverse mail interne inoltrate all'amico Walter Lavitola, reo confesso organizzatore dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre di un anno fa e ora in carcere, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare dei 5 Stelle e infine la denigrazione dei colleghi indicati in un primo momento come nuovi conduttori di Report. La decisione della RAI arriva nella settimana in cui il Tribunale del Lavoro dovrebbe esprimersi sulla richiesta di reintegro alla conduzione del programma presentata dal legale di Ranucci, che fa sapere: impugneremo il provvedimento di sospensione, mentre l'ex conduttore commenta sui social, citando De Gregori: sempre per sempre dalla vostra parte mi troverete. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Meteo in arrivo, un brusco peggioramento in tutto il

0: paese si va verso temperature sempre più in linea con la stagione autunnale. Le previsioni di Giulio Betti, meteorologo del CNR e di LAMMA.
1: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, si dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi sabato. Andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di fine ottobre. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
0: Registrare la propria voce come marchio sonoro. Giorgia Meloni l'ha depositata all'Ufficio dell'Unione Europea per la tutela della proprietà intellettuale per tutelarsi dai rischi di clonazione con l'intelligenza artificiale ed evitare repliche non autorizzate.
2: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
3: Questo è l'audio, pochi secondi in due tonalità diverse, da depositare come marchio. A spiegare la relazione tra voce e marchio è Giovanni Grippiotti, avvocato di uno studio specializzato nella tutela della proprietà intellettuale.
4: Il codice in proprietà industriale, articolo 7, prevede che possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa i suoni, la voce in quanto suono.
3: Ma una volta registrata come marchio, la voce è tutelata da qualsiasi utilizzo?
4: È protetta se quel suono viene utilizzato per identificare dei prodotti, dei servizi. Sì, altrimenti non è che io posso impedire a un imitatore, un talk show, perché io ho protetto il marchio, di imitare la mia voce, per esempio.
3: Donatella Gorigi, R1.
0: Il regista Leonardo Pieraccioni torna ragazzino grazie a un ritrovamento a sorpresa raccontato sui social tra ironia e nostalgia.
5: Un libretto delle giustificazioni delle medie, anno scolastico 1976-77, scuola Carducci di Firenze. Era su una bancarella del mercatino delle Pulci di Subiano, in provincia di Arezzo. Sul frontespizio, scritto in corsivo, un nome che tanti conoscono, Leonardo Pieraccioni. Dentro la classe e la sezione, le firme di mamma Carla e babbo Osvaldo. A trovarlo è stato un amico che gliel'ha fatto avere e sui social l'attore e regista toscano ha raccontato, divertito ed emozionato, cosa è successo quando lo hanno usato. Gli è tornato in mente l'odore dei giorni a casa con la febbre, la televisione della cucina portata in camera, la mamma che ogni mezz'ora chiedeva come ti senti, al caldo con la minestrina e il formaggino, fuori poteva succedere di tutto, io lì ero felice, conclude. Una scena nella quale si sono riconosciuti in tanti, più di 100.000 like, e non pochi scrivono, sarebbe una storia perfetta per farci un film, magari, di Pieraccioni. Federico Mello, GR1.
0: Al Museo di Roma Palazzo Braschi una mostra con 140 opere racconta l'arte di Keith Haring, icona degli anni Ottanta.
6: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
7: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storie, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
6: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
7: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria, lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
6: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò Roma nel 1984.
7: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
6: Federico Pietranera, GR1.
0: La storia della cantautrice Taylor Swift in un romanzo a fumetti dall'esordio 20 anni fa agli ultimi tour.
8: una pop star con una speciale capacità di comunicazione con il suo pubblico. Si presenta ai fan come un'amica, ci racconta Ilaria Massa, autrice con Brian Freschi del graphic novel intitolato semplicemente Taylor Swift.
9: È emblematico il fatto che nei suoi primi concerti distribuisse i braccialetti dell'amicizia proprio per creare questa grande connessione con il pubblico. Lei si racconta attraverso le canzoni come se fosse un diario condiviso, quindi volevo che emergesse questo aspetto umano, anche le sue insicurezze, il fatto che lei abbia avuto disturbi alimentari, che l'abbia egregiamente superati.
8: Una grande influenza che va oltre le canzoni e il palcoscenico.
9: E allo stesso tempo lascia indizi per un racconto futuro.
8: Scenografie, dialoghi, costumi pieni di paillette sono disegnati da Laura Angelucci.
10: Quindi è in qualche modo un disegno molto pieno, molto femminile, senza appiattire, volere rendere troppo stereotipata questa rappresentazione del femminile.
8: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Francesca Giannini, in regia Marco Masci e Stefano Cantini. Adesso c'è lo sport.
11: GR1 Sport.
12: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Quello appena trascorso è stato un lunedì da incorniciare per il calcio italiano. La nazionale maggiore e l'Under 21 hanno regalato gol e spettacolo. Cominciamo dai grandi di Roberto Mancini, che hanno bissato la vittoria contro la Turchia di una settimana fa, uno dei nostri inviati a Bologna.
13: Il 3-1 contro la Turchia vale il secondo posto nel girone di Nations League per effetto della contemporanea sconfitta del Belgio sul terreno della Francia. 3-1, maturato grazie alle reti nel primo tempo di Scamacca, di una fase della partita che sembrava assolutamente a favore degli azzurri fino al gol a ciel sereno, il pareggio di Cismir per la Turchia. Ma anche qui la reazione della squadra di Roberto Mancini non si è fatta attendere, così come era stata Bursa. Calafiori riporta in vantaggio l'Italia, Pio Esposito mette il punto esclamativo, partita di grande autorevolezza anche nel controllo e anche nella gestione, e come detto secondo posto nella classifica del girone di Nations League con la collaborazione tecnica di Andrea Neri, Francesco Repice per il GR1.
12: Ed eccola la classifica del gruppo A, Francia in testa con 10 punti dopo aver battuto 4-1 il Belgio con tutte le reti dei Bleu segnate tra il 77esimo e il 91esimo. Poi Italia 7, Belgio 6, chiude la Turchia ancora ferma a 0. Gli ultimi due appuntamenti dell'Italia nel girone di Nations League sono a novembre, il 12 in casa a San Siro contro la Francia, il 15 a Bruxelles in Belgio. Ora la meravigliosa Under 21 di Silvio Baldini, che con un risultato tennistico ha travolto la Polonia qualificandosi direttamente all'Europeo di categoria, l'inviato a Pescara.
14: Bisognava vincere con due gol di scarto, difficile si diceva. La Polonia, 9 vittorie e 9 partite di gol, ne aveva subiti solo 2. Ebbene, a Pescara i giovani azzurri hanno vinto 6-2. I polacchi hanno subito in una partita il triplo dei gol presi in tutto il girone e potevano essere di più. Italia dominante sin dal primo minuto. Prima salva il portiere Lubic, poi segnano Coleoscio al 15esimo, Dur al 26esimo. Nella ripresa Dur vede il portiere fuori dai pali e segna da quasi 80 metri al 9. Entra Lipani e segna al 13. Piccola distrazione Italia, accorcia Mikolajewski al 19esimo, ma neanche un minuto dopo segna un altro subentrato Fini. Ancora Polonia in gol con Zevlakov al 39esimo e neanche un minuto dopo segna un altro subentrato Cherubini. Italia dall'inizio del girone dietro alla Polonia, sorpasso perentorio all'ultima curva, ma già all'andata si era vista la superiorità azzurra. Silvio Baldini.
15: No, io penso che la gara d'andata abbiamo giocato la miglior partita e stasera l'abbiamo replicata, e questa volta, anche se punteggi abbastanza pesante, però nelle due partite penso che se una squadra doveva vincere era l'Italia, la nostra Italia, i nostri ragazzi.
14: Italia prima è già qualificata agli europei del prossimo anno senza porsi limiti. Pescara, Giuseppe Bisantis, GR1.
12: Sembra un passo dalla soluzione la questione del commissariamento della Federcalcio. Cresce infatti l'ipotesi mediazione con la nomina di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. L'operazione serve a evitare la spaccatura nella giunta CONI. Questa mattina è previsto un incontro tra il presidente presidente del CONI Luciano Bonfiglio e lo stesso Malagò prima della giunta per arrivare a un accordo definitivo. Basket, emozioni nei posticipi che hanno chiuso la seconda giornata del campionato di Serie A e che si sono risolti sulla sirena. Sorprendente vittoria della neopromossa Verona su Milano 75-72 con tripla allo scadere di CJ Messingborg. Successo esterno di Udine su Cantù 85-84 dopo il supplementare con canestro decisivo di Calzavara due secondi dal termine. Infine il judo ai mondiali di Baku, altro podio per Odette Giuffrida, bronzo nei meno 52 kg per la Azzurra, è la terza medaglia iridata in carriera dopo il bronzo di Doha 2023 e l'oro di Abu Dhabi 2024. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
16: Radio 1, un mondo da sentire. Rai, Radio 1 Sport.

La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Uscirémo nelle carceri se amare è un delitto. Perché il nostro sangue ha già vinto. Come l'amore di una madre che morirebbe per un figlio.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla legge elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli. Le opposizioni dicono è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Caro carburanti, dopo più di 2 mesi stop agli sconti sul gasolio, non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro e arrivare a 2,3 euro al litro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla naturalmente cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. E dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, che richiama la DD Ericsson, ritirati 131 licenziamenti nella sede di Genova. Palazzo Chigi parla di una nuova fase di dialogo e sul tavolo del Ministero delle Imprese l'avvertenza Electrolux, riformulato il piano che prevedeva 1700 licenziamenti in Italia. Il conflitto russo-ucraino, anche i paesi NATO alzano il livello di allerta, allarme degli 007 tedeschi. Si rischia la guerra con Mosca. L'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. E gli studenti francesi tornano in piazza, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati e gli insegnanti, cortei in molte città. Nelle scorse ore ancora proteste. Sono già 5.000 i fermi e 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. E veniamo alla cronaca di 9 feriti, di cui una donna in fin di vita. Il bilancio della potente esplosione avvenuta in una palazzina a Bergamo questa sera. La deflagrazione causata da una fuga di gas partita dalla cucina del piano terra ha travolto una coppia di cittadini romeni. L'intero condominio è stato dichiarato inagibile, 40 residenti sono stati evacuati. Sul posto magistratura e forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. A Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto a un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. E parliamo del meteo, perché in arrivo un brusco peggioramento nelle prossime ore a partire dal nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale, dove piogge e nubi diventeranno via via più intense. Massima allerta.
3: RAI, Radio 1 Sport.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

intenerisci ad ogni mio difetto. Tu che ridi solamente insieme a me, insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Legge elettorale, voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto il voto segreto, il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli, ma il confronto tra i partiti verte anche sui temi economici.
4: No alla fiducia e crisi di governo, uno scenario del tutto ipotetico per